che sia caduto a terra dopo un volo pindarico. E molti dei passanti l'avevano predetto, stavolta per davvero quello non è Peter Pan. E anche se la paura sa bene dove abito, mi ha fatto strano sporgermi e non sentire.

l'amore vero lo riconosci perché fa lo scemo. Ho messo i biscotti sugli occhi e ti ho detto davvero. Amami alla Frida Kahlo, io ti giuro non sarò mai Diego. Baciami a sorpresa perché voglio e non chiedo.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, prego non fare l'errore che ho fatto io.

amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

segreto che hai dentro, nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finito?

soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità. Vittima del malumore, quello generale nell'umanità.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Iodi.
1: Le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Stati Uniti-Iran, progressi nei colloqui di Lucerna. Teheran dice sì al ritorno degli ispettori sul nucleare. Una pietra miliare per il vicepresidente Vance. Nuovo attacco di Trump all'Italia e ai leader NATO. La premier Meloni e i ministri: non disertare le celebrazioni per l'Independence Day. Washington resta un alleato strategico. L'addio di Starmer. Si dimette da premier e leader dei laburisti verso Downing Street. Burnham, ex sindaco di Manchester, 10 anni fa il referendum per la Brexit. Le sorelline ritrovate sono in una nuova struttura protetta. Proseguono le indagini, fermati nonno, madre e compagno di lei. Sempre più caldo, oggi 15 le città da bollino rosso, il picco nel fine settimana. Temperature roventi anche in Europa. I mondiali delle stelle, Messi, Mbappé e Haaland, doppiette vincenti. Argentina, Francia e Norvegia qualificate. Il calcio italiano riparte da Malagò, nuovo presidente federale. Buongiorno da Luana Cremasco. Proseguono in Svizzera i tavoli tecnici tra Iran e Stati Uniti. Teheran riaprirà agli ispettori a IEA, sostiene Washington, anche se Donald Trump torna a proferire minacce. Concluso il primo round alla presenza del vicepresidente americano Vance e del capo del Parlamento iraniano Ghalibaf.
3: 18 ore di colloqui definiti produttivi dai mediatori qatarini e pakistani stanno andando bene, anche secondo Trump, che comunque non rinuncia a testarne la tenuta con altre minacce. Se l'Iran non si comporterà bene, farò quello che devo fare. È il suo vice Vance, ripartendo dalla Svizzera, a fare il punto sui primi risultati. Creati meccanismi per prevenire incidenti nello stretto di Hormuz e per monitorare il cessate il fuoco regionale. Soprattutto, sostiene Vance, gli iraniani hanno accettato di far tornare gli ispettori della IEA, così non avranno mai l'arma atomica. In cambio Washington ha rimosso le decennali sanzioni al petrolio iraniano e aperto allo sblocco dei fondi congelati. Anche l'Iran parla di progressi significativi, ma precisa che sugli ispettori nucleari non sono stati presi nuovi impegni. Quanto a Hormuz, che per Trump è riaperto, il capo negoziatore Ghalibaf poco fa ha ribadito: sarà amministrato da noi. Ma nel mirino di Trump torna anche l'Italia, se portata molto male, così come la Germania attacca, tornando a dire: abbiamo speso miliardi per i paesi NATO e loro non ci sono stati per noi. Valeria Fraschetti, GR1.
0: E allora veniamo allo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. La premier è tornata a parlarne, rassicurando sulla solidità dei rapporti tra i due paesi.
4: Nessun impatto sulle relazioni con gli Stati Uniti dopo lo scontro verbale con il presidente Trump è la linea del governo italiano ribadita durante il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, che invita tutti i rappresentanti dell'esecutivo ad andare all'ambasciata americana il 2 luglio per il ricevimento in vista della festa dell'indipendenza. E dal Consiglio via libera, tra l'altro, al decreto infrastrutture con norme su PNRR e intelligenza artificiale, slitta invece ad ottobre la tassa sui pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei. Domani la premier sarà a Berlino per il summit sull'Ucraina con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Il giorno dopo ad Antibes per il primo vertice intergovernativo Italia-Francia sul trattato del Quirinale. Ma prima di partire, Giorgia Meloni ha voluto inviare il suo ringraziamento al leader inglese Starmer, che ha annunciato le sue dimissioni, e fare le congratulazioni al neoeletto presidente della Colombia. Carla Macrellino, GR1.
0: Torniamo ai rapporti Italia-Stati Uniti, che restano al centro del confronto politico. Sentiamo.
5: Antonio Tajani parteciperà alla festa dell'indipendenza a Villa Taverna. Ancora non si spiega gli attacchi di Trump, forse un diversivo per non parlare d'altro, dice, ma con l'ambasciatore americano Fertitta ci sono stati scambi molto amichevoli, cosa che lo stesso Fertitta conferma. E che le relazioni transatlantiche siano solide al di là di tutto lo ripetono Fratelli d'Italia, rivendicando peraltro anche la scalata dell'Italia al quarto posto per l'export mondiale. Non dice se andrà o no a Villa Taverna Salvini, ma sui rapporti con gli Stati Uniti ti ribadisce.
6: La cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari rapporti fra Italia e Stati Uniti.
5: Abbiamo difeso il governo dagli attacchi di Trump, afferma la segretaria Dem Schlein, dall'evento L'Europa che vogliamo, ma Meloni non si limiti ai tweet, passi ai fatti ed esca dal Board of Peace per Gaza. Critica l'intera politica estera dell'esecutivo, il 5 Stelle Conte.
7: Ci ritroviamo di fronte a un'Italia sempre più emarginata sia a livello atlantico che a livello europeo.
5: Noemi Giunta, GR1.
0: La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento Europeo.
8: Reflecting this energy spike, inflation
0: ha ribadito la fiducia nel ritorno dell'inflazione al 2% nel medio termine, pur in un contesto di forte incertezza che quindi, dice, non fa escludere la possibilità di rialzare ancora i tassi di interesse se gli eventi internazionali dovessero deteriorarsi e registrare un ulteriore aumento dell'inflazione. Ma si tratta di una possibilità al momento remota, ha ammesso Lagarde. Attuali invece le previsioni di una crescita del prodotto interno lordo reale dello 0,8% nel 2026. Facciamo cenno alle dimissioni annunciate dal premier laburista Keir Starmer dopo il tracollo nelle amministrative di maggio, i malumori nel partito. Siamo dunque nel Regno Unito. Pronto alla successione il rivale Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester, schierato su posizioni di sinistra. Il leader della destra Nigel Farage invoca le elezioni anticipate. Starmer è il sesto premier bruciato nel dopo Brexit, nel decimo anniversario del referendum che decretò l'uscita dall'Unione Europea. Ascoltiamo il commento di Antonio Villafranca, analista dell'ISPI, Istituto di Studi di Politica Internazionale.
9: Il motivo principale è legato alla frammentazione dello spettro politico. Ci sono nelle intenzioni di voto più recenti addirittura 5 partiti che superano il 10%. Le prossime elezioni nazionali addirittura potrebbe essere necessaria una coalizione di governo a 3. Su queste grandi coalizioni di governo non c'è tradizione, cultura politica in Gran Bretagna, quindi quello che ci si potrebbe aspettare è un'ulteriore instabilità politica.
0: La cronaca con il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, Latina, dopo essere scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Proseguono le indagini per chiarire altre eventuali responsabilità nella fuga. Fermati il nonno, la madre, il compagno di lei. Le ragazze, che ora si trovano in una nuova struttura protetta, erano nell'abitazione di una lontana parente.
10: I vestiti sparsi, il letto disfatto, segregate in una stanza a Formia per 15 giorni, Sara ed Alicia, potendo uscire solo a pranzo e cena, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
11: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore.
10: Eppure aggiunge, quando siamo arrivati non hanno fatto salti di gioia, volevano restare con la mamma, cui era stata revocata la responsabilità genitoriale. Maria Sofia, l'anziana parente acquisita che le ha nascoste nel proprio alloggio popolare, ora è indagata.
12: C'avevo l'ordine di non farle vedere. Mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine.
10: Per gli inquirenti a portarle lì sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, il nonno e il compagno della madre con lei sono in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato, si legge nel decreto di fermo, la svolta nel caso con una videochiamata intercettata della mamma alle figlie che avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato, afferma il procuratore.
11: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
10: Il padre, intanto.
13: Dopo tanto buio è arrivato il sole.
10: Elena Baiocco, GR1.
0: Nuovo video shock del ragazzo che era a bordo dell'auto dello scontro mortale avvenuto nel fine settimana in provincia di Savona, vittima una 23enne. Dopo l'incidente il giovane aveva postato immagini mentre rideva e scherzava. Ora un altro post simile.
14: Meno male che prendo tutto sorridere, no?
15: Lo ha rifatto dopo il primo video shock e dopo le scuse. Ne fa uno nuovo, questa volta in aeroporto a Milano, Malpensa, mentre si imbarca su un aereo.
14: Che mio piano di fare bella vita, felice, l'Italia è fallita.
15: Risatine, battute, come se nulla fosse, dice: mi sa che il mio piano è fallito, tutta l'Italia ci odia. Qualche sera fa, sempre lui, sempre quel tono, sempre quelle risatine, aveva postato le immagini mentre Sofia Barberi, in fin di vita, e l'amica alla quale è stato amputato un piede, erano ancora in strada subito dopo l'incidente costato poi la vita alla 23enne. Lui era a bordo della vettura che aveva travolto lo scooter sul quale viaggiavano le due giovani a Ceriale, nel Savonese. Immagini sconcertanti per le quali aveva poi chiesto scusa. Da non indagato ora decide di partire e fa il bis così.
14: Mi ha rovinato la vita questo incidente, ragazzi.
16: Remigrazione, facciamo un'immigrazione nuova.
14: Speriamo ci vada bene, stappata la bottiglia che voleva via.
15: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Il meteo è ancora caldo record in gran parte d'Europa, temperature molto oltre la media in Francia. A Carpentras, nel sud-est del paese, dove si era toccato ieri il picco di 39 gradi, due bimbi di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto parcheggiata dai genitori, il decesso dovuto probabilmente proprio all'eccesso di calore all'interno della vettura. E l'ondata di caldo torrido continua anche sull'Italia, salgono a 15 le città capoluogo in allerta bollino rosso, con il picco termico atteso nel weekend. Le previsioni con Tommaso Torrigiani del consorzio Lamma CNR.
13: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
0: Scuola, archiviate le prove scritte dell'esame di maturità, ora tocca agli orali. Oltre 500.000 di studenti coinvolti. Tra le novità introdotte quest'anno, il divieto di rimanere in silenzio, come fecero alcuni ragazzi lo scorso anno, pena l'annullamento della prova, dunque la bocciatura. 4, le materie di discussione indicate a gennaio dal Ministero e diverse a seconda dell'indirizzo di studi. Il voto di questa terza prova può valere fino a 20 punti. Alan Greenspan, influente economista che ha guidato la Federal Reserve per quasi 2 decenni, è morto all'età di 100 anni. Greenspan, che ha ricoperto la carica di presidente della Fed dal 1987 al 2006 sotto 4 presidenti, divenne famoso non solo per le decisioni di politica monetaria ma anche per il suo linguaggio spesso criptico. Deviava le domande con un eloquente gergo tecnico. Sparatoria a Montreal in Canada. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante, poi è stato a sua volta colpito a morte da altri agenti arrivati in soccorso. La strage è avvenuta nel quartiere ebraico. L'organizzazione sionista mondiale parla di attentato antisemita. Secondo fonti della sicurezza citate dalla CNN, la polizia ha trovato un manifesto del killer basato su idee misogine della teoria incel. È uno dei poemi più famosi della letteratura latina, le Metamorfosi di Ovidio, che narrano la passione e il mutamento, un mondo di miti che ha ispirato artisti di ogni tempo. 80 capolavori sono in mostra ora alla Galleria Borghese di Roma.
17: Inseguita dal dio Apollo per non essere da lui presa, la ninfa Dafne si trasforma in pianta, l'alloro. Ce lo racconta il poeta latino Ovidio nei versi delle sue Metamorfosi, trasformazioni appunto. Francesca Cappelletti, curatrice della mostra e direttrice della Galleria Borghese.
18: Ovidio ci parla dell'instabilità delle forme e ci parla anche di tanti amori non corrisposti che finiscono con le Metamorfosi. Ovidio ci introduce in questo dispositivo narrativo della Metamorfosi. Tutti quanti siamo disposti e siamo a volte anche obbligati a cambiare, non solo perché siamo toccati dal divino.
17: Ad Apollo e Dafne, Bernini dedicò un capolavoro conservato nella Galleria Borghese, ma in mostra ci sono anche miti ovidiani rappresentati da Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poussin, fino a Rodin e Brancucci.
18: È la straordinaria vitalità delle Metamorfosi di Ovidio, un libro che non venne mai dimenticato neanche nel Medioevo cristiano e che anche gli artisti contemporanei riscoprono in forme diverse.
17: Federico Pietranera, GR1.
0: E siamo allo sport per parlare di calcio, con l'Italia che ricomincia da Malaga. Ai mondiali invece ancora in evidenza i grandi marcatori.
19: Da poco in archivio una giornata ricca di gol e di spunti ai mondiali americani. La gara delle 5 italiane a San Francisco era Giordania-Algeria, vinta dagli africani in rimonta. Al gol di Nizar al-Rajdan rispondono i gol di Ben Bouali e Guiri nel secondo tempo. Partita valida per il gruppo dell'Argentina di Messi. 2 suoi gol piegano l'Austria con 18 reti. Messi diventa il goleador più prolifico di sempre ai mondiali. Nel segno delle doppiette d'autore anche il girone I, andato in scena stanotte, 2 gol di Mbappé nel 3-0 della Francia all'Iraq, gara sospesa per quasi 2 ore causa fulmini nell'area di Filadelfia, 2 gol Haaland nel 3-2 al Senegal della Norvegia, Argentina, Francia e Norvegia appunto ai 16esimi. Intanto in Italia si prova a far ripartire il calcio con l'elezione del nuovo presidente FIGC, come previsto è Giovanni Malagò, quasi il 70% di preferenze, ora il nuovo CT della nazionale. E chiudiamo con la vicenda Schwarzer, per la terza volta un'accusa di doping, stavolta in Germania, nuova sospensione. A 41 anni il marciatore italiano si dice innocente, nonché stanco di lottare. Diego Carmignani, GR1.
0: Il mondo della musica piange Clive Davis, talent scout che ha scoperto e rilanciato alcune delle più grandi star degli ultimi 60 anni. È morto nella sua casa di Manhattan, aveva 94 anni. Tra i cantanti che aveva contribuito a lanciare da dirigente della Columbia Records figurano Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys, Whitney Houston, che scoprì sentendola cantare 19enne in un nightclub di New York. Tiziano Ferro torna stasera allo Stadio Maradona, festeggia i 25 anni dal suo primo successo.
20: Perdono se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una.
0: All'evento di Napoli attesi ospiti a sorpresa e 40.000 persone. Prossima tappa del tour Stadi 26 sarà sabato all'Olimpico di Roma, già sold out da tempo. Il concerto ripercorre la carriera del cantautore di Latina, dai successi storici e fino a quelli dell'ultimo album intitolato Io sono un grande.
21: Questa è una canzone la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa?
0: Sono le 7:15 e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi le dimissioni del primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, il caso Sanchez in Spagna e poi un approfondimento sui giovani, l'alcol, la guida, gli incidenti dopo le stragi dei giorni scorsi, vittime giovanissimi. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8.
22: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
23: Meteoradio.
24: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
22: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
25: Vi proponiamo ora i lavori dell'Aula della Camera del 16 giugno scorso con lo svolgimento di interrogazioni. Buon ascolto.
26: Buongiorno, la seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Cominciamo con quella presentata dal deputato La Salandra, ad oggetto chiarimento le iniziative in ordine alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla manutenzione dei corsi d'acqua nel territorio del comune di Foggia. Il ministro per la protezione civile e politica del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
27: La ringrazio, signor Presidente. L'onorevole interrogante sa che nello scorso mese di aprile il governo ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale per la durata di 12 mesi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 28 marzo 26 che hanno colpito l'Abruzzo, la Basilicata, Molise e la Puglia. In particolare per quest'ultima regione è stato disposto un intervento di 10 milioni di euro per l'attuazione dei primi interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Sul piano dei finanziamenti, è una delle richieste dell'onorevole interrogante, si rileva che il torrente Cervaro rientra tra gli interventi finanziati dal nostro Dipartimento di Casa Italia con il fondo di progettazione. Ha un importo complessivo di 241.000 euro ed è affidata al Presidente della Regione Puglia, quale commissario del Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, il compito delle procedure. Alla data del 26 marzo, tuttavia, risultavano spesi soltanto 51 euro. Il soggetto attuatore ha motivato la mancata attuazione dell'intervento con il ritardo da parte della commissione di valutazione delle offerte tecniche pervenute. Negli ultimi anni, vorrei aggiungere, la Regione ha assegnato due finanziamenti al Comune di Foggia, uno di 278.000 euro per interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua e canali di difesa Il progetto è stato acquisito dal Comune nel mese di marzo e adesso il Comune di Foggia dovrà indire una procedura per la selezione dell'impresa affidataria dei lavori. Per il torrente Cervaro il Comune ha ottenuto nel mese di dicembre un finanziamento di 550.000 euro per l'esecuzione di interventi di manutenzione e pronto intervento idraulico. Ricordo all'onorevole interrogante, infine, che la competenza sul contrasto al dissesto idrogeologico è e rimane a carico delle regioni, cui spetta vigilare e stimolare gli enti locali nelle attività preventive e strutturali che in questo caso purtroppo non procedono con particolare velocità.
26: Grazie, a facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione il deputato La Salandra, prego.
1: Sì, Presidente, lei ha perfettamente ragione, io dovrei dichiarare se sono soddisfatto o non sono soddisfatto. Io ho ascoltato con molto interesse e profondo dispiacimento quanto ha relazionato il Ministro, perché ancora una volta sul tema del dissesto idrogeologico emerge un dato, e questo si è verificato per la mia città, per la mia provincia, ma è il Ministro che è uomo di territorio e mi permetto di dirlo come me, è innamorato della sua terra. Quando si ascoltano queste relazioni ci si rende conto di quanto gli enti locali, per dirle in termini edulcorati, sono inadempienti rispetto a quanto il nostro governo fa e ha fatto sul tema del dissesto idrogeologico. Io non credo che il sentimento di soddisfazione possa albergare in me. Signor Ministro, lei sa benissimo, lei è stato un governatore, lei sa benissimo quanto l'amore per la propria terra ci impegna così profondamente e quanto poi l'inerzia di alcune amministrazioni locali tradisce questo sentimento di impegno. Però lei sa benissimo, perché nel suo ministero più volte il suo impegno è stato così grande ed è così grande da cercare di votarsi sempre alle soluzioni. Beh, leggere che sono state impegnate 51 euro è qualcosa di mortificante, mortificante per me, mortificante per i foggiani. Leggere che il governo è intervenuto immediatamente, stiamo parlando di un'esondazione che si è verificata i primi di aprile, stiamo parlando di un Consiglio dei Ministri che si è verificato credo proprio nella stessa settimana, e nella stessa settimana il governo ha trovato immediatamente le risorse. Beh, signor Ministro, signor Presidente, io ho sentito le amministrazioni locali, ho sentito, lo dico, la giunta del Campo Largo dire che erano pochini quelle risorse, ma io mi chiedo sempre se esista un'unità di misura che possa qualificare quello che è successo. Sentire parlare di centinaia di migliaia di euro stanziati dal governo alla regione e verificare che poi i comuni, in questo caso il comune di Foggia, che doveva intervenire per prevenire quello che è successo, per prevenire, e non è stato fatto. Sentire che la Regione Puglia doveva, le sue parole, Ministro, sono state vigilare e stimolare, e anche questo non è successo. Siamo qui in un'aula e quindi io non le posso mostrare, perché il regolamento me lo impone, io sono profondamente rispettoso delle regole, le immagini di quell'esondazione, ma forse ricorderete le immagini della statale 16 completamente inondata, e la statale 16 è un'arteria tra le più importanti del territorio nazionale, inizia a Padova e termina a Brindisi, e quel tratto che interessa la città di Foggia, che interessa la zona industriale della città di Foggia, un'area anche agricola particolarmente importante, sono state emotivamente profonde. E allora, signor Ministro, io concludo, io la voglio davvero davvero ringraziare, la voglio davvero ringraziare per la precisione della sua relazione, la voglio ringraziare perché io so benissimo quanto lei è attento al tema della protezione civile. La comune cultura di quella della destra, della destra storica, ci ha sempre votato a quello che veniva chiamato quell'ambientalismo conservatore. Non devo citare qui Paolo Colli o altri, ma la nostra comune cultura politica ci ha sempre imposto il massimo rispetto dei corsi d'acqua. Ecco, io la ringrazio ancora, però signor Presidente, mi permetta di riferire che non sono affatto soddisfatto di quello che è successo nella mia regione e nella mia città, dove è mancata vigilanza e stimolazione da parte della regione ed è evidente l'assoluta insipienza, per usare un altro termine edulcorato, dell'amministrazione di centrosinistra che doveva.
2: Grazie a lei, onorevole Salandra. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Caso. Ha ad oggetto iniziative urgenti in merito agli interventi di consolidamento strutturale degli edifici situati nell'area dei Campi Flegrei. Il ministro per la protezione civile e politica del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
27: Grazie, signor Presidente. Gli interventi di consolidamento strutturale antisismici, a cui fa riferimento l'onorevole interrogante, rientrano nel piano nazionale Campi Flegrei avviato da questo governo nel 2023. Mi piace dirlo in premessa perché dopo decenni e decenni di silenzio e di colpevole distrazione, il governo che ho l'onore di rappresentare qui ha avviato un piano straordinario di analisi delle vulnerabilità sismiche assieme ad altri interventi che hanno comportato, e non è un dato finale, finora un impegno finanziario di oltre 600 milioni di euro. Il decreto richiamato nella interrogazione ha richiesto una fase delicata di concertazione con il territorio condotta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e al fine di informare la cittadinanza circa la possibilità di fare richiesta di contributo, lo stesso nostro Dipartimento ha sollecitato i tre comuni interessati nella pubblicazione del decreto negli albi pretori comunali. La incongruenza temporale, così detta e richiamata dall'onorevole interrogante, non inficia l'utilizzo delle risorse stanziate per l'annualità 2025, pari a 20 milioni di euro, nonostante sia decorso il relativo termine del 30 novembre 2025 per la presentazione delle domande di contributo. Il nostro Dipartimento Casa Italia, il 21 gennaio scorso, ha confermato la disponibilità a procedere al trasferimento cumulativo delle risorse relative alle annualità 25 e 26 per un importo complessivo di 40 milioni di euro. Tale trasferimento di risorse ha avuto luogo a beneficio della Regione Campania il 6 febbraio del 2026. Inoltre il Dipartimento ha già fornito al Dipartimento Protezione Civile e alla Regione i dati necessari relativamente agli edifici privati per consentire il trasferimento delle risorse ai comuni una volta acquisite le risorse nei bilanci regionali. Pertanto, con riferimento alla specifica esigenza segnalata dall'onorevole interrogante, le risorse a disposizione per l'annualità 2025, lo ripeto, sono assolutamente utilizzabili per le domande di contributi che perverranno entro il 31 luglio 2026. Infine, per completezza mi si consenta, si segnala come allo scopo di fornire una comunicazione trasparente ed efficace ai cittadini siano state predisposte e pubblicate sul sito del Dipartimento Protezione Civile, nella sezione dedicata al bradisismo ai Campi Flegrei, delle domande e risposte sul piano straordinario di analisi della vulnerabilità per i Campi Flegrei a supporto dell'attuazione della misura di cui stiamo parlando. Sono dati che forniscono chiarimenti, tra l'altro, in merito alla possibilità da parte dei cittadini interessati di fare domanda di contributo anche dopo il 30 novembre 2025. Ciò per non vanificare lo sforzo anche finanziario che sta compiendo il Governo nazionale e per consentire ai ai cittadini di avere finalmente la possibilità di usufruire di una opportunità che da oltre 50 anni non avevano mai ricevuta.
2: Grazie signor Ministro, il deputato Caso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione, prego.
3: Grazie Presidente, non posso dichiararmi totalmente soddisfatto e spiego il perché. A me, lo sa il Ministro, non è mai interessato fare scontri politici sulla questione bradisismica che riguarda la sicurezza dei cittadini del mio territorio. Però ho chiesto serietà fin dall'inizio e quindi è facile capire che trovarsi poi un decreto con dei termini già scaduti fa capire che poi quella serietà non c'era. Chiaro.

0: siano trasferiti alla Regione Campania insieme a quelli del 2026, che quindi ci sono finalmente questi finanziamenti per intervenire sugli edifici. Però devo dire che da cittadino e da parlamentare dei Campi Flegrei non posso ritenermi soddisfatto di come stanno procedendo in generale le cose, perché la crisi bradisismica continua, ma purtroppo continuiamo a trovare costanti ritardi in generale. Da oltre 2 anni e mezzo abbiamo i decreti che sono stati emessi da questo governo, però tutte le misure previste sono in ritardo, e parlo delle azioni sulle scuole, sugli hub comunali, sulle vie di fuga, sugli edifici pubblici e privati. Lo stesso ministro lo scorso 8 aprile aveva affermato che probabilmente serviranno ulteriori risorse e che c'è ancora tanto da fare. Ebbene, è proprio quello che le stiamo dicendo da tempo, in tutti i modi, con interrogazioni, emendamenti, ordini del giorno. Insomma, le criticità sono numerose e le risorse al momento non sono sufficienti. Partiamo proprio dagli edifici sismicamente vulnerabili. I 100 milioni sono pochi, anche perché poi dai dati gli edifici con vulnerabilità medio-alta sono tanti, e è un problema anche il fatto che si copra solo il 50% della spesa, perché stiamo facendo un distinguo tra chi poi potrà permettersi questi lavori e chi no. Noi abbiamo proposto uno strumento diverso, lo sa benissimo il super sisma bonus, e noi continuiamo a dirle che quella secondo noi è la soluzione. Abbiamo anche un grave problema sugli edifici che sono stati sgomberati, perché la metà delle domande nella città di Pozzuoli è stata respinta. Questo è un problema, è un dato di fatto. Abbiamo che la metà delle domande non è stata approvata. Quindi secondo noi è necessario riaprire innanzitutto i termini, ma soprattutto fare una legislazione speciale. Non stiamo chiedendo nulla di particolare, se non di essere trattati noi Flegrei come è stata trattata la popolazione del centro Italia. Uguale, allo stesso modo. Perché dobbiamo avere delle misure diverse? Allo stesso modo, ministro, vado a vedere le altre interrogazioni che ho fatto, perché continuiamo ad avere una discriminazione di alcuni degli sfollati. Chi è stato sfollato dopo marzo 2025 non ha nessuna misura attiva, né il contributo per l'autonoma sistemazione né i fondi per poter intervenire sui propri edifici. Abbiamo insomma dei terremotati di serie A e dei terremotati di serie B. Non va bene, è assurda una situazione del genere. Cosa diciamo a queste famiglie che da 2 anni sono fuori casa, però vedono che gli altri stanno almeno ricevendo un contributo, potranno ricevere dei finanziamenti per intervenire sugli edifici, mentre loro no, semplicemente perché sono stati sgomberati dopo un'altra scossa di terremoto che non era quella del decreto. Arrivo a conclusione, Presidente, su un fatto poi che è accaduto nelle scorse ore, che ha portato un nuovo danno sul territorio flegreo. Ovvero è stata sospesa la linea 2 della metropolitana che collega Pozzuoli a Napoli, quindi di fatto Pozzuoli ora è totalmente isolata. È stata sospesa perché è stato trovato un accumulo di CO2 nella galleria che poi collega la Napoli a Pozzuoli, galleria sotto cui deve passare la metropolitana. E aggiungiamo questo a tutti i disagi che la popolazione flegrea sta vivendo, disagi che non sono sostenibili, disagi che vanno a colpire il tessuto sociale ed economico. Ora c'è una mia interrogazione anche al suo collega, al ministro Salvini, perché quella è competenza, quella linea di Ferrovie dello Stato. Bisogna intervenire con urgenza per ripristinare in sicurezza la tratta ferroviaria. La Regione Campania è moto, ci sono riunioni in corso, ma è indubbio che l'intervento principale è quello di Ferrovie dello Stato. E grazie. Dobbiamo fare presto, dobbiamo fare assolutamente presto, perché i Campi Flegrei hanno bisogno che tutte le misure vengano messe in campo, vengano messe bene, che non ci siano più distinguo, che ci sia equità.
1: Grazie.
0: Perché il territorio così non può andare avanti. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Iaria, ad oggetto elementi e intendimenti in merito allo stato di avanzamento degli interventi affidati a Sogesit S.p.A. nei territori dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi alluvionali nel maggio 2023. Il ministro per la protezione civile e politica del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
2: Grazie, signor Presidente. La risposta articolata vedrò di poter sintetizzare il più possibile.

0: Con riferimento alle attività inerenti alla società Sogesid, dalle informazioni e dalle notizie acquisite risulta che il commissario straordinario alla ricostruzione pro tempore ha sottoscritto due atti aggiuntivi il 6 dicembre del 24 e il 12 agosto del 25. È stata prevista la possibilità per gli enti territoriali, titolari e beneficiari degli interventi, di riacquisire, se ne avessero fatto richiesta, la piena titolarità degli interventi o di confermare la partnership con Sogesid nella forma del soggetto attuatore o in quella della committenza ausiliaria. Ebbene, solo per 16 interventi gli enti titolari delle opere hanno optato per il recesso dell'atto di adesione alla convenzione, riassumendo la completa gestione dell'intervento, mentre per 3 interventi si è optato per mantenere il supporto nella forma della centrale di committenza. Per 136 interventi si è ritenuto di confermare la partnership affidando a Sogesid le funzioni di soggetto attuatore delle opere. Pertanto, l'affidamento a Sogesib delle funzioni di soggetto attuatore risponde ad una precisa scelta operata dagli enti territoriali, titolari o beneficiari degli interventi. Inoltre, secondo i dati aggiornati al 28 febbraio scorso, dei 6.368 interventi programmati per la complessiva opera di ricostruzione post calamità, sono stati affidati alla società come soggetto attuatore soltanto il 2,1% del totale. La dimensione media degli interventi affidati alla società è di gran lunga maggiore, come comprende benissimo l'onorevole interrogante, di quella degli interventi affidati agli enti territoriali. Per la complessità dei progetti in ordine alle attività tecniche, alle indagini e alle stesse attività progettuali. Sulla base dei nuovi dati di monitoraggio in corso di elaborazione, in relazione alla società, alla data del 31 maggio risultano 18 interventi con progetto esecutivo approvato e 15 interventi con cantieri avviati. Per quanto riguarda invece la scadenza prevista dal PNRR 2026, occorre fornire una risposta affermativa, tenuto conto che emerge come dei 335 interventi a rendicontazione PNRR per complessivi 373 milioni di euro circa, 205 risultano conclusi, 129 risultano in esecuzione, 1 risulta in fase di progettazione. Quindi, rispetto al quesito posto dagli interroganti inerente alle unità di personale effettivamente assunte, la situazione è la seguente. Per il territorio della Regione Emilia-Romagna risultano essere state assunte 235 unità delle 236 autorizzate. Per il territorio delle Marche 12 unità, per il territorio della Toscana 8 unità. Spero siano state esaustive le risposte ai quesiti posti dall'onorevole interrogante.
1: E adesso lo verifichiamo chiedendo al deputato Iaria se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
2: Grazie Ministro, no, non sono state esaustive, non sono per niente soddisfatto proprio per quello che ha detto tra l'altro oggi, perché il tema fondamentale è che voi avete creato questa struttura per velocizzare e di fatto non ha velocizzato nulla. E quando lei dice, che secondo me è anche una cosa molto grave, che è colpa dei comuni che non si sono voluti prendere indietro i lavori per farli loro e le hanno lasciati a Sogesid quando le convenzioni sono del 2024 e Sogesid avrebbe dovuto approvare i progetti entro il 2025, come ha detto lei ne hanno fatti 18 su 153 di progetti approvati e 15 in esecuzione. Come avrebbero fatto i comuni a riprendersi in capo una progettazione con 2 anni di ritardo? E come avrebbero fatto i comuni a utilizzare per i fondi utilizzabili i fondi del PNRR riprendendo la progettazione che non è stata fatta con 2 anni di ritardo? Quindi chiariamoci, io ho fatto l'amministratore, ma se uno mi dicesse firmo una convenzione con una società che dovrebbe essere subito operativa, che mi aiuta a fare i progetti più complessi, che lo Stato ha dato in mano anche alla struttura commissariale, quindi mi tolgo un po' di problemi, questi progetti vengono fatti, dopo non vengono fatti mi si dice ma senti li rivuoi indietro? E io ho detto no, ma me li dai la sola, perché tu dovevi farli questi progetti, cara Sogesit, e non li hai fatti. Solo il Comune di Lugo sono stati presentati 4 progetti su 10 ad oggi, di cui uno incompleto. Quindi chiariamoci, non è una questione prettamente politica, è una questione amministrativa. Avete fallito nel scegliere lo strumento per poter fare dei lavori importantissimi che riguardano il dissesto idrogeologico, fasce di laminazione, aree da recuperare, eccetera, eccetera, che in caso, se fossero stati fatti in tempo o già magari in progetto o in costruzione, in caso che succederà sicuramente di un'altra possibile alluvione, un'altra possibile grande quantità d'acqua, avrebbero sicuramente mitigato quello che sono i danni che questi eventi calamitosi fanno, perché ricordo che queste cose potrebbero ricapitare, c'è molta probabilità che ricapitano, e con dei tempi di ritorno molto più brevi rispetto a tutte le analisi, gli studi fatti già soltanto fino a 10 anni fa. Quindi da questa risposta io ho capito solo una cosa, che lei ha detto che il ritardo è praticamente sempre colpa dei comuni, e tra l'altro la cosa interessante è che lei stesso ha detto che la maggior parte dei progetti dei comuni, ed è vero che sono progetti meno complessi rispetto a quelli affidati, che dovevano essere affidati a Sogesit, sono stati quasi tutti realizzati, e questo lo conferma anche dalla nostra missione come commissione d'inchiesta sul dissesto idrogeologico, proprio fatta in quei luoghi, da cui è venuta questa segnalazione. Allora, quello che veramente sarebbe la domanda da porsi: ma tutta questa enorme quantità di commissari che avete creato, questa enorme quantità di deroghe e di nuove società che dovevano aiutare a fare in modo che l'Italia ripartisse, queste cose venissero fatte, sì, basta con quei governi che non fanno nulla su questo tema, alla fine in questo caso si vede il completo fallimento. Adesso mi dica lei, e lei non mi ha risposto, però il PNRR va rendicontato adesso, fra 2 mesi, a luglio 2026, quelle opere che dovevano essere finanziate, fatte da Sogesi col PNRR, che fine faranno? Non si finanzieranno, avranno ritardo, forse saranno ripresi da un fondo di coesione, forse saranno ripresi, quindi il discorso sarà che queste cose saranno fatte in futuro. Quindi al territorio non avete dato una risposta operativa, e anche si è visto purtroppo anche nella commissione stessa, c'è stata una rincorsa a dare la colpa ad alcuni enti territoriali, ad alcuni comuni, perché sono di una certa parte politica, non sono manco del Movimento 5 Stelle, sono di una certa parte politica, e quindi bisogna dire che la colpa è di quei comuni lì, quando si è visto che effettivamente è stato il meccanismo di costruzione della Sogesit come struttura per fare queste cose che ha fallito clamorosamente, come ha fallito anche, devo dire, la vostra idea che si possa risolvere tutto con un commissario, mentre bisogna fare un piano di investimenti corretto che aiuti veramente gli enti locali, strutturato, che vada a contribuire a togliere i problemi che il dissesto idrogeologico ha su tutto il paese. Grazie.
1: A lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Fosse ed altri, ad oggetto iniziative urgenti, volte a garantire misure di ristoro economico a favore delle famiglie e delle attività danneggiate dall'incendio del Monte Faeta, nonché a potenziare il sistema nazionale di contrasto agli incendi. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha nuovamente facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
0: La ringrazio ancora, signor Presidente. E l'onorevole interrogante sa che la legge 353 del 2000 assegna alle regioni il compito di prevenzione e gestione delle operazioni di contrasto e di lotta agli incendi boschivi. Lo fanno attraverso il piano regionale di previsione, prevenzione, lotta attiva, e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, che gestiscono con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio. E sono proprio le strutture nazionali a gestire le sale operative unificate permanenti. Per quanto riguarda la lotta attiva, la legge quadro affida al Dipartimento della Protezione Civile la responsabilità di garantire, attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato, il coordinamento del concorso della flotta aerea dello Stato, qualora l'incendio dovesse presentare particolari proporzioni. Con riferimento agli eventi oggetto della interrogazione, nelle province di Lucca e Pisa sono stati assegnati nel periodo dal 28 aprile al 2 maggio scorso un totale di 29 assetti di volo. L'impiego di quei velivoli ha comportato un totale di 700 lanci. Le operazioni di spegnimento e di contenimento dell'incendio sono state nella prima fase eseguite dalla struttura regionale che, come sa l'onorevole interrogante, si avvale anche di una flotta, di una propria flotta aerea. Quando si rende necessario un ulteriore intervento, il concorso dei velivoli dello Stato, interviene il Dipartimento nazionale. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile, come è noto, interviene nelle gestioni emergenziali, ma solo a seguito di una specifica e dettagliata richiesta da parte della regione interessata. Non avendo finora la regione toscana trasmesso alcuna richiesta di delibera dello stato di emergenza nazionale, né il Dipartimento può istruire la eventuale richiesta, né il Consiglio dei Ministri può esaminare e deliberare la richiesta stessa.
1: Grazie, ascoltiamo dal deputato Simiani se sia soddisfatto per la risposta all'interrogazione. Prego.
3: Grazie Presidente. Intanto voglio ringraziare tutte quelle persone, i volontari di protezione civile e del sistema antincendio regionale, dei vigili del fuoco, il sindaco Matteo Cecchetti, che è il sindaco di San Giuliano Terme, per l'impegno che c'è stato in quei giorni molto complicati della regione toscana, del presidente Gianni, che si è subito diciamo inserito negli aiuti che sono stati insomma veloci e visto i forti venti e soprattutto anche le difficoltà oggettive di un luogo molto, molto complicato anche della Toscana, che è la zona pisana del Monte Faeta. 700 ettari di bosco si sono andati completamente, sono andati in fumo. C'è stata una parte pisana, una parte lucchese che è stata coinvolta nel comune di San Giuliano Terme, ma anche nella frazione di Asciano, nella parte anche lucchese, che è un disastro ambientale di enormi dimensioni. Ecco perché, lei mi ha chiesto, Presidente, se sono soddisfatto. Ecco, io avrei voluto che il Ministro ci desse non una spiegazione di come avvengono i processi delle attività attive e passive che oggi interessano direttamente il sistema degli incendi in tutto il paese. Io volevo che ci fosse una idea di quello che oggi il governo vuol fare su due aspetti. Uno, sull'emergenza, sull'impegno che oggi lo Stato mette verso una regione al di là delle responsabilità. E questo non c'è stato nella sua dichiarazione. Secondo, sul sistema boschivo italiano che oggi ha una difficoltà oggettiva in tutto il territorio, perché vede il mantenimento oggi sicuramente lì c'è stato un errore umano chi gestiva la campagna in quella giornata sicuramente ha sbagliato a piccare ad accendere quel fuoco che poi di fatto è divampato in base al vento. Ma il punto è che oggi il nostro territorio, specialmente quello boschivo, non è valorizzato, ha difficoltà oggettive in tutto il territorio. Ecco perché quello che chiedo e quello che chiediamo, che oggi ci siano non solo risorse per il Monte Faeta da parte dal punto di vista nazionale, per il ripristino anche del rinnovamento del arboreo di tutto il sistema che oggi insiste nel Monte Faeta. Ma noi vorremmo veramente che ci fosse un piano sulla valorizzazione del sistema del bosco, della campagna, che oggi ha evidente bisogno in tutta Italia, perché noi non possiamo pensare, specialmente in questo momento in cui si arriva nell'estate, in cui ci sono sicuramente situazioni naturali e in questo caso anche dolose in tutta Italia, dove noi dobbiamo essere pronti non solo dal punto di vista dell'emergenza. Ci vuole un patto serio, Ministro, non possiamo pensare di chi è la responsabilità. Oggi ci vuole da parte del Ministro, da parte del Governo, da parte delle regioni, quell'impegno e soprattutto anche dei Vigili del Fuoco, del sistema dell'antincendio regionale, un patto serio, perché noi dobbiamo sventare questo pericolo, soprattutto nella gestione che oggi serve tutto la risorsa pastorale. Ecco perché credo che le proposte che noi come Partito Democratico vogliamo fare proprio in merito di questo evento è direttamente un aiuto concreto. Io vorrei che lei, Ministro, chiamasse il Presidente Gianni e venisse sul Monte Faeta per capire esattamente quali ci sono i problemi e trovare risorse per dare una mano con contributi anche regionali, così come vorrei che magari nella prossima riunione in Commissione Ambiente ci fosse un piano serio di quello che oggi serve veramente a questo paese per combattere gli incendi, specialmente in questo periodo estivo. Io la ringrazio e spero che su questa sollecitazione lei sia pronto a rispondere. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Peluffo e Roggiani ad oggetto iniziative per garantire la continuità produttiva, la soluzione della crisi aziendale della società BCS SpA di Abbrategrasso, siamo in provincia di Milano. La sottosegretaria per le imprese e il Made in Italy, Mara Bizzotto, ha facoltà di rispenderlo. Prego, signora sottosegretaria.
4: Grazie Presidente, grazie onorevoli interroganti. Il 27 maggio scorso si è tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un tavolo di confronto dedicato alla situazione del gruppo BCS, storica realtà industriale attiva nella produzione di macchine agricole e trattori specializzati, che conta complessivamente poco più di 500 dipendenti distribuiti negli stabilimenti di Abbrategrasso e Cusago in provincia di Milano e di Luzzara in provincia di Reggio Emilia. Nel corso dell'incontro il Ministero ha confermato la massima attenzione sul percorso di rassegnamento avviato, con l'obiettivo di salvaguardare patrimonio industriale, know-how produttivo e livelli occupazionali. In quella sede l'azienda ha comunicato che sono già emerse diverse manifestazioni di interesse, a conferma del valore strategico dell'impresa e delle prospettive di continuità produttiva e sviluppo. Sulla situazione in parola, il ministro Urso ha sottolineato come la BCS non vada soltanto salvata, ma rilanciata. Da parte del Ministero vi è la piena disponibilità a confrontarsi con tutti i soggetti interessati e a mettere a disposizione ogni strumento utile per sostenere il processo di risanamento e favorire una nuova fase di sviluppo industriale dell'azienda. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy continuerà a seguire con costante impegno l'evoluzione della vicenda, accompagnando il percorso di risanamento a tutela dell'occupazione e della continuità produttiva. Un nuovo incontro è stato programmato per il 30 giugno prossimo.
1: Grazie. Il deputato Peluffo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
5: Grazie Presidente. Desidero ringraziare la sottosegretaria Bizzotto e il messaggio che vogliamo trasmettere in maniera molto chiara è un invito alla vigilanza rispetto ad un'avvertenza di particolare significato e rilievo. La sottosegretaria ha richiamato l'importanza di un'azienda che conta circa 500 dipendenti, se guardiamo all'indotto si arriva a 1500 persone, tra l'altro è un'azienda che occupa nel mercato internazionale uno spazio particolarmente significativo, quelli che sono macchinari agricoli, soprattutto per quanto riguarda i trattori a trazione manuale, guidati a mano, anche perché è un'azienda tutta italiana, che ha continuato a fare investimenti attraverso il proprio centro di ricerca, però è un'azienda che in ragione di scelte manageriali sbagliate nel corso di questi anni ha attraversato una crisi che è soprattutto una crisi di carattere finanziario. La richiesta di aderire agli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione nel 2024, il contratto di solidarietà nel 2025, poi in ragione dell'esposizione debitoria pari a circa 40 milioni di euro al concordato preventivo in continuità. La richiesta del tavolo a cui ha fatto riferimento la sottosegretaria è maturata a livello territoriale per la preoccupazione delle organizzazioni sindacali, degli enti locali. Noi abbiamo fatto l'interrogazione con la richiesta del tavolo. E io richiamo quello che è emerso dal tavolo, che diceva anche la sottosegretaria, perché voglio insistere su un aspetto. Visto che al tavolo si è detto che prima del percorso di vendita bisogna ritornare al tavolo stesso, già convocato per la fine di giugno, che è fondamentale mantenere l'unità dell'azienda nella sua capacità produttiva e la tutela occupazionale. Ora, il punto, sottosegretaria, è questo, che nell'audizione in quarta commissione in Regione Lombardia, quello che è emerso nelle parole del consulente dell'amministrazione, dell'amministratore, è un quadro però che io definirei preoccupante, nel senso che a verbale è stato detto che l'unica soluzione possibile per la vendita è quello dello smembramento dell'azienda, quindi una sorta di spezzatino. Questo non corrisponde a quello che è nelle parole che lei ha richiamato del ministro Urso, cioè non solo di salvare ma di rilanciare l'azienda, e questo non corrisponde neanche a quello che è emerso dal tavolo. Quindi la richiesta che facciamo al governo è di vigilare perché nella riunione del prossimo tavolo si mantenga ferma la direzione di marcia di tutelare questa azienda nella sua unitarietà, nella sua dimensione occupazionale, anche perché è un'azienda che lì nel cassetto ha commesse per 42 milioni di euro. Quindi è evidente che di fronte ad una crisi di carattere finanziario, se l'attuale proprietà non è in grado di traghettare l'azienda nel suo complesso ad una vendita, ad un soggetto che possa rilanciare, allora, visto che al tavolo era presente anche Invitalia, si mettano in campo tutti gli strumenti che possano consentire anche un veicolo dal punto di vista finanziario di accompagnamento di questa fase. Ecco, è una fase particolarmente delicata. Si è partiti da una situazione complessa, si è individuata una strada, adesso è fondamentale che i prossimi passi vadano in maniera inequivocabile nella stessa direzione. Quindi quello che noi esprimiamo è una preoccupazione e un forte sollecito al governo a tenere ferma la barra. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Peluffo. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta. Grazie a tutti, la seduta è sospesa.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: A piccoli passi, Stati Uniti e Iran al lavoro sull'accordo. Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori a IEA, una pietra miliare sul nucleare. Washington alleato strategico, il caso è chiuso. Giorgia Meloni invita i ministri a partecipare alle celebrazioni per l'Independence Day. Nuove critiche di Trump all'Italia e agli alleati NATO. Caos britannico, 10 anni senza Europa e da ieri senza premier per la sesta volta dalla Brexit. Dopo le dimissioni di Starmer, strada spianata per Burnham, ex sindaco di Manchester. Le sorelle ritrovate, una nuova struttura protetta per Sara e Alicia. In carcere il nonno, la madre, il compagno di lei, il procuratore di Sulmona, amore genitoriale, malato. Ma che caldo fa, temperature sempre più in alto, oggi 15 le città da bollino rosso, allarme canicola in tutta Europa, in Francia morti 2 bimbi per un colpo di calore. Il popolo di ultimo, un libro indaga il rapporto esclusivo tra il cantautore romano e i suoi fan, attesa per il mega concerto di Tor Vergata, venduti 250.000 biglietti. Calcio infinito, Messi con 2 reti porta ai 16esimi l'Argentina, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. Doppiette anche di Mbappé e Haaland, qualificate Francia e Norvegia. L'Italia riparte da Malagò, nuovo presidente della Federcalcio. Buongiorno da Luana Cremasco. Chiusi i colloqui diretti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, diplomazia ora al lavoro sui tavoli tecnici, alla ricerca di un accordo definitivo. Annunciati da Teheran gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni. Lo stretto di Hormuz rimarrà sotto il nostro controllo, ha affermato poco fa il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Da Washington il presidente Trump ottimista sui negoziati, ma torna all'attacco dei paesi alleati, tra cui l'Italia. Sentiamo la corrispondente.
2: L'Italia si è comportata molto male, come altri paesi, tra cui la Germania. Dallo studio Vale, Donald Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO. Abbiamo speso miliardi per loro e loro non ci sono stati per noi. Trump torna anche a minacciare Teheran. Se l'Iran non rispetta l'accordo o se non si comporta bene, farò quello che devo fare. Ma allo stesso tempo riconosce che i negoziati stanno andando bene. Lo stretto di Hormuz è aperto e Teheran non avrà mai le armi nucleari. I fondi iraniani che verranno sbloccati serviranno ad acquistare cibo e questo cibo sarà acquistato esclusivamente dagli agricoltori americani, assicura Trump, che poco prima su Truth ha scritto: l'Iran accetterà le ispezioni per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo. Prima di lasciare la Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance sottolinea che consentire l'accesso agli ispettori è importante e che gli Stati Uniti hanno posto le fondamenta per un accordo di pace definitivo. Intanto il segretario al tesoro Bessent sospende per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano, mentre il segretario di Stato Rubio da oggi sarà negli Emirati Arabi, in Kuwait e Bahrain. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Il fronte libanese è ora uno dei nodi più complessi dei negoziati. Hezbollah ribadisce che Israele non potrà istituire nel sud una fascia di sicurezza come ha fatto a Gaza. Proprio nella striscia un raid israeliano ha ucciso 3 persone, tra le quali una 18enne, nel giorno della visita del cardinale Pizzaballa. A Beirut continuano a tacere le armi. Previsto a Washington un nuovo round negoziale tra le delegazioni libanese e israeliana. La nostra inviata.
3: Si lavora in queste ore alla creazione di un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco nel sud del Libano. Una linea di comunicazione gestita dagli Stati Uniti che spingono per trasformare il silenzio delle armi delle ultime 48 ore in qualcosa di più stabile. Ma è tutto appeso a un filo. Le forze israeliane, che stanno ancora cerchiando un tunnel con decine di miliziani di Hezbollah, non intendono ritirarsi. Anzi, invitano i libanesi a non affrettare il ritorno nelle aree di confine. Eppure, molti a Beirut stanno già smontando le tende. Li vediamo caricare sulle auto ciò che resta di 4 mesi di sfollamento: materassi di gomma piuma, pannelli solari, stipati nei bagagliai a fianco a piante ornamentali. Per mesi sono state l'unico tentativo di trasformare una tenda in una casa. Anche questa mattina alle 5 le nostre cucine hanno aperto per preparare 25.000 pasti destinati ai tantissimi ancora sfollati, ci racconta Aline Kamakian, cuoca e imprenditrice attiva con World Central Kitchen, l'organizzazione che mobilita cucine e reti locali per portare cibo nelle aree colpite. Entrando in una delle sue 13 cucine ci accoglie l'odore dell'acqua di rose che profuma i dolci, ripieni di datteri. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Sparatoria a Montreal in Canada. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante. Poi è stato a sua volta colpito a morte da altri agenti arrivati in soccorso. La strage è avvenuta nel quartiere ebraico. L'Organizzazione Sionista Mondiale parla di un attentato antisemita. Secondo fonti della sicurezza citate dalla CNN, la polizia ha però trovato un manifesto del killer basato sulle idee misogine della teoria incel. La guerra tra Russia e Ucraina. 6 feriti nella notte per attacchi di Mosca su Zaporizhia e su altre città ucraine. Nella Russia sudoccidentale sono saliti a 5 i morti del raid di Kiev su una fabbrica di componenti elettronici per missili a Voronezh. Nelle ultime ore poi ancora altri attacchi. Sentiamo la corrispondente.
0: La Crimea nel mirino delle forze ucraine. Kiev punta a isolare la penisola colpendo infrastrutture logistiche e energetiche. Nella notte un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea e opera simbolo dell'occupazione russa. Sui social sono circolate notizie di un'incursione di droni e di un vasto incendio. L'attacco segue i raid dei giorni scorsi contro i porti dello stretto e alcune batterie missilistiche. Obiettivo di Kiev sarebbe interrompere le linee di rifornimento verso la penisola. Le autorità intanto hanno introdotto una serie di misure straordinarie: stop alla benzina per i civili, elettricità a singhiozzo e stagione turistica annullata. E sono 5 i morti del massiccio attacco contro Voronezh, a sud di Mosca, danneggiato un impianto che produce componenti elettronici per missili. Gli ucraini rivendicano anche di aver preso di mira il centro di comunicazioni satellitari di Dubna, a nord di Mosca, nato per le Olimpiadi, che poi ha garantito il collegamento diretto tra Cremlino e Casa Bianca. Le autorità russe dicono che il centro non è stato colpito e continua a funzionare. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: A Londra 10 anni fa il referendum sulla Brexit, anniversario che coincide con le dimissioni annunciate dal premier laburista Starmer dopo la sconfitta alle ultime amministrative. Pronto alla successione il rivale Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, schierato su posizioni di sinistra. La corrispondente.
4: I will resign as leader of the Labour Party.
5: È successo tutto in un giorno. Il Premier Starmer ha annunciato il passo indietro dal leader dei laburisti. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, è rientrato a Westminster, ha giurato in Parlamento e incontrato i 200 deputati laburisti e si dice pronto per correre per la guida del partito. La crisi politica aperta con le dimissioni di Starmer, che rimarrà a Downing Street fino a settembre per garantire un passaggio ordinato di consegne, coincide con il 10° anniversario della Brexit. In 10 anni 6 premier si sono succeduti alla guida del paese. Le cose non sono andate bene, l'economia e la finanza non sono decollate, i populismi di destra continuano le campagne xenofobe anti-immigrati e l'Unione Europea si è rafforzata. Il successore di Starmer, se sarà confermato a luglio Burnham, ha già pronto il piano per la New Economy, aumento di spesa pubblica per rilanciare la crescita, occupazione e sostegno alle categorie più fragili. E la missione più difficile, ritrovare consensi e fiducia per i laburisti. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La nuova crisi di governo a Downing Street, stavolta per ragioni interne al partito laburista, ma lo accennavamo, con 6 premier in 10 anni il quadro è quello di una crescente e generale instabilità del sistema politico britannico. La nostra intervista ad Antonio Villafranca, analista dell'ISPI, Istituto di Studi di Politica Internazionale.
6: Le avvisaglie c'erano tutte. A maggio, alle elezioni locali, il partito laburista aveva perso centinaia di consiglieri.
7: Cosa ha sbagliato Starmer?
6: Primo, i tagli, come quelli ad esempio ai sussidi per il riscaldamento, che hanno allontanato la base elettorale di sinistra dei Labour, e poi il crollo di credibilità e di leadership legata alla questione Mandelson e alla vicinanza ad Epstein.
7: Come mai il Regno Unito è diventato un po' come l'Italia degli anni 70, in cui i governi durano sempre meno?
6: Il motivo principale è legato alla frammentazione dello spettro politico. Ci sono nelle intenzioni di voto più recenti addirittura 5 partiti che superano il 10%. Le prossime elezioni nazionali addirittura potrebbe essere necessaria una coalizione di governo a 3. Su queste grandi coalizioni di governo non c'è tradizione e cultura politica in Gran Bretagna, e quindi quello che ci si potrebbe aspettare per i prossimi anni è un'ulteriore instabilità politica.
7: Fabrizio Noli, GR1.
1: Sono le 8:09, si parlava in apertura del nuovo attacco di Trump all'Italia, dichiarazioni che arrivano dopo un ripetuto botta e risposta nei giorni scorsi tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni, premier che tuttavia nel Consiglio dei Ministri di ieri ha ribadito la solidità delle relazioni tra i due paesi. Washington, ha detto, è un alleato strategico.
8: Lo scontro a distanza con il presidente Trump non deve impattare sui rapporti tra il governo e gli Stati Uniti. Giorgia Meloni lo ripete ai vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e a tutto l'esecutivo riunito per il Consiglio dei Ministri. Li esorta ad andare all'ambasciata americana il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza. Un'ulteriore conferma della volontà di mantenere solide le relazioni storiche tra i due paesi da parte della premier che ha presieduto il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del decreto infrastrutture con norme su PNRR e programmi di formazione sull'intelligenza artificiale, invece ad ottobre la tassa sui pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei. Domani la Presidente del Consiglio sarà a Berlino per il summit sull'Ucraina con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito e proprio al leader inglese dimissionario Starmer, Giorgia Meloni invia ringraziamento per il lavoro svolto insieme in questi anni. Dopodomani ad Antibes il primo vertice intergovernativo Italia-Francia sul trattato del Quirinale per la Premier che invia le sue congratulazioni al neoeletto Presidente della Colombia. Carla Macrellino, GR1.
1: Torniamo ai rapporti tra gli Stati Uniti che restano al centro del confronto politico. Sentiamo.
9: Caso chiuso, ora adoperarsi per andare oltre lo scontro con gli Stati Uniti che restano un partner strategico dell'Italia e la linea condivisa dalla maggioranza che lavora per ricucire i rapporti internazionali a partire dal 2 luglio al ricevimento in vista dell'Independence Day. Importante celebrare quel giorno, dice Stefania Craxi, Forza Italia, oggi alla stampa. Stesso pensiero dal partito della Premier che rivendicano anche la scalata dell'Italia al quarto posto per l'export mondiale. Nicola Procaccini.
10: L'Italia è diventata il quarto paese esportatore al mondo. Questo grazie a una diversificazione dei suoi prodotti, ma anche e soprattutto grazie alla qualità dei suoi prodotti.
9: Sullo scontro Meloni-Trump per le opposizioni, la Premier non ha fatto gli interessi dell'Italia e l'intera politica estera del governo che va bocciata. Attaccano con Giuseppe Conte 5 Stelle. Così la segretaria del PD Elly Schlein.
11: Abbiamo condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump. Al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti.
9: Intanto sul tema elettorale e alleanze, oggi al Nazareno si riunisce la direzione Dem. Obiettivo: fare il punto dei turni amministrativi e definire il percorso che porterà alle politiche, a cominciare dall'assetto della coalizione. Alessandro Allegra, GR1.
1: Audizione all'Europarlamento della presidente della BCE, Christine Lagarde. La numero uno dell'Istituto Centrale Europeo allontana l'ipotesi di una nuova stretta monetaria, pur confermando l'impatto negativo del contesto internazionale.
12: Rimanere concentrati sulla stabilità dei prezzi, su un approccio guidato dai dati. Ancora una volta la presidente della BCE Christine Lagarde mette al centro dei piani della banca centrale i numeri. L'obiettivo di sempre è il 2% di inflazione. Questa volta la Lagarde è fiduciosa. Con un'adeguata politica monetaria l'inflazione tornerà al nostro obiettivo. Certo, lo shock energetico legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, avverte, è troppo grande per essere ignorato. I rischi di intervenire ancora una volta sui tassi di interesse ci sono, ma al momento non c'è la necessità di irrigidire ulteriormente la politica monetaria. La guerra pesa, in particolare sui servizi, ma il settore manifatturiero mostra maggiore tenuta e le nuove stime dell'eurosistema indicano una crescita del PIL pari allo 0,8% nel 2026. Non è stagnazione, ha sottolineato la Lagarde davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo e ha aggiunto che l'Europa deve puntare su ciò che può cambiare e di sperare che la procedura legislativa per l'euro digitale possa concludersi entro la fine del 2026. Paola Bonanni, GR1.
1: È morto a 100 anni Alan Greenspan, storico presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti.
13: Greenspan è stato una delle figure più influenti della finanza mondiale. Alla guida della Federal Reserve dal 1987 al 2006 attraversò alcune delle fasi più cruciali per l'economia americana, dal crollo delle borse del 1987 alla lunga espansione degli anni 90 fino ai primi segnali delle crisi del nuovo millennio. Soprannominato il maestro, fu nominato da Ronald Reagan e confermato da altri tre presidenti, diventando un uno dei governatori più longevi della storia della banca centrale statunitense. Negli ultimi anni il suo operato è stato oggetto di dibattito, soprattutto per il ruolo attribuito alle politiche monetarie che precedettero la crisi finanziaria del 2008. Con la morte di Alan Greenspan scompare un protagonista assoluto della politica economica globale, capace di influenzare per quasi due decenni i mercati e le scelte dei governi in tutto il mondo. Lorenzo Opice, GR1.
1: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con due notizie delle ultime ore. A Milano, un agente della polizia locale morto durante un inseguimento in moto a un'automobile che non si era fermata al posto di blocco. Aveva 35 anni. Le indagini sono in corso per accertare e chiarire la dinamica dell'incidente, anche per rintracciare il conducente della vettura. E poi a Napoli, nella notte, un 21enne è stato colpito a morte con un'arma da fuoco davanti a casa sua, nel quartiere Miano. Faceva l'operaio ed era incensurato, non è emerso alcun legame con ambienti criminali. Ora il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate nell'abitazione di una lontana parente a Formia, Latina, dopo essere scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Proseguono le indagini per chiarire altre eventuali responsabilità nella fuga. Sono stati fermati il nonno, la madre e il compagno di lei. Le due ragazze ora sono in una struttura protetta. I dettagli sono stati illustrati ieri in procura a Sulmona.
14: Queste bambine sono state segregate all'interno della casa. L'unica cosa che potevano fare era guardare il televisore.
15: Uscire da quella stanza di Formia solo per mangiare. Eppure, racconta il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, la voce carica di emozione.
16: Quando noi abbiamo trovato le bambine, non hanno fatto salto di gioia.
15: Volevano restare con la mamma, cui era stata revocata la responsabilità genitoriale. Lei, suo compagno e il nonno delle sorelline, accusati di sequestro di persona, attendono l'interrogatorio in carcere. Potrebbero scappare, hanno depistato, si legge nel decreto di fermo. Per gli inquirenti sono stati due uomini a trasferire le ragazzine dalla casa famiglia abruzzese all'alloggio popolare di un'anziana parente acquisita, forse solo una tappa del piano di fuga orchestrato dalla madre. 7 delle 10 schede SIM acquistate abusivamente non erano ancora state utilizzate. La svolta nel caso con una videochiamata intercettata della mamma alle figlie, che avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone. Loro, vittime di un amore genitoriale malato.
14: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
15: Elena Baiocco, GR1.
1: Indagata a piede libero l'anziana parente che ha ospitato le due ragazze a Formia. Ho solo eseguito un ordine, ha raccontato.
17: C'avevo l'ordine di non farle vedere.
18: Maria Sofia Di Russo, l'anziana lontana parente della madre di Sara e Alisia, le ha nascoste nella sua casa a Formia per 15 giorni. Le ha portate il nonno qui da me, racconta.
17: Il sabato sono venute, mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine. Io ho detto vabbè. Il nonno, la notte mi ha portato le bambine.
18: I vestiti sparsi, il letto matrimoniale disfatto, l'armadio aperto, la bottiglia sul comodino e la camera in cui le sorelle hanno vissuto per 2 settimane. Non uscivano mai se non per mangiare o aiutare la proprietaria dell'appartamento a cucinare.
17: Questa è la televisione che c'avevano, il ventilatore là. Cioè, loro stavano liberi di fare quello che volevano.
18: Indagata a piede libero, l'anziana sapeva che le stavano cercando.
17: Certo, lo capimmo che sei scema. La televisione parla.
18: E dopo giorni di angoscia e appelli, torna a parlare il papà, Stefano Di Giacinto. Sono pieno di rabbia e felicità.
19: Ora sono felicissimo. Dopo tanta sofferenza è arrivato, dopo tanto buio è arrivato il sole. Non ho visto loro per tanti anni, quindi ho perso la loro crescita, però ci rifaremo.
18: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Continua l'ondata di caldo record che sta investendo gran parte d'Europa. In Francia picchi termici fino a 40 gradi e ci sono vittime. Ieri, 2 bimbi di 2 e 4 anni in Provenza. Il corrispondente.
20: Tutta la Francia è in sofferenza per il mese di giugno, più caldo di sempre, ma la notizia peggiore arriva da Carpentras, in Provenza, dove 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita all'interno dell'auto dei genitori, parcheggiata nel garage di casa. Le cause del decesso sono ancora da definire, ma per la procuratrice Hélène Mourges, l'ondata di caldo eccezionale, 40 gradi nel midi, resta la principale pista investigativa investigativa. Per i quotidiani locali, i due bambini sarebbero saliti a bordo dell'auto all'insaputa dei familiari. In tutto il paese intanto si aggrava il bilancio delle vittime per annegamento, almeno 13 secondo la Protezione Civile, a causa del bagno fatto in fiumi o ruscelli non controllati. L'emergenza caldo ha portato poi alla chiusura di 1300 scuole, mentre l'istituto meteo non regala illusioni ai francesi. Il caldo torrido che ha superato i 42 gradi tra Parigi e Bordeaux potrebbe durare fino a venerdì. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: L'emergenza caldo colpisce anche l'Italia. Salgono a 15 oggi le città capoluogo in allerta bollino rosso, con il picco atteso nel fine settimana.
2: Una massa d'aria calda di origine sahariana sta spingendo i termometri europei fino a 15 gradi oltre le medie del periodo. 40 gradi in Francia e Germania, Gran Bretagna in allerta rossa. Una configurazione che ovviamente interessa anche l'Italia, con progressivi aumenti delle temperature, 15 le città in bollino rosso, ma anche piogge improvvise e intense. Le previsioni meteo con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
21: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate superiore alle medie, con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino, soprattutto quello centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
2: Mauro Zanda, GR1.
1: Maturità, archiviate le prove scritte, tocca agli orali, con alcune novità rispetto allo scorso anno. Oltre 500.000 gli studenti coinvolti.
22: Martedì scorso alle 8.30 in ogni istituto è stata estratta la lettera per l'ordine alfabetico dei colloqui. La sorte ha stabilito dunque chi oggi si toglierà il pensiero e chi avrà ancora tempo per prepararsi. Per una prova orale che, novità di quest'anno, verte non su tutte ma su 4 materie indicate dal Ministero a gennaio, diverse a seconda degli indirizzi di studio. Nel colloquio vengono valutate le conoscenze dello studente nelle 4 discipline, le sue capacità di ragionare, esporre, fare collegamenti fra argomenti diversi e il suo percorso scolastico. Indicativamente la durata del colloquio è di 40-60 minuti. Altra novità, è obbligatorio. Non può accadere come l'anno scorso, quando ci fu chi all'orale fece scena muta, vuoi per opportunismo, tanto il punteggio era già sufficiente per non essere bocciati, vuoi come atto di protesta verso il sistema scolastico. Il silenzio equivale a bocciatura. Nel voto finale della maturità il colloquio può valere fino a 20 punti. Donatella Gori, GR1.
1: Addio a una leggenda della musica. È morto a 94 anni nella sua casa di Manhattan, Clive Davis, dirigente discografico e talent scout dal fiuto infallibile. Ha lanciato o rilanciato alcune delle più grandi star degli ultimi 60 anni. Mentore di Whitney Houston, che aveva sentito cantare 19enne in un locale di New York, scopritore di Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys, uno dei pochi personaggi dietro le quinte diventati celebri nel mondo della musica. Un album appena uscito, un pubblico fedelissimo che ha comprato in poche ore 250.000 biglietti a un anno di distanza dal concerto record che ci sarà il prossimo 4 luglio. È il popolo di Ultimo, al quale oggi è dedicato anche un libro. Spero che
23: hai trovato la tua strada. Forse per trovare esempi affini a quelli di Ultimo e al suo popolo bisogna tornare sicuramente a Vasco, ma anche a Renato Zero e quindi ai Sorcini.
24: Mattia Marzi, firma del Messaggero di Roccol, nel popolo di Ultimo indaga quel rapporto esclusivo che lega il cantautore romano al suo pubblico.
23: Nell'era della musica liquida è riuscito a creare un rapporto solido con i fan, riconoscersi nell'eroe di chi non è eroe, non a caso Ultimo.
25: Mi ricordo di te.
24: 250.000 persone arriveranno per Ultimo il 4 luglio a Tor Vergata, periferia della capitale. Mattia Marzi.
23: La periferia l'ha cresciuto, lui se la porta dentro, è un artista indipendente che ha una sua etichetta, che non ne vuole sapere di stringere accordi con le multinazionali.
24: Scrivi che esprime anche lo smarrimento della sua generazione, quella nata a metà degli anni 90.
23: Sono cresciuti con le immagini delle Torri Gemelle, la crisi del 2008, l'orrore
0: errore del Bataclan, il colpo di grazia, poi è arrivato con la pandemia.
24: Miriam Mauti, GR1. Ti ricordi di me?
3: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
4: Benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. I principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di apertura alle dimissioni del premier inglese Starmer al bilancio di 10 anni dalla Brexit. Titoli anche per il Medio Oriente, per il rapporto Trump-Meloni dopo il noto botta e risposta. Mandiamo la lettura delle prime pagine per vedere cos'altro ci propongono. Dunque, Corriere della Sera, Londra, addio a Starmer, il premier lascia in lacrime, Burnham si candida alla guida dei Labour, ora stabilità. Terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo. Ne scrive Paola De Caris, ma anche la catena di errori e l'editoriale a firma di Luigi Ippolito. Mentre Goffredo Buccini scrive migranti e il voto, dunque andremo a leggere più avanti. Meloni smorza il caso Trump, ma lui insiste, scrive Simone Carnettieri, tra i rapporti tra due paesi, di spalla nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni USA sospese. Il regime potrà vendere il petrolio. E ancora l'intervista al presidente Herzog israeliano, gli italiani devono rispettare appunto gli israeliani, intervista di Davide Frattini che andremo a leggere tra poco. La Repubblica, la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo e Labour, ma me lo ha chiesto il partito, pronto alla successione di Burnham, ex sindaco di Manchester. Farage invoca il voto anticipato, di spalla salari, la finta trasparenza del governo, l'analisi di Tito Boeri, andremo a leggere più avanti, e poi Massimo Recalcati, premio Strega, con l'ipocrisia sulla maldicenza, sul caso di Michele Mari e le parole su Michela Murgia. Ancora torniamo con l'editoriale a firma di Enrico Francesco Ceschini, una maledizione chiamata Brexit, e dall'Iran sia ritorno degli ispettori nucleari è l'inviato dei Repubblica Mastrolilli. La Stampa, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer. L'analisi a firma di Marco Brisolinda, Ettore Labour, il decennio perduto, e poi Sassur, non basta cambiare il leader, un'intervista di Caterina Soffici. Poi la scossa di Panetta, l'Europa si svegli, Fabrizio Goria ne scrive, mentre la penna di Elsa Fornero fa un approfondimento sui rapporti con l'Unione Europea, il gigante immobile, le colpe degli stati, andremo a leggere più avanti. Di spalla Meloni, Tajani, Salvini e Vannacci, corsa ad ostacoli verso il voto, ne scrive Marcello Sorgi, mentre la penna di Federico Geremicca titola per il centro-sinistra Campolargo, la variabile Renzi. Ancora Francesca Sforza, il caso Mari Murgia, così la lettera letteratura diventa un reality. Ma torniamo a centropagina. USA e Iran, il patto del petrolio. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare, gli Ayatollah aprono agli ispettori. L'analisi. Ma il Libano resta il vero nodo irrisolto, scrive Alessia Melcangi. E poi a centropagina andiamo a vedere il messia del pallone. Leo sbaglia un rigore e poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. Questo per quanto riguarda i mondiali. Il Sole 24 Ore. La tassa sui pacchi slitta ad ottobre. E ancora, Starmer lascia la strada spianata per Burnham e a Downing Street. Torniamo invece sul Medio Oriente, pizza balla a Gaza, situazione difficile, l'attenzione resti alta. E ancora, nucleare, l'Iran apre le ispezioni a IEA e torna sul mercato del petrolio. Si ricordano anche sul Sole 24 Ore, a 10 anni dalla Brexit l'Unione Europea rimane il futuro, scenari globali. E poi andiamo a leggere invece per la riforma, taglio degli incentivi rinviato alla manovra, scrive Carmine Fotina. Andiamo a leggere Avvenire. Più armi che cibo, l'appello del Papa in vista. In visita al programma alimentare mondiale si nutrono più le guerre delle persone, intanto le incognite sui fondi e fabbriche rallentano la corsa della difesa. Anche qui si ricorda la vicenda Starmer. Gli editoriali di oggi, due, il primo a firma di Leonardo Becchetti, l'esperienza generativa, leggiamo, il focus su questioni come le terre rare, il possesso dei territori non fa che alimentarlo. Editoriale 2, Nunzia Decapite, dove il welfare non arriva, la povertà oltre le soglie burocratiche. Ancora, su Avvenire, leggi le linee guida divida regolarmente il fine vita nel caos normativo. Faremo un approfondimento anche su questo tema. Il Messaggero. Si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, ancora gli approfondimenti su questo tema, il declino inglese tra PIL e debito, scrive Galimberti, mentre il bilancio amaro Londra in saldo chiara Bruschi. E poi invece per il Medio Oriente tregua sul petrolio iraniano, via libera l'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. I rischi per il greggio USA, scrive Roberta, l'analisi di Roberta Amoruso. L'editoriale a firma di Michele Marchi, l'Europa, ultima chiamata per Londra. Il Giornale, anche qui le dimissioni di Starmer, l'euro sinistra è a pezzi, l'analisi, ora la stabilità è un marchio del bel paese e ancora tutti gli errori dopo la Brexit, ma Farage vola. Andiamo a centropagina, effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni, sondaggio dopo lo scontro, l'editoriale a firma del direttore Tommaso Cerno, il risveglio dell'Italia first. Il Dubbio. Stop gogne e PM Star. Così il CSM ha risolto la civiltà del diritto. Intervista a Vittorio Manes. Dalle regole su toghe e comunicazione un argine alla dittatura di media. Poi lo scontro, l'orgoglio, poi il timore. Ora Meloni deve ricucire con Trump. Paolo Delgado. L'analisi di Bazzucchi. Mauro Bazzucchi, Salvini in trincea tra Vannacci, cabine di regia e primarie. Centropagina si ricorda la vicenda Starmer. Anche in prima pagina si apre appunto con il passo indietro di Starmer e poi leggiamo Nadia Urbinati che titola L'Italia oggi è rilevante, la piaggeria è arma inutile. Altro editoriale, Giorgia Serughetti, strega e streghe dietro il cliché sulla bruttezza, sempre la vicenda Mari Murgi riportata in prima stampa su Domani. E poi Crosetto, ecco il commercialista del gin, la SRL socio di un bar ha detto a sede nello studio di Inviti, nominato ad aprile sindaco di Avio, ci dice il Domani. Mentre il Foglio, andiamo a vedere come titola oggi il suo intervento il direttore Cerasa, il miracolo della stabilità italiana, 5 premier in 8 anni a Londra, 6 capi di governo in 5 anni in Francia, governi di minoranza in Spagna e l'Italia, oltre a Meloni c'è di più, indagine breve su le virtù inconfessabili di un aspettato modello italiano. E poi cattolica abortista e di spalla la più grande organizzazione femminile tedesca, aborto gratis negli ospedali cattolici. A centropagina un regno ingovernabile, 10 anni di Brexit e le missioni di Starmer, l'enigma di Barnum. E andiamo a leggere il Fatto Quotidiano, appuntamento con Marco Tavaglio, le sue analisi, oggi il titolo I quattro della buona morte, e a centropagina Starmer

Fotonotizia, nell'immagine di Starmer, il titolo incisivo è British Museum. Il premier britannico lascia la guida del Labour, eccetera, eccetera. Abbiamo già letto, diciamo, quali sono un po' la chiave di questo titolo. In di spalla le lacrime di coccodrillo del premier, scrive Leonardo Clausi, e poi Mario Ricciardi, una società divisa, fallimento totale, inseguendo la destra. Andiamo agli approfondimenti e lo facciamo con un'intervista al presidente israeliano Herzog, rilasciata sul Corriere della Sera, Davide Frattini. Leggiamo qualche passaggio. Herzog dice, ripete che il suo periodo da capo dello Stato è il più difficile mai affrontato da un presidente israeliano. E il giornalista, tra le varie domande, chiede: lei si è rivolto direttamente ai libanesi con un'offerta di pace? E replica il presidente in arabo: e vorrei la stessa possibilità di convivenza con la Siria, l'accordo con il Libano potrebbe essere firmato domani, non ci sono dispute territoriali, eppure devo continuare a ripetere, la comunità internazionale è Hezbollah, un'organizzazione terroristica, a mettere il veto e rendere l'Iran parte della questione Libano-Israele è un errore enorme. È una delle preoccupazioni che abbiamo sull'intesa in discussione e che abbiamo espresso agli americani. Il problema principale è come garantire che Teheran non si precipiti a realizzare la bomba atomica. Ancora domanda. Ha detto: i conflitti con l'Iran possono essere l'opportunità per creare un nuovo Medio Oriente. Sembra stia andando diversamente. Replica Herzog: perché l'impero del male non smette di manovrare, alcune nazioni occidentali sono troppo ingenue. Che cosa succederà con l'enorme quantità di denaro che verrà elargita al regime? La userà per sfamare e aiutare la gente o spenderà quei miliardi per armare gli alleati nel terrorismo? Torno al Libano, chi renderà Hezbollah in offensivo? I ragazzi italiani? No, i nostri figli. Non vorremmo, ma chi toccherà? Il governo libanese vuole la pace e l'Occidente sta permettendo a Teheran di decidere al posto suo. Ancora il giornalista: quando ha parlato con Sergio Mattarella, il presidente le ha chiesto conto degli attacchi contro i caschi blu dell'UNIFIL. Pensa che la missione delle Nazioni Unite, a cui l'Italia partecipa con uno dei contingenti più numerosi, possa ancora avere un ruolo nel sud del Libano? Così Frattini risponde. Ho un enorme rispetto per il presidente Mattarella, io considero uno statista saggio e ascolto i suoi buoni consigli. L'incidente con i militari UNIFIL è stato un errore, lo abbiamo ammesso, continuiamo a investigare. C'era una postazione di Hezbollah lì vicino, ovviamente, Dio non voglia, non abbiamo intenzione di colpire soldati ONU. Per quanto riguarda la missione non abbiamo alcun problema con le truppe italiane, il nostro problema è il mandato, non c'è stata, non c'è la volontà o la capacità di impedire che un gruppo terroristico massasse armamenti sul confine con noi. È stato Hezbollah a violare la risoluzione delle Nazioni Unite votata dopo la guerra del 2006. Non possiamo vivere così sotto il bombardamento costante del nord di Israele, l'ho detto al presidente Mattarella. E poi andiamo ad un'altra domanda. L'intervista naturalmente è corposa e nutrita di domande interessanti. Andiamo alle conclusioni, sempre per questioni di spazio, dare spazio anche agli altri argomenti. Dice poi il presidente: quello che Ben-Gvir ha fatto è una delle ragioni per cui ho deciso di parlare, non l'unica. Non possiamo paragonare questi fenomeni alla maggior parte degli israeliani che rispettano le leggi e vogliono un futuro migliore insieme. Un'altra domanda: definirebbe la violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania al terrorismo ebraico? È un piccolo gruppo che deve essere fermato e sono state prese decisioni in questo senso. Ultima domanda: dopo 9 mesi dalla tregua, il piano Trump per Gaza in stallo, i palestinesi sopravvivono ancora in campi tendati. È fondamentale che il piano proceda con il disarmo di Hamas. Gli egiziani stanno compiendo un grande sforzo per ottenere questo risultato, stiamo facendo il possibile per migliorare la situazione umanitaria. E così Herzog. Andiamo a parlare invece dei rapporti Italia-Washington, lo facciamo con il Corriere della Sera, vediamo come prosegue dopo il botta e risposta molto duro tra Trump e Meloni la nostra posizione. Ne scrive Simone Canettieri: avete visto tutti il mio scambio amichevole con Trump, ma per me la vicenda è chiusa. L'America resta un alleato strategico per l'Italia. In apertura del Consiglio dei Ministri, dopo aver incontrato nella sua stanza i vice Tajani e Salvini, Meloni ha preso la parola per mandare un messaggio all'intero esecutivo. Vi chiedo di evitare atteggiamenti individuali, dobbiamo comportarci con gli Stati Uniti come abbiamo sempre fatto. Nessuno prende iniziative di boicottaggio rispetto all'evento del 2 luglio. Inoltre tengo a sottolineare che il nostro rapporto con l'ambasciatore Ferritta è più che buono, si è dimostrato un amico
dell'Italia e del governo. Così la Premier ha voluto mettere un punto a partire dalla festa dell'indipendenza in

Programma 2 luglio a Villa Taverna. Ieri l'ambasciata americana ha spedito 2.000 inviti estesi a tutto il governo e le alte cariche dello Stato, ai capigruppi di maggioranza e opposizione, ai presidenti delle commissioni parlamentari, ai leader politici, nella lista incluso anche Vannacci di Futuro Nazionale. Il balletto sulla partecipazione dei ministri è così terminato. L'ordine di scuderia è chiaro. Tutti al party per troncare e sopire qualsiasi polemica. La presenza di Meloni non è prevista, al contrario dello scorso anno, che fu comunque un'eccezione. Così il tentativo di normalizzare i rapporti tra Roma e Washington passa anche dal prato di Villa Taverna e dal consueto barbecue che forse avrà le sembianze di un calume della pace. Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra due leader. Ciò che è importante è che la relazione tra Stati Uniti e Italia continua a essere una vera partnership di cooperazione tra i nostri due paesi, dice con una nota stampa diffusa in serata proprio l'ambasciatore Tillman. Che conclude: America e Italia sono da tempo importanti l'una per l'altra ed è stato un vero piacere per me lavorare quotidianamente con il popolo italiano su un'ampia gamma di domande, tra cui quelle economiche, politiche e di difesa. Il tentativo di ricucire, per quanto questo termine non piaccia a Palazzo Chigi, va avanti di gran lena, dice Francesco Lollobrigi, ma ministro e capodelegazione di Fratelli d'Italia. Nei prossimi giorni sarò a New York al Fans Food, il più grande evento di promozione dell'agroalimentare negli Stati Uniti. Il 2 luglio sarò a Villa Taverna per una festa sempre importante, ancora di più quest'anno nel 250° anniversario dell'indipendenza americana. USA e Italia sono legati da valori di amicizia profondi, come ha ricordato spesso la nostra presidente Meloni. A Villa Taverna ci saranno anche Salvini, Giorgetti, pesi massimi della Lega. Gli occhi di tutti sono però puntati sul vertice NATO il 7 e 8 luglio ad Ankara, quando Meloni e Trump si incontreranno dopo i violenti scontri verbali di questi giorni. In Turchia ci sarà anche Tajani, che ha già fissato un bilaterale con il segretario di Stato Rubio. Il doppio botta e risposta fra Meloni e Trump, che ieri è tornato ad attaccare l'Italia, Italy was very bad, Germania e Inghilterra, ha fatto il giro del mondo e della rete, visto che è passato sui social. Su questo aspetto oggi il COPASIR è intenzionato a vederci chiaro per capire se troll russi abbiano in qualche modo enfatizzato e rilanciato lo scontro per dimostrare così le divisioni dell'Occidente. Nella seduta odierna il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica inizierà a discutere di questo e si partirà anche dal caso di una foto fake, un finto selfie al G7, dei duellanti realizzata con l'intelligenza artificiale diffusa sui social del deputato dei 5 Stelle Pellegrini. Intanto la segretaria del PD Schlein chiede che il governo passi dai tweet ai fatti, uscendo per esempio dal Board of Peace, dove non sarebbe mai dovuto entrare perché non sta lavorando per la pace. Dopo l'intervento di Meloni sugli USA, il Consiglio dei Ministri è andato avanti con i lavori e ha approvato la bozza del DDL Infrastrutture. 14 articoli, dalle opere compensative al TAV fino alle risorse per la decarbonizzazione del settore siderurgico. Nel primo pomeriggio Meloni ha ricevuto Cingolani, ormai ex di Leonardo, per 30 minuti. In ballo per lo scienziato ci potrebbe essere la direzione dell'Agenzia per il Nucleare. La Premier lo rivedrà a settembre, sperando di essere lasciata alle spalle la bufera con Trump. Così Simone Canettieri ci ha, nel suo retroscena ci ha fatto vedere quali sono i prossimi passi del nostro governo rispetto appunto ai rapporti anche con gli Stati Uniti e all'evento di Villa Taverna. Un'intervista sulla stampa, a parlare Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia in Senato, e proprio sull'idea che si è fatta dello scontro tra Meloni e Trump, e dice: non mi è chiaro a quale logica rispondono invettive di questo tipo, ammesso che esistano logiche. È stato un attacco verbale a freddo, reiterato privo di una vera ragione, tanto più dopo il vertice G7 di Evian, che a detta di tutti i partecipanti, osservatori e analisti è andato più che bene. Sembra voglia minare a tutti i costi l'unità dell'Occidente, chiede giornalista. Meloni ha deciso di non replicare, ma il tycoon non sembra mollare. Lei andrebbe a ricevimento dell'ambasciata degli Stati Uniti? Assolutamente sì, il 4 luglio gli Stati Uniti celebrano l'Independence Day, la loro festa nazionale più importante, un richiamo potente al valore della libertà e la forza delle istituzioni democratiche, e su queste basi dobbiamo continuare a coltivare il legame con il popolo americano, con la più grande economia globale nonostante Trump e oltre Trump. Esisteva prima di lui ed esisterà dopo di lui, perché non è una contingenza né una scelta di questa presidenza. Domanda: lei ha sostenuto che l'Italia deve essere atlantista ma non subalterna, dove si colloca il confine? Replica Stefania Craxi: esattamente sul crinale su cui questo governo l'ha collocato. La subalternità non è mai stata un'opzione, pur nella piena consapevolezza dell'esigenza di essere un alleato leale degli USA. L'atlantismo, nella migliore tradizione italiana, non è mai stato sinonimo di rinuncia alla nostra autonomia. È condivisione di valori, di interessi strategici, di responsabilità comuni, mantenendo però la capacità di decidere ciò che è meglio per l'Italia.
Domanda. Si teme che l'universo MAGA punti su altre affinità politiche. Qual è diventata una globalista diventata, scandito da Steve Bannon, è un'investitura per Vannacci? Replica Stefania Craxi. Non mi stupirebbe nulla, ma anche ammesso che sia così, un attacco di questa natura resta una sgrammaticatura. E poi, entrando nel merito della guerra in Iran, che secondo le parole di Trump sarebbe la ragione di queste invettive, il mondo MAGA è tutt'altro che compatto. Esiste una frattura profonda tra isolazionisti e falchi interventisti, e Bannon si colloca chiaramente più vicino ai primi. E questo è un passaggio, sono passaggi dell'intervista di Stefania Craxi, capogruppo Forza Italia al Senato, rilasciate alla Stampa. Altra intervista, questa volta a parlare il vicepresidente della Camera Rampelli, intervistato su Repubblica da Concetto Vecchio, che lega un po' quelli che sono i rapporti, naturalmente si parla dei rapporti Italia-USA, ma soprattutto anche del passato del vicepresidente, quando appunto c'erano delle posizioni non certo in linea con gli americani. E chiede Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera: voi del Movimento Sociale eravate anti-americani? No, il rapporto del Movimento Sociale con gli USA era bivalente. E poi, cosa contestava? La voglia di livellare l'identità, tant'è vero che la maggioranza guidata dal Almirante era schierata con il patto atlantico, Almirante e il Movimento Sociale erano anche il filo Israele, anche se molti simpatizzavano per Arafat. E più avanti leggiamo. Lei nell'89 da capo del fronte della gioventù contestò la visita di Bush al cimitero americano di Nettuno. Era un sit-in non violento, purtroppo dall'altra parte non ebbero la stessa sensibilità perché fummo tutti malmenati brutalmente. E ancora. Andammo a Nettuno perché ci era stato segnalato che al municipio il tricolore era stato sostituito con la bandiera americana, tanto bastò per scatenare la nostra indignazione. Ma adesso il Concetto Vecchio passa a quello che è l'attualità. Oggi lei come la pensa sugli USA? Replica Rampelli. Un conto è essere alleati, quindi vicini al popolo americano, un conto è essere servili. Per fornire le basi militari agli USA serve un mandato ONU o NATO. E quindi, in assenza di questo via libera, le basi militari sul nostro territorio non possono essere utilizzate per andare a muovere una guerra, peraltro non condivisa da nessuno. Lei andrà alla festa del 2 luglio all'ambasciata americana? Ci andrò, non è in discussione l'amicizia con gli Stati Uniti d'America. L'atteggiamento di Meloni con Trump non è stato troppo accondiscendente? Di cosa ci dovremmo pentire? Replica Rampelli. L'obiettivo era, d'accordo con Ursula von der Leyen e gli altri leader europei, di utilizzare la leader di una formazione conservatrice per facilitare il dialogo tra USA e Europa. Non avete fatto i conti con il carattere di Trump, sottolinea in chiusura il giornalista. Replica in conclusione Rampelli. Se sul nostro cammino abbiamo incontrato, oltre dazi, le mire sulla Groenlandia, piuttosto con eccessiva apertura nei confronti del tiranno Putin, non è certo colpa nostra. Siamo rimasti dalla stessa parte e continuiamo a promuovere la civiltà occidentale, conclude Rampelli. Andiamo invece adesso con Corriere della Sera, con Simone Cannettieri e Viviana Mazza, che ci parlano dell'accordo sulle materie prime, critiche per l'intelligenza artificiale difesa, presto anche un memorandum, Pax Silica, prima tregua Italia-USA, sì di Roma alla firma dell'alleanza. Allora, potrebbe essere la Pax Silica la via della pace tra l'Italia e gli Stati Uniti dopo lo scontro tra Trump e Meloni esploso negli ultimi giorni? Nulla è cambiato, aderiremo con convinzione. Dopo una riunione di mattina a Palazzo Chigi, la Premier sblocca la pratica, fa sapere che Roma ci sarà, alleanza assolutamente sottoscritta. A Miami, oggi, il ministro degli esteri Tajani e il segretario di Stato Rubio avrebbero dovuto firmare un memorandum d'intesa sui minerali critici. Un portavoce del Dipartimento di Stato USA ha detto che la cerimonia di firma nel memorandum d'intesa sui minerali critici è stata cancellata. Parallelamente a questa firma ci sarebbe stata anche l'adesione dell'Italia alla Pax Silica, alleanza multilaterale su tecnologie e minerali critici per assicurare il fondamento industriale, le catene di approvvigionamento per l'economia dell'intelligenza artificiale e ridurre l'indipendenza dalla Cina. A una domanda sugli sviluppi su quest'ultimo fronte, il portavoce del Dipartimento di Stato ci aveva detto in esclusiva che il summit della Pax andrà avanti come previsto il 25 e 26 giugno a Washington. Saremo lieti di annunciare diversi nuovi membri che si stanno unendo alla nostra visione per l'innovazione e la crescita per il futuro dell'intelligenza artificiale. Dopo le tensioni causate dallo scontro tra Trump e Meloni, l'adesione di Roma sembrava in sospeso, ma ieri mattina a Palazzo Chigi ha confermato la presenza dell'Italia, aggiungendo anzi che non è mai stata in discussione. Sono ore in cui, anche per motivi politica interna, la Premier non vuole dare l'impressione che i rapporti con l'America siano in qualche modo guastati o interrotti, anche per tranquillizzare il mondo dell'economia e delle imprese.
Tra equilibrismo e dissimulazione a Palazzo Chigi ieri ripetevano: non c'è nulla da ricucire perché nulla si è mai spezzato per quanto riguarda il nostro legame con l'amministrazione, dossier che ormai da anni stiamo portando avanti insieme per la difesa dell'Occidente. E ancora più avanti leggiamo: di certo Pax Silica è considerata da Meloni non solo un punto centrale di dialogo con Washington, ma anche un progetto strategico, in particolare sulle filiere che abilitano la sovranità digitale dell'Occidente. L'Italia si è posizionata dall'inizio come un attore importante in questa coalizione, con la priorità di Trump, e ha favorito la finalizzazione di un memorandum USA. Il ministro degli esteri italiani era stato l'unico rappresentante europeo a parlare dell'apertura della ministeriale sui minerali critici a Washington il 4 febbraio. Al summit del 25 giugno, dovrebbe partecipare l'ambasciatore Varricchio, inviato speciale italiani per l'innovazione e le nuove tecnologie, e anche per il memorandum intesa bilaterale dopo la firma saltata a Miami. Si pensa ad una nuova cerimonia, una firma da parte dell'ambasciatore d'Italia a Washington, Peronaci. Alla Pax aderiranno giovedì anche l'Unione Europea, individualmente Germania, Paesi Bassi e Grecia. Altri due stati membri, Svezia e Finlandia, hanno già aderito. Tra gli altri firmatari ci sono Australia, Corea del Sud, Emirati, Giappone, Gran Bretagna, India, Norvegia, Qatar, Singapore, così il Corriere della Sera. E adesso proseguiamo con La Stampa. Dunque, lo facciamo con l'intervento, l'analisi di Elsa Fornero. L'opinione è diffusa che l'Unione Europea debba uscire dalla paralisi, come già fece al tempo del Covid. Allora, sotto la guida di una Ursula von der Leyen ben più decisa di oggi, riuscì a varare il Next Generation EU, un cospicuo pacchetto di finanziamenti e di misure che impedì il crollo dell'economia europea. Più avanti leggiamo: oggi sono gli stati, le istituzioni, gli studiosi a chiedere all'Europa di svegliarsi. Per citare soltanto alcuni recenti autorevoli richiami di italiani, troviamo Mario Draghi con il suo rapporto sulla competitività ed Enrico Letta con quello sul mercato unico. A queste esortazioni si è aggiunto opportunamente, non per la prima volta, l'intervento di Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia. Più avanti leggiamo: Panetta ha ribadito un concetto più volte espresso: senza una capacità fiscale comune e senza maggiori investimenti europei, l'Europa non sarà in grado di valorizzare l'enorme potenziale economico, tecnologico, umano di cui dispone, di trasformarlo in scelte ed azioni concrete. Resterà, per usare un'espressione ormai ricorrente, un gigante immobilizzato. E ancora, la causa più profonda riguarda il modo in cui gli europei e prima di tutto i loro governi continuano a concepire l'Unione. Più Europa, chiedono ad ogni crisi, ma quasi sempre per ottenere maggiori vantaggi per il proprio paese. L'Europa dovrebbe unirsi e agire sempre più come uno Stato federale, portatore di un interesse generale, ma quasi tutti la invocano soltanto come strumento per la difesa dei propri interessi nazionali. Questa contraddizione emerge con particolare evidenza nel dibattito pubblico, nelle prese di posizione sull'aggressiva politica commerciale americana, per esempio. La nostra Presidente del Consiglio e altri Premier hanno parlato quasi esclusivamente di interesse nazionale. Eppure dazi, relazioni commerciali, politica industriale e negoziazioni con Washington sono competenze che non appartengono all'Unione. Si tratta del riflesso di una cultura politica nella quale il soggetto resta lo Stato nazionale, mentre l'Europa compare come un utile moltiplicatore di risorse quando conviene e come un vincolo inopportuno quando impone decisioni difficili. Questa ambiguità accompagna da sempre il processo di integrazione europea, ma è divenuta più evidente con il diffondersi del populismo a destra come a sinistra. E più avanti leggiamo: da questa ambiguità deriva lo stallo, senza istituzioni europee capaci di assorbire unitariamente gli shock, l'Europa resterà debole. L'Europa invece ha costruito una banca centrale forte, ma ha lasciato la politica fiscale prevalentemente nelle mani dei governi nazionali. Quest'ultimo passaggio era riferito al fatto che gli Stati Uniti invece dispongono di un bilancio federale, di un debito federale, di un'autorità politica centrale in grado di prendere decisioni rapide. Andiamo più avanti a leggere questa lunga analisi. Le proposte di Draghi, Letta e Panetta convergono tutte verso un medesimo punto: rafforzare la capacità di decisione e di investimento dell'Unione, e rischiano però di rimanere incompiute se non si affronta il tema politicamente più difficile. Si preferisce così parlare di un coordinamento anziché di un governo comune di cooperazione, anziché di trasferimento di competenze, di solidarietà, anziché di integrazione politica. Sono formule rassicuranti, ma non risolvono il problema.
Tutto questo richiede una leadership politica oggi largamente assente. Le istituzioni europee possono proporre, coordinare, mediare, sono i governi a dover spiegare ai propri cittadini che l'integrazione non consiste nel chiedere continuamente all'Europa di risolvere problemi quando essi stessi non vogliono cedere le competenze necessarie. E questo dunque sono alcuni passaggi tratti dall'articolo di Elsa Fornero, dell'analisi dell'Elsa Fornero sulla stampa. Il fattore Trump sulle elezioni, Stefano Folli, Repubblica. Ci sono almeno tre aspetti di cui tener conto per capire i prossimi episodi in grado di influenzare i nostri equilibri politici e in prospettiva a decidere le elezioni del 27. Il primo è la sensazione che gli attacchi o anche solo le pesanti stoccate di Trump alla premier Meloni non finiranno presto. Il presidente americano sembra aver trovato il bersaglio ideale per sfogare le sue frustrazioni. Certo, è sempre possibile che Trump trovi prima o poi un altro obiettivo per i suoi strali, ad esempio il nuovo primo ministro inglese che si annuncia dopo Starmer, ma al momento non si può dire di più. In sostanza l'America c'è chi ritiene l'assetto costruito intorno a Meloni non più adeguato alle circostanze e Trump sta dando corda a questi stati d'animo privi di razionalità politica. Più avanti leggiamo. Secondo aspetto da considerare, Meloni ha seguito fin qui una politica estera euroatlantica di taglio classico, salvo qualche increspatura. Se sull'altra sponda dell'Atlantico ci fosse stato Biden, la relazione si sarebbe svolta con secondo modelli collaudati. Con Trump tutto è diventato imprevedibile, come si è visto. Ma anche a Washington devono sapere che l'Italia è un partner troppo importante per rischiare di destabilizzarlo. Più avanti leggiamo, certi trampiani potrebbero essere tentati di coltivare il generale Vannacci in Italia, difficile immaginare una mossa più autolesionista da parte del maggior parte politico e militare dell'Italia. E ancora, può sembrare paradossale, ma non tutti sono convinti che Trump veda il pericolo di una capitale importante dell'Unione che scivola verso un appeasement con Mosca o Pechino. In fondo certe pulsioni esistono a destra e oggi li si manifestano, ma esistono anche a sinistra, dove i temi legati alla politica internazionale sono rimasti finora nella nebbia e dove la vecchia simpatia di Trump per Conte è rinverdita, come si è detto dal rapporto dell'ex premier con Zappolli, ufficiale di collegamento. Ultimo aspetto, il bagno di folla di Meloni al raduno degli alpini è una risposta a Trump e all'accusa di essere scarsamente popolare, prevedibile, ma forse anche un colpo al solito Vannacci, alla sfida di quest'ultimo sul terreno del patriottismo, come si intenda definirlo, ristabilire buone relazioni con Washington, ovviamente una priorità, ma non riguarda solo il governo e la maggioranza, conclude Stefano Folli sulla Repubblica, la sua analisi. E abbiamo parlato di Vannacci, continuiamo a farlo con Tommaso Labate, e che scrive: per qualcuno sarà il rompicapo politico dell'estate, il tormentone destinato a lasciare una traccia significativa nella lunga campagna elettorale che verosimilmente comincia già a settembre. Per altri, forse un po' più creativi, l'indagine su costi e benefici dell'occupazione di uno spazio politico che si è improvvisamente aperto sul filo diretto che collega Roma alla Casa Bianca e viceversa, da cui adesso manca un interlocutore. Tutto parte da una domanda che agita i sonni di chi presidia Palazzo Chigi. Ora che la rottura tra Meloni e Trump pare davvero insanabile, c'è qualcuno che sta lavorando sotto traccia per sostituirsi alla Presidente del Consiglio nell'interlocuzione privilegiata con l'inquilino della Casa Bianca, fuori era di non si sa quale fetta di consenso. Ultimo zoccolo durissimo di trampiani in Italia, esiste come, e comunque di un canale diretto con un pezzo di mondo economico finanziario che può tornare utile all'alba delle elezioni politiche. Questo è l'interrogativo che pone Labate. A Palazzo Chigi negli ultimi tre giorni, quelli in cui lo scontro Meloni-Trump è uscito dal dietro le quinte delle analisi degli osservatori e finito sul proscenio, dicono di osservare con un misto di preoccupazione e sospetto Conte. Nello scontro tra Palazzo Chigi e la Casa Bianca, l'ex presidente del Consiglio ha preso una posizione ambivalente, netta contro Trump e non altrettanto in difesa di Meloni. La qualcosa ha rinfrescato la memoria a tutti i massimi vertici del governo, a cominciare dalla cerchia ristretta del vertice della singolare coincidenza di quasi tre mesi fa, quando venne reso pubblico l'incontro che doveva rimanere segreto tra l'inviato speciale Trump per le Global Partnership Zampolli e il presidente del Movimento 5 Stelle. Nulla di strano, quantomeno non troppo, se non fosse stato che quel faccia a faccia richiesto da Zampolli, quindi dal lato Trump, era arrivato a poche ore dal netto opposto al governo italiano sull'utilizzo della base di Sigonella nell'ambito della guerra dichiarata all'Iran. Poi c'è un'altra pista che porta Roberto Vannacci. A differenza di Conte, che stava a Palazzo Chigi all'epoca del suo primo mandato alla Casa Bianca, il generale non vanta ancora rapporti diretti con Donald, ma al contrario di quella del Movimento 5 Stelle, sulla base elettorale
di futuro nazionale che ha esportato da oltreoceano la prima delle sue parole chiave, remigrazione. È decisamente più sensibile alle sirene che arrivano da Washington. Dopo giorni di tentennamenti, anche Vannacci ha difeso Meloni, che ha tutelato l'interesse nazionale perché Trump ha offeso l'Italia, precisando comunque che noi non dobbiamo fare l'interesse degli italiani, quindi non dobbiamo farci nemici gli Stati Uniti. Ma lo schema su cui si muove è sempre sulla scia del trumpismo. Ieri, per esempio, l'ha tratteggiato citando Marx. Questi immigrati hanno costituito quello che Marx definiva l'esercito industriale di riserva del padrone, togliendo diritti ai lavoratori e facendoli lavorare per un salario non adeguato, quindi rimandiamoli a casa. Poi ha spostato la teoria della scuola suddivisa in classi distinte in base al merito e usata in tantissime nazioni europee e sembra funzionare. L'occhio degli osservatori che ieri leggevano le due dichiarazioni era però a Washington, dove Trump ora sta cercando un nuovo amico italiano, forse, conclude Tommaso Labate. E noi a questo punto sospendiamo la nostra lettura, chiudiamo così la prima parte della nostra rassegna stampa per lasciare spazio tra pochi minuti a Danilo Cretara per il notiziario parlamentare. Noi ci sentiremo subito dopo.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretare, studio per il notiziario parlamentare. Riprenderà tra poco alle 9.30 alla Camera l'esame del decreto piano casa per la conversione. Il governo ha ottenuto la fiducia, atteso il via libera definitivo, il testo poi passerà al Senato. Sentiamo Francesca Cecchini.
3: Il più grande intervento di edilizia pubblica degli ultimi anni, rivendica la maggioranza, semenzato noi moderati.
4: Questo provvedimento va nella direzione giusta, perché prova a sbloccare situazioni ferme da anni, perché prova a mettere ordine, perché prova a dare una risposta ad un bisogno reale, non teorico.
3: No alla fiducia da Ivanna Ciani di Futuro Nazionale, così come dalle opposizioni che parlano di piano antisociale. Una truffa, accusa Grimaldi, AVS.
5: In un paese con 8 milioni di abitazioni sfitte, voi usate l'emergenza per spalancare di fatto le porte ai fondi immobiliari speculativi, e lo dite.
3: La replica di Patriarca, Forza Italia.
6: A differenza di qualcuno che ha governato prima di noi, non facciamo provvedimenti demagogici che creano buchi di bilancio, ma cerchiamo di trovare soluzioni concrete ed equilibrate.
3: È mancata la condivisione, recriminano i 5 Stelle con Pellegrini.
7: Eravamo pronti a discutere con tutti, anzi saremmo stati felici di avere il contributo delle altre forze di opposizione e soprattutto delle forze di maggioranza, ma ovviamente questo non c'è stato.
3: Difende il testo Rotelli, Fratelli d'Italia.
8: 100.000 case popolari nei prossimi 10 anni, che sono un obiettivo sicuramente, presidente, sfidante, ma un obiettivo che possiamo assolutamente raggiungere insieme.
3: Un provvedimento vuoto, con pochissime risorse per il Dem Simiani.
7: Questa bomba sociale che scoppierà fra qualche mese sarà assolutamente, come dire, allineata dal vostro DL sfratti. L'ennesimo schiaffo agli italiani e agli italiani di questo paese, e questo non va bene.
2: Nella scheda di Lorenzo Opice i contenuti del provvedimento.
9: Si articola su 3 direttrici principali: il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, lo sviluppo dell'housing sociale, il coinvolgimento di investitori privati chiamati a realizzare immobili da affittare o vendere a prezzi calmierati. Tra le misure principali, il recupero di circa 60.000 abitazioni pubbliche oggi inutilizzabili per mancanza di manutenzione, insieme alla riqualificazione di immobili come ex caserme e scuole. Particolare attenzione è rivolta a giovani, ai lavoratori fuori sede, a famiglie con reddito medio-basso, sempre più in difficoltà nell'accesso alla casa. Secondo Nomisma, una platea di 1,5 milioni di famiglie sono gravate dagli aumenti spropositati degli affitti, che vanno oltre il 30% del reddito disponibile. Tra gli strumenti previsti, anche il riscatto dell'abitazione, garanzie statali rafforzate sui mutui prima casa e procedure burocratiche accelerate. Un investimento complessivo fino a 10 miliardi di euro e l'obiettivo di rendere disponibili circa 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni.
2: L'Aula del Senato torna a riunirsi oggi alle 16.30 per il seguito dell'esame del disegno di legge sulla caccia all'ordine del giorno. Successivamente anche il decreto carburanti terre, già approvato in prima lettura dal Senato e modificato dalla Camera. Voltiamo pagina, usciamo dal Parlamento, la politica e gli esteri, il botta e risposta tra Giorgia Meloni e Donald Trump. La Premier è tornata a parlarne, rassicurando sulla solidità dei rapporti tra i due paesi. Intanto nuovi provvedimenti nella riunione del governo a Palazzo Chigi. Carla Macrellino.
10: Lo scontro a distanza con il presidente Trump non deve impattare sui rapporti tra il governo e gli Stati Uniti. Giorgia Meloni lo ripete ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e a tutto l'esecutivo riunito per il Consiglio dei Ministri. Li esorta ad andare all'ambasciata americana il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza. Un'ulteriore conferma della volontà di mantenere solide le relazioni storiche tra i due paesi da parte della Premier, che ha presieduto il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del decreto infrastrutture, con norme su PNRR e programmi di formazione sull'intelligenza artificiale, invece ad ottobre la tassa sui pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei. Domani la Presidente del Consiglio sarà a Berlino per il summit sull'Ucraina con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito, e proprio al leader inglese dimissionario Starmer Giorgia Meloni invia il ringraziamento per il lavoro svolto insieme in questi anni. Dopodomani ad Antibes il primo vertice intergovernativo Italia-Francia sul trattato del Quirinale per la Premier, che invia le sue congratulazioni al neoeletto Presidente della Colombia.
2: I rapporti Italia-Stati Uniti restano al centro del confronto politico. Sentiamo Alessandro Allegra.
0: Caso chiuso, ora adoperarsi per andare oltre lo scontro con gli Stati Uniti, che restano un partner strategico dell'Italia, e la linea condivisa dalla maggioranza che lavora per ricucire i rapporti internazionali, a partire dal 2 luglio al ricevimento in vista dell'Independence Day. Importante celebrare quel giorno, dice Stefania Craxi, Forza Italia, oggi alla stampa. Stesso pensiero dal partito della Premier, che rivendicano anche i risultati dell'Italia nell'export mondiale. L'europarlamentare Nicola Procaccini.
11: L'Italia è diventata il quarto paese esportatore al mondo. Questo grazie a una diversificazione dei suoi prodotti, ma anche e soprattutto grazie alla qualità dei suoi prodotti.
0: Sullo scontro Meloni-Trump per le opposizioni, la Premier non ha fatto gli interessi dell'Italia e l'intera politica estera del governo, che va bocciata, attaccano con Giuseppe Conte 5 Stelle. Così la segretaria del PD Elly Schlein.
12: Abbiamo condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump. Al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti.
0: Intanto sul tema elezioni e alleanze, oggi al Nazareno si riunisce la direzione Dem. Obiettivo: fare il punto dei turni di amministrative e definire il percorso che porterà alle politiche, a cominciare dall'assetto della coalizione.
2: È tutto per il notiziario, grazie Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco con Roberta Gentilini alla seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: E dunque ritorniamo a leggere gli approfondimenti. Avevamo lasciato gli approfondimenti iniziando un capitolo Vannacci Lega. E proseguiamo con La Repubblica, che invece parla un po' di quello che sono gli incontri che si stanno tenendo all'interno del centrodestra anche per il sindaco di Milano. Tra gli altri, appunto, abbiamo scelto l'articolo di Lorenzo De Cicco, come citavo, appunto, Repubblica, spunta un Tattarella per Milano ma salta al vertice di La Russa. Tutti dalla Russa per discutere la candidatura della candidatura del centrodestra al sindaco di Milano, anzi no, il vertice era stato organizzato in gran segreto all'ora di pranzo nello studio della seconda carica dello Stato a Palazzo Giustiniani. Avrebbero dovuto accomodarsi i maggiori enti del centrodestra che seguono la partita meneghina per provare a trovare la famosa quadra, visto che l'intesa sembrava allontanarsi ogni giorno e si moltiplicano i candidati, l'ultimo è Piero Tattarella. Il tempo stringe, al summit in Senato erano stati invitati per Forza Italia Alessandro Sorte, Massimiliano Romeo in quota Lega, Colucci per Noi Moderati e Santanchè per Fratelli d'Italia insieme al coordinatore lombardo Maccari. Quando però la notizia è trapelata sui siti, La Russa è intervenuto negando di aver avuto un ruolo nella convocazione del vertice politico in un'altra sede, un'alta sede istituzionale. Vertice che però ammette era previsto. So che si sta preparando a Milano o a Roma una riunione per iniziativa dei coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, dice La Russa, che però smentisce di averla organizzata. Il Presidente del Senato comunque spinge per fare in fretta. Entro luglio bisogna accelerare la necessità della scelta di un candidato sindaco comune a tutto il centrodestra. Leggono i vari nomi, tutti autorevoli, civici e politici, su cui i partiti si interrogano. Fratelli d'Italia credo che si sia distinta non per avere puntato sul nome, ma voglia individuare chi ha più chance per battere la sinistra. Il fondatore di Fratelli d'Italia maramaldeggia un po' sui gazebo della Lega del weekend. Nelle primarie di partito hanno prevalso Matteo Salvini e Silvia Sartone. Il Carroccio finora aveva spinto per un nome civico, evidentemente l'idea del civico almeno nella Lega non va poi così forte. In realtà i salviniani hanno una carta coperta, un manager milanese attiva in un grande ospedale. C'era la tentazione di lanciarla oggi davanti agli alleati, ma il vertice dopo le polemiche è stato annullato, almeno formalmente. La maggioranza fatica a trovare la sintesi e spuntano nuovi candidati. Pure Vannacci ieri ha annunciato che metterà in pista un suo uomo. Oggi invece scenderà in campo Tattarella, gradito a un pezzo di Fratelli d'Italia, ma La Russa non si è ancora espresso. Tattarella non è parente di Pinuccio, ma un nome conosciuto intorno al Duomo. E più avanti leggiamo: è l'uomo buono per unire il centrodestra, calma predica la russiana di Fratelli d'Italia, che a Milano conta e come, e che da mesi preme per il leader di Noi Moderati, Lupi. Forza Italia vorrebbe un civico, si è fatto il nome di Cottarelli, gradito ad Azione, mentre Paolo Berlusconi ha lanciato Bertolaso. La sensazione è che non basterà un pranzo per fare la sintesi, conclude Lorenzo De Cicco sulla Repubblica. E andiamo sul Corriere della Sera. Salvini vince gazebo di Milano, debutta la cabina antitensione. Primo Salvini, seconda Sardone. Non si può dire che l'esito delle primarie dello scorso weekend sia una sorpresa, ma con questa iniziativa il segretario può essere soddisfatto per aver raggiunto due obiettivi. Anzitutto ha richiamato tutto il centrodestra alla necessità di mettere testa e concentrazione su Milano per evitare di arrivare ancora una volta in ritardo nella scelta del candidato sindaco di una città così importante. L'anno prossimo si vota a Roma, Torino, Bologna e Verona. In tante grandi città, ha detto il vice premier, laddove il centrodestra ha già scelto il nome va bene, ma non laddove si fatica a scegliere. Secondo me dalle primarie non solo la Lega ma di tutto il centrodestra sarebbero un bel modello di ascolto. Magari malgrado il voto dei militanti 5.000 dei 10.000 espressi, non sarà certo lui il candidato alla successione di Sala, né lo sarà l'eurodeputata Sardone per le sue posizioni estremiste che non garbano a Forza Italia. Però il sasso è stato lanciato e ora tocca agli alleati fare controproposte. Il Presidente del Senato La Russa ha colto la palla al balzo. La Lega ha fatto questa cosa che mi è piaciuta, ma l'unica cosa che è uscita chiara è che al primo secondo e al terzo posto ci sono tre politici. Quindi mi sa che l'idea del civico, lui ha proposto da tempo il nome di un politico, Lupi, almeno nella Lega non va poi così forte. Ha auspicato che la coalizione centrodestra faccia sintesi entro luglio. L'altro obiettivo raggiunto dal leader leghista è aver accantonato per un paio di giorni le diatribe interne sul rilancio del partito. Nel tardo pomeriggio di ieri ha preso avvio il tavolo dei territori, definizione coniata per dare veste istituzionale a un organismo composto da una ventina di figure espressione delle diverse sensibilità geografiche della Lega: ministri, governatori, presidenti di consigli regionali, sindaci. Con questa formula Salvini ha bypassato le richieste che sono state avanzate nelle scorse settimane, soprattutto dagli esponenti della cosiddetta ala nordista, Zaia, Federica, Fontana. C'è un assestamento di bilancio con miliardi di investimenti, c'è il piano casa in corso, ci sono piccolissimi problemi di discussione con la più grande potenza del mondo che sono gli Stati Uniti d'America, c'è il tema sicurezza, c'è l'autonomia, ci sono le regioni e comuni che giustamente sono arrabbiati con l'Europa che vuole tagliare fondi all'agricoltura e fondi di coesione. Ha chiarito Salvini derubricando i temi sollevati nei giorni scorsi a beghe e giornalistiche. Al tavolo dei territori sicuramente ognuno porterà il suo contributo, anche se non pare lo strumento giusto per placare malumori e borbottii. Così diciamo questo articolo, andiamo alle conclusioni. Salvini ricorda, e nessuno può smentirlo, che un anno fa a Firenze fu confermato segretario dopo aver consegnato la tessera della Lega a Vannacci all'unanimità con la linea politica ora contestata, con un mandato nella cui durata è stata estesa proprio in quell'assise da 3 o 4 anni. E questo era il Corriere della Sera. Andiamo a leggere invece in campo centro-sinistra Schlein sulla Repubblica. Schlein ascolta le imprese, abbiamo bisogno di voi, segnale ai riformisti Dem di Serena Riformato. Più che preoccuparsi del centro degli altri, Schlein cerca di non perdere il proprio. Il centro del Partito Democratico è il resto del consiglio che le ha consegnato Romano Prodi 8 giorni fa. Quando si sono visti a Bologna per partecipare a Repubblica delle Idee, bisogna valorizzare di più gli esponenti Dem cattolici e moderati con urgenza, evitare altri addi dopo quelli di Gualmini, Picerno e Madia. Ieri i segnali di quel mondo Schlein ne ha mandati diversi, ma soprattutto nel suo discorso alla plenaria ha scelto un interlocutore privilegiato, le imprese. È una delle iniziative più belle a cui mi è capitato di partecipare, ha detto dal palco, poiché è basata sull'ascolto del mondo produttivo associativo. Questo è un metodo che vogliamo portare anche al governo. È di classe dirigente nei workshop degli europodeputati, ce n'era tanta, 5 vicepresidenti di Confindustria, dirigenti di Eni, Leonardo, Stellantis, Lavazza, Campari, per citarne alcuni. Poi rappresentanti di CGL, CISL e UIL, non a caso davanti alla platea coperta di luce blu, Schlein insiste su alcuni concetti chiavi: manifattura italiana, investimenti comuni in Europa, un piano per l'automotive. E ancora, istanze evocate con una premessa andranno ad arricchire il programma che elaboreremo con i nostri alleati. In mattinata aveva ribadito anche nella riunione della segreteria in vista della direzione di oggi: allargheremo. Lo ripeterà il Nazareno con un accenno alla legge elettorale, agli eventi in fase di organizzazione l'8 e 15 luglio con VS 5 Stelle e alla situazione internazionale con Trump. Il governo passi dalle parole ai fatti e esca dal Board of Peace. Allargare dunque, allontanare l'idea che la photo opportunity a 4 della scorsa settimana rappresenti il campo stretto paventato da qualcuno. In quest'ottica va inquadrato il faccia a faccia con la segretaria Dem, avuto il termine all'evento di ieri con l'eurodeputato Gori. Un'ora di colloquio riservato a una delle stanze del labirinto dell'hotel dell'Eur, scelto per ospitare i dibattiti della giornata. Da tempo l'ex primo cittadino di Bergamo è dato in uscita dal PD. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi non fa segreto di ritenerlo un nome appetibile anche per la sua casa riformista, dovessero mai esserci davvero le primarie di coalizione. Voterei Salis per tutta la vita, se non ci sarà altro sogno, una persona che ha fatto o sta facendo l'esperienza di sindaco. Allo stesso tempo l'ex premier non ha intenzione di fare sgarbi a Schlein e Schlein per ora ha tutta l'intenzione di trattenere l'eurodeputato, rappresentante di quel centro, attento all'industria che la segretaria Dem non ha intenzione di appaltare o ditte esterne, tanto più alla luce della confusione che ancora oggi regna da quelle parti. Mentre continua il dialogo tra Progetto Civico, Alessandro Onorato, Più Europa e Riccardo Maggi, il PSI di Maraio e Più Uno di Maria Ruffini, Ernesto Maria Ruffini, il segretario della Viva per ora si prepara ad andare per la sua strada. Saremo presenti alle primarie con un nostro candidato al primo turno e alle secondarie con la nostra lista di centrosinistra. Del resto, tra renziani e pure da dirigenti Dem riformisti, c'è la convinzione che l'operazione intorno a Onorato abbia uno scopo preciso: spingere la leadership di Conte più che di Schlein. Motivo di allarme nel PD? Nessuno, dice Zingaretti, forte dell'esperienza da ex segretario. Sono le ultime scosse di assestamento di una nave che sta arrivando in porto. Così Serena Riformato ci ha fatto questa panoramica sulla Repubblica, sulle centrosinistre, le alleanze possibili ipotizzate e vedremo come andrà a finire. Intervista Repubblica, Maggi, più Europa. Al quale viene chiesto il suo partito creerà una formazione di centro con il progetto di Onorato e PSI di Maraio. Ci stiamo lavorando, un altro interlocutore Ernesto Maria Ruffini, non sarà una nuova sigla ma un'alleanza elettorale di stampo liberale socialista, civico, non sarà moderata. Quando si dice centro si pensa subito alle proposte più moderate, noi invece vogliamo concentrarci sulle riforme radicali che servono al paese, il baricentro e l'Europa. E intorno a quel baricentro vogliamo sviluppare i temi del fisco, dell'accesso al mercato, del lavoro, delle libertà economiche e di diritti civili. È un'aggregazione alternativa a Italia Viva di Matteo Renzi, chiede il giornalista, replica Maggi, come centrosinistra abbiamo già perso nel 2022 con i veti, ora servono più voti. Servono i voti, noi dobbiamo prenderne altri rispetto a quelli di Renzi. In ogni caso non possiamo ripetere lo stesso errore, è necessario partire con un'impostazione aperta. Insisto, vedo un progetto comune che coinvolga anche l'ex premier, non lo escluderei, dice, nessuno verrà tagliato fuori a priori. Ultima domanda, Schlein ha detto che il programma si scriverà a settembre, a quel tavolo vede uno o più rappresentanti del centro. Non è necessario che sia una testa per ogni forza, ma nemmeno che sia un unico rappresentante a tutti i costi. Per esempio Alleanza Verdi e Sinistra di leader ne ha due e non è mai stato un problema, conclude Maggi in questa intervista sulla Repubblica. Fine vita. Leggiamo il punto su Avvenire. La Corte Costituzionale torna a riunirsi oggi per esaminare ben due dossier relativi al fine vita. In Senato intanto si attende che la proposta di legge al suicidio medicalmente assistito, dopo un tribolato iter, torni in aula per la discussione e il voto in prima lettura, forse già entro la pausa estiva. Le regioni dal canto loro procedono ciascuna per proprio conto, chi con una legge, chi con un provvedimento amministrativo, un dibattito in corso per rispondere a richieste di morte volontaria. Sul fine vita ci sono tre fronti che si muovono, la complessità del quadro impone di fare un po' di ordine. Se il Parlamento è ancora lontano da raggiungere un punto di incontro tra visioni e obiettivi sinora assai lontani, la Consulta, che incalza le Camere sin dalla prima sentenza al suicidio assistito, si ricorda la 242 del 2019, il caso Cappato di Jai Fabo, si pronuncia nuovamente sullo stesso punto, i limiti per la non punibilità dell'aiuto al suicidio come eccezione all'articolo 580 del Codice Penale. I giudici costituzionali esaminano un nuovo caso sottoposto al loro vaglio sulla dipendenza del trattamento di sostegno vitale come precondizione, o meno, per ottenere la morte. La Corte nella stessa seduta esamina anche la legittimità della legge regionale sarda dopo aver già ridimensionato a fine 2025 la portata di quella toscana. Due sentenze, probabilmente qualche settimana dopo l'udienza pubblica, che porteranno addirittura a nove il totale delle pronunciamenti in materia, con il conseguente aggrovigliarsi delle indicazioni al Parlamento. Nel frattempo le regioni stanno cercando di governare i casi che vengono sottoposti alle loro autorità sanitarie. Sinora le morti per suicidio assistito sono state 17. Una legge nazionale, si teme, potrebbe moltiplicarli, oppure, dicono altri, creare un quadro di garanzie uniformi ed evitare eccessi in zone franche, una situazione in continuo aggiornamento. Ecco la nostra fotografia, così su Avvenire. E vediamo adesso se proseguire su questo argomento. No, possiamo fare un altro approfondimento sì, su questo argomento, lo facciamo sul Corriere della Sera. Scrive Marco Ascione. Bisogna immaginarseli lì allineati in presenza o video collegati da casa con le loro ferite, seduti sulle carrozzine e tutto ciò che occorre per restare in vita con i segni del dolore che raschia dentro, ma anche della fierezza, ognuno con il proprio carico di patologie irreversibili o di sofferenze intollerabili. Più avanti leggiamo. Comunque, restare comunque su questa terra senza avere una porta di servizio dalla quale uscire quando proprio non si sopporta più, oppure di andarsene secondo la propria volontà quando e se si decide a occhi aperti. 11 malati di mali terminali incurabili che hanno depositato proprie memorie e che attraverso i legali si scambieranno davanti ai giudici della Corte Costituzionale le loro repliche. 8 malati contro e 3 a favore del suicidio assistito. I giudici li hanno ammessi. È la prima volta che accade. Ancora la Consulta, mentre la politica pare infilare la legge nel cassetto più basso, è chiamata a pronunciarsi. L'udienza è fissata per oggi, si tratterà di intervenire nuovamente sul concetto di sostegno vitale che proprio in base alla storica sentenza della medesima Corte è uno dei requisiti per poter chiedere al suicidio assistito. Gli altri sono che il malato sia affetto da patologia irreversibile, che questa condizione sia fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche e che la persona sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli. I giudici hanno già allargato per un principio di eguaglianza il perimetro del sostegno vitale, non limitandolo più al solo utilizzo
2: di macchinari senza i quali il paziente morrebbe, ma estendendolo anche ad altri trattamenti salvavita. È stata però una sentenza interpretativa che ha lasciato un ampio margine di discrezione. Ora ciò che si chiede, l'eccezione è stata sollevata al Tribunale di Bologna, è se sia costituzionale questo requisito, cioè se non sia discriminante chiederlo dati già gli altri presupposti. Sempre oggi la Corte Costituzionale dovrà decidere sulla legge sarda sul suicidio assistito, alla quale il governo si è opposto. A condurre la consulta fino a qui sono state le battaglie dell'associazione Luca Coscioni, dell'avvocato Filomena Gallo e di Marco Cappato, che sempre si è messo in gioco con la sua stessa persona. In 17 in Italia hanno già ottenuto legalmente l'accesso al suicidio assistito grazie alla prima storica sentenza del 2019. Chi sono i malati che ora si oppongono? Tutti e 8, spiegano gli avvocati Mario Esposito e Carmelo Leotta, che li rappresentano. Sono persone affette da patologie irreversibili, capaci di volontà libera e autonoma. Quanto al requisito della sofferenza fisica e psicologica, con il supporto delle persone loro vicine e dei sanitari che hanno sempre saputo fino ad oggi resistere sempre nei momenti di maggiore sofferenza fisica e psicologica, che si sono presentati, hanno sempre conservato la volontà di vivere. Ma viene spiegato, vogliono evitare di avere la tentazione di poter chiedere di morire, se la tentazione gli consentisse di farlo con maglie ancora più larghe, come dire che non si fidano della loro semplice capacità di resistenza. Questo quindi è lo scenario. Resta da chiedersi come possano il Parlamento e l'attuale maggioranza preferire lo stallo, considerato che, come è noto, neppure i vescovi italiani si oppongono a un intervento sul fine vita che tenga conto anche dei criteri della consulta. Mentre attorno proliferano leggi regionali, la domanda è: un provvedimento che abolisse il divorzio renderebbe le famiglie più unite? Tradotto, chiudere gli occhi davanti alla fine vita o ostacolarlo senza definirlo, tenendo conto di tutte le diverse istanze e dei complicati equilibri etici, può davvero impedire questo bisogno di farsi strada? Servirebbe una legge quindi proprio per stabilire, per esempio, che non esiste un diritto al suicidio, perché mai in tali termini la Corte Costituzionale lo ha collocato. E anzi, per prima cosa andrebbero potenziate e attuate le cure palliative in tutta Italia, più o meno in ogni sentenza, la consulta lo ricorda il legislatore. La Società Italiana di Cure Palliative ha voluto specificare in questi giorni che la sua azione non si può in alcun modo confondere con il suicidio medicalmente assistito. Si tratta di due risposte diverse a due domande diverse, entrambe meritevoli di rispetto, ma non sovrapponibili sul piano clinico, etico e organizzativo. La distinzione è rilevante anche per i cittadini. Significa evitare che il fine vita venga raccontato attraverso categorie semplificate o contrapposizioni ideologiche, significa soprattutto chiarire che una persona malata deve poter accedere a informazioni comprensibili, cure adeguate, ascolto competente e percorsi assistenziali capaci di rispettarne la volontà. Ma soprattutto si ricorda il diritto alle cure palliative ad essere effettivo, non soltanto dichiarato. Una scelta può essere davvero libera solo se la persona conosce le alternative disponibili e se queste alternative sono concretamente accessibili. Per l'ennesima volta la Corte Costituzionale deciderà, qualcuno lo considererà un punto a favore o contro, ma soprattutto ancora sarà chiesto al Parlamento di fare un passo avanti e non di lato. Così in questa lunga analisi Marco Ascione su Il Corriere della Sera. Andiamo a leggere ancora Tito Boeri sui salari. L'Italia, come noto, tende ad applicare le direttive europee in ritardo di mesi, se non di anni. Questa volta invece ha voluto comportarsi all'uno modello. Il governo italiano ha infatti recepito la direttiva europea sulla trasparenza retributiva addirittura prima della scadenza. Come si spiega tanta solerzia? A pensar bene lo ha fatto perché l'Italia e i vari retributivi, oltre che nei tassi di occupazione fra uomini e donne, sono particolarmente elevati. A pensar male la solerzia si spiega col fatto che è un provvedimento che rimarrà in gran parte inapplicato. Non per questo la legge italiana è innocua, sancisce infatti un principio pericoloso per un paese a bassa produttività, al contrario della direttiva europea. La legge italiana stabilisce che l'impegno non possa essere considerato come fronte di trattamenti economici differenziati, in altre parole la paga in base alla performance da noi non ha cittadinanza. Lunga analisi, andiamo alle conclusioni. Questo appunto è Tito Boeri sulla Repubblica. Di per sé la trasparenza retributiva all'interno di una singola azienda, anche quando propriamente applicata, può avere effetti negativi sulla produttività. Questo o quanto ci dicono i casi aziendali in cui ai lavoratori sono state comunicate le retribuzioni dei loro colleghi. E andiamo. Chi percepisce di essere pagato meno degli altri si sente svilito nel suo impegno e trattato in modo iniquo, il che riduce la sua aspirazione a fare meglio. La legge italiana fa ancora peggio perché sancisce che l'impegno non si debba essere riconosciuto. Se si vuole davvero scoraggiare le discriminazioni, bene dare ai lavoratori la possibilità di cambiare lavoro se si sentono trattati ingiustamente, sapendo a quali retribuzioni potrebbero accedere se cambiassero impresa. Nel recepire la direttiva europea, il governo italiano avrebbe dovuto imporre alle aziende di trasmettere il testo integrale del contratto di lavoro al dipendente prima che gli venga richiesta la sua accettazione. Molti lavoratori italiani infatti scoprono che il loro contratto è soggetto a clausole di non concorrenza e che impediscono loro per un certo lasso di tempo di cambiare lavoro. E se la trasparenza ci deve essere, bene che questa ci sia anche tra aziende diverse, perché questo aiuterebbe i lavoratori a indirizzarsi dove sono pagati meglio. In sintesi, se la legge italiana avrà qualche effetto sulle retribuzioni, lo sarà solo nel livellarle verso il basso. In un paese in cui i salari hanno perso quasi il 10% del potere d'acquisto negli ultimi anni, non ci sembra francamente una prospettiva allettante, così Tito Boeri sulla Repubblica. E allora, adesso andiamo a vedere, abbiamo qualche minuto ancora, parliamo di legge elettorale, lo facciamo su Avvenire con Matteo Marcelli. Tutto e subito oppure niente. Fratelli d'Italia scopre le carte sulla legge elettorale puntando a chiudere i giochi prima della pausa estiva, a rimandare la partita dopo le vacanze consegnerebbe un argomento troppo pericoloso agli avversari. L'ultima cosa che vuole Meloni è ritrovarsi Schlein e compagni che l'accusano di voler cambiare le regole del gioco in piena campagna elettorale. Viceversa, approvare lo stabilicum entro luglio, almeno alla Camera, consentirebbe alla maggioranza un tempo di decantazione sufficiente per disinnescare la mina e programmare la sfida dell'autunno in tutta calma. Se così non fosse, resta sempre Rosatellum con possibilità di anticipare il voto a primavera. Donzelli lo dice chiaro chiaro: la nuova legge elettorale permetterebbe una maggioranza solida, quindi anche in autunno, quella attuale costringerebbe ad anticipare in primavera per evitare di finire addosso alla finanziaria. È anche vero che il provvedimento così com'è piace soprattutto a Fratelli d'Italia perché avvantaggia il partito più forte in coalizione, ma molto meno a Lega e Forza Italia per lo stesso motivo. E poi c'è la questione delle preferenze. Il responsabile di organizzazione del partito della Premier conferma che i fratelli presenteranno in aula un emendamento per introdurle, ma magari con voto segreto, che però potrebbe verificare la speranza di un appoggio della sponda avversa. Nel centro-sinistra infatti sono convinti che in realtà non la voglia neanche Fratelli d'Italia, che col voto segreto sarebbero molti meloniani a votare contro, col vantaggio di salvare la faccia davanti ai cittadini. Il testo del provvedimento è ancora in commissione, l'approdo in aula è previsto per venerdì. L'opposizione si lamenta, siamo imbavagliati, 3 minuti intervento, dice Zaratti a VS, e tentano di allungare i tempi. Ufficialmente per permettere la discussione nel merito di tutti gli emendamenti, ma l'idea appunto è di prolungare la discussione il più possibile per poter continuare ad attaccare la destra. Anche in questo caso c'è chi crede che in fondo la nuova legge non dispiaccia affatto ai DM, che in caso di vittoria avrebbero gli stessi vantaggi di Fratelli d'Italia ma nel campo avverso. E ancora Donzelli a illustrare il teorema: le opposizioni sono dilaniate a 2 tentazioni, fingere di criticare la legge sperando di vincere oppure affossarla sognando governi tecnici. E con questo articolo noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Un ringraziamento va in regia a Patrizio Gotti e a Emanuele Rinaudo, e vi ricordiamo che tra pochi minuti dovremo collegarci con sicuramente con l'aula della Camera per le dichiarazioni di voto sul piano casa. Roberta Gentilini vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: Istituzioni.
1: E dunque ci colleghiamo in diretta con l'aula della Camera, dove ora sta avvenendo la lettura del processo verbale, per poi passare alle dichiarazioni di voto finali sul decreto Piano Casa. Buon ascolto.
2: Proposta dal Governo nella precedente seduta sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione numero 2920A. Intervengono i deputati Ziello, Semenzato, Grimaldi, Ruffino, Pellegrini, Patriarca, Centenaro, Simiani e Rotelli. Dopo una sospensione dalle 13.45 alle 14.05, la Camera, con votazione per appello nominale, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione con conseguente preclusione di tutte le proposte emendative presentate. La seduta, sospesa dalle 14.52, è ripresa alle 15.05. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Il sottosegretario Iannone chiede una sospensione della seduta di 40 minuti. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Fornaro, Gadda, Ruffino, Quartini, Zanella, Dorso, Gianassi e Grimaldi. Il Presidente rende precisazioni. Dopo una sospensione dalle 15.25 alle 15.57, il sottosegretario Iannone esprime il parere sugli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di conversione numero 2920A. L'Assemblea, previa dichiarazioni di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione fino al numero 75. La seduta è stata sospesa dalle 18.04 alle 18.18. Il seguito dell'esame è rinviato al proseguimento notturno della seduta. La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 21.05. La Presidente dà ulteriore conto delle missioni. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge i restanti ordini del giorno posti in votazione. Il seguito dell'esame è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame sono intervenuti nelle fasi successive al voto di fiducia il sottosegretario Iannone e i deputati Curti, Ferrari, Bonetti, Zanella, Evi, Pandolfo, Viggiano, Berruto, Graziano, Ciani, Ghio, Iaria, Sumaoro, Del Barba, Guerra, Borrelli, Stefanazzi, Alifano, Pellegrini, Simiani, Bonelli, Santillo, Mancini, Toni Ricciardi, Manzi, Malavasi, Roggiani, Furfaro, Gianassi, Grimaldi, Ghirra, Caramiello, D'Alfonso, Quartini, Carotenuto, Ferrara, Barbagallo, Caso, Ziello, Ravetto, Furgiuele, Davide Bergamini, Boff, Pierro, Pozzolo, Sasso, Cuperlo, Bagnasco, Scarpa e Gribaudo. Il deputato Pozzolo è stato richiamato all'ordine due volte. La deputata Baccalì è stata richiamata all'ordine. Intervengono a fine seduta i deputati Pella e Iaria. La Presidente comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta il trasferimento alle commissioni riunite 7a e 12a in sede legislativa della proposta di legge numero 2637. La seduta termina alle 22.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 23 giugno 2026.
3: Grazie deputata Sportiello, se non vi sono osservazioni il processo verbale, ci sono osservazioni, prego.
4: Scusi Presidente, l'osservazione che rivolgiamo al processo verbale, ben consapevoli di come la formula del processo verbale richieda una espressione particolarmente sintetica, è legata al fatto che abbiamo sentito ricordare correttamente che vi è stato un richiamo all'ordine nei confronti della deputata Baccalì. Volevamo segnalare e contestualizzare che quel richiamo all'ordine è avvenuto in un momento in cui ci sono stati continui interventi di chiara matrice razzista che hanno colpito la sensibilità non solo dell'onorevole Baccalì, ma di tutti i parlamentari della Repubblica che si riconoscono nei valori della Costituzione. Quindi ci rendiamo conto della difficoltà di ospitare e contestualizzare questi aspetti nelle prassi consolidate legate al processo verbale. Sappiamo che nel resoconto stenografico che stiamo visionando vi è una più ampia spiegazione, come è corretto che sia, e ci rivolgiamo con rispetto dovuto agli uffici che ringraziamo per il lavoro che hanno svolto anche in questa occasione. Però pensiamo che questa sia una di quelle occasioni in cui forse è necessario, Presidente, per suo tramite, valutare un approfondimento di indagine per poter considerare le condizioni eccezionali, straordinarie, e noi come gruppo del Partito Democratico ci auguriamo che non si ripetano, nelle quali è avvenuto quel richiamo all'ordine e nel quale si sono consumati i lavori di ieri sera, che dal nostro punto di vista hanno rappresentato un passaggio particolarmente grave nella storia della Repubblica.
3: Grazie onorevole Casu. Onorevole Grimaldi, immagino ovviamente sulla medesima questione.
0: Grazie Presidente, ma credo che...

0: Ognuno di noi da questa parte dell'emiciclo è andato a dormire con una sensazione molto strana. Sarà che abbiamo sentito tante volte delle accuse nei nostri confronti, di essere quelli dell'ideologia gender, non abbiamo ancora ben capito di che cosa stiamo parlando in un mondo in cui una parte della nostra popolazione, chi fa parte del movimento LGBTQ+, non ha neanche i diritti come il matrimonio, come la possibilità di riconoscere i propri figli. Abbiamo sentito tante volte addosso, diciamo, delle parole infami come amici degli islamisti, ieri semplicemente amici dei musulmani, come se ci fosse qualcosa, di cui dovremmo vergognarci, no? Come se non esistessero, tra l'altro lo dico per chi difende questo paese, come se non ci fossero italiani di religione islamica, come se ci fosse una sola religione, lo dico da agnostico. Ma guardi, Presidente, ieri si è toccato il fondo non per le accuse nei confronti dell'opposizione, non perché ci dobbiamo giustificare di nulla, perché difendiamo le libertà civili e libertà sociali che spesso sono interconnesse. E tra l'altro lo dico per chi vuole difendere, diciamo, i penultimi. Questa guerra fra gli ultimi e i penultimi non ha mai portato un miglioramento per nessuno. Ma guardi, ieri, perché bisogna che nel processo verbale si parli con il linguaggio giusto di razzismo istituzionale? Perché il problema non è dare a noi degli amici degli islamici o come se fosse una malattia che hanno l'LGBTQ+, come se fosse un batterio. Il problema è che si sono utilizzati dei nomi di potenziali cittadini italiani o di cittadini italiani, come se avere un nome diverso da quello della radice italica fosse un segno di demarcazione. Hanno fatto bene i colleghi che hanno ricordato che quelle parole sono anticostituzionali, perché l'articolo 3 della Costituzione dice tutt'altro. Dice che l'Italia deve rimuovere quegli ostacoli e non frapporli e non certo dividere per etnia o per religione le persone. Ecco, mi faccia dire, Presidente, invito lei e tutti i presidenti della Camera e chi avrà il suo ruolo nelle prossime ore. È inaccettabile che da quei banchi si metta sotto processo altri concittadini italiani. È inaccettabile. Noi possiamo assumerci tutta la responsabilità di abbassare i toni fra noi, ma non è questo il punto. Noi non ci siamo scaldati per gli insulti nei nostri confronti. È che qualcosa di più grave è successo. Ecco, io lo dico, sapete, le uniche cose che dovrebbero remigrare sono le parole razziste, fasciste e naziste che dovrebbero tornare nelle fogne da cui abbiamo già visto tanto l'orrore di questo paese. Grazie.
1: Grazie, onorevole Grimaldi. Un attimo solo. Fuori del verbale il suo, Pier Antoni. È sul verbale? Ah, ok. Onorevole Zillo, è sul verbale? Ok. Ma scusi, prego.
2: No, scusi lei, Presidente, tra l'altro mi rendo conto che a causa di questo tentativo di strumentalizzazione politica del resoconto verbale da parte della sinistra stiamo perdendo tempo in ambito di approvazione di un decreto-legge. Però vede, è obbligatorio da parte mia intervenire perché ho sentito qui una serie di accuse velate, ovviamente in modo indiretto e diretto, al nostro partito, al nostro movimento e ai nostri parlamentari. E questo mi obbliga ovviamente di chiarire quella che è stata la nostra posizione assunta ieri, cioè quella di fare una battaglia politica per per chiedere a questo governo di inserire un criterio in grado di garantire agli italiani i primi posti nelle case popolari in termini di graduatorie pubbliche. Non c'è niente di razzista, non c'è niente di violento, non c'è niente di anticostituzionale. Ecco, però, signor Presidente, da parte nostra noi respingiamo ovviamente la richiesta di modificare il verbale inserendo una giustificazione per un richiamo all'ordine avvenuto nei confronti di una deputata del Partito Democratico, che ormai si vuole sempre più eroicizzare questa deputata come se fosse sostanzialmente il titano Atlante che regge sulle sue spalle tutti i problemi del mondo, che è una roba allucinante, perché i problemi ce li hanno i cittadini italiani fuori da questo palazzo e non i deputati all'interno di quest'Aula, per favore. Il problema principale, signor Presidente, della sinistra che prova ad interrompermi, e tra l'altro sarebbero loro i democratici, è che loro vorrebbero impostare il loro pensiero unico addirittura anche nel verbale, anche nel resoconto di quest'Aula, per dire: siccome una nostra deputata ha avuto un richiamo all'ordine per colpa dei deputati di Futuro Nazionale che hanno fatto una battaglia a favore degli italiani. Sì, colleghi, abbiamo fatto una battaglia a favore degli italiani e continueremo con orgoglio a batterci per i nostri connazionali. E se voi avete come priorità quella di occuparvi di tutti i problemi delle persone che arrivano dall'altra parte del mondo, ci troverete sempre dall'altra parte a battagliarvi, a contrastarvi in tutte le sedi istituzionali senza paura. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Ziello. Onorevole Quartini, sul verbale sempre.
3: Grazie Presidente. Ma io credo che sia opportuna la richiesta di valutare quello che è stato scritto nel verbale. Sinceramente penso che non valga neanche tanto la pena di intervenire rispetto a chi è alla ricerca di visibilità, soprattutto dopo aver tradito un mandato che gli era stato dato. Quindi penso sia davvero una cosa, diciamo, inopportuna. Però stare zitti non è possibile. Ieri, durante gli interventi che sono stati fatti dal gruppo di Futuro Nazionale, erano interventi impregnati di nazifascismo, di razzismo. Erano riferimenti continui a questo modello, come dire, di ricerca continua di un consenso popolare fragile, superficiale, senza approfondire nulla, pieno di odio e violenza nei confronti del diverso, nei confronti dello straniero. E quindi il richiamo che è stato fatto alla collega Baccalì è stato un richiamo, come dire, da stigmatizzare dal nostro punto di vista, perché era lecito che ci fosse un minimo di movimento interiore rispetto a quello che è stato detto. È stato detto continuamente in tutti gli interventi. Questa idea della famiglia italiana, di proteggere noi altri italiani, quando siamo in una società multietnica, non multirazziale, la razza non esiste. Quindi da questo punto di vista, questo tentativo di sdoganare come se fosse una cosa normale il razzismo e sdoganare la remigrazione, che è una deportazione, credo che non sia tollerabile in un contesto come questo palazzo, che è il palazzo della democrazia, della Repubblica, che nasce dalla resistenza al fascismo. Credo che sia fuori discussione questo aspetto. Credo che ieri si sia toccato una pagina veramente oscura, brutta, nera di questo palazzo, forse una delle peggiori, e credo che il richiamo che è stato fatto rispetto al verbale sia assolutamente legittimo, e anzi ringrazio i colleghi per averlo sottolineato e mi associo alle loro valutazioni.
1: Grazie onorevole Quartini. Prima di dare la parola all'onorevole Richetti, voglio precisare, per uno per gruppo 5 minuti nel massimo, gli altri del medesimo gruppo 1 minuto nel massimo. Ovviamente ovviamente questo perché la prassi regolamentare. E allora, visto che il gruppo a cui fa riferimento l'onorevole Richetti ancora non è mai intervenuto, quindi parlerà Richetti e poi, se non ho capito male, per un minuto la collega Piccolotti e il collega Fornaro. Finora almeno queste sono le prenotazioni che ho. Prego, onorevole Richetti.
4: Grazie, Presidente. Per qualcosa di più della solidarietà e della vicinanza alla collega Baccalin, perché io credo che la richiesta che ha fatto il collega Grimaldi poggi su un principio che dovrebbe oggi portarci ad alzare un po' il livello di attenzione anche alla Presidenza. Quando le persone diventano bersaglio, anche individuale, la collega Baccalin sono giorni che sui social è presa di mira e in quest'Aula con questa facilità si fanno riferimenti fino alla dimensione personale. No, non c'entra più niente prima la casa agli italiani. E non ci si nasconda dietro a slogan, aperta parentesi, vergognosi, chiusa parentesi, per alimentare un odio e una dinamica di scontro della quale ci può essere oggettivamente un beneficio elettorale, ma questa non è l'aula nella quale fate campagna elettorale. E Presidente, bisogna obbligare ciascuno di noi, a partire dal sottoscritto, ad utilizzare parole di rispetto, perché quest'Aula ha conosciuto dei precedenti proprio di fronte alla marginalizzazione, proprio di fronte alla discriminazione, che non possono minimamente tornare a conoscere attualità. Grazie.
1: Grazie, onorevole Richetti. E allora io ho la collega Piccolotti per un minuto. Prego.
5: Grazie Presidente, noi abbiamo già espresso in più occasioni la solidarietà alla collega Baccalin, ma non accettiamo che chi ieri si è fatto protagonista di discorsi razzisti in quest'Aula stamattina dica che il razzismo non c'entra nulla. Vogliamo chiarire una cosa, noi non dividiamo la popolazione in cattolici, islamici, buddisti, induisti, per noi i cittadini, come prescrive la Costituzione, sono tutti e tutte uguali. Chi divide la cittadinanza sulla base della razza, della religione, della condizione sociale sta violando l'articolo 3 della Costituzione, che invito i deputati di Futuro Nazionale a leggere per intero, perché qui non è ammissibile, lo dico da persona atea, che si cataloghi l'importanza delle persone secondo la religione a cui aderiscono. Non è permesso in questo luogo, perché questo luogo è stato fondato sulla democrazia, sulla Costituzione, sull'intenzione repubblicana, e chiudo, di tutelare tutti i cittadini a prescindere dalla loro cultura, e continueremo a farlo anche intervenendo sul processo verbale se c'è bisogno.
1: Grazie deputata Piccolotti, sempre fino a un minuto l'onorevole. No. Avevo capito male. Allora, l'onorevole Furgiole, sempre fino a un minuto, onorevole.
6: Sì, Presidente, in realtà sull'ordine dei lavori, perché abbiamo sentito da ieri sera fino a questa mattina.
1: No, scusi, sul verbale.
6: Io sull'ordine dei lavori volevo.
1: Allora no, allora dopo, mi perdoni, allora dopo. Quindi, va bene, allora, sul verbale mi pare che nessun altro voglia intervenire, per cui... allora Alifano fino a un minuto massimo.
7: Perché noi vogliamo continuare a dire che siamo veramente con il cuore e con tutto noi stessi vicini alla collega Baccalin. Perché le parole, tra l'altro, razziste che sono state pronunciate in quest'Aula, che dovrebbero solo indignare tutti noi, rappresentano un tradimento bello e buono alla nostra storia, alla nostra cultura, al nostro essere un popolo mediterraneo. Il Mediterraneo è il luogo di incontro e noi dovremmo pensare a ripudiare nel modo più assoluto quanto è stato detto ieri dai colleghi di Futuro Nazionale.
1: Grazie, onorevole Alifano. Mi sembra che nessun altro si Pozzolo per sul processo verbale? Un minuto, fino a massimo un minuto. Prego.
8: Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, quel verbale contiene, che mi cita personalmente, un grave refuso. Quando ieri io mi sono, con rispetto, come tutte le volte che sono intervenuto in quest'Aula, rivolto alla Presidenza utilizzando la formula signor Presidente, ho semplicemente applicato una formula linguistica e lessicale corretta che l'Accademia della Crusca, non Emanuele Pozzolo, non Roberto Vannacci, non Futuro Nazionale, prevedono come corretta. Quindi richiamo io cortesemente, invito la Presidenza a andare a dare un'occhiata all'Accademia della Crusca ed eventualmente a modificare quel verbale, perché di questo politicamente corretto francamente ci siamo proprio rotti le balle.
1: Grazie onorevole Pozzolo. Colleghi,
9: lo devi richiamare, rotti le balle.
1: No, non ho capito.
9: Ha detto ci siamo rotti le balle.
1: Ah, no, però no, onorevole, scusi, lei ha usato un linguaggio non adatto. Quindi, colleghi, per favore, se mi fate parlare. Non sono le parole, onorevole Pozzolo, non sono le parole adeguate per chiudere il suo intervento. Mi consente. La prego su questo di essere rispettoso dell'Aula. Boff, mi scusi, onorevole Boff, sul verbale? Fino a un minuto però, Massimo, prego.
10: Ho sentito ieri e anche oggi l'attacco personale a un collega. In realtà io il dibattito l'ho ascoltato bene ieri sera, non c'è stato nessun attacco personale. I riferimenti erano proprio alla Costituzione, perché la Costituzione, per chi la sa leggere, è scritta bene. E la Costituzione parla dei diritti che hanno i cittadini italiani, non i diritti che hanno gli individui o gli esseri umani, i diritti che hanno i cittadini italiani. L'articolo 3 della Costituzione parla di cittadini italiani. Quindi, se una nostra colpa è stata quella di rivendicare un diritto che hanno i cittadini italiani, che è sancito dall'articolo 3 della Costituzione, allora sì, siamo colpevoli di aver difeso la Costituzione, perché l'articolo 3 parla di cittadini italiani. Se a qualcuno dà fastidio qui dentro, vuol dire che dà fastidio la Costituzione italiana, che è scritta in italiano.
1: Colleghi, per favore, grazie. Grida fino a un minuto anche lei.
11: Grazie Presidente, noi pensiamo che sia importante invece puntualizzare nel processo verbale quanto è accaduto ieri, perché i colleghi dicono prima gli italiani, ma dell'italiano se ne infischiano, perché le questioni di genere non sono, come dire, delle questioni che riguardano le sinistre, va rispettata la nostra lingua e la Presidente ieri era una donna, quindi le si dovevano rivolgere come signora Presidente. E poi rileggo l'articolo 3 perché forse è sfuggito qualcosa ai colleghi di Futuro Nazionale. L'articolo 3 recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Mi pare che non si specifichi quali sia l'etnia di provenienza dei cittadini, anche perché sappiamo benissimo che ci sono cittadine e cittadini che pur non essendo storicamente italiani hanno conquistato la cittadinanza nel nostro Paese e devono esercitare tutti i diritti che il nostro Paese gli deve garantire.
1: Grazie deputata Ghirra. Sasso però fino massimo a un minuto. Prego.
12: Sì, grazie Presidente. Ovviamente intervengo anch'io sul verbale, rivendicando fino all'ultimo quello che ho proferito ieri. Perché vede Presidente, già fuori da qui Futuro Nazionale subisce una censura ed ieri la notizia che l'osservatorio di Pavia ha qua. Presidente, li lasci parlare. Siamo democratici, siamo aperti alle proposte, o meglio più che alle proposte, alle lamentele. Il punto è questo, già fuori da qui, come le dicevo, la TV di Stato ci censura e giovedì mattina saremo davanti ai cancelli della RAI a ricordare che il pluralismo va garantito. L'osservatorio di Pavia ci dice che siamo pari a zero. Vengo al dunque. Se l'estrema sinistra e parte del centrodestra ci dà del razzista semplicemente perché noi chiediamo di mettere nell'assegnazione delle casse popolari prima gli italiani e dopo, ma molto dopo, bengalesi, pakistani, magrebini, non è razzismo, è un'opinione politica. Allo stesso modo, Presidente, potrei dire che loro sono razzisti contro gli italiani se vogliono mettere sempre ai primi posti gli stranieri. È questione di vedute. Questa è la democrazia. Presidente, per suo tramite lo dico ai colleghi di sinistra estrema, centrosinistra, centrodestra moderato, fatevene una ragione. Abbiamo diritto di parola e finché saremo qui lo rivendicheremo sempre. Prima gli italiani!
1: Grazie. Grazie, il tempo era concluso. Mi sembra che nessun altro si sia prenotato, per cui su entrambe le questioni. Fuggiuelli ha già parlato.
13: Voleva parlare
1: Voleva parlare sull'ordine dei lavori, scusi.
13: No, sull'ordine dei lavori, dopo
1: però,
13: verbale.
1: Abbia pazienza, non è Fuggiuelli. È sul verbale o sull'ordine dei lavori?
13: Dopo.
1: E allora dopo. Aspetti, sul verbale, siamo sul verbale. Allora, chiudiamo la vicenda del verbale. Colleghi, perdonatemi, chiudiamo la vicenda del verbale. Chiudiamo la vicenda del verbale e andiamo. Non è ancora chiusa adesso. Pierro sul verbale?
13: Se rimangono le richieste, vi faccio.
1: Pierro sul verbale?
14: E sul verbale.
1: Sul verbale fino massimo a un minuto. Prego.
14: Certo, certo. Allora, noi abbiamo posto dei problemi importanti per i nostri cittadini. Abbiamo chiesto priorità ai cittadini italiani. Abbiamo chiesto di far gestire i fondi agli enti, alle regioni, alle province, ai comuni, agli istituti, agli ACP. Non vogliamo evitare la spesa.
1: Onorevole, non è sul verbale questo.
14: Sì, però, Presidente, mi scusi.
1: Ho capito, ma se non è sul verbale.
14: Questo non è il razzismo. Difendere gli italiani e non spendere 800.000 euro per un commissario che deve gestire che cosa? Quelle 800.000 euro.
1: Colleghi,
14: impegniamoli per ristrutturare i fabbricati.
1: Ritorni sul verbale. Ritorni
14: ai
1: sul
14: cittadini.
1: Verbale.
14: Noi vogliamo solo questo. Questo non è razzismo. Il razzismo è difendere gli altri e non i cittadini italiani. Grazie.
1: Grazie. Allora, colleghi, adesso andiamo avanti e.
13: No, c'è anche Bergamini per un minuto.
1: Bergamini sul verbale, fino a un minuto. Prego. Però la prego, attenga al verbale, la prego.
15: Sì, grazie Presidente, sul verbale. No, quello che lascia perplessi è sentire all'interno di quest'Aula, perché sentiamo parlare di parole come democrazia da parte della sinistra, poi sono talmente democratici, signor Presidente, che pretenderebbero che venisse cambiato anche il verbale di ieri per mettere ciò che fa piacere a loro, e questa non è democrazia. Sul discorso del razzismo, come hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, credo che il vero razzismo sia voltare le spalle agli italiani, a quegli italiani che fanno fatica ogni giorno a arrivare a fine mese, quello è il razzismo. Non perché qualcuno all'interno di quest'Aula prova a far passare un ODG che difende i loro diritti. Grazie Presidente.
1: Bravo. Grazie onorevole Bergamini. Dunque, sulle questioni, entrambe le questioni sollevate, adesso ovviamente sulla base del regolamento preciso che restano agli atti del resoconto stenografico ma non possono entrare a far parte del processo verbale in quanto riferite al merito del dibattito di ieri. Questo è il resoconto. A riguardo rammento infatti che solleviamo l'articolo 11 del regolamento, il verbale può contenere soltanto le deliberazioni degli atti della Camera. In nessun caso il verbale riporta il contenuto degli interventi che risulta resoconto viceversa stenografico. Queste precisazioni sul contenuto ci consentono di dire che oggi, al verbale di oggi, risulterà tutto quello che è emerso in questo momento. Al resoconto stenografico tutto quello che è emerso con tutti gli interventi virgolettati. Chiaramente sul resoconto di ieri non può emergere quanto è stato detto sul verbale di ieri, chiariamolo. Sul verbale di ieri non può perché è un resoconto. Sullo stenografico di oggi emergerà tutto quello che è stato detto. Ma in ogni caso io ho già informato la Presidenza, su quanto ovviamente emerso e sulle richieste di precisazioni che più volte sono state sollevate per entrambe le questioni. Quindi, se non vi sono, colleghi, per favore, io ho solamente applicato il regolamento, al di là del pensiero personale mio. Se non vi sono ulteriori osservazioni, quindi io il verbale non posso che considerarlo ovviamente approvato. Lo so. Allora, adesso abbiamo chiuso con il verbale, al di là di ogni altra considerazione, anche personale mia, ma scusa, andiamo a leggere prima le missioni.
16: Sì.
1: Quindi abbiamo un attimo la comunicazione delle missioni, che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 104, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, decorre da questo momento il termine di preavviso di 10 minuti previsto dall'articolo 49,5 del regolamento. E dunque passiamo adesso alle richieste collegate con gli ordini dei lavori, e quindi c'è l'onorevole Fornario.
16: Prima sul regolamento.
1: Richiamo al regolamento, prego. Onorevole Fornaro, ovviamente.
17: Grazie. Articolo 8 e seguenti. Noi chiediamo formalmente che il resoconto stenografico della seduta di ieri sia acquisito dall'ufficio di Presidenza. Crediamo che sia stato superato un limite invalicabile, perché ci sono i regolamenti, ma prima dei regolamenti c'è la Costituzione. E voglio dirlo con chiarezza, qual è stato il limite che è stato superato? La questione non è sostenere tesi politiche. Prima gli italiani è uno slogan ed è una tesi che può essere ovviamente liberamente espressa. Quello che è stato superato, in particolare, lo dico nell'intervento del collega Sasso, è la generalizzazione. La questione è stato il richiamo più volte a nomi di battesimo di persone straniere, con una generalizzazione che richiama purtroppo a triste passato. Il problema non è il fatto che quel singolo cittadino abbia violato la legge e come tale debba essere perseguito. È il solo fatto di avere un nome straniero, di essere di una religione, ad essere, a giudizio del collega Sasso, automaticamente marchiato. Questo è il punto. E questo richiama al 1938, richiama alle leggi razziali, per la quale tu eri colpito, perseguito, non per responsabilità o per atti compiuti contro la legge, ma semplicemente per l'appartenenza a un'etnia o una razza. Questo è quello che è stato superato. Noi crediamo che l'ufficio di Presidenza debba prendere in considerazione, e se, come noi riteniamo, ci siano tutti gli estremi, assumere anche tutto quello che prevede il regolamento. Davvero, noi crediamo che ieri si sia superato quello che non doveva essere superato, cioè il richiamo a una generalizzazione e a ricordi di un passato che nella storia italiana pesa ancora, ma soprattutto sono parole pronunciate qui, nell'aula del Parlamento, nell'aula della democrazia, nell'aula che ha visto scrivere la Costituzione italiana, e questo noi lo riteniamo assolutamente un limite invalicabile, e chiediamo che la Presidenza assuma tutti i provvedimenti del caso. Qui la libertà di pensiero non è in discussione, è in discussione il fatto che certi limiti previsti dalla nostra Costituzione non possono essere superati da nessuno, neanche da Futuro Nazionale.
1: Grazie onorevole Fornaro. Rispetto alla sua istanza abbiamo già avvisato la Presidenza, che ovviamente si determinerà al più presto. Io ho una richiesta all'ordine, onorevole Zillo, la prego, perché sto chiedendo. Ah, ma vuole intervenire sul regolamento? Ah, no, non avevo capito. No, sul regolamento mi pare di aver capito. Onorevole Zillo, sul regolamento vuole intervenire? Prego. Però devi parlare, esatto.
18: Sì, grazie Presidente. Bisogna ricordare alla sinistra che gli interventi sul regolamento hanno una priorità su qualsiasi altra richiesta di intervento. Tra l'altro questa questione si unisce anche al chiarimento che lei ha fatto sulla questione del resoconto. dando alla sinistra tra l'altro un'altra lezione su come viene redatto il resoconto e il verbale all'interno di quest'Aula. Quindi dopo tanti anni finalmente la sinistra forse ha capito come funziona. Ma il mio intervento verte sull'articolo 59 del regolamento, perché vede Presidente, quando ci sono esponenti della sinistra che vorrebbero imbavagliare un nostro deputato qui dentro, si dimenticano tra l'altro che il Presidente di turno nella seduta di ieri era l'onorevole Ascani, rappresentante del Partito Democratico, quindi evidentemente non una pericolosa sovversiva di destra, come dice qualcuno della sinistra. E se avesse riscontrato quello che viene sostenuto da parte dell'onorevole Fornaro, da parte dell'onorevole Grimaldi, da parte dei soliti deputati di sinistra, avrebbe richiamato all'ordine più volte l'onorevole Sasso e avrebbe detto: onorevole Sasso, io la richiamo all'ordine. E in questo caso si applica l'articolo 59, che dice: se un deputato pronunzia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo, anche se è un deputato di Futuro Nazionale. E ciascun deputato, il comma 2 reca che, richiamata all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito a giudizio del deputato di Futuro Nazionale? No, a giudizio del Presidente, che evidentemente ieri non ha ritenuto essere sconvenienti le parole dell'onorevole Sasso e non ha richiamato all'ordine il deputato. Quindi, siccome poi si applica da questo punto di vista che la notte porta consiglio, il vostro consiglio evidentemente non è stato positivo, perché avete sbagliato da un punto di vista regolamentare sul verbale, sul resoconto, e adesso addirittura un deputato di grande esperienza come l'onorevole Fornaro mi cade su questo, sulla questione della gestione dell'ordine del turbamento della seduta. Ma com'è possibile, Presidente? Ormai la sinistra è talmente accecata dalla propria ideologia che dimentica anche la propria esperienza da un punto di vista regolamentare, con il chiaro intento di imbavagliare i deputati di Futuro Nazionale, con l'intento di censurare i deputati di Futuro Nazionale, perché hanno paura del nostro leader, il generale Vannacci, perché sanno molto bene che è l'unica persona nello scenario politico italiano a rivoluzionare questa politica ormai morta e stantia. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Ziello. Allora, no, aspetti, c'è un richiamo al regolamento? E allora, prego, onorevole.
4: Presidente, 8 seguenti, e mi rivolgo anche a lei, perché avendo appena ricevuto lezione di regolamento, dovrebbe ricordare a Ziello che quando un vicepresidente siede su quello scranno non rappresenta più un gruppo politico. Ieri la Scani era la presidente dell'Aula, lei oggi è la presidente dell'Aula. Poi, già che c'è, ricordi anche a Ziello che prima dell'articolo 3 in Costituzione c'è l'articolo 2 che parla dei diritti dell'uomo, e la cittadinanza non la cita nemmeno, perché io tutto questo tempo per prendere lezioni da Ziello di regolamento e di Costituzione me lo evito. Grazie.
1: Grazie onorevole Richetti. Riprendo il suo intervento per dire che oggettivamente chi siede qui, consentitemi, non appartiene a nessun partito politico nel momento in cui siede qua, e credo che la Scan non abbia bisogno di essere difesa da me, e sì, quindi è lo stesso sono io ovviamente.
19: Quattro interventi sull'ordine.
1: Allora,
19: però c'erano gli altri prima, che erano quelli di Grimaldi, Piccotti, per Antonio, che li mandiamo dopo.
1: Adesso entriamo. Sì, sì. Allora, io ho, colleghi, perdonatemi, ho quattro interventi sull'ordine dei lavori, ma come abbiamo già definito, entriamo nel provvedimento, è un decreto legge e dobbiamo entrare nel provvedimento. Dopo le votazioni del decreto legge, qualora permanessero le necessità degli interventi sull'ordine dei lavori, sicuramente avranno voce coloro che hanno necessità di intervenire. Però adesso entriamo nel provvedimento, e quindi l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2920A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66 recante disposizioni urgenti per il piano casa. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno e dunque passiamo al voto finale. A facoltà di intervenire l'onorevole Manes, prego.
12: Grazie Presidente. La questione abitativa rappresenta oggi una delle più grandi emergenze sociali del nostro Paese. Non riguarda più soltanto le fasce più fragili della popolazione, ma anche sempre più lavoratori fuori sede, giovani, studenti, famiglie monoreddito, personale sanitario, insegnanti e lavoratori che non riescono più a trovare in un caso e a sostenere nell'altro il costo di un'abitazione nei luoghi in cui vivono o prestano servizio. Infatti è lo stesso dossier predisposto dai servizi di Camera e Senato che fotografa una situazione allarmante. Oltre 650.000 famiglie sono in graduatoria per una casa popolare, mentre decine di migliaia di alloggi pubblici restano inutilizzabili per mancanza di manutenzione e gestione strutturata ed efficiente. È un'emergenza strutturale che però richiederebbe una risposta altrettanto strutturale. Di fronte a questa realtà ci saremmo quindi aspettati un vero piano casa, supportato però da una revisione puntuale delle normative edilizie procedurali attraverso il testo unico dell'edilizia. Invece questo decreto rischia di essere soprattutto un piano di riordino amministrativo di tipo semplice. È certamente quindi condivisibile comunque la scelta di recuperare gli alloggi pubblici oggi inutilizzati e di accelerarne la manutenzione. Ogni casa restituita alle famiglie rappresenta comunque un risultato positivo. Ma il problema è che questo non basta. Le risorse annunciate non sono realmente aggiuntive, perché derivano in larga parte dalla riallocazione di fondi già previsti. Cambia l'architettura del piano, ma non cresce lo sforzo pubblico. Soprattutto manca una vera attenzione alla pluralità dei territori italiani. Perché vedete, il disagio abitativo purtroppo non è uguale ovunque. Nelle grandi aree urbane il problema è rappresentato dal costo degli affitti e dalla scarsità di alloggi accessibili. Nelle aree interne, montane e più marginali, invece la casa è strettamente connessa allo spopolamento, alla desertificazione dei servizi e alla possibilità stessa di continuare a vivere in quei territori. Da questo punto di vista il decreto non introduce misure specifiche per questi territori, che avrebbero meritato strumenti dedicati per favorire il recupero del patrimonio esistente, attrarre giovani famiglie, sostenere chi sceglie di vivere e lavorare nei territori più fragili, contrastarne il progressivo abbandono. Una mancanza questa anche a livello europeo che vede privilegiare le aree urbane a scapito delle aree cosiddette rurali. E rimaniamo sorpresi che i contenuti delle nostre iniziative parlamentari approvati da quest'Aula in questi anni non siano stati considerati. Allo stesso tempo però riteniamo che con questo provvedimento venga ridimensionato anche il ruolo delle regioni e dei comuni, che invece sono i livelli istituzionali che conoscono meglio i bisogni abitativi della comunità e che ogni giorno gestiscono l'edilizia residenziale pubblica. Una politica della casa efficace non può essere costruita esclusivamente attraverso una governance centralizzata o l'utilizzo di commissari straordinari, ma deve valorizzare pienamente le autonomie territoriali nel rispetto delle loro competenze e prerogative. Per questo motivo avevamo proposto modifiche che rafforzassero il coinvolgimento degli enti territoriali a tutti i livelli, modifiche auspicate dai sindaci e dai governatori. Desideriamo però, tuttavia, riconoscere un elemento positivo emerso nel confronto parlamentare. Accogliamo con soddisfazione l'impegno assunto dal viceministro Rixi e dai relatori in commissione per individuare una soluzione condivisa in merito alla norma di salvaguardia riguardante le province autonome e regioni a statuto speciale come la Valle d'Aosta. Norma importante perché ribadisce le competenze esclusive in materia edilizia e urbanistica. Si tratta quindi di un impegno importante che va nella direzione del rispetto delle competenze statutarie e delle peculiarità dei nostri territori e che auspichiamo possa trovare una rapida e concreta attuazione nelle politiche locali e nazionali future di tale provvedimento. Resta però un giudizio complessivamente critico su un provvedimento che affronta un'emergenza reale senza una chiara strategia sufficientemente ambiziosa, senza risorse realmente aggiuntive e senza quella differenziazione territoriale che il nostro Paese richiede e che neanche l'Europa vede. Per queste ragioni, pur riconoscendo alcuni elementi positivi e apprezzando il lavoro svolto nel confronto parlamentare, la componente delle minoranze linguistiche esprimerà a maggioranza un voto di astensione. Grazie.
1: Grazie onorevole Manes. Onorevole Boff, prego.
10: Presidente, onorevoli colleghi, mi consenta una digressione iniziale perché ieri sera abbiamo assistito a lezioni di diritto costituzionale. Bene, la Costituzione è scritta bene perché è stata scritta dai nostri padri costituenti, è stata scritta dai socialisti, dai democristiani, dai comunisti, ma quelli veri però, quelli che tenevano al nostro popolo, al nostro operaio, alla classe che aveva bisogno di sentirsi qualcuno vicino, non a questi, quelli di oggi. E la Costituzione, ahimè, è scritta con parole chiare e comprensibili. L'articolo 3 recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.
20: Presidente,
10: posso chiedere di non essere interrotto?
1: Per favore, che nessuno intervenga sul collega, per favore, per favore. Prego.
10: Però poi c'è anche scritto che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza. Libertà e uguaglianza sono termini che hanno un valore. Non è uguale la mamma o la nonna che ha cresciuto i propri figli, ha fatto la casalinga e oggi percepisce una pensione sociale, e chi arriva nel nostro paese come ricongiungimento familiare e prende la stessa pensione. Non è uguaglianza quella. Quella non è uguaglianza, quella è discriminazione di quella mamma, di quella nonna. Non è uguale chi scappa da una guerra, chi scappa dalla persecuzione e chiede rifugio nel nostro paese, o chi si professa gay o finto malato per poter rimanere ingiustamente nel nostro paese. Non è uguaglianza quella, quella non è uguaglianza. Noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli che consentono la libertà e l'uguaglianza. Non è uguale chi viene nel nostro paese per lavorare, per far crescere il nostro paese e per contribuire al nostro paese, o chi viene nel nostro paese per rubare, per stuprare o per spacciare. Noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza. Questo dice la Costituzione. E bisogna leggerla e bisogna comprenderla, perché ahimè è stata scritta non da chi la voleva scrivere in modo ideologico, ma l'hanno scritta per gli italiani, e lo recita la Costituzione stessa. Bene, ora entriamo nel merito del tema. L'emergenza abitativa per noi è un'emergenza che colpisce molti italiani, molti cittadini, e il nostro voto a questo provvedimento sarà favorevole all'intento, però pur dovendo dimostrare alcune criticità. Come si affronta l'emergenza abitativa? L'emergenza abitativa la si affronta ascoltando i territori, ascoltando le nostre regioni, andando a individuare quelli che sono le pianificazioni territoriali che ci indicano come quei cittadini di quella regione, di quel comune, vogliono veder crescere la propria comunità, e non con un commissario che decide sulle teste di questi e decide dallo Stato centrale quello che vuole fare. Non funziona così. Un commissario per il quale viene chiesta la deroga per quanto riguarda le indennità spettante ai dirigenti pubblici. Ma perché non chiediamo la deroga per i medici che lavorano in ospedale? Ma perché non chiediamo la deroga sugli stipendi delle nostre forze dell'ordine? Ma perché non chiediamo la deroga per i nostri insegnanti? Ma perché? No, per il commissario però, che non serve, perché in realtà abbiamo gli ATER, abbiamo tutti gli enti che si occupano di edilizia popolare, per cui non si giustifica l'esistenza di un commissario che dovrebbe fare quello che in realtà già enti preposti che ci sono sul territorio possono fare al posto suo. Viva l'autonomia! E intanto però cosa facciamo? Pensiamo a nuovi immobili, ma non pensiamo a quelli che già ci sono. Qualcuno è venuto mai in mente di andare, come ho detto ieri, a fare una ricognizione degli immobili residenziali già fruibili, utilizzabili, che sono gli alloggi dei militari dei corpi d'armata che sono stati dismessi, che sono lì, giacciono vuoti, stanno andando in decadenza e non vengono utilizzati? Perché non utilizziamo quegli immobili? Perché non vogliamo almeno parlarci all'interno del Consiglio dei Ministri e vedere se possiamo dare già un'opportunità ai nostri cittadini immediata, che è disponibile? Io dico che questo decreto ha diverse problematiche, ma poi la cosa che non mi spiego è: noi dobbiamo fare degli alloggi per le famiglie che hanno bisogno o stiamo facendo qualcos'altro? Perché quando nel decreto leggo che il grande mega commissario prezzolato e ben pagato dovrebbe avvalersi della collaborazione della società Milano Cortina, ma scusate, ma la società Milano Cortina non era quella che doveva organizzare le Olimpiadi Milano Cortina? E cosa c'entra la società Milano Cortina, qualcuno me lo deve spiegare, con l'edilizia popolare? Cioè, andremo a fare, non so, delle piste da sci, andremo a fare degli impianti di risalita, cioè spiegatemi, perché io voglio comprendere, perché quel provvedimento l'ho seguito e adesso mi trovo la stessa società Milano Cortina dell'Olimpiadi Olimpiadi, me la trovo sul piano casa, ma chissà a cosa servirà. Ma poi entriamo nel merito di come si finanziano le nozze coi fichi secchi. Allora, noi prevediamo un fondo che andrà a finanziare questa operazione. Noi l'edilizia popolare la facciamo perché ci sono persone che non possono attingere al mercato dell'abitazione. Il mercato dell'abitazione oggi ha un rendimento medio tra il 5 e il 6%. Ciò vuol dire che con un rendimento medio del 5-6% ci sono persone in Italia che non si possono permettere un alloggio in affitto, perché non se lo possono permettere. Quindi noi dobbiamo cercare di mettere nel mercato immobili che abbiano un canone di locazione inferiore rispetto al rendimento che è previsto mediamente nel nostro paese, e coinvolgiamo i fondi di investimento che logicamente vorrebbero avere un rendimento superiore a questo. Poi però, siccome i rendimenti sono più bassi della media, noi diciamo che a finanziare il fondo saranno gli affitti di quelle persone che non si possono permettere un affitto normale. Ma cioè, ci stiamo prendendo in giro o cosa? Cioè, noi facciamo dei canoni che sono sotto il rendimento normale perché la gente se lo possa permettere, e poi attingiamo da quegli affitti di miseria per finanziare il fondo che dovrebbe finanziare i nuovi immobili. Cioè, veramente, cioè, io chiedo veramente a un ragioniere, non a un laureato alla Bocconi, ma a un ragioniere che ci metta il naso e che ci guardi dentro, perché francamente non comprendo, sono una persona normale e non comprendo. Ma poi noi diciamo, vabbè, comunque ci sono degli immobili che magari sono obsoleti, ci sono degli immobili che non sono più utilizzati, e quindi con l'alienazione di questi immobili noi creiamo nuovi posti per le persone che hanno bisogno. No, no. Ahimè, noi vendiamo il patrimonio pubblico, vendiamo il patrimonio immobiliare di residenzialità pubblica per finanziare il bilancio dello Stato e per abbattere il debito. Ben venga l'intenzione, perché comunque il nostro Paese ha bisogno di abbattere il debito, e questo è sacrosanto. Ma se noi facciamo un piano casa per dare nuove case agli italiani, pensiamo di finanziare il piano con una percentuale degli affitti che già saranno bassi, perché sennò la gente non se li può permettere, e poi andiamo a vendere gli immobili che già abbiamo e ci finanziamo l'abbattimento del debito pubblico anziché la costruzione di nuovi immobili, voi capite che a livello di piano finanziario sinceramente mi viene un po' difficile riuscire a comprendere il meccanismo finanziario che regge su questo sistema. Ma arriviamo al punto. Abbiamo pensato in questo decreto di andare a verificare, perché accade, ahimè signori, accade, e purtroppo molte volte abbiamo amministrazioni comunali, abbiamo uffici che si girano dall'altra parte. Siamo mai andati a vedere chi oggi beneficia degli alloggi sociali? Perché magari andiamo a vedere che chi usufruisce degli alloggi sociali ha poi, fuori dall'alloggio sociale, macchine parcheggiate che costano magari 100.000 euro. E quindi chi oggi usa l'edilizia sociale è veramente una persona che ha bisogno o no? Perché se quella persona non ha bisogno dell'alloggio sociale, deve essere sgombrata. Non possiamo avere gente che nasconde i propri redditi e poi usa gli alloggi sociali come residenza. No, la residenza sociale deve andare alle persone che hanno bisogno. Deve andare alle persone che hanno bisogno, e come dice la Costituzione garantisce i diritti ai cittadini italiani. Piaccia o non piaccia a questa sinistra, la Costituzione è la Costituzione della Repubblica Italiana, non della Repubblica del Congo o della Repubblica dell'Angola. È la Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce i diritti e i doveri dei cittadini italiani. E quindi, ahimè, so che a qualcuno non piace, ma c'è una progressività dei diritti che ritengo sacrosanta. Quella mamma e quella nonna che ha cresciuto i propri figli, che ha fatto la casalinga e che oggi vive con una pensione sociale che è una miseria e magari di quella miseria deve pagare anche l'affitto dell'alloggio sociale, quella mamma ha più diritto di chi viene in Italia con un ricongiungimento familiare e pretende di avere la stessa pensione. Siamo razzisti perché diciamo questo? Sì, lo siamo perché per noi vengono prima gli italiani.
1: Grazie onorevole Boff. Onorevole Del Barba, prego.
20: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Oggi discutiamo del piano casa, ma vorrei ricordare una semplice cronologia. Il 22 ottobre 2022 vi siete insediati al Governo, sono trascorsi 1.339 giorni. Dopodiché il 28 agosto del 2015 la Presidente Meloni improvvisamente si accorge al meeting di Rimini che c'è un'emergenza a casa. Dopo 1.041 giorni ve ne accorgete. E va bene, uno potrebbe dire ci avete messo molto per accorgervene, ma almeno adesso intervenite. Dopo quell'annuncio, fino ad oggi, passano 298 giorni. 298 giorni per pensare cosa fare dopo l'annuncio su una cosa urgente dopo 1.000 giorni. E almeno uno potrebbe dire hanno fatto un decreto necessario e urgente, ma un'urgenza che arriva dopo 300 giorni è un'urgenza che arriva tardi. E dopo questa corsa all'annuncio avete innescato la corsa in quest'Aula, la corsa alle opposizioni per depositare gli ordini del giorno e avete avuto la faccia tosta di arrivare in quest'Aula chiedendo del tempo per dare i pareri sugli ordini del giorno. E questo dimostra chiaramente che la vostra priorità non è il piano casa, tant'è che avete avuto delle forti divisioni anche al vostro interno durante i lavori in Commissione. E allora bisogna chiedersi perché avete tardato così tanto? E uno potrebbe immaginare, hanno tardato tanto per mettere da parte tutti quei miliardi che la Presidente Meloni aveva annunciato. Purtroppo no, perché quei miliardi non ci sono in questo provvedimento e quei pochi soldi che ci sono vengono per lo più da risorse che erano già disponibili a bilancio per altre partite. Il governo è insomma il governo degli annunci e dei ritardi. Non è mancato il tempo, sono mancate le idee da parte vostra. E tutto sommato queste valutazioni sono confermate o addirittura peggiorate se entriamo nei contenuti del piano casa. È un piano confuso che cerca di affidare ai privati in qualche modo la rigenerazione delle abitazioni, ma lo fa male, lo fa molto male. Guardate, esiste un'emergenza casa? Noi diciamo chiaramente di sì, anzi diciamo di più, deve esistere un diritto all'abitazione fondamentale in questo Paese. Voi lo affrontate e lo risolvete? Chiaramente no. Oggi, se lo aveste fatto, saremmo qui a dibattere se circa l'opportunità di fare un grande intervento pubblico piuttosto che privato e potremmo dire la nostra. Dal nostro punto di vista entrambe le soluzioni andrebbero bene, purché si generi abitazione a prezzi calmierati. Perché da un lato nel nostro Paese abbiamo una carenza di alloggi accessibili per giovani, famiglie, lavoratori, studenti e dall'altra abbiamo una grande quantità di alloggi inutilizzati. Veniva ricordato ieri nel dibattito dal collega Grimaldi come ad esempio a Torino vi sia un unico proprietario che possiede 1.400 appartamenti. Ma allora qual è la strada che voi volete percorrere? In questo provvedimento non scegliete nessuna strada. Volete percorrere la strada del mercato perché si stimoli la creazione di una abitare accessibile? Non sembra, o almeno non ci riuscite. Volete combattere l'eccessiva concentrazione? Non ve ne traccia. Volete costruire della nuova offerta abitativa? State pensando al piano Fanfani? Assolutamente no, non è così. Questo è un decreto che non sceglie nessuna di queste strade. È un decreto che è né carne né pesce, è una ciofeca. esattamente come ai tempi in cui si abolì il caffè per fare il caffè con la cicoria e con l'orzo. Questo è un piano casa ciofeca, ma voi avreste avuto l'opportunità di correggervi, perché i lavori sono iniziati con le audizioni. La prima audizione è stata della Fondazione Comunitaria Lecchese, che vi ha spiegato come con pochi soldi, coinvolgendo il territorio, si possono creare situazioni che innescano solidarietà e fiducia e che vanno a mettere a disposizione il patrimonio esistente. Inascoltati. La CGIL vi ha detto che voi cercate di scaricare sul mercato, ripeto, per noi non sarebbe questo il problema, ma senza una vera strategia, e questo purtroppo è vero, senza semplificare il nodo regolatorio. Federcostruzioni addirittura vi ha detto: guardate che se volete raggiungere quegli obiettivi servono più incentivi, più semplificazioni, non tenete sufficientemente conto delle diverse realtà territoriali. E questo è un punto veramente nevralgico, il punto veramente debole di questo provvedimento. Anche Confimi Industria vi ha sottolineato che al più favorirete i grandi investimenti nelle grandi città, che non c'è spazio per territori intermedi.

0: concentrano i rendimenti maggiori. Ecco, guardate, quando sindacati, costruttori, imprese, operatori del settore vi dicono la stessa cosa, è perché ci sono delle criticità rilevanti, forse andavano ascoltate, ma voi non siete in grado di ascoltare il Paese, figuriamoci se siete in grado di ascoltare il Parlamento e gli auditi in questo Parlamento. Vi è poi una questione che da valtellinese mi sta molto a cuore, del tutto assente il tema della montagna, di cui cercate di sbandierare un provvedimento che anche in quel caso è un provvedimento che crea più problemi che non quelli che vuole risolvere. Del tutto assente il problema dei comuni montani a vocazione turistica, dove soprattutto per i lavoratori stagionali mancano le abitazioni. Questo determina dei problemi non solo per i lavoratori, ma anche per la sussistenza della qualità del servizio turistico. Niente, voi non guardate alla realtà. A essere generosi, il piano rischia di essere al più una gestione patrimoniale, perché voi che cosa provate a fare? Un'alienazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, cercate di smuovere i fondi immobiliari, di coinvolgere i capitali privati, parlate di semplificazioni ma senza riuscire a farle e via discorrendo. È insomma un piano raffazzonato, appunto ricordo il piano Ciofeca, ma lo avevo già accennato. Oltretutto fate questo con risorse che erano già a bilancio per altre finalità. Usate soprattutto risorse del PNRR, del fondo di coesione, fondi già esistenti, andate su Invimit, avete fatto in queste settimane una penosa ricerca di capitali privati, una questua, peraltro rivolgendovi alle aziende pubbliche o aziende che sono sotto il vostro controllo pubblico. Oltretutto il conto economico non torna perché se vi è stato fatto notare, se cercate di avere affitti bassi, prezzi calmierati, investimenti dei privati, allora ci deve essere un rendimento di mercato e tutto questo alla prova dei fatti non regge. Il vostro piano casa non regge assolutamente. Cito anche il fatto che il fondo morosità viene criticato da tutti, è stato rimpinguato in maniera insufficiente e oltretutto verrà alimentato anche dalle alienazioni della ARP, cioè che è qualche cosa che va a togliere proprio risorse laddove invece ce ne dovrebbero essere. Guardate allora, Presidente, mi avvio a concludere. L'Italia avrebbe davvero bisogno di un piano casa, ha bisogno di aumentare l'offerta di abitazioni accessibili, di recuperare il patrimonio pubblico inutilizzato, di aiutare chi lavora, chi studia, chi forma una famiglia e oggi non riesce nemmeno a permettersi un affitto. Proprio per questo servivano decisioni tempestive, che non ci sono state, quantomeno non tempestive, risorse chiare e un progetto condiviso che avesse almeno una strategia. Invece avete impiegato, dopo l'annuncio della Presidente Meloni, dopo lo spot, quasi 300 giorni per arrivare in aula con un provvedimento che perfino all'interno della vostra maggioranza, a partire dal Consiglio dei Ministri che lo ha approvato, ha visto delle divisioni, memorabile quella tra il Ministro Giuli e il Ministro Salvini. Per anni avete spiegato agli italiani che la stabilità dei governi sarebbe stata il grande vantaggio competitivo di questo Paese. Guardate, noi siamo d'accordo, la stabilità è un valore e un vantaggio per questo Paese, ma la stabilità è un valore e un vantaggio soltanto quando fa rima con responsabilità. Quando invece fa rima con immobilità, ambiguità, propaganda e ritardi, non è più un vantaggio, diventa un costo che pagano le famiglie italiane. Perché la durata di un governo non si misura con i candidati, si misura con i risultati e sul diritto alla casa, dopo 1.339 giorni, gli italiani meritavano molto di più.
1: Grazie onorevole Del Barba. Onorevole Lupi, prego.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Quello che ci stiamo accingendo a fare con il voto finale su questo decreto Piano Casa è uno degli atti fondamentali della nostra legislatura e dell'azione di Governo, su cui tra l'altro, lo sottolineo con forza, noi moderati ha insistito in tutti questi 4 anni e ha dato il suo contributo fondamentale per le linee che poi e i

0: contenuti che sono presenti in questo decreto, perché è uno dei passaggi fondamentali. Perché nell'azione di un governo, quando ti è chiesto di assumersi una responsabilità, di costruire il futuro e di ridare una speranza a questo Paese, sono cinque i pilastri su cui l'azione si deve sviluppare, i primi cinque pilastri, tra l'altro sottolineati da tu, è stata citata più volte, dalla nostra Costituzione. Il primo grande pilastro, l'educazione. Il secondo, il lavoro. Il terzo, la salute e il welfare. Il quarto, la casa. Il quinto, la sicurezza. Tutti questi pilastri hanno visto una risposta concreta in questi quattro anni da parte dell'azione di governo. Ma tutti i pilastri hanno un minimo comune denominatore ed è la ragione per cui tutti possiamo dare il nostro contributo, possiamo andare ognuno partendo dalla propria identità a fare le nostre riflessioni. Ma il punto, il minimo comune denominatore è uno solo. La nostra Costituzione e la Repubblica Italiana si fonda su un principio cardine, la persona al centro. La dignità e la libertà di una persona sono ciò che costituisce la ricchezza di un paese. Ed è questa la ragione per cui il piano casa è una delle risposte concrete a questo principio fondamentale. Perché la casa è non solo l'immobile, l'involucro, ma è il luogo dove la famiglia, il cittadino, la persona costituisce il proprio futuro, dove si svolgono gli affetti, dove si accolgono le persone che sono più deboli, dove i giovani passano e svolgono la loro giovinezza e vengono educati per costruire poi un futuro. Non a caso, a proposito degli articoli della Costituzione che sono stati più volte citati, l'articolo 31 e l'articolo 47 della nostra Costituzione uniscono e dicono concretamente quali sono le linee su cui e con cui dare una risposta a questo principio, a questa attuazione. L'articolo 31, agevolare con misure economiche la formazione delle famiglie e le sue provvidenze. L'articolo 41, addirittura si sottolinea un aspetto fondamentale, e lo ricordo a tutti, per cui questo aspetto viene visto come un'anomalia all'interno dell'Europa, ma è un principio cardine che tra l'altro l'articolo 41 della Costituzione già quasi 80 anni fa stabilisce. Addirittura agevolare con misure economiche la proprietà dell'abitazione. È un caso che in Italia l'80% delle abitazioni presenti sono di proprietà delle famiglie? Di qualsiasi reddito queste famiglie abbiano, rispetto a qualsiasi tipologia di altri paesi europei? No, perché la scelta che questo paese, l'Italia, ha fatto per costruire e rafforzare il suo futuro è dire che la casa è il luogo dove la stabilità di una famiglia, perno della costruzione sociale di un paese, può svilupparsi. E quindi, perché il piano casa oggi diventa un punto fondamentale? Perché laddove la libera iniziativa delle persone, si chiama mercato, non riesce a dare concreta risposta a questo diritto inalienabile, deve, secondo un principio costituzionale, intervenire lo Stato. Principio di sussidiarietà. E qual è allora la situazione in cui noi ci veniamo a trovare? I dati sono stati citati da tutti, ma un veloce excursus va fatto per comprendere allora la risposta e misurare le risposte che come governo e come noi moderati abbiamo voluto dare a questo problema. 650.000 famiglie nelle graduatorie comunali in attesa di una casa, 80.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica inutilizzati, nel senso che sono ancora in attesa da anni e da decenni di essere ristrutturati. E ricordo che con la riforma costituzionale del 2001 il tema della casa è materia concorrente, nel senso che sull'edilizia residenziale pubblica le regioni, per esempio, hanno l'attività permanente e principale. Ma c'è un altro dato che è emerso in tutti questi anni in maniera clamorosa, in particolare nelle grandi aree metropolitane. Quando il 30 e il 40% degli stipendi di una persona vengono destinati o a pagare l'affitto o a pagare un mutuo di una rata di una casa, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa per cui quel diritto fondamentale, che è il diritto alla casa e all'abitazione, viene meno. e quindi viene meno automaticamente la dignità e il diritto di qualsiasi persona. E allora, finalmente, la casa torna ad essere una priorità all'interno delle azioni di governo. E non poteva che essere un governo di centrodestra e un governo in cui la presenza politica di noi moderati è determinante e fondamentale a dare questo tipo di risposta. Come lo si è fatto? Con tre pilastri fondamentali, con tre pilastri che hanno fatto declinato questa proposta di decreto legge sul piano casa. Il primo, la riqualificazione dell'edilizia popolare. 10 miliardi complessivi sono quelli messi a disposizione come risorse per l'attuazione di questo piano casa. Nel primo pilastro, nel primo punto fondamentale, 1,7 miliardi di euro vengono messi a disposizione proprio per recuperare quei 60.000/80.000 alloggi. Il secondo, l'housing sociale, cioè l'individuazione che occorre ridare prospettiva, forza a quel modello di abitazione che si è sviluppato in tutti questi anni, un'integrazione tra le diverse funzioni, la casa in affitto, la casa in edilizia popolare, la casa in edilizia convenzionata, la casa in edilizia libera, con un progetto che noi rivendichiamo essere stati, come noi moderati, i primi ad attuarli laddove abbiamo governato nelle città o in Italia, di integrazione urbanistica, di coesione sociale. Basta quartieri dormitorio, ma quartieri dove le diverse funzioni abitative si integrano in un'unica funzione. Avere presente l'affitto, avere presente la casa in edilizia popolare, la casa in edilizia convenzionata e la casa in edilizia libera. È il modello con cui l'Italia ha guardato e le città, da Milano alle altre grandi città, hanno sviluppato il proprio piano. Ricordo che viene recuperato anche un provvedimento tanto introdotto nel 2014, sempre da noi moderati, che è quello del principio del rent to buy, che ricorda esattamente quello che venne attuato all'inizio, alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, di quella famosa edilizia a riscatto. Pago l'affitto, ma nel frattempo considero le risorse di questo affitto fondamentali per poter acquisire una casa. Ultimo pilastro è quello dedicato ai 100.000 nuovi alloggi, dove la collaborazione privato-pubblico diventa una esemplificazione chiara. Basta con la demonizzazione del privato, a condizione che il pubblico faccia la sua parte, e cioè metta regole chiari, indirizzi chiari ed eserciti il suo controllo, mettendo incentivi che possano permettere di realizzare quei risultati. In questo caso l'obiettivo 70% di edilizia convenzionata in questi alloggi nuovi che saranno realizzati non consumando il suolo ma recuperando ciò che è già edificato, 30% di edilizia libera, 30% che deve essere messo per l'edilizia convenzionata a prezzi inferiori a quelli del mercato, meno 30% ai prezzi inferiori del mercato, con l'elemento fondamentale che è quello della semplificazione, della certezza dei tempi. E allora, quali elementi poi come metodo per attuare tutto questo? Obiezione che ho sentito: i tempi sono lunghi. Ma nessun piano casa si realizza in 2 minuti, si realizza in poco tempo. Siccome sto concludendo, mi permetto di sottolineare 2 priorità assolute che esistono oltre questo piano casa. Il primo è quello dell'affitto. E in particolare noi rivendichiamo con forza, anche all'interno della coalizione di centrodestra, del governo di centrodestra, che bisogna agevolare con leve fiscali il più possibile che quegli 8-10 milioni di appartamenti di proprietà privata possano essere messi in affitto, non a breve termine, ma a lungo termine. E in questa direzione la leva fiscale diventa fondamentale. Un 5% che introducemmo noi come canone concordato fisso di tassazione agevolata per chi mette in affitto la propria casa a lungo termine e da un canone concordato effettivo, è la strada per cui nell'immediato, mentre si attua il piano casa, incentiviamo i proprietari degli alloggi a mettere in affitto ad un'unica condizione: che venga rispettato, e qui ho visto grande dibattito demagogico, il diritto alla proprietà. Concludo, Presidente. Il tema della casa è un'unica medaglia che ha 2 facce. Da una parte il diritto all'abitazione e dall'altra il diritto alla proprietà. Mai e poi mai si può scaricare un problema sull'altro. Non esiste che per il diritto alla casa uno violi il diritto alla proprietà di un altro. Per questo noi siamo sempre stati molto chiari e la nostra estrazione culturale e politica non può che andare in quella direzione, che chiunque occupa abusivamente una casa toglie il diritto ad un'altra di averla e quindi non ha il diritto ad occupare quella casa, la residenza, l'allacciamento della luce e del gas e deve essere sfrattato immediatamente.
1: Grazie onorevole Lupi. Onorevole Bonelli, prego.
2: Grazie signor Presidente. Questo governo è in carica da quasi 4 anni e Giorgia Meloni alcuni mesi fa alla convegno di Comunione e Liberazione annunciò il piano casa. Dopo parecchi mesi dopo, era settembre 2025, questo governo ha presentato il piano casa al Paese, che sembra più un'operazione, più che sembra è un'operazione pubblicitaria, devo dire inaccettabile, perché stiamo parlando di una grave e drammatica questione sociale che riguarda 680.000 famiglie nel nostro Paese, su cui non ci sono le risorse necessarie. Parliamo ad esempio di 970 milioni di euro con cui ristrutturare le case popolari. Se dovessimo fare i conti, signor Presidente, rappresentante del governo, siccome i conti li sanno fare anche gli italiani e siccome tutti noi sappiamo quanto costa il prezzo a metro quadro della ristrutturazione di una casa, a meno che non volete fare le ristrutturazioni con il cartone per i cittadini che vivono nell'edilizia economica e popolare, sappiamo che una ristrutturazione media decente, che non riguarda l'efficientamento energetico che voi volete rifiutare, costa in media tra i 500 e i 600 euro a metro quadro. Ebbene, i soldi che Salvini ha deciso di stanziare prevederebbero di fatto una ristrutturazione a metro quadro con 250 euro a metro quadro. Siamo un po' ai saldi, non so che cosa farete, se rimetterete a posto gli impianti elettrici e idrici vetusti, che cosa metterete, se metterete il cartone a posto invece dei materiali oggi che sono necessari per far vivere bene le persone. Questi non sono i numeri che dimostrano di fatto la vostra assoluta operazione totalmente pubblicitaria, ma siccome in quest'aula sono riecheggiate ieri sera e anche stamattina purtroppo c'è stato uno strascico indecoroso di questa formazione Futuro Nazionale, che è una sorta di foglia di fico della destra che governa questo paese, che fino a ieri hanno governato insieme, si sono dilettati nel pronunciare i nomi degli stranieri, Mohamed e così via dicendo, per trasformare questo confronto su un tema così importante in una, diciamo, purtroppo espressione di razzismo inaccettabile. Però i signori di Futuro Nazionale, gli onorevoli di Futuro Nazionale, che fino a ieri erano in maggioranza, dimenticano che questo piano casa ha un nome arabo. Fanno finta, non lo dicono agli italiani. Il nome arabo è il CEO del fondo sovrano Mubadala, si chiama Khaldun Khalifa Al Mubarak. Bene, che questa maggioranza ha conferito e gli conferirà la possibilità di realizzare investimenti nel nostro paese per oltre 1 miliardo di euro, addirittura si parla quasi 4 miliardi di euro, con i soldi anche della Cassa Depositi e Prestiti, che ha già messo 400 milioni di euro. Per fare che cosa? Per fare operazioni in deroga agli strumenti urbanistici dei comuni, perché il commissario che è previsto dall'articolo 9 di questa legge prevede che il commissario possa decidere dove si fanno gli interventi urbanistici senza che i consigli comunali, i sindaci o le sindache possano dire qualcosa. Se ne sono dimenticati, talmente sono così accecati dall'odio, dalla loro politica razzista, che stanno facendo svaligiare l'Italia da un fondo sovrano catariota e loro non se ne sono accorti. Il generale Vannacci non se ne è accorto, perché tanto che gli frega. L'importante è prendersela con chi regolarmente paga le tasse ma ha un nome diverso dal suo, mentre il fondo catariota Mubadala di Khaldun Khalifa al-Mubarak deciderà di prendersi i terreni italiani per realizzare edificazioni a man bassa, questo attraverso il sigillo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tutto ciò non c'entra nulla con l'emergenza abitativa, tutto ciò c'entra con una grande speculazione immobiliare che verrà fatta in barba dei comuni italiani. E voi siete, voi destra, voi della Lega, siete quelli che hanno fatto col ministro Calderoni una battaglia per l'autonomia differenziata per poi trovarvi a dover approvare da voi stessi, dal vostro ministro Salvini, un qualcosa che fa carta straccia dell'autonomia differenziata. È incredibile, ma come potete pensare di dire ai sindaci voi non contate più nulla perché da Lecco, passando per la provincia di Milano o passando per la provincia di Varese, per citare il nord, per poi scendere giù, sarà un fondo sovrano con un commissario a decidere che cosa si edificherà. Ecco, è veramente inaccettabile. Gli italiani sappiano che non state affrontando l'emergenza abitativa, state affrontando altro, a tal punto che avete approvato un emendamento, sempre della Lega, sempre della Lega, che prevede la possibilità di svendere il patrimonio pubblico italiano per conferirlo poi ai fondi sovrani. Per fare che cosa? Per fare quello che lo Stato pubblicamente dovrebbe fare, ovvero ad esempio trasformare realtà pubblica in studentati a prezzi accessibili, non per fare speculazione sui soldi e sulla vita degli studenti e delle famiglie degli studenti. Perché quello che sta accadendo e che volete fare è conferire, come il fondo americano sta facendo, il fondo Heinz, quello di prendersi patrimonio pubblico, area pubblica, realizzare studentati e poi darli a 1.000 euro in affitto agli studenti. Bravi, complimenti, siete proprio una vergogna dell'Italia da questo punto di vista.
1: No, collega, però per favore, no, ho capito, non può dirlo. No, non interrompiamo, la prego, collega, e la prego, no, non si faccia richiamare. Onorevole Bonelli, prego.
2: Per suo tramite, signor Presidente, vorrei ricordare all'onorevole di Fratelli d'Italia che la legge che stiamo approvando reca la firma della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro delle Infrastrutture Salvini, che stanno conferendo, loro che erano destra nazionale sovranista, a un fondo sovrano la possibilità di sventrare i territori italiani. Se io fossi al posto suo, un po' di vergogna per la storia che hanno rappresentato, pur da punti di vista un po' ce ne avrei tanta di vergogna, cioè, perché questo è un piano che non ha nulla a che vedere con l'emergenza nel nostro paese. A tal punto la cosa scandalosa è che ieri un ordine del giorno di una deputata di Forza Italia, l'onorevole Patriarca, è stato approvato, sostanzialmente un ordine del giorno che dice che che il commissario per l'edilizia integrata potrà assolutamente anche andare in deroga ai vincoli idrogeologici. Io non so come il governo possa aver dato il parere favorevole rispetto a un ordine del giorno di questo genere. Ma veniamo un attimo un po' al punto, signor Presidente. Noi ci troviamo di fronte a una situazione che è abbastanza chiara. Abbiamo 8,5 milioni di case sfitte nel nostro paese. Il punto è dare una indicazione molto chiara. Non si tratta di fare noi assolutamente. C'è chi, operai, pensionati, che nella loro vita hanno fatto tanti sacrifici per acquistarsi una casa e magari pensarla di darla ai propri figli quando si trovano a sposare o renderanno autonoma la propria vita. Ma vedete, voi da un lato, non con questo provvedimento ma col DDL Sfratti, interrogo questa destra su questo punto. Con il DDL Sfratti voi pensate di introdurre lo sfratto veloce in 15 giorni, chiaro? Allora sottopongo la vostra attenzione quanto segue. In un paese come l'Italia, dove la crisi economica e sociale è forte, dove i licenziamenti avvengono, guardate Electrolux che cosa è accaduto e sta accadendo, dove le casse integrazioni sono all'ordine del giorno, dove all'improvviso una famiglia, un padre, una madre di famiglia, una coppia si trova a dover mutare le proprie condizioni economiche o per perdere il posto di lavoro o per avere la cassa integrazione, ebbene con il vostro DDL, che non è questo all'ordine del giorno di oggi, ma è strettamente legato, si troveranno, oltre ad avere una condizione economica drammatica mutata perché hai perso il posto di lavoro, perché hai la cassa integrazione, a perdere anche la casa, perché voi non avete finanziato il fondo per la morosità incolpevole, perché voi non finanziate il fondo per gli affitti, voi non state costruendo alcuna politica sociale sul diritto alla casa. Questa, avete una ferocia da questo punto di vista inaccettabile. 8,5 milioni di case sfitte, una politica che tuteli i proprietari ma contestualmente consente di mettere nel mercato questi affitti, non la fate. Come non avete pensato, ad esempio, che rispetto ad alcune grandi questioni e priorità, scusate se ci ritorno, ma è il punto del punto, spendere 14 miliardi sul ponte e sullo stretto di Messina vanno bene, acquistare sul mercato case per poi darle anche a quel ceto medio a prezzi ragionevoli senza fare la speculazione immobiliare e territoriale che state facendo, no, siete diventati la maggioranza che pensa solo agli affari, al business e non pensa ai diritti degli italiani di come dare una risposta. Sembra, la vostra proposta sembra la proposta di un supermercato, quando entrate che dicono compri tre, paghi uno. Ecco, Giorgia Meloni ha detto vi faccio il piano casa, 100,000 case in 10 anni. Il problema è che oggi molti italiani saranno costretti ad andare fuori casa anche attraverso la ferocia sociale che voi avete, non essere riusciti a costruire una vera politica sociale economica mentre la povertà assoluta in Italia aumenta.
1: Grazie onorevole Bonelli. Deputata Pastorella, prego.
3: Grazie mille Presidente, colleghi. Dico fin da subito che purtroppo il voto di Azione dovrà votare contrario a questo provvedimento tardivo, timido, che sono più delle sorte di linee guida, se vogliamo chiamarle così, che è veramente un'azione incisiva. E non perché non ci sia un'emergenza abitativa, ma perché le ricette che vengono proposte in questo piano sono delle ricette che contengono le tipiche storture del fare politica italiano. Commissari, corsie preferenziali, semplificazioni ma solo per alcune cose e delle questioni legate alle risorse che sono a dir poco fantasiose. Quindi andiamo a vedere poi più nel dettaglio. Allora, l'emergenza abitativa certo che c'è, non c'è solo in Italia, non per niente al Parlamento europeo è stata istituita addirittura una commissione speciale, la Commissione House, che si occupa proprio di questi temi e che non più tardi di marzo ha infatti emesso il primo rapporto in cui dice di fare più o meno quello che il governo credo avesse l'intenzione di fare con questo provvedimento, ma come al solito il diavolo è nel dettaglio di quelli che sono gli articoli. Perché che cosa si propone di fare? Si propone di fare 100,000 alloggi in 10 anni, che va benissimo. Come? Con un commissario straordinario. Commissario straordinario che è l'ennesimo commissario, tra l'altro, attenzione, già nominato ieri, mentre noi ancora stiamo qua a dibattere. Quindi la domanda è ma perché ci prendiamo del tempo per dibattere una cosa che è già praticamente attuata? E questo commissario avrà un potere decisionale che è molto molto ampio e che bypassa, o meglio confonde ulteriormente le acque rispetto alle competenze già assegnate, che dovrebbero essere già assegnate ai comuni, ma anche alle regioni, tante delle quali sono governate proprio dalle forze di governo che hanno competenza per esempio sull'ERP, nonché al fatto che quindi abbiamo da una parte il commissario con poteri straordinari, dall'altra parte però una grande parte di questo piano viene lasciato all'implementazione con decreti attuativi, io ne ho contati 7, magari ce ne sono ancora di più, e quindi queste tempistiche di 10 anni saranno poi ulteriormente, immagino, prolungate a causa della necessità di fare questi decreti attuativi. E sappiamo bene, come dice sempre il collega Centemero, la solitudine della norma primaria in questo paese significa che molto spesso la norma secondaria proprio non la vediamo neanche. Quindi il secondo pilastro è attraiamo investimenti privati. Fantastico, bene, noi di Azione figuriamoci, il partenariato pubblico-privato in questi tempi di vacche magre in cui il pubblico non ha abbastanza risorse per occuparsi di tutta l'immensa mole di appartamenti sfitti, appartamenti da costruire, va benissimo fare leva sul privato. Però mi permetto sommessamente, se abbiamo anche una colonna sonora che è molto carina, mi permetto sommessamente di dire attenzione alle regole che date a questo partenariato pubblico-privato, e non lo dico a caso. Noi a Milano abbiamo affrontato, stiamo affrontando l'emergenza abitativa esattamente con degli strumenti molto simili e proprio il commissario straordinario Baldelli aveva immaginato uno schema molto simile. L'idea è noi comune in quel caso diamo i nostri terreni, i nostri edifici e permettiamo diciamo a prezzi con delle regole che mettono un mix tra edilizia integrata, quindi edilizia calmierata e edilizia a prezzo di mercato. Il problema è che quel mix deve essere ben bilanciato perché i primi bandi che sono stati fatti a Milano sono andati purtroppo deserti, lo dico da una forza che sta in maggioranza. Adesso un nuovo assessore, l'assessore Conte, ha rivisto quell'equilibrio tra la parte di edilizia popolare e la parte di edilizia diciamo a prezzi di mercato e adesso i bandi stanno finalmente trovando dell'interesse. Ed è esattamente la critica che i costruttori hanno fatto al tentato equilibrio di questo provvedimento che rischia di vedere anche lì andare deserti moltissimi bandi. Idem il tema dell'allocazione del riscatto, che è una buona idea, un'idea che a Milano abbiamo già approvato da diversi anni, ma anche lì deve essere fatta in modo che non si diminuisca il patrimonio totale di abitazioni accessibili, ma che si permetta agli inquilini, soprattutto quelli del ceto medio, di poi incominciare a salire in questa scala dell'abitazione, quindi di avere un'abitazione di proprietà, ma non penalizzando l'altro pilastro, che è quello di chi non arriva neanche a pagare l'affitto. C'è poi il tema importantissimo delle risorse, perché qua siamo, come dicevo all'inizio, in una sorta di meraviglioso mondo dell'immaginario in cui si prevedono risorse che non ci sono, si prevedono risorse europee, ma io ricordo, colleghi, che abbiamo una grossissima difficoltà di spesa dei fondi europei per tanti altri progetti, non si capisce per quale motivo qua dovremmo invece riuscire magicamente ad attivare queste risorse ed attivarne tante altre, forse perché si dà tutto in mano ai commissari, non lo so, forse perché si danno procedure accelerate, semplificate per gli investimenti privati. Anche lì, perché ancora una volta agire in maniera emergenziale, in maniera settoriale, solo per questo provvedimento, solo per gli investitori, per questo tipo di abitazioni? A Milano abbiamo questo grandissimo problema, che poi è condiviso con altre città, penso a Brescia, ma tante altre, delle inchieste urbanistiche, del blocco dei cantieri dovuti alla normativa non chiara, dovuta al fatto che delle semplificazioni, delle interpretazioni di legge sono state additate come queste sono delle scorciatoie legali. Abbiamo le prime sentenze che dimostrano che non c'era nulla di illegale, ma prendiamo spunto da questo e non mettiamo, come è invece nel decreto che stiamo analizzando, delle procedure specifiche, speciali per una tipologia specifica. Facciamo una riforma più organica per avere quelle semplificazioni, quelle non scorciatoie, ma semplicemente quelle accelerazioni che sono necessarie per la rigenerazione urbana e anche per la costruzione di nuovi alloggi. Quindi ancora una volta agiamo veramente in dei compartimenti stagni e quando c'è un bisogno incredibile per le centinaia di cantieri che sono fermi di una semplificazione, di una rimessa in ordine di tutta la normativa urbanistica, e invece agiamo qua e non agiamo altrove. Quindi questi sono tutti temi molto critici che ci fanno dire che questo piano è veramente deficitario, non solo perché è arrivato in ritardo, lo capiamo, sia a fine legislatura si cerca di chiudere tutti i dossier dalla riforma dei porti in avanti, però è proprio un tema di essere un provvedimento molto timido e non migliorato qua in Parlamento, non solo perché avete messo la fiducia, ma pensiamo anche agli ordini del giorno approvati ieri notte. Parliamo di quello di cui parlano tutti, prima gli italiani. Vi racconto una storia. Una volta io abitavo nel Regno Unito e ho ricevuto esattamente lo stesso tipo di commento, prima gli italiani, solo che era prima gli inglesi. Ed era 2016, anno della Brexit. Quindi io auspico e invito i nostri colleghi a fare attenzione, perché chi di discriminazione ferisce, di discriminazione perisce, e quello che adesso voi volete infliggere, tra l'altro in contrasto con la normativa europea, potenzialmente non solo a chi arriva da paesi magari più in difficoltà eccetera, ma anche banalmente ad altri cittadini che contribuiscono regolarmente alla nostra economia, al nostro stato sociale, voi li volete mettere in discriminazione. Non è questione di essere di destra o di sinistra, è questione di cercare di capire che quello che conta sono la situazione in cui ci si trova e non la nazionalità, il colore della pelle o peggio, e questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. E a proposito di condizioni in cui ci si trova, io credo sia favorevole e positivo che questo provvedimento non tocchi solo le fasce meno abbienti della popolazione con l'edilizia pubblica, ma si occupi anche di edilizia sociale, quindi di edilizia che dovrebbe essere disponibile per il ceto medio, si parla di studenti fuori sede, di poliziotti, di lavoratori a vario titolo del settore pubblico e privato, e tutto questo è giustissimo. Però attenzione, se da una parte dobbiamo agire sul lato dell'offerta abitativa e quindi prezzi calmierati eccetera, dall'altra parte il vero tema non è semplicemente che gli affitti salgono, è che gli affitti salgono e gli stipendi no. Quindi la maniera migliore per contrastare l'emergenza abitativa in parallelo alla costruzione di nuove case, la rimessa a nuovo di quelle sfitte eccetera, è anche agire sul lato dei salari. Agire sul lato dei salari non significa alzarli per legge o adattarli all'inflazione o quante altre proposte bislacche, ma significa aumentare la produttività nel nostro paese, perché solo aumentando la produttività con una vera politica industriale, cosa che noi cerchiamo di ripetervi, noi, il nostro segretario Carlo Calenda, di ripetervi a ogni occasione possibile, solo aumentando la produttività si aumenteranno i salari, e aumentando i salari non si farà in modo che l'affitto cubi, prenda una parte così preponderante del salario medio, del ceto medio, perché lì sta tutto il tema. Quindi bene lavorare sull'emergenza abitativa, ma non così, ma attenzione che non si può solo lavorare sull'offerta, bisogna anche lavorare sulla domanda, e su quello noi crediamo che il governo sia decisamente deficitario. Grazie.
1: Grazie deputata Pastorella. Onorevole Santillo, prego.
4: Presidente, grazie. Sottosegretario Ferrante, l'hanno lasciato testimone da solo qui in quest'aula, testimone del fatto che il governo su questo piano casa non ci ha capito una mazza, è il fatto che lei fa parte di uno dei 5 sottosegretari che ha seguito.
1: Onorevole, la prego, usiamo termini.
4: La mazza, presidente.
1: Ho capito, vabbè, dai, su,
4: cioè,
1: per favore.
4: Chiedo scusa, allora non ci avete capito niente sul piano casa, la dimostrazione che si sono susseguiti 5 sottosegretari, il ministro Salvini nemmeno l'ombra, addirittura avete preso uno in prestito da ambiente e sicurezza, un altro dagli interni. Non c'è stata una vera guida su questo piano casa, che alla fine è stato nei fatti che cosa? Uno spot elettorale per provare a coprire i fallimenti di lo stesso Salvini, no? È arrivato qui tutto tronfio nel 2022, autonomia differenziata, e si è vista che l'autonomia differenziata non si è fatta. Poi avete proposto il ponte sullo stretto, lì veramente c'è stata la prima pietra tombale di un qualcosa che non si farà. Mi sembra a tutti evidente quindi che si è provato a mettere il cappello su un'iniziativa delle opposizioni, perché la proposta di legge sulla casa e della casa in quest'Aula si è parlato solo grazie alle opposizioni. Questa è la sacrosanta verità. Da decenni parliamo di emergenza abitativa, decenni. Ci ascoltano le 650.000 famiglie in lista di attesa. Ci ascolta chi vive in affitto e uno su 5 vive in condizioni di povertà assoluta. Ci ascolta l'operaio che ha un salario medio che per il 44% deve spendere nell'affitto se gli va bene, perché se abita a Milano deve spendere il 65%. E voi come rispondete? Con un progetto a tre pilastri che poi affondano nelle sabbie mobili. Il primo, edilizia residenziale pubblica e sociale. 980 milioni in 5 anni per ristrutturare, dice Salvini, 60.000 alloggi. Scusatemi, prendete la calcolatrice, fatevi due calcoli. Sono 16.600 euro ad alloggio, mediamente. Cioè, volete ristrutturare un pollaio o una cappella? Mi sembra evidente, altro non potete ristrutturare. Andiamo avanti. Social housing, secondo pilastro, 100.000 alloggi. In 10 anni 10 miliardi di euro, cioè praticamente una cambiale. Io ti do l'idea, poi i prossimi governi vedranno come devono fare. E poi c'è la terza, quella dell'edilizia integrata, la più assurda di tutte, perché alla fine agevola soltanto la finanza, con un sistema assurdo del 70-33 di edilizia convenzionata nell'affitto a chi ovviamente è in difficoltà economica, ma che appetibilità, come vi hanno detto le imprese, non c'è. Sa la verità qual è, sottosegretario Ferrante? Che io non posso essere d'accordo con il suo ministro Salvini, perché se lo fossi un istante dopo saremmo in due a dire delle bugie, in due a dire amenità, oscenità, perché voi state con questo piano casa, nei fatti, agevolando l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico. Cioè voi vendete alloggi pubblici per risanare bilanci dei comuni e dello Stato. E la cosa più assurda, oltre che a svenderli, la cosa più assurda è che voi non avete per niente coinvolto il patrimonio immobiliare privato. Perché? Ve lo dico io, perché? Perché voi, per voi questo piano casa, tra le altre cose, è il cavallo di Troia del Salva Milano, che non sapevano più come risolverlo, avete provato a metterlo qui, ma vedrete che nemmeno qui funzionerà. In tutto questo, in tutta Italia, chi è che ha risolto il problema casa in questi anni? Ve lo vado a ricordare. La Presidente Giorgia Meloni, una bella villa da 18 vani e 433 metri quadri in zona euro. Ve lo vado a ricordare. Il Ministro Salvini con una bella villa di 28 vani, 674 metri quadri, zona Camilluccia, Roma Nord. Ed è notizia di ieri che ci ha dato il fatto che anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fazzolari si è consolato con due sole case, una villa a Cerveteri ed un appartamento invece in quelli da Dispoli. Cioè tutti quanti risolvono i politici i problemi della casa, incluso i lavori a casa loro con le agevolazioni fiscali, ma gli italiani no. Questa è la verità. Poi è vero che voi ci avete un po' abituato all'accentramento dei poteri. Ricordate qualcuno che ha invocato i pieni poteri nel 2019 e poi è finito crollato davanti a un mojito dentro il papete. Però, insomma, voi ci dobbiamo dare un po' una calmata. Poco fa è stato convertito in legge il decreto legge commissari, dove voi avete avuto il coraggio di nominare il super commissario. A un certo punto noi l'abbiamo chiamato il questore dei commissari, perché doveva stare sopra i commissari. Addirittura voi col piano casa avete nominato il dirigente generale della polizia, cioè sono finiti i gradi della polizia per i commissari. E adesso vi spiego perché. Ovviamente tutto questo esaurisce i gradi di polizia, perché sappiamo che Salvini vuole fare il ministro degli interni, mica vuole fare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che da quando è lì ci sono solo disastri. E avete visto anche oggi, basta andare a vedere i tabelloni alle sezioni ferroviarie per trovare ritardi di anche 100 minuti. E allora ecco che Salvini deve essere il sovraordinato a tutti i gradi della polizia di Stato, perché questo commissario, che è stato nominato già il 29 maggio, indicato dal ministro, alle superderoghe, cioè lui deroga alla pianificazione urbanistica, al piano regolatore generale. Cioè i cittadini a livello comunale vanno a votare, votano un sindaco, votano un consiglio comunale, questi dopo un tortuoso percorso riescono a vedere approvato un piano regolatore generale. Arriva il dirigente generale dei commissari, cioè il commissario per il piano casa, e dice: no, abbiamo scherzato, questa è zona industriale, zona artigianale, no, qua ci voglio fare un bel palazzetto per metterci degli alloggi dentro. E ancora ha anche la deroga per la semplificazione del regolamento edilizio, cioè lui va in sfregia la normativa, può tranquillamente fare rapidamente le ristrutturazioni edilizie, l'abbattimento e la ricostruzione col 20% in più delle cubature. Cioè avete capito dove state arrivando? E in tutto questo ha anche la deroga del codice dei contratti. Questo fa il dirigente generale applicato ai commissari che voi nominate. E ve l'ho detto, in realtà questo provvedimento è il cavallo di Troia per il Salva Milano, un vero e proprio schiaffo in faccia alla legalità e alla pianificazione urbanistica. Con un colpo di penna voi volete regolarizzare i grattacieli, volete regolarizzare interventi massicci che sono nati al di fuori delle regole, fregandovene delle inchieste della magistratura e soprattutto non ricordandovi veramente i fabbisogni dei cittadini quali sono. Per non parlare del costo di questo commissario, il costo, ma avete capito quanto costa questo commissario? Allora io ve lo ridico, ogni anno il compenso per il commissario è 413.000 euro, con il suo, mi sembra sono due subcommissari che può nominare, più la struttura commissariale, arriviamo ad una spesa annua di 980.000 euro. Attenzione, perché il piano vostro è decennale. Però il commissario scade l'anno prossimo, perché non si sa mai, insomma, poi non si riesce a realizzare niente, la colpa non sarebbe vostra. Ma andiamo a quanto avete previsto per il fondo inquilini morosi incolpevoli, che noi vi avevamo lasciato nel 2021 con 50 milioni di euro. Avete previsto nel 2026 22 milioni di euro e nel 2027 2 milioni di euro. Riepilogando, commissario e struttura commissariale nel 2027 costeranno circa 1 milione di euro, il fondo inquilini morosi incolpevoli 2 milioni di euro. Solo che gli inquilini morosi incolpevoli sono più di 30.000 all'anno, quindi se vi fate due conti e fate 2 milioni di euro diviso 12 diviso 30.000 scoprirete che voi state destinando agli inquilini morosi incolpevoli 5,5 euro al mese, 4 caffè al mese. Al commissario fatevi due conti, più di 34.000 euro al mese. Questa è la misura che voi date a chi ha perso il valore, che date a chi ha perso il lavoro o a causa di malattia e non può più onorare l'affitto. Io tutto questo dico che è vergognoso. Questo commissario può fare tutto da solo, anche se lui è il dirigente generale dei commissari, ma si avvale della Simico. Presidente, la Simico, sa cos'è? È la società Infrastrutture Milano Cortina. C'è una cosa che è già finita commissariata, adesso non si sa come fare per sistemare queste poltrone, vabbè, diamola al commissario. E uno dirà, vabbè, diamo al commissario qualcuno che ne capisce di case. No. Andiamo a dare al commissario qualcuno che ne capisce di infrastrutture, poi bisogna vedere pure quanto ne ha capito, visto che stanno spendendo molto oltre quello previsto. Ovviamente noi abbiamo provato, Presidente, a sistemare, a raddrizzare un po', e per esempio dicendo, ma prima di derogare ad un piano regolatore generale, questo commissario non può trovare un accordo col Comune? Oppure cerchiamo di coinvolgere il patrimonio immobiliare privato, vi riconosciamo 25.000 euro fino ad un massimo del 30% del costo che avete di ristrutturazione, purché quella casa poi per almeno 12 anni è vincolata in regime convenzionato. Tutti no, cioè la maggioranza è sorda. È veramente la cosa che mi dispiace di più, che devo mostrare la mia solidarietà ai poveri relatori, i quali si sono trovati a firmare tra i vari emendamenti uno che prevede la costituzione di un fondo che si alimenta all'inizio di 5 milioni per il 2026 e 5 milioni per il 2027, che serve come perimetro per immettere 1,2 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che erano destinati all'efficienza ferroviaria. E poi dite che voi spendete i soldi in tempo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma vi rendete conto? Non li spendete, li spostate, questo è il gioco delle tre carte, prendete in giro tutti. La verità, Presidente, concludo, che qui ci troviamo davanti al tappeto, alla messa a tappeto di Salvini per i suoi fallimenti politici, perché dell'unica casa di cui ha parlato tranne che la sua è la Casa del Bosco, evidentemente non c'è nemmeno qui, non ha tempo di parlare della Casa degli Italiani. Grazie.
1: Grazie onorevole Santillo. Deputata Mazzetti, prego.
5: Grazie Presidente, Sottosegretario Ferrante, colleghi. Dal governo Berlusconi del 2009 questo è il primo piano casa che un governo approva, ma non è il primo provvedimento che riguarda gli edifici. Ricordo il nuovo codice degli appalti, il salva casa, la misura dedicata all'efficientamento energetico degli alloggi popolari e inserita nell'intervento del PNRR, la misura 7, investimento numero 17, nell'ambito della quale sono stati già prenotati per 1,3 miliardi di edifici, con la misura che può integrarsi con il conto termico fino a copertura totale dell'onere necessario. Ma voglio rammentare anche il testo unico delle costruzioni del settore dell'edilizia e urbanistica, collegata con una proposta di legge delega di Forza Italia a mia prima firma. Approvato un testo simile dal Consiglio dei Ministri lo scorso dicembre, adesso abbiamo un testo unificato dove sono già stati presentati diversi emendamenti, che sarà fondamentale anche per il piano casa, perché andiamo a superare tutta quella che è l'indisciplina delle norme verso la disciplina dei principi, ma soprattutto chiariamo gli stati di abitazione, ma anche gli abitativi, ma anche e soprattutto il rapporto Stato-Regioni, che sarà fondamentale in questa occasione. Oggi ci troviamo di fronte a uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura, basato su ricognizione dei fondi, grandi semplificazioni, utilizzo di immobili pubblici vuoti, recupero degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica, investimenti di capitali nazionali ed esteri tramite l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico-privato, coordinato e gestito da parte di Invitalia S.p.A., da un commissario straordinario che è essenziale per superare tutte quelle deroghe che oggi sono lacci e lacciuoli burocratici che impediscono di fare investimenti essenziali. Certo, per chi si aspettava un nuovo piano Fanfani, fuori da tempi sicuramente, oppure bonus a pioggia incontrollati, vedi super bonus ultimo, o addirittura il cambio della Costituzione, è rimasto deluso, ma a noi interessa portare a compimento un'operazione politica, economica eccezionale per una strategia dell'abitare strutturale come questo, piano casa, costituito su tre pilastri fondamentali, perché è chiaro, è rispettoso, ma soprattutto va in una linea precisa. Il primo pilastro, con risorse già presentate in bilancio lo scorso anno, recuperiamo tutti quegli immobili edilizia residenziale, pubblica e sociale, i cosiddetti immobili di risulta. Il secondo pilastro è il fondo di house di coesione. Vedete, ci sono tanti fondi nazionali, europei, regionali, che negli ultimi anni sono stati indisciplinati perché non coordinati fra loro. Ecco, nel secondo pilastro, con il fondo di coesione che sarà alimentato dai fondi europei e nazionali, verrà inserito questo provvedimento tutti quegli immobili vuoti pubblici che da tanti anni sono lì fermi e noi li mettiamo tutti a disposizione e anche questi saranno gestiti da Invitalia. Poi c'è un terzo pilastro che per noi è fondamentale perché è un cambio culturale importante che si basa sull'edilizia integrata pubblico-privata, rivolta prevalentemente a grandi investitori di capitali nazionali ed esteri che devono garantire almeno il 70% di edilizia pubblica ed il 30% di edilizia privata libera. Per Forza Italia, ripeto, questa percentuale l'abbiamo sollecitato molto in commissione, nei vari incontri con il governo, è un po' squilibrata. È squilibrata soprattutto in gran parte del paese, perché se noi prendiamo le grandi metropoli, certo che la sostenibilità economica c'è, ma nelle aree più particolari, interne, ma anche nelle piccole città provinciali è fortemente squilibrato. Per cui chiedo proprio qui al sottosegretario che si faccia portavoce con il governo nei prossimi decreti attuativi di poter inserire una clausola territoriale, perché noi vogliamo che questo fondo vada avanti, per cui è necessario sicuramente riequilibrare il 70-30. Noi dobbiamo anche valutare attentamente che su questo pilastro è stato deciso di mettere anche un vincolo importante, cioè per tutti quegli investimenti esteri sopra un miliardo ci sono semplificazioni importanti e le semplificazioni sono essenziali perché vedete noi non diamo bonus a pioggia ma facciamo delle grandi investimenti particolari pubblici, con soldi pubblici di tutti, ma diamo le semplificazioni e già le semplificazioni per chi fa investimenti, che siano professionisti, costruttori, cittadini, è già un grande risparmio, ma soprattutto diamo anche degli incentivi importanti sugli standard edilizi, incrementi di superficie utile e volumetrici, scorporo degli oneri di urbanizzazione sui costi delle bonifiche, conferenza dei servizi semplificata in 30 giorni con silenzio assenso, anche questo è uno strumento che da tanto tempo viene richiesto dagli addetti al settore e noi lo abbiamo inserito qua. E però abbiamo anche messo una definizione dei limiti del decreto ministeriale 1444 del 68 che naturalmente verrà migliorato nel testo 1 delle costruzioni perché chiarire quali sono anche gli standard urbanistici dei edilizi dopo oltre 70 anni è fondamentale. Per Forza Italia tutto questo andava modificato a tutela degli investimenti minori ed in particolare delle nostre piccole e medie imprese. Questo per noi è una cosa essenziale, ringrazio anche il governo perché ha accettato il nostro emendamento, perché qui non possiamo permetterci di fare investire solo dei capitali esteri sopra a un miliardo che per noi sono ben accetti e ben voluti del nostro paese, ma dobbiamo dare l'opportunità anche alle piccole e medie imprese del nostro paese, ai nostri professionisti di poter investire ed avere le stesse semplificazioni dei grandi investimenti e grazie a Forza Italia questo emendamento è stato approvato e abbiamo l'opportunità di far lavorare le piccole e medie imprese e anche e soprattutto di poter dare la possibilità di consorziarsi fra di sé e di poter raggiungere l'obiettivo, ma anche di realizzare con lo stesso capitale investimenti su più territori di diversi comuni. Sicuramente l'estensione del altro tema che abbiamo affrontato con i nostri emendamenti, l'estensione del programma di recupero degli immobili pubblici degradati e dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata, anche ai lavoratori pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, al personale sanitario, al personale delle forze dell'ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Anche questo ce lo richiedeva la società e noi l'abbiamo dato. L'estensione degli investimenti del piano di edilizia integrata anche all'esigenza dei lavoratori operanti nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica, oltre agli stagionali dell'agricoltura e del turismo, un'esigenza prospettataci dalle imprese di costruzioni che si trova in difficoltà a reperire alloggi per le trasferte e anche a questo abbiamo dato una risposta. L'inserimento di un articolo con il quale è stata inserita la dotazione del fondo di destinazione a sostegno di studenti fuori sede alle università statali, finanziate e corrispondere loro un contributo per le spese di localizzazione. l'inserimento di un articolo nel quale si includono tra le categorie prioritarie ammesse all'accesso al fondo di garanzia per la prima casa le persone con disabilità permanente. Anche questo è un punto fondamentale di equità sociale che per Forza Italia è fondamentale. Per tutto l'anno 2026 di 8 milioni di euro per l'anno 2027, grazie anche alla garanzia Consap. La modifica della previsione che i provvedimenti derivati dalle alienazioni di immobili EPR fossero destinati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Anche questo è un risultato importante. Poi una cosa fondamentale che risolve tanti problemi, tanti inceppi burocratici, le modifiche all'articolo 9 volte a valorizzare il ruolo delle imprese di costruzione italiane con la sospensione del limite di 1 miliardo per gli investimenti strategici stranieri, ma anche l'estensione a tutti i progetti di edilizia convenzionata all'ambito dell'articolo 9, le agevolazioni urbanistiche amministrative previste dall'articolo 10, ma soprattutto la previsione che i programmi infrastrutturali di edilizia integrata possono essere presentati da soggetti privati costituiti in forma di società. Abbiamo fatto diverse proposte, alcune andate a buon fine, alcune meno, ma siamo qui per lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi. Abbiamo anche presentato 2 ordini del giorno su indicazione della collega Rossello e il collega Sorte sul caso Milano, affinché ci sia una sensibilità particolare del governo e di tutto il Parlamento, perché in seguito anche all'assunzione di tutti gli 8 imputati nel processo l'abuso edilizio sarà opportuno normare e regolamentare anche con un commissario straordinario per ristabilire e chiarire questa situazione. Come vedete, Forza Italia è attento alle tante tematiche sollecitate in questi anni, tanti anni di ascolto da tutte le categorie economiche, professionali, sociali, ma anche dai piccoli investitori che abbiamo parlato, perché noi ascoltiamo, condividiamo e poi le trasformiamo in legge le cose e anche in norme importanti, ma tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro di sinergia con il governo, con tutta la maggioranza, e tutto questo, oltre ad essere un volano economico che per Forza Italia è fondamentale e si sa benissimo che il campo delle costruzioni lo è, ma è anche una vera e propria rigenerazione urbanistica, sociale, economica, ambientale ed energetica di tutti quegli immobili sul nostro territorio che vanno messi sul mercato, perché c'è una richiesta eccezionale e noi alle richieste eccezionali rispondiamo con proposte eccezionali.
1: Grazie deputata Mazzetti. Deputata Montemagni, prego.
6: Grazie Presidente, grazie al sottosegretario. Inizio subito con ringraziare la Commissione e i colleghi che con me hanno fatto i relatori, perché è stato un provvedimento impegnativo, complesso nel suo genere, ma che era fondamentale per dare risposte a questo Paese. Ovviamente il ringraziamento più grande va al Governo, va al Ministro Matteo Salvini, che non ci ha messo una notte, come qualcuno vuole farci credere in questa stanza, per portare in aula questo testo. Si parla di anni di lavoro, di concertazione, di tavoli, di studi, perché se è vero, come è vero, che per tanti anni non si è fatto assolutamente niente, e non si è fatto niente quando governava chi oggi viene in quest'aula a attaccare la maggioranza, è altrettanto vero che in questi anni la società civile è cambiata, le esigenze sono cambiate, i poveri sono cambiati nel nostro Paese. Se quando Fanfani ha buttato giù il piano che noi tutti riconosciamo come il più grande della storia, il tema era dare occupazione a famiglie che si spostavano per lavoro, ma erano famiglie molto numerose, oggi il problema è quasi l'inverso. Dobbiamo affrontare un problema che è legato a chi lavora fuori sede. E prima qualcuno diceva che non li abbiamo considerati, ma in realtà non ha letto gli emendamenti, perché ci sono. Parliamo degli insegnanti, parliamo dei medici, parliamo delle forze dell'ordine, parliamo degli studenti. Parliamo anche delle giovani coppie che spesso non riescono ad accedere al mutuo e che noi intendiamo, ed è una scelta politica chiara della Lega e di questo governo, aiutare, perché i giovani sono il nostro futuro, i nostri giovani saranno le famiglie del domani. Come non possiamo girarci dall'altra parte davanti ai genitori separati, una piaga della nostra società, un genitore che è costretto ad uscire di casa, magari deve anche continuare a pagare il mutuo di quella casa in cui non risiede più, ha bisogno di essere aiutato, anche perché dargli un alloggio significa poter curare figli e poter portare avanti un progetto familiare. La fascia grigia, la famosa fascia grigia, una difficoltà del nostro tempo che da troppi anni sentiamo menzionare e a cui noi vogliamo dare una risposta. Sono quelle persone che non riescono ad accedere al mutuo, ma hanno non sono così povere da poter accedere alla casa popolare. E allora mettere in campo meccanismi come il Rent to Buy significa andare a dare la certezza e una prospettiva di vita a queste persone. La locazione con riscatto diventa fondamentale, e io capisco che qualcuno in quest'Aula odi in maniera atavica la proprietà privata, ma noi invece pensiamo che sia un valore aggiunto, una certezza per i nostri cittadini, e noi dobbiamo andare in quella direzione, perché è quella che il territorio ci chiede, è quella che ci serve per tornare a far crescere le nostre città. E attenzione, recupero significa anche andare a contrastare il degrado di alcuni quartieri. Significa andare a lavorare sulla rigenerazione urbana, ridare dignità ad alcune zone del nostro paese, che non è un tema secondario, ma è un tema principale legato anche alla sicurezza. L'incremento dell'offerta, ovviamente con questo testo lo vogliamo fare tramite gli interventi di sostituzione edilizia, recupero e ricostruzione, e anche con della sburocratizzazione importante. Qui ci attaccano anche perché vogliamo sburocratizzare, ma sburocratizzare significa sveltire il processo, visto che per tanti anni, come si diceva, non è stato fatto niente. Crediamo che ora si debba accelerare per dare le risposte che i nostri cittadini aspettano, e quindi andiamo sul tema dell'edilizia, andiamo sui permessi legati alla SCIA, sulle conferenze dei servizi semplificate, per cercare di agevolare la messa a terra di questi progetti. Parliamo di 60.000 alloggi in Italia che sono sfitti, ma non perché i comuni o le agenzie non le vogliono assegnare, sono sfitti semplicemente perché devono essere recuperati e ristrutturati.

0: relatori e come membri di commissione abbiamo tentato di attingere a più risorse possibili. Ma vedete colleghi, la politica serve anche per decidere. E noi abbiamo scelto che questa è una nostra priorità, magari per qualcuno no, ma se noi abbiamo deciso di spostare dei fondi sul piano casa è perché per noi l'emergenza abitativa è una priorità, forse per voi no, anche se dite il contrario. Quindi abbiamo messo in campo tutte le semplificazioni, è stato nominato un commissario che sarà utile alla gestione dei fondi proprio per agevolare, per andare a far ricadere a terra il prima possibile questi progetti. E poi c'è il tema della collaborazione tra pubblico e privato, molto osteggiata dalla sinistra, ma che noi riteniamo indispensabile, no? Nel 2026, perché continuare a demonizzare il privato e le imprese non credo che faccia bene né alla nostra economia né al paese né tantomeno a chi aspetta un alloggio popolare. E quindi il 70-30 c'è utile proprio per andare ad investire, a cercare altre nuove soluzioni per trovare nuovi alloggi da poter destinare, e crediamo che questo sia un piano che guarda la sostanza, non è un piano campato in aria come qualcuno dice solo per fare demagogia o perché non gli piace. Questo è un piano che c'entra il problema è la richiesta elevatissima di alloggi, il problema è il cambio dei tempi, perché ovviamente la società si evolve e cambia, e se qualcuno pensa che ci debbano essere solo alloggi pubblici da assegnare, non ha capito che così il problema non si risolve mai. E il nostro obiettivo non è fare della demagogia, demonizzare il privato e dire che deve essere tutto pubblico. La nostra stella polare è quella di dare risposte ai cittadini, e qui siamo qui perché i cittadini ci hanno votato per far questo, per sburocratizzare, per dare risposte e soprattutto per cercare delle soluzioni che non sono utili solo a chi un alloggio lo riceve, ma sono utili anche alla società, perché una società che è messa in condizioni di poter gestire il proprio nucleo familiare è una società che cresce, che farà crescere questo paese. Per cui per questi motivi noi confermiamo il voto favorevole a questo provvedimento e invitiamo il governo ad andare avanti così, perché pensiamo che se qualcuno pensa di strumentalizzare, noi li ripagheremo sempre con i fatti, e fatti alla mano porteremo i risultati che i cittadini ci chiedono. Grazie.
1: Grazie deputata Montemagni. Deputata Braga, prego.
2: Grazie signor Presidente. Oggi abbiamo discuteremo e voteremo un provvedimento su un tema che ha molti risvolti politici, sociali, umani, perché la casa non è solo un tetto sopra la testa, la casa è lo spazio in cui si costruisce la propria autonomia, si cresce una famiglia, si immagina il futuro. La casa è un diritto fondamentale, è una condizione essenziale per una vita dignitosa. Eppure nel nostro paese questo diritto per troppe persone è ancora un diritto negato. Non possiamo accettare che studenti, giovani coppie, anziani, famiglie monoreddito, migranti, persone fragili, ma sempre più spesso anche persone della classe media, lavoratori stabili, siano esclusi dall'accesso a un'abitazione dignitosa ed economicamente sostenibile. Ecco, di fronte a un problema così complesso, così grande, servirebbe una svolta vera, servirebbe una strategia nazionale capace di affrontare strutturalmente l'emergenza abitativa. E invece il decreto che il governo ci presenta oggi, dopo 4 anni di annunci vuoti, è un provvedimento nel migliore dei casi inutile e per certi versi dannoso, perché prima di tutto è incapace di leggere il bisogno abitativo in modo adeguato. Stereotipi, ideologia spiccia, finanziarizzazione delle politiche ci consegnano un piano fatto di 3 misure, i famosi 3 pilastri del piano Salvini-Meloni, che è ben lontano da quello che servirebbe al Paese. Di fronte a 650.000 domande di case popolari inevase, mettete in piedi un vero e proprio piano di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica a danno dei cittadini più fragili. Si favoleggia di 100.000 alloggi nuovi in 10 anni, di cui 60.000 da recuperare tra quelli sfitti. Peccato che per farlo, con i 4 soldi che avete stanziato, servirebbero almeno 20 anni. Siamo al paradosso. Mentre aumenta la domanda di edilizia pubblica, il governo fa esattamente l'opposto di quello che servirebbe. Decide di svendere il patrimonio che c'è già e di sottrarre quelle risorse alle regioni.

0: Regioni, alle aziende pubbliche chiamate a fare manutenzione, a riqualificare quegli alloggi. Solo la nostra opposizione in commissione ha evitato che si arrivasse all'assurdo di destinare i proventi di quella svendita all'abbattimento del debito pubblico anziché vincolarli all'incremento dell'edilizia residenziale pubblica. Vi prego, tornate indietro su questa assurdità. Fate cassa sulle case popolari, usate i soldi dei canoni per finanziare con risorse irrisorie un fondo di garanzia per gli inquilini morosi dell'ERP e intanto azzerate ancora una volta i fondi per aiutare chi è in affitto, il fondo sostegno affitti, il fondo morosità incolpevole, scaricando sui comuni la fatica di affrontare ogni giorno, senza strumenti adeguati, le difficoltà dei cittadini. Parlate tanto di autonomia, di rispetto dei territori e invece sottraete competenze e compiti a regioni e comuni con la nomina di un commissario straordinario, guarda caso l'ennesimo, lautamente pagato e scelto per affinità politica al ministro Salvini, che potrà agire in deroga a ogni normativa, compresa quella urbanistica. Piegate il social housing a una logica tutta di mercato, parlando di alloggi sociali che di sociale hanno ben poco, perché le regole che avete previsto non garantiscono in nessun modo alloggi davvero accessibili a costi sostenibili e la vostra arroganza vi porta a ignorare completamente l'apporto, il contributo fondamentale che la cooperazione di abitanti ha avuto storicamente e continua a avere nelle politiche abitative del nostro Paese. Così come le procedure previste per i programmi integrati con capitali privati, lo sappiamo, saranno prevalentemente operazioni di speculazione immobiliare, facilitate da risorse pubbliche, accessibili solo ai grandi operatori ed escluderanno di fatto tutti gli attori territoriali. Poi presentate questo piano come un piano miracoloso da miliardi di euro. Peccato che non ci sia un euro di risorse nuove. I 10 miliardi che dite di mobilitare sono solo lo spostamento e la riprogrammazione di risorse preesistenti. Sottraete risorse alle regioni e alle città metropolitane che già le avevano pianificate finalizzandole ad altri interventi. Al punto guardate che nemmeno i vostri governatori in conferenza unificata hanno votato a favore di questo pessimo piano casa. E nel caos che regna sovrano ormai dentro il governo e nella maggioranza siete riusciti a bocciarvi da soli l'emendamento annunciato come il pilastro finanziario del piano. 1,2 miliardi dei fondi del PNRR, un emendamento presentato poi ritirato perché non ha ottenuto il via libera del Ministero dell'Economia, altro che soluzione pronta e condivisa. Del resto però Salvini, lo sappiamo, fa sempre così, finge di avere già in mano un progetto definitivo, ma la realtà è che il suo stesso governo lo sfiducia su contenuti e copertura, al punto che questo piano è stato scritto altrove, a Palazzo Chigi, di fronte all'incapacità del suo ministro di fare qualcosa in questi 4 anni. Dal ponte sullo stretto alla casa, già, la casa viene da dire, quella dove dovrebbe andare lui come ministro e questo governo il prima possibile. La vostra è una politica dell'abitare selettiva, attrattiva per i grandi investitori, le grandi operazioni immobiliari, che però lascia indietro, taglia fuori i territori più complessi, le periferie, proprio quelle dove il disagio abitativo è più forte. Questo decreto non inquadra minimamente il diritto all'abitare come una prestazione sociale garantita, non ha nulla a che fare con l'impianto che sta ispirando finalmente anche le politiche europee. Voi siete totalmente incapaci di coglierne come un'opportunità. Quello che serve al Paese è tutt'altro. Servono investimenti certi nell'edilizia pubblica, un piano nazionale per l'affitto accessibile, un forte coinvolgimento delle autonomie locali, di tutti quei soggetti, dai sindacati degli inquilini che oggi unitariamente sono in piazza contro questo piano, agli attori sociali, economici, che solo insieme possono costruire una vera politica abitativa. Noi chiediamo investimenti stabili nell'edilizia pubblica, garanzie di mantenimento delle risorse ai comuni, agli ex IACP per la manutenzione e il recupero del patrimonio sfitto, il rifinanziamento adeguato e stabile dei fondi per gli affitti, per la morosità incolpevole, il sostegno al canone concordato, alle locazioni di lunga durata. E invece, dopo i tagli fatti in questi anni, aggiungete un altro decreto sfratti che è in discussione al Senato, che rischia di esacerbare ancora di più l'emergenza, visto che non c'è un euro per affrontare nemmeno i casi più gravi e urgenti. Noi chiediamo quello che servirebbe al Paese, cioè politiche abitative integrate per la rigenerazione urbana, l'efficienza energetica degli edifici, il recupero delle periferie, come avevamo fatto con i Pinqua, che avete spazzato via anche quelli per la con la vostra furia distruttrice. Serve una regolazione seria sugli affitti brevi, visto l'impatto che stanno avendo sulle nostre città, l'espulsione di intere fasce sociali dai centri urbani. La questione della casa è una delle grandi emergenze sociali del nostro tempo. Parlare di abitare significa discutere del modello di città, di società che vogliamo costruire per contrastare disuguaglianze, fragilità, spopolamento delle aree interne. Vi vantate ogni giorno di essere un governo politico, il più longevo e stabile della Repubblica. Ma questa stabilità non vi è servita a nulla. Avete mancato appuntamenti decisivi, dalla legge sulla rigenerazione urbana alla riforma urbanistica. Avete lasciato irrisolti nodi fondamentali per governare la trasformazione delle nostre città. La casa non è un problema individuale, un'occasione per fare affari per qualcuno. Né, guardate, lasciatemelo dire, dopo il dibattito di questi giorni, può diventare il terreno dei deliri razzisti che abbiamo sentito in queste giornate. Uno sfregio che da questi banchi abbiamo contestato, ma che da quei banchi avete ascoltato in silenzio. Forse qualcuno le ha persino condivisi in fondo. È una vergogna per questo Parlamento. Noi vi chiediamo di reagire, perché quando parliamo di casa, di bisogni sociali veri, non ci si può adeguare a quei toni, a quelle dichiarazioni che sono un'offesa non solo al dibattito che stiamo facendo, ma anche a questa istituzione. Per noi la casa è un valore sociale da costruire e rafforzare in una società sempre più fragile. Noi voteremo contro questo decreto, ma continueremo a batterci con le nostre proposte perché il diritto alla casa torni davvero al centro delle politiche pubbliche, e lo faremo dando a questo Paese un governo che sia davvero in grado di farlo.
1: Grazie, deputata Braga. Onorevole Iaia, prego.
2: Grazie, Presidente. Signor Sottosegretario, onorevoli colleghi. Fuori da quest'Aula esiste un Paese reale, un Paese che ha dei bisogni concreti, un Paese che attende delle risposte da parte del Governo e da parte di questo Parlamento. Un Paese che non ama le polemiche, un Paese che vuole le soluzioni. E una di queste soluzioni è rappresentata sicuramente dal piano casa presentato e che sarà approvato a momenti da parte di questo Parlamento. È una risposta concreta rispetto ai bisogni dei cittadini, rispetto ai bisogni delle famiglie, degli studenti fuori sede, dei lavoratori dipendenti, degli appartenenti alle forze armate e alle forze dell'ordine. Noi abbiamo il compito di governare. Non abbiamo il compito e non abbiamo il piacere di alimentare le polemiche che non interessano ai cittadini italiani. Abbiamo una responsabilità di governo e proprio perché abbiamo questa responsabilità di governo abbiamo approvato, il governo ha costruito, finanziato il piano casa, un provvedimento storico che lascerà il segno anche per le future generazioni, aumentando la disponibilità degli alloggi a prezzi accessibili. Questi sono i fatti che interessano agli italiani e non le vuote polemiche. Per quanto riguarda l'intervento pubblico, abbiamo ascoltato diverse posizioni questa mattina, ma anche nei giorni scorsi qui in Aula ed anche in Commissione. Diverse posizioni, diversi modi di intendere l'intervento pubblico. Da una parte c'è l'atteggiamento del governo guidato da Giorgia Meloni che approva un piano casa e che costruisce una politica strutturale che aumenta l'offerta degli alloggi, che recupera gli immobili pubblici inutilizzati, che sostiene le famiglie, i giovani, gli studenti fuori sede, i dipendenti pubblici, le forze armate e le forze dell'ordine. Dall'altra parte c'è chi invece continua a fare demagogia pur dopo aver governato questo Paese ed aver dimostrato di non essere capace di utilizzare in maniera proficua le risorse pubbliche. Se è vero come è vero che per quanto concerne le risorse spese in direzione della casa ed in favore della casa dal governo guidato dal presidente Giuseppe Conte siamo arrivati a 174 miliardi di euro, dati MEF, Agenzia delle Entrate, cifra che è quasi pari al valore del PNRR italiano per ristrutturare solo il 4% del patrimonio immobiliare italiano, pari a 500.000 edifici su 12,2 milioni di fabbricati. E da giorni, nonostante questo, nonostante abbiano dimostrato di sprecare in maniera incredibile le risorse pubbliche, sono impegnati in commissione, in aula, a darci lezioni basate non sappiamo su cosa. Peraltro, fondi che sono stati utilizzati per il superbonus a carico di tutta la collettività nazionale e con un impatto sui conti pubblici e sul deficit assolutamente devastante, così come certificato anche dalla Corte dei Conti. Allora la differenza tra noi e loro dove sta? Sta nel modo di governare. Da una parte c'è chi ha utilizzato una montagna di denaro pubblico per una misura che ha avuto un impatto minimale sulle case e sulle proprietà degli italiani ed alimentato truffe per miliardi di euro. Dall'altra parte c'è chi invece pone in essere un piano per aiutare quelle persone che non hanno una casa e non riescono ad acquistare una casa, non riescono neanche a riscattare quella casa nella quale alloggiano, quella casa popolare nella quale alloggiano magari da decenni. E vorrei evidenziare anche un altro aspetto. Attenzione, cari colleghi. Non siete soltanto voi quelli che frequentano i quartieri popolari, che frequentano le case popolari, perché noi siamo la destra che ha sempre frequentato e che continua a frequentare quei quartieri e che conosce direttamente i problemi delle persone e che, conoscendo i problemi delle persone, li affronta in maniera concreta e non demagogica. Allora ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha una portata storica. Non veniva approvato un provvedimento di questo tipo dal 1949, dal piano In a casa di Fanfani, presidente Alcide De Gasperi. Ricordo ai colleghi, nel febbraio del 1949, anche allora, il Partito Comunista Italiano votò contro al provvedimento, provvedimento che portò alla realizzazione di 350.000 nuove case. Con questo provvedimento, con il piano casa, mobilitiamo 10 miliardi tra investimenti pubblici ed investimenti privati. La nostra è una scelta precisa, è una scelta che mira a recuperare il patrimonio esistente, a rigenerare le nostre città, aumentare l'offerta di alloggi accessibili e sostenere chi oggi è escluso sia dall'edilizia pubblica sia dal libero mercato. E ci chiediamo sommessamente perché chi ha governato prima di noi non ha affrontato in questa maniera il problema della casa nei confronti degli italiani. E poi oggi viene a pontificare e a spiegarci come avremmo dovuto utilizzare queste risorse. Diventa più semplice riscattare la proprietà dell'immobile pubblico in cui si vive da anni. Il piano casa si fonda su tre temi fondamentali. Il primo, creare più alloggi accessibili per chi ne ha bisogno, quindi aumentiamo l'offerta dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, gli alloggi a prezzi calmierati, l'housing per i giovani, gli studenti, i lavoratori fuori sede, le giovani coppie e le famiglie. Con un'attenzione particolare, grazie al lavoro parlamentare, nei confronti del personale scolastico, del personale sanitario, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, forze armate e famiglie con persone con disabilità grave, con lo scopo di dare una risposta concreta all'emergenza abitativa. Il secondo tema è quello di recuperare ciò che oggi è inutilizzato, che è abbandonato, che è di fatto inagibile. Parliamo di 60.000 alloggi pubblici che potranno essere recuperati. Con le risorse pubbliche e private del piano casa, infatti, recuperiamo e riqualifichiamo il patrimonio pubblico esistente, gli alloggi ERP sfitti o degradati, gli immobili pubblici inutilizzati, le aree da rigenerare. In sostanza, trasformiamo immobili abbandonati in nuove case senza ulteriore consumo di suolo. Terzo tema consiste nel mobilitare gli investimenti pubblici e privati attraverso procedure semplificate, certamente con la nomina di un commissario che avrà il compito di velocizzare e semplificando anche le stesse procedure. Il piano introduce 1 miliardo subito disponibile, oltre al 10 miliardi di cui abbiamo già detto. E poi un fondo housing coesione gestito da Invimit. Introduciamo il partenariato pubblico-privato. Finalmente viene tutelato il diritto dei cittadini ad avere una casa dignitosa, accessibile e sostenibile. Oggi il governo guidato da Giorgia Meloni mette in campo una politica strutturale che guarda al futuro, una politica che cura con attenzione le famiglie, le giovani coppie, i lavoratori, gli studenti fuori sede, i dipendenti pubblici, che ogni giorno svolgono un servizio essenziale per il nostro Paese. Grande attenzione viene riservata nei confronti delle persone più fragili, penso alle famiglie con componenti affetti da disabilità grave, che grazie al lavoro parlamentare che abbiamo svolto in Commissione, ringrazio i colleghi relatori e i componenti della Commissione per il lavoro svolto, vengono inserite tra le categorie prioritarie nell'accesso al fondo di garanzia per la prima casa. Importante il sostegno nei confronti degli studenti universitari fuori sede attraverso il rifinanziamento del fondo destinato alle spese di locazione e l'attenzione dedicata alle esigenze abitative delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza. Fondamentale è il ruolo dei comuni perché i sindaci conoscono direttamente e meglio di chiunque altro i problemi della propria comunità. Colleghi, in questi giorni abbiamo ascoltato molte critiche, ma critiche più ideologiche che fondate sul merito del provvedimento. Questo governo è il primo dopo molti anni ad affrontare seriamente il tema della casa con una visione complessiva e con risorse concrete. La verità sta nel fatto che noi non lasciamo debiti alle future generazioni, lasciamo case, infrastrutture sociali e opportunità. Questo è il senso vero e profondo del piano casa del governo Meloni. Perché quando si restituisce dignità ad una casa, si restituisce dignità ad una famiglia. E quando si aiuta una famiglia, si rende più forte l'Italia. Per queste ragioni il voto di Fratelli Italia sarà a favore del provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Iaia. E così sono esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se dunque non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2920A, conversione in legge con modificazione del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. La votazione è aperta. Un attimo che aspettiamo i colleghi che rientrano. Non ho capito.
3: No, dicono non facciamo votare i primati, cioè poi fagli perdere un voto.
1: Mi è mancato il coraggio.
4: Boffa problemi a votare?
1: Ha votato. Ok, chi altro deve votare?
3: C'è Pittalis.
1: Pittalis, ma.
3: Baldino.
1: C'ha problemi tecnici, Baldino? Un attimo con lì, ci riesce? Aspetti, perfetto. C'è qualcun altro, colleghi? Non mi pare, quindi votazione chiusa. Presenti 287, favorevoli 165, la Camera approva.
3: Vuoi leggere voi?
1: Sì. Un attimo. Colleghi, ricordo che nella giornata di giovedì 25 giugno avrà luogo nell'aula della Camera una cerimonia celebrativa dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente con l'intervento del Presidente della Repubblica. Invito pertanto tutti i deputati, una volta concluse le votazioni di questa giornata, a liberare i cassetti, lo scranno, così da favorire le operazioni di preparazione dell'aula. E dunque, mi dai il caso?
3: Mandare uno speech.
1: Allora, aspetta. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di proposta di legge a commissioni in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale le commissioni riunite settima e dodicesima hanno chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92,6 del regolamento. Matteoni ed altre disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. Se dunque non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. Adesso passiamo oltre con il resto dell'ordine del giorno, che è la deliberazione in merito alla proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché del GIP presso il medesimo Tribunale. Vi leggerò quindi il carteggio. L'ordine del giorno reca questa, la deliberazione per la proposizione di un conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria. Al riguardo comunico che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 17 giugno 2026, ha approvato la proposta di elevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, a tutela delle prerogative della Camera medesima lese dall'operato della magistratura procedente. In particolare, tale lesione è stata ravvisata nell'avere le suddette autorità giudiziarie effettuato intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno coinvolto l'onorevole Romano, senza la preventiva autorizzazione prescritta dall'articolo 68, terzo comma della Costituzione e dall'articolo 4 della legge numero 140 del 2003, nell'ambito di un procedimento penale riguardante in una prima fase altri soggetti, in relazione al quale sarebbe emerso un ruolo specifico del suddetto parlamentare. La ricostruzione della procura si fonda infatti anche su conversazioni telefoniche ambientali alle quali l'onorevole Romano ha preso parte, captate nell'ambito di intercettazioni formalmente disposte nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare. Ricordo che secondo la Corte Costituzionale l'autorizzazione preventiva deve operare anche quando l'autorità giudiziaria disponga intercettazioni su utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi, ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare, qualora l'obiettivo effettivo sia quello di captare in realtà le comunicazioni di quest'ultimo e che al contrario sono escluse dal perimetro dell'autorizzazione preventiva le intercettazioni casuali o fortuite rispetto alle quali, proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza. Per valutare se il parlamentare è l'effettivo destinatario di una specifica attività di indagine, elevandolo a bersaglio dell'atto investigativo, assume rilievo decisivo la ricorrenza dell'intento, associato alla direzione dell'atto di indagine, di attingere direttamente alle conversazioni del parlamentare. La Consulta ha espressamente riconosciuto la possibilità che, a seguito della captazione occasionale di comunicazioni del parlamentare, si determini, da un certo momento in poi, un mutamento di obiettivi dell'indagine, che qualora l'indagine venga a orientarsi sulla base delle informazioni casualmente apprese verso la verifica di una possibile responsabilità penale del parlamentare, le successive intercettazioni che lo riguardino non possono più essere considerate meramente occasionali, ma devono essere qualificate come indirette, con la conseguente necessità che da quel momento la prosecuzione delle captazioni richieda l'autorizzazione della Camera ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 140 del 2003, pena la nullità e radicale inutilizzabilità delle intercettazioni successive. Nella fattispecie si è ritenuto che fino al 21 maggio 2024 le captazioni che coinvolgono l'onorevole Romano possono ancora essere qualificate come occasionali, in quanto in quella fase le indagini erano incentrate principalmente su altri soggetti già al centro dell'attività investigativa, mentre il deputato, pur emergendo nel materiale captativo, non risultava ancora destinatario di un indirizzo investigativo autonomo. In data 21 maggio 2024, tuttavia, gli investigatori hanno trasmesso alla Procura una richiesta di intercettazione con procedura d'urgenza nei confronti dell'onorevole Romano, prospettando la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti investigativi in relazione al suo specifico ruolo nella vicenda oggetto di indagine. Secondo quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza, da quel momento l'attività captativa non appare più diretta soltanto verso i terzi titolari delle utenze o dei luoghi sottoposti a intercettazione, ma diventa funzionale ad accertare l'eventuale responsabilità responsabilità penale del parlamentare, per cui si manifesta in altri termini quel mutamento di obiettivi dell'indagine che la Corte Costituzionale considera il presupposto decisivo per la trasformazione delle captazioni da occasionali in indirette. Pertanto, le intercettazioni successive al 21 maggio 2024, nella misura in cui hanno coinvolto l'onorevole Romano, avrebbero dovuto essere precedute dall'autorizzazione della Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 140 del 2003. In assenza di tale autorizzazione preventiva, le captazioni di quel periodo hanno integrato una possibile menomazione delle attribuzioni costituzionali della Camera, come garantite dall'articolo 68, terzo comma della Costituzione. L'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 17 giugno 2026, accogliendo l'orientamento della Giunta per le autorizzazioni del 22 aprile 2026, ha deliberato di proporre all'Assemblea l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti delle citate autorità giudiziarie di Palermo, in relazione alle intercettazioni delle conversazioni di cui ha preso parte l'onorevole Romano nel periodo successivo al 21 maggio 2026. Su tale proposta, dunque, darò la parola adesso, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, a un deputato per ciascun gruppo, per non più di 5 minuti ciascuno.
4: Possiamo salutare questa delegazione. Mahed Mohamed Al-Ansari, Khaled Yusuf Al-Sala.
1: Porca valetta. Ok, allora, colleghi, prima di dare la parola, salutiamo la delegazione del Qatar che è presente in tribuna ed è guidata da Majed Mohamed Al-Ansari, consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri. È presente anche l'ambasciatore dello Stato del Qatar a Roma, Khaled Yusuf Al-Sala. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio.
4: Scusami, ma si chiamano così.
1: E quindi, colleghi, rimanendo sulla vicenda del collega Romano, adesso darò la parola alla deputata Carla Giuliano. Prego.
5: Grazie Presidente. Il caso di cui ci occupiamo in questa sede nasce dalla richiesta del deputato Romano di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Procura presso il Tribunale di Palermo. Il filone di inchiesta è quello relativo al presunto condizionamento della gara di appalto di ausiliarato bandita dalla ASP di Siracusa. Filone che in realtà costituisce un segmento di un'inchiesta molto più ampia che riguarda altri indagati e diversi altri profili legati alla gestione della sanità siciliana. Nell'ambito delle indagini sono state disposte intercettazioni principalmente nei confronti dell'ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, e nel corso di tali indagini, a partire dal 9 ottobre 2023, sono stati registrati contatti anche tra Cuffaro e il deputato Romano, il cui coinvolgimento nei fatti però è emerso soltanto in un momento successivo ed in particolare è emerso al momento dell'iscrizione dell'onorevole Romano nel registro degli indagati il 24 ottobre del 2024. Prima di questa data, infatti, la partecipazione dell'onorevole Romano alle comunicazioni intercettate risultava una coinvolgimento, una partecipazione assolutamente esigua e non significativa rispetto all'indagine che continuava ad indirizzarsi su Cuffaro e su altri indagati. Peraltro dobbiamo evidenziare che nell'ambito dell'attività di captazione delle comunicazioni che è stata disposta nei confronti di Cuffaro, proprio la percentuale di intercettazioni nelle quali risultava coinvolto l'onorevole Romano è una percentuale molto bassa, pari allo 0,54% del totale delle intercettazioni. Percentuale questa che si riduce ulteriormente se si escludono gli SMS e i messaggi generati in caso di chiamate senza risposta. Quindi anche alla luce di questo dato riteniamo che le intercettazioni che hanno coinvolto l'onorevole Romano debbano essere qualificate come casuali e quindi non coperte dalla guarentigia prevista dall'articolo 68 terzo comma della Costituzione. Queste captazioni infatti non sono state volte ad entrare direttamente nell'area di ascolto del deputato Romano, visto che il coinvolgimento di Romano e l'interesse investigativo nei confronti dell'onorevole Romano è emerso soltanto in un secondo momento, cioè nel momento in cui appunto è stata disposta la sua iscrizione nel registro degli indagati il 24 ottobre del 2024. Bene, sappiamo, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, secondo la sentenza numero 309 del 2007, che le intercettazioni occasionali non richiedono l'autorizzazione della Camera competente quando sono utilizzate nei confronti di terzi non parlamentari. Richiedono invece un'autorizzazione, anche se successiva, qualora l'autorità giudiziaria intenda utilizzarle nei confronti del parlamentare. Ebbene, nel caso di specie, gli esiti rilevanti delle intercettazioni sono state utilizzate soltanto nei confronti di terzi non parlamentari e tra l'altro sono state utilizzate soltanto nell'ambito degli appelli contro l'ordinanza cautelare con cui il GIP di Palermo ha rigettato parte delle richieste cautelari. Appelli tra l'altro che sono stati proposti per tutti gli indagati ad eccezione dell'onorevole Romano, appelli che tra l'altro sono stati parzialmente accolti con riferimento alle posizioni di alcuni indagati. In conclusione, alla luce di tutto quello che ho qui rappresentato, nel caso di specie le intercettazioni che hanno coinvolto l'onorevole Romano sono qualificabili come intercettazioni casuali e in quanto tali riteniamo che non siano state lese le prerogative della Camera previste dall'articolo 68 terzo comma della Costituzione, per cui voteremo contro la richiesta di deliberare l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, richiesta che è stata proposta dalla Giunta e dal relatore. Grazie.
1: Grazie deputata Giuliano. Deputata Forattini, prego.
6: Grazie Presidente, ma il gruppo del Partito Democratico voterà contro la proposta formulata dal relatore. Riteniamo che gli atti della Procura di Palermo non offrano elementi univoci e concludenti tali da giustificare l'elevazione di un conflitto di attribuzione nei confronti della stessa. Le intercettazioni che hanno coinvolto l'onorevole Romano sono state oggettivamente esigue, pari allo 0,54% del totale delle captazioni e devono essere qualificate come occasionali alla luce dei parametri consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La tipologia dei rapporti con il terzo intercettato, l'attività criminosa oggetto di indagine, il numero e l'arco temporale delle conversazioni, il momento di emersione degli indizi. Significativo è il fatto che non appena sopravvenuti elementi gravemente indiziari a carico del parlamentare, la Procura abbia immediatamente disposto la cessazione anticipata delle intercettazioni e l'iscrizione nel registro degli indagati. Un comportamento che non è compatibile con una strategia investigativa mirata o indiretta nei confronti del parlamentare. In tale ambito, infatti, è stato chiarito come la casualità delle captazioni, delle conversazioni cui abbia preso parte un parlamentare in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, vada accertata con riferimento a molteplici parametri costituiti, in particolare dalla tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto controllo, dall'attività criminosa oggetto di indagine, dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo ed il parlamentare, dall'arco di tempo delle captazioni dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. È importante anche ricordare come la Procura abbia specificato che, vista la sopravvenienza di elementi gravemente indiziari a carico del parlamentare, tali da determinare coerentemente l'iscrizione nel registro degli indagati, il 28 ottobre 2024 sia stata disposta appunto la cessazione anticipata delle attività di intercettazione aventi come bersaglio Salvatore Cuffaro. Non condividiamo la distinzione proposta tra la fase antecedente e quella successiva al 21 maggio 2024. Dagli atti infatti non emerge con la necessaria univocità richiesta dalla Corte Costituzionale nella sentenza 157 del 2023 che le captazioni successive fossero finalizzate a penetrare stabilmente nella sfera di ascolto del parlamentare, configurandosi come intercettazioni indirette ai sensi dell'articolo 4 della legge 140 del 2003. La Corte Costituzionale ha ribadito in più occasioni che le prerogative parlamentari pari, in quanto deroga al principio di parità davanti alla giurisdizione, devono essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo, senza letture estensive. Questo non è solo un vincolo giuridico, è una garanzia a tutela del Parlamento stesso come istituzione democratica e rappresentativa. Non possiamo infatti non ricordare che il perimetro cui siamo tenuti ad attenerci è quello richiamato in più occasioni dalla Corte Costituzionale, cioè in aderenza con l'essenza stessa del contenuto dell'articolo 68 della Costituzione, volto a tutelare l'istituzione parlamentare nel suo complesso, sempre e solo in presenza di determinate condizioni, così da evitare che una prerogativa possa diventare un privilegio. Per cui, per queste ragioni, noi voteremo contro.
1: Grazie deputata Forattini. Onorevole Dori, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Anzitutto comunico sin d'ora il voto contrario di AVS alla promozione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e del GIP presso il medesimo Tribunale per i motivi che ora brevemente illustrerò. La tesi della maggioranza è infatti che le captazioni ambientali e telefoniche delle comunicazioni alle quali ha preso parte il collega Romano fino al 21 maggio 2024 sono da qualificarsi come occasionali, e questo pare pacifico per tutti, perché disposti in modo mirato esclusivamente nei confronti di Cuffaro e di altri coindagati. Quindi l'intento degli inquirenti, infatti, ad accedere all'area di ascolto del parlamentare non risulta sorretta da elementi connotati da particolare evidenza. Questo quindi pacifico per tutti fino al maggio, al 21 maggio 2024. Dopo quella data, invece, cioè a seguito di una comunicazione del ROS e dei carabinieri, sempre secondo la maggioranza, le captazioni avrebbero cambiato natura, quindi da occasionali a mirate, quindi indirette, da qualificarsi indirette, perché orientate a penetrare stabilmente nella sfera personale dell'onorevole Romano per accertare sue eventuali responsabilità penali, con la conseguenza che avrebbero quindi richiesto la preventiva autorizzazione della Camera. Ecco, questa tesi per noi non è condivisibile, infatti, come affermato con le sentenze 157 e 227 del 2023 della Corte Costituzionale, la sussistenza dell'intento degli inquirenti di accedere all'area di ascolto del parlamentare deve essere sorretta testualmente da indirizzi investigativi chiaramente e univocamente rivolti ad approfondire la sua eventuale responsabilità penale, e a nostro parere questo indirizzo investigativo non è sussistente nei confronti dell'onorevole Romano, e quindi tutte le captazioni sono da considerarsi casuali, e quindi non serviva l'autorizzazione della Camera, e quindi infine non è quindi a nostro parere sussistente e quindi da supportare la proposta della maggioranza di promuovere conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Sottolineo infine quanto affermato nella sentenza 157 del 2023, in cui la Corte Costituzionale ha evidenziato la necessità che in questo ambito la valutazione delle circostanze fattuali avvenga in modo complessivo e non atomistico, e ha ricordato come occorra che le attività di captazione disposte dall'inquirente, per non essere qualificate come occasionali, debbano avere l'idoneità a palesare con la necessaria univocità che il parlamentare sia divenuto il destinatario dell'atto di indagine. Riteniamo quindi che questa univocità richiesta invece dalla Corte Costituzionale non sia sussistente nel caso che stiamo trattando. Per questi motivi, Presidente, quindi dichiaro il voto contrario di AVS. Grazie.
1: Grazie onorevole Dori. Se nessun altro intende intervenire.
3: Romano.
1: Romano, prego onorevole Romano.
8: Sì, Presidente. Onorevoli colleghi, soltanto per chiarire un aspetto, perché poi i verbali restano anche per i posteri. Questa vicenda, che è stata promossa dal sottoscritto attraverso una richiesta, non riguarda in effetti il sottoscritto, perché il sottoscritto, nel momento in cui ha reso interrogatorio presso il GIP e il GIP ha escluso ogni addebito nei miei confronti, anche quello non contestato e anche soltanto potesse essere ipotizzabile del traffico di influenza, e questa ordinanza non è stata impugnata da parte della Procura, la posizione del sottoscritto è stata stralciata e va in una direzione che, nonostante il GIP abbia avuto contezza anche di queste intercettazioni, le ha ritenute, come le ritengo io, assolutamente inconferenti rispetto al quadro indiziario, e come le ritiene anche la Procura inconferenti. Allora il tema qual è? Quello di stabilire invece se sono state rispettate le prerogative parlamentari o no. Qualcuno potrebbe dire: ma perché non l'hai sollevato prima? Perché, come diceva la collega nella sua relazione, queste intercettazioni sono state utilizzate, e quindi il deposito è avvenuto, nel corso degli appelli all'ordinanza che rigettava la richiesta della Procura nei confronti di altri indagati. E quindi nel momento in cui io sono venuto a conoscenza di queste intercettazioni, adesso vi dirò qualcosa, ovviamente potevo decidere se non espormi nuovamente a questo dibattito oppure svolgere il mio ruolo di parlamentare, che è quello di difendere le prerogative di questo Parlamento e mettere a conoscenza della Camera dei Deputati che sono state effettuate ben 100 intercettazioni, non 0,54, perché 0,54 in percentuale potrebbe essere una percentuale ridicola. Ma se si tratta di ben 100 captazioni nei confronti di un parlamentare, e se nell'informativa dei Ross, il Ross stesso il 21 maggio chiedono alla Procura di intervenire perché c'è un parlamentare che sta parlando con l'altro indagato, e questo mi fa pensare che quel bersaglio fosse stato il parlamentare e quindi era giusto chiedere l'autorizzazione alla Camera dei Deputati. Ma via di più. Perché l'autorizzazione poteva anche essere chiesta nei termini di legge successivamente, non è mai accaduto. La Procura dice: perché noi di fatto quelle intercettazioni non le abbiamo utilizzate. Io dico: nel momento in cui sono depositate, anche se sono state utilizzate contra alias e non quindi nei confronti del parlamentare, è ovvio che sono a conoscenza del GIP che ha deciso, che le ha valutate come le ha valutate, scagionando il sottoscritto, e non per questo però io posso essere in pace con la mia coscienza se non pongo il tema della responsabilità che ognuno di noi ha quando nell'esercizio delle sue funzioni deve anche difendere le prerogative del Parlamento e non quelle personali, perché in questo caso non avrei comunque alcun beneficio. Grazie.
1: Grazie onorevole Romano. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazioni dei nomi, la proposta dell'Ufficio di Presidenza di elevazione di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Un attimo, Raffa deve votare, la Ricciardi pure. Aiello un attimo, anche Pella. No, Pella ha votato. Chi rimane? Morfino. Ci siamo? Dopo la Morfino abbiamo fatto tutti? No, là, chi sta salendo?
9: Fossi.
1: Ha votato, da qua non vedo. Ci siamo, colleghi? Avete votato tutti? Cafiero De Rao. Abbiate pazienza, colleghi, un attimo ancora. Perfetto, votazione chiusa. La Camera approva per 68 voti di differenza, pertanto deliberato di elevare conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale. Secondo le intese intercorse, L'esame dei successivi punti all'ordine del giorno della seduta odierna si intende rinviato alla prossima settimana. Avverto che la conferenza dei presidenti di gruppo è convocata tra 15 minuti, quindi alle 12:35. E dove sta? Ah sì sì. Adesso passiamo alle richieste di ordine dei lavori. Sono cinque, vi elenco i colleghi e dopo do la parola al primo. Il collega Grimaldi, la collega Piccolotti, poi Per Antoni, Riccardo Ricciardi e Rossano Sasso. E quindi diamo la parola sull'ordine dei lavori all'onorevole Grimaldi. Prego.
9: Cosa?

0: Allora, eccoci qua. Prego, onorevole Grimaldi.
1: Grazie, Presidente. Deputate e deputati, colleghe e colleghi, Governo, chiediamo al Ministro Tajani di venire qui in aula a dare un'informativa urgente per il caso di due connazionali. Sono Dina Alberizia e Domenico Centrone. Sono proprio oggi, da 30 giorni, da un mese, nelle carceri libiche. Già, sono stati sequestrati, questa è la parola giusta, il 24 maggio. Sono 30 giorni e noi continuiamo a dire siamo con voi. Siamo con voi perché non avete commesso nessun reato. E adesso dovrebbe essere chiaro anche alle autorità libiche, che hanno fatto cadere anche solo il pregiudizio, la possibilità che i due connazionali fossero in qualche modo affiliabili o vicini a delle organizzazioni terroristiche. Dina e Domenico sono lì, in prigione, con altri 8 detenuti. Fanno parte della Global Sumud Flottiglia, anzi della Land Convoy della Global Sumud, cioè dell'operazione di terra che portava proprio a Gaza, al valico di Rafah, come abbiamo fatto noi parlamentari della Repubblica, quegli aiuti umanitari per sbloccare una vicenda che dovrebbe destabilizzare il mondo, cioè di quella terra che è ancora sotto apartheid e occupazione e continua a morire di fame. Ecco, quei connazionali hanno avuto l'unica sfortuna, se volete chiamarla così, di incontrare quelle autorità che non solo fermano migranti e fermano quegli aiuti che vanno verso altri paesi, ma che probabilmente detengono questi due italiani per altri motivi. Noi non sappiamo, ed è per questo che ringraziamo ovviamente chi alla Farnesina sta da settimane provando a sbloccare la situazione. Non sappiamo di cosa siano accusati. Non credo che i diritti umani, la solidarietà possa essere processata. Tutti sapevano di questa missione internazionale. I due italiani, lo voglio dire alle autorità competenti, non hanno infranto nessuna regola, non si sono contrapposti alle autorità, sono due persone pacifiche. E noi riceviamo da settimane e settimane appelli delle istituzioni, dei nostri concittadini, ovviamente dei familiari preoccupatissimi, già perché da troppo tempo non sappiamo non solo come stiano, ma che cosa sta per succedere. Non c'è nessun giusto processo, non c'è stata nessuna accusa esplicita. Allora lo chiediamo a Tajani. Io so, e noi sappiamo come gruppo di Alleanza Verdi Sinistra, che ci sono diversi interessi in Libia. So e sappiamo che abbiamo fatto affari con quelle autorità. So e sappiamo, come abbiamo visto nella vicenda al Masri, che ci sono tanti non detti. Ecco, però noi non vogliamo che due connazionali subiscano nessun ricatto. Vogliamo che vengano liberati immediatamente e che il governo faccia di tutto per far tornare quei 10 attivisti, di cui 2 italiani, nei loro paesi, perché, ripeto, non hanno commesso nessun reato. L'unica cosa di cui si sono macchiati è un reato di solidarietà e l'idea che ci si mette in mare e per terra per continuare a dire che l'umanità è una sola. Grazie.
0: Grazie onorevole Grimaldi. Medesimo argomento, onorevole Fornaro. Prego.
2: Grazie signor Presidente per associarci alla richiesta del collega Grimaldi di un'informativa del Ministro degli Esteri per avere notizie, informazioni più dettagliate e auspichiamo ovviamente anche la data del rilascio dei due cittadini italiani, Domenico Centrone e Leonarda Dina Alberizia, che sono detenuti in carcere a Bengasi da ormai diverse settimane. Crediamo che sia fondamentale l'intervento del nostro Ministero, sappiamo che la Farnesina si è già attivata, però passano i giorni e non ci sono risposte. E quindi anche noi ci rendiamo interpreti delle preoccupazioni dei familiari, degli amici, perché questa è una situazione che va risolta e andrebbe risolta anche in tempi rapidi. Quindi auspichiamo al più presto un intervento in quest'Aula del Ministro degli Esteri per avere maggiori informazioni e poter quindi magari festeggiare tutti insieme il ritorno di questi nostri due concittadini dalle carceri libiche.
0: Grazie onorevole Fornaro. Medissimo argomento, deputata Ascari. Prego.
3: Grazie Presidente, per associarci alla richiesta avanzata. Domenico Centrone e Leonarda Dina Alberizia, due nostri connazionali, sono sequestrati, incarcerati in Libia ormai da quasi 30 giorni. Tra l'altro il 24 giugno, domani, è il compleanno di Domenico. E allora ci stiamo chiedendo cosa stia facendo il ministro Tajani e soprattutto cosa stia facendo il governo per riportarli a casa, dal momento che con un aereo di Stato pagato con i soldi dei cittadini e delle cittadine avete riportato a casa un criminale, un boia, uno stupratore che avete liberato, che tra l'altro ieri è arrivata la notizia che è stato arrestato, processato e condannato in Libia, nonostante voi avevate tentato di sottrarlo alla giustizia. È una vergogna internazionale. Ecco, con quello stesso aereo vanno riportati a casa immediatamente Domenico e Dina, perché stiamo parlando di attivisti, di persone umane che sono andate per portare degli aiuti umanitari a Gaza, questa popolazione disumanizzata, attivisti inermi che hanno fatto quello che avrebbe dovuto fare il governo italiano, che non ha fatto, che non sta facendo e continuerà a non fare, ossia portare aiuti alla popolazione palestinese a Gaza. E noi non sappiamo neanche il motivo per cui sono imprigionati, qual è l'accusa, come stanno, non sappiamo assolutamente nulla. Però vediamo quello che è il rispetto che viene invece riservato al governo italiano, e tutto questo grazie a voi che avete reso il nostro paese veramente una colonia serva del governo terrorista israeliano, un governo che continua il genocidio grazie anche al vostro silenzio complice. E voglio ricordarvi che questo governo genocida continua ad aprire fronti di guerra per realizzare questo piano messianico della grande Israele, da un lato sterminando l'intera popolazione palestinese e dall'altro attaccando, invadendo tutti quei paesi della regione che possono debellare questo piano. Da ultimo vedi il Libano, che è diventata una nuova Gaza, con oltre 4.200 attacchi in solo 4 mesi, migliaia di morte, nel più totale silenzio complice, così come il silenzio complice verso la compravendita di armi, visto che continuate a fornire armi, terzi fornitori di armi a questo governo terrorista, continuate ad avere rapporti economici, commerciali, continuate a non voler sospendere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, a non riconoscere lo Stato di Palestina e addirittura consentire a chi ha ucciso migliaia di esseri umani indifesi, soprattutto tutto donne e bambini, 20.000 bambini ammazzati, a venire in vacanza qui per riposarsi, l'abominio, lo squallore infinito. E da ultimo la figura internazionale, dove veramente si è pretesa una foto con il narcisista maligno Trump, ridicolizzando l'Italia a livello internazionale, narcisista che è letteralmente tenuto sotto scacco dal genocida Netanyahu. Noi viviamo veramente in un mondo capovolto, letteralmente capovolto, dove criminali di guerra e contro l'umanità sono a piede libero e addirittura vengono in vacanza per riposarsi, e attivisti, attiviste pacifiche, umane, sono incarcerate, imprigionate.

0: Grazie deputata Ascari. E allora, su altro argomento, la collega Piccolotti, prego.
1: Grazie Presidente. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo un'informativa urgente, immediata, della Ministra Bernini e del Ministro Foti, perché è uscita un'inchiesta molto interessante di Will, che ringraziamo per aver fatto questo grande lavoro, che illustra gli esiti delle politiche di finanziamento del PNRR rivolte a privati che dovevano e stanno costruendo delle residenze universitarie. Allora Presidente, noi nel 2023, mentre c'erano le tende davanti alle università milanesi, dicemmo alla Ministra Bernini che il meccanismo con cui si intendevano spendere questo 1,2 miliardi di fondi pubblici, dandone la stragrande maggioranza ai privati, era un meccanismo che avrebbe portato ad esiti nulli sul terreno della tutela degli studenti che hanno una fascia di reddito più bassa, perché naturalmente è un meccanismo che si presta a diversi fattori speculativi. A distanza di 3 anni scopriamo che le stanze che sono state finanziate con i fondi pubblici su cui l'Italia si è indebitata del PNRR hanno questi prezzi rispetto a quelli di mercato. In Puglia costano il 50% in più, nelle Marche costano il 71% in più, in Umbria costano il 76% in più rispetto alla media delle stanze, appunto, che si possono trovare sul mercato privato degli affitti. In Molise costano l'80% in più, in Calabria l'88% in più, in Sicilia costano più del doppio delle stanze del mercato privato, in Basilicata 2,5 volte, a Roma costano 800 euro, all'Aquila 722 euro, a Potenza 705 euro. Abbiamo speso 1,2 miliardi per avere prezzi che sono peggio di quelli che erano già molto gravi, sono già molto alti sul mercato privato. Un vero e proprio scandalo, perché a fronte di questi investimenti sostanzialmente sono stati riservati soltanto il 30% dei posti per il diritto allo studio, così come organizzato dalle agenzie regionali per il diritto allo studio, che in sostanza significa che nel caso in cui venissero realizzati tutti i 60.000 posti previsti dal piano, abbiamo molti dubbi, perché abbiamo notizia che in molte regioni comunque questi studentati non vedranno la luce, avremo 18.000 posti a disposizione del diritto allo studio e per soli 12 anni, perché poi la norma prevede che questi studentati possano essere dopo 12 anni riconvertiti per qualsiasi altro tipo di attività, per esempio possono diventare degli alberghi o possono diventare delle residenze a disposizione dei turisti. Significa che lo Stato ha pagato 66.600 euro a posto letto per 12 anni di utilizzo, 5.500 euro all'anno, più o meno 450 euro al mese. Facevano prima le ADISU a affittarli sul mercato privato. Una vergogna come questa forse non l'abbiamo mai visto. Si tratta di uno sperpero di denaro pubblico, un denaro pubblico che andava utilizzato per porre rimedio ai problemi degli studenti e delle famiglie italiane, perché la Ministra deve venire qui, e chiudo Presidente, ci deve spiegare come può una coppia con 2 figli che magari ha un reddito mensile di 2.000-2.500 euro al mese permettersi, grazie alle sue straordinarie politiche, di pagare 750 euro di affitto per un posto letto per 2 figli. Significa non garantire il diritto allo studio. Queste risorse servivano invece proprio a dare delle risposte che non solo non sono arrivate, ma sono diventate sostegno alla speculazione dei privati. E visto che oggi abbiamo discusso di piano casa e di canoni agevolati al 30%, dovete sapere che è lo stesso identico meccanismo che è previsto nel piano casa. Una truffa legalizzata.

0: realizzata.
1: Grazie deputata Piccolotti. Medesimo argomento l'onorevole Caso e poi la deputata Manzi. Prego.
2: Grazie Presidente. Chiediamo anche noi che la ministra Bernini ed il ministro Foti vengano a riferire in quest'Aula su un fatto gravissimo, un fatto che è venuto allo scoperto con l'inchiesta di Cora e il Will Media. Parliamo degli alloggi per gli studenti, quegli alloggi che erano un obiettivo del PNRR. Devo dire che però purtroppo è quello che ci aspettavamo, purtroppo è quello che denunciavamo fin dall'inizio alla ministra. Sono ormai 3 anni che insieme alle associazioni studentesche che qui fuori abbiamo visto con le tende abbiamo denunciato questa cattiva, pessima, anzi gestione dei fondi del PNRR per la realizzazione degli alloggi per gli studenti. Dovevano essere realizzati 60.000 alloggi, un target che è stato messo a rischio fin dall'inizio, ed ora ben venga questa inchiesta sui primi 30.000 posti letto, perché che cosa viene fuori da questa inchiesta? Una cosa che avevamo denunciato, che era chiara, che era palese, ma che ora è un fatto, un terribile fatto, ovvero tutta questa storia, tutta questa ingente somma di fondi del PNRR che è stata messa per garantire quel che è un diritto nel nostro paese, ovvero quello di poter studiare, quello che dovrebbero avere tutti, in realtà si è rivelato un vero affare per pochi privati. E noi l'abbiamo detto fin dall'inizio alla ministra: guarda, stai sbagliando la strada, guarda, così non va bene, guarda che così andremo a sbattere. E così è stato. Perché ora cosa viene fuori da questa inchiesta? Viene fuori che questi posti letto che sono stati creati con fondi pubblici, con i fondi del PNRR, con 20.000 euro a posto letto, ora agli studenti costano più della media di mercato. E quindi agli studenti converrebbe andare altrove, non seguire la via che gli indica lo Stato. E infatti noi ci troviamo che ora questi alloggi, questi posti letto creati con il PNRR costano in Puglia il doppio, il 50% in più, nelle Marche il 71% in più, in Calabria l'88%, in Molise l'80%, in Umbria il 76%, in Sicilia costano il doppio, così come poi in Basilicata 2,5 volte in più. E allora parliamo non di prezzi irrisori, perché quando parliamo in punti percentuali forse non è chiaro di cosa stiamo parlando. Diciamo che una famiglia, per poter far studiare il proprio figlio, la propria figlia fuori sede, deve spendere per esempio all'Aquila 722 euro, deve spendere a Milano in provincia 845 euro. Possibile questo? È degno di un paese questo? Così come l'enorme fallimento è stato pure su come sono stati distribuiti questi alloggi. Perché ci troviamo che per esempio a Cassino sono stati realizzati 571 posti letto dove abbiamo circa 8.000 studenti, mentre poi Bologna e provincia 534 dove abbiamo 90.000 studenti. E quindi il fallimento della ministra Bernini sul PNRR è sempre più ovvio e palese. Si poteva rimediare però, si poteva rimediare, perché è facile, andiamo fortunatamente, è tutto agli atti, lo abbiamo detto in quest'aula, l'abbiamo detto in commissione, l'abbiamo fatto con interrogazioni, l'abbiamo fatto con ordini del giorno, era tutto chiaro. Ma non si è voluto vedere, forse perché questo era l'obiettivo, rendere impossibile studiare fuori sede per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, perché poi qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Lo vediamo nei giornali, amici di questo governo. La soluzione sono le università telematiche, sono quelle che ti garantiscono il diritto allo studio. Andate nelle università telematiche, tutto questo è terribile, tutto questo è di uno squallore estremo. E se non stessimo parlando del futuro dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, del futuro del nostro paese, ci sarebbe una grossa risata, ma qui c'è solo da piangere. E allora vogliamo che la ministra venga qui, ci venga a mettere la faccia, venga a dire a noi, a tutti gli studenti che non possono andare a studiare, che l'Italia non è un paese che gli garantisce il diritto allo studio. Venga qui in quest'aula e ce lo venga a dire.
1: Grazie, onorevole Caso. Deputata Manzi, prego.
0: La ringrazio, signor Presidente. Intervengo sullo stesso argomento su cui proprio ieri abbiamo depositato un'interrogazione in commissione con la collega Rachele Scarpa e questa richiesta di informativa urgente arriva tra l'altro a poche ore dall'esame degli ordini del giorno sempre in quest'aula intorno al decreto Piano Casa, intorno proprio a uno degli ordini del giorno che avevamo presentato in cui chiedevamo di inserire quel tema della residenze universitarie e del diritto da parte degli studenti ad un sistema equo di welfare studentesco degli studenti universitari. Appunto, avevamo discusso proprio quell'ordine del giorno su cui il governo si era limitato in realtà a presentare una semplice raccomandazione, una raccomandazione che non potevamo accettare, non potevamo accettarla anche alla luce di quei dati che sono stati diffusi ieri dall'indagine condotta da Will Media. Non potevamo accettarli perché uno degli obiettivi chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, della misura inerente proprio il settore dell'università, era quella relativa alla creazione di nuovi posti letto nelle residenze universitarie, perché c'è un tema enorme che purtroppo è emerso nella sua evidenza solo di fronte alle proteste clamorose che gli studenti nel 2023 hanno messo in atto, le tende piantate davanti alle università proprio per reclamare attenzione, per reclamare degli interventi adeguati. Il governo ha sostanzialmente smontato quello che era l'obiettivo contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in merito alle residenze universitarie. Ha cambiato le carte in tavola costantemente, ha programmato sempre più avanti un obiettivo che sembra ancora molto difficile in realtà, quei 60.000 alloggi che dovrebbero posti letto che dovrebbero essere realizzati. L'ha spostato molto in avanti, ha nominato commissari e ha sostanzialmente rifiutato nei tanti decreti legge, anche perché qui è mancato sostanzialmente un intervento organico, si è intervenuti a spot con tante misure provvisorie appunto in singoli decreti legge, ha rifiutato ogni tipo di confronto con le forze parlamentari di opposizione, ogni tipo di confronto con le associazioni universitarie che avevano proposto anche soluzioni migliorative rispetto a questo obiettivo. E adesso sarebbe interessante un'azione di trasparenza anche da parte del Ministero dell'Università, quella stessa azione di trasparenza che in queste settimane, anche rispetto a un'altra riforma che arriverà in quest'Aula, quella relativa alla eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale, alla riforma del reclutamento universitario, avevamo chiesto trasparenza appunto sui dati, un'operazione verità rispetto a come questo obiettivo è stato realizzato. Quei dati che ieri sono stati diffusi, che riguardano il costo applicato appunto in ogni città da parte rispetto ai posti letto, fanno saltare sulla sedia, perché quello che doveva essere un obiettivo di equità applicata appunto agli studenti è stato clamorosamente tradito, e questo inciderà pesantemente sulle possibilità di scegliere quello che è il proprio futuro, quello che è il proprio percorso universitario per gli studenti stessi, ed è una grave, gravissima responsabilità che la ministra Bernini e che questo governo in questi 4 anni in realtà di mandato porta sulle proprie spalle, quello di decostruzione progressiva di ogni sistema di investimento equo, adeguato all'università pubbliche, quelle di smantellamento di un sistema di qualità anche della ricerca, quello di occupazione. L'ANVUR risuonerà spesso nei nostri interventi quando la riforma del reclutamento universitario arriverà in quest'Aula, di occupazione di quelli che dovrebbero essere luoghi deputati alla indipendenza in realtà della valutazione scientifica. E proprio per questo noi chiediamo che la ministra venga in aula a riferire, perché quella trasparenza è necessaria ed indispensabile per quegli studenti che dovranno costruire il proprio futuro, e non possiamo accettare alcun tipo di reticenza come è avvenuto fino ad ora su questo punto. Grazie.
1: Grazie, deputata Manzi. Passiamo al terzo ordine dei lavori, l'onorevole Perantoni. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. Intervengo brevemente sull'ordine dei lavori per chiedere un'informativa urgente al Governo e in particolare al Ministro Calderoli affinché venga a riferire se intende il Governo avere con le amministrazioni regionali un rapporto fondato sul principio di leale collaborazione, sul rispetto dell'autonomia e delle competenze che le leggi, ovviamente anche di carattere costituzionale, conferiscono loro, oppure se da oggi in poi ci si deve aspettare un approccio arrogante e prevaricatore come quello che è emerso nei giorni scorsi. Dico questo, signor Presidente, perché il 4 di giugno si è verificato un fatto particolarmente grave. In sede di Consiglio dei Ministri, infatti, è stata utilizzata la normativa sulla ZES unica del Mezzogiorno per scavalcare e scardinare la normativa vigente nella Regione Sardegna, e ciò al fine di autorizzare la realizzazione di un vasto insediamento turistico all'interno di un luogo di altissimo pregio paesaggistico e ambientale, in una zona denominata Cala Finanza, nel comune di Loiri Porto San Paolo, nei pressi di Olbia. Tale autorizzazione è stata concessa dal Governo nonostante l'esplicita opposizione della Presidente Todde in sede di CDM e nonostante i pareri contrari reiteratamente espressi da tutte le amministrazioni regionali e statali competenti, ivi compresa la Soprintendenza Archeologica. Tutti hanno evidenziato che Cala Finanza è un comparto di eccezionale pregio ambientale e paesaggistico, gravato da molteplici vincoli che ne rendono sostanziale, che sostanzialmente ne impediscono qualsiasi tipo di trasformazione. Ciò nonostante, e io oserei dire in modo sprezzante, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un insediamento turistico recettivo che prevede la realizzazione di un hotel, di un campo da golf, di una piscina, di decine di ville, senza tenere in alcun conto la normativa regionale vigente e in particolare il piano paesaggistico regionale, contro la volontà dei cittadini e contro il parere della giunta regionale, autorizzando così uno scempio ambientale e paesaggistico di fronte all'isola di Tavolara, nel cuore dell'area marina protetta delle isole di Tavolara, Molara e di Capo Codacavallo, un'oasi naturalistica eccezionale tra le più belle del Mediterraneo. Siamo quindi di fronte a un esempio palese di quello che si diceva durante la discussione del piano casa. Il Governo si è trasformato in una agenzia immobiliare in favore di speculatori e cementificatori. In questo caso una multinazionale brasiliana di sedicenti imprenditori che non portano progresso e nulla innovano, ma come in questo caso rapinano bellezza, stuprano paesaggi e ambienti, sottraendoli al godimento delle popolazioni che li hanno preservati e rispettati per secoli, beni comuni tutelati dalla Costituzione e che come tali devono essere trattati e considerati. Il Governo ha reiteratamente impugnato leggi regionali sarde esclusivamente per ragioni politiche, come quelle in tema di suicidio medicalmente assistito, di salario minimo, di reddito di studio, di aree idonee per gli impianti di energia alternativa, ma in questo caso ha palesemente calpestato l'autonomia regionale su materie nelle quali la Regione ha competenza esclusiva, quali urbanistica edilizia e pianificazione del territorio, e sulle quali vi è una normativa regionale pienamente vigente, il già ricordato PPR. È evidente quindi che rebus sic stantibus la Sardegna non potrà rimanere inerte e agirà in ogni legittima sede per far valere le ragioni del diritto e della volontà popolare, per tutelare la sua terra e difenderla da aggressioni neocolonialiste spalleggiate da un governo centralistico e accentratore. Come dicevo in apertura, quindi è necessario che il ministro Calderoli venga in aula a riferire se da qui a venire il comportamento del governo nell'occasione denunciata rappresenti la postura politica che avrà nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, così da dare appunto un'indicazione, un metro di valutazione ai nostri amministratori, oppure ci venga a dire se l'attività da agente immobiliare dovrà ritenersi conclusa. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Perantoni. Passiamo alla quarta, l'onorevole Riccardo Ricciardi, prego.
4: Grazie Presidente, per chiedere un'informativa alla Presidente Meloni e al Ministro Tajani in merito al pronunciamento di una commissione speciale dell'ONU che ha certificato nero su bianco che quello di Israele è stato un genocidio e c'è stato l'intento genocidario nei confronti specialmente dei bambini. È una cifra, è un numero che dobbiamo tenere bene a mente, quello che ha messo nero su bianco questa commissione ONU. 20.179 bambini nei primi 2 anni di guerra uccisi deliberatamente da Israele e 44.143 feriti con la nostra complicità. E oggi purtroppo lo dobbiamo certificare una volta di più. Siamo stati complici di un genocidio. Siamo stati complici di Trump e Netanyahu, la coalizione Epstein, per anni, e lo siamo tuttora. Abbiamo appaltato la nostra cybersicurezza al governo di Israele nel 2024 e poi ci si chiede perché siamo vassalli di Israele. E oggi la Presidente Meloni, la maggioranza e questo governo vogliono la solidarietà per le frasi dette dal Presidente americano Trump. È un po' troppo facile nel momento in cui c'era da prendere i meriti per una fantomatica politica estera della Presidente Meloni dire: ah, guardate i complimenti che Trump fa alla nostra Presidente, è merito della Presidente Meloni. Bene, quando arrivano gli insulti invece sono gli insulti a tutta Italia. Che gioco è? I meriti erano della Presidente Meloni mentre gli insulti sono a tutta Italia. No, noi la solidarietà la diamo agli italiani per aver avuto una Presidente del Consiglio e un governo che hanno umiliato l'Italia, perché l'Italia è stata umiliata nella nostra politica estera dal nostro governo. E quando Trump... noi vorremmo capire dov'era la Presidente Meloni quando Trump, nel momento della trattativa dei dazi, parole sue, dette da lui, diceva: c'è la fila di leader stranieri che vogliono baciarmi il culo. Io non ho sentito la Presidente Meloni dire qualcosa, anzi ho sentito il Vice Premier Salvini dire che i dazi avrebbero fatto bene alle imprese italiane. Vorremmo sapere dov'era la Presidente Meloni quando la milizia di Trump, l'ICE, ammazzava la gente per strada. Una mamma che non aveva altro che l'orsacchiotto del suo bimbo in macchina e un giovane attivista che cercava di fermare una violenza. Dov'era la Presidente Meloni quando invece di condannare ICE se la prendeva con chi protestava contro l'ICE in Italia? Dov'era la Presidente Meloni quando Trump minacciava la Groenlandia e in tutta risposta diceva: avvieremo anche noi un'ispezione sull'Artico? Dov'era la Presidente Meloni quando è stato rapito un presidente di uno Stato come il Venezuela, dicendo lei che questa era un'operazione contro il narcotraffico, quando lo stesso Trump diceva che era un'operazione col petrolio? Dov'era la Presidente Meloni quando elogiava il Board of Peace e mandava il nostro Ministro degli Esteri col cappellino MAGA a questo Board of Peace? Dov'era la dignità della Presidente Meloni? L'unico paese sovranista che vede un Ministro degli Esteri con un cappellino che deve fare grande un altro paese, non il proprio. Bene, allora noi la diamo la solidarietà a quell'Italia che si è trovata questa politica estera, a quel popolo che è stato condannato come violento dalla Presidente Meloni e dal governo solo perché chiedeva di condannare un genocidio, a quel popolo che non ha bisogno di definire un bambino, perché un bambino è tale indipendentemente dal colore della sua pelle e dalla sua lingua e dalla sua provenienza, mentre noi abbiamo visto e abbiamo sentito difendere chi chiedeva di definire un bambino. Noi chiediamo al governo e alla Presidente Meloni di definire cosa sono 20.179 bambini morti certificati oggi dall'ONU. Grazie.
1: Grazie, onorevole Ricciardi. Medesimo argomento, l'onorevole Scotto. Prego.
5: Grazie, signor Presidente, per unirmi a nome del gruppo del Partito Democratico alla richiesta di informativa avanzata dall'onorevole Ricciardi. Dico solo una cosa, condividendo le parole di chi mi ha preceduto. Nel gennaio del 2024 la Corte Internazionale di Giustizia, intervenendo a proposito di un esposto avanzato dal Sudafrica, chiedeva a Benjamin Netanyahu e ai paesi suoi alleati di aprire tutti i valichi umanitari via terra e via mare per prevenire il genocidio. È la prima volta che quella parola compare, eravamo a 3 mesi dal 7 ottobre e dalla reazione di Israele a quegli attentati. Purtroppo non è accaduto nulla. Quei valichi sono rimasti chiusi, tuttora sono chiusi, tuttora Rafa è chiusa, sigillata, non entra nulla. E è andato avanti l'operazione di pulizia etnica, di espulsione dei palestinesi dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania. Oggi le Nazioni Unite certificano che ci troviamo di fronte a un genocidio, innanzitutto di bambini, che è qualcosa che riguarda non soltanto Israele, ma l'inerzia e l'irresponsabilità dei governi europei. E l'inerzia e l'irresponsabilità del governo italiano, che a differenza persino di altri paesi, ha scelto di non produrre nessun atto significativo. Vede, la Francia, la Gran Bretagna, altri 192 paesi almeno hanno scelto di riconoscere lo Stato di Palestina, Giorgia Meloni no. Altri paesi hanno chiesto, 19 su 27, la sospensione dell'accordo di cooperazione. L'Italia continua a mettere il veto. In quell'accordo di cooperazione c'è scritto all'articolo 2 che se uno dei due contraenti viola i diritti umani, e qualsiasi persona dotata di senno, di ragionevolezza, di onestà intellettuale può sostenere realisticamente che a Gaza e in Cisgiordania sono stati violati i diritti umani, io credo anche prima del 7 ottobre, ma diciamo dopo il 7 ottobre l'hanno capito tutti. E l'Italia continua a bloccare la sospensione di quell'accordo. E infine l'Italia continua ad avere le porte aperte per il commercio dagli insediamenti illegali in Cisgiordania, che dovrebbero essere invece, secondo tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite, considerate un territorio da cui non potrebbe arrivare un prodotto sulle tavole degli italiani. Questa è la realtà. E noi oggi chiediamo al governo italiano di venire a riferire qui, innanzitutto per fare un bilancio delle cose che non ha fatto. Ha ragione Giorgia Meloni, noi italiani non siamo abituati a implorare niente a nessuno. Il problema è che sono gli italiani oggi che implorano un governo diverso, non subalterno e non complice.
1: Grazie onorevole Scotto. Passiamo dunque all'ultimo intervento sull'ordine dei lavori, l'onorevole Rossano Sasso. Prego.
6: Grazie Presidente. Sono qui per chiedere un'informativa urgente al Ministro Piantedosi per l'ennesimo ragazzo in divisa morto qualche ora fa in quel di Milano. Si chiamava Francesco Imprezzabile, 35 anni, morto per aver compiuto il suo dovere, morto perché non tutelato dal nostro ordinamento. Francesco è morto durante il servizio mentre inseguiva un autoveicolo il cui conducente non è stato ancora identificato, che ha forzato un posto di blocco e Francesco si è lanciato alla guida, all'inseguimento di questo delinquente. Francesco Imprezzabile scriveva qualche giorno fa sui suoi profili social queste parole che vorrei leggere, Presidente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque, è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Vede, Presidente, l'informativa che Futuro Nazionale chiede al Ministro Piantedosi deriva da un mancato accoglimento di una proposta che non so se una volta approvata in qualche modo avrebbe potuto salvare la vita a Francesco, ma di sicuro è una proposta che aiuterebbe le forze dell'ordine. Due mesi fa al pacchetto sicurezza del governo Futuro Nazionale aveva previsto un emendamento e vari ordini del giorno con cui noi chiedevamo soltanto una cosa, quello di rivedere i criteri di proporzionalità nell'ambito della legittima difesa, soprattutto quando operata dai tutori dell'ordine, soprattutto quando operata da chi indossa una divisa e difende la Costituzione, i valori repubblicani e la gente per bene. Perché il bene non può essere equiparato al male. Se io sono ad un posto di blocco e tu sei un delinquente e mi piombi addosso con un grosso fuoristrada, io devo poter usare legittimamente le armi prima che tu te ne scappi. Abbiamo avuto il caso Rami per mesi se ne è parlato in quest'aula. Per mesi hanno organizzato cortei, i centri sociali con l'aiuto dei Maranza. Non so se di Francesco Imprezzabile in quest'aula se ne parlerà per mesi. Noi di Futuro Nazionale ci proveremo a sensibilizzare anche l'opinione pubblica, perché è evidente il doppio pesismo di tutta la scena politica e mi dispiace che nessuno abbia pensato di spendere una parola per l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Perché vede, Presidente, chi fugge da un posto di blocco è un delinquente, non merita comprensione. Merita di essere fermato prima che possa continuare a delinquere o addirittura causare la morte di un nostro ragazzo in divisa. Ovviamente adesso ci sono le indagini. Non so se questo delinquente abbia speronato o meno la moto guidata da Francesco, ma di sicuro se fosse stata in vigore una legge che tuteli maggiormente gli operatori delle forze dell'ordine, forse non avremmo avuto questo sacrificio. Chi fugge da un posto di blocco rappresenta il male. Il male non può essere proporzionato al bene. Chi insegue è costretto ad inseguire, rischiando la propria vita, perdendola, oppure rischiando un processo. Chiedo che il ministro Piantedosi venga in aula al più presto a riferirci in merito alla mancata presa di posizione, al mancato accoglimento delle proposte di Futuro Nazionale che forse avrebbero salvato la vita a Francesco e che sicuramente potrebbero aiutare la nostra polizia locale, la nostra polizia penitenziaria, la nostra polizia di Stato, la nostra guardia di finanza e i nostri carabinieri a continuare a servire la propria patria senza rischiare un processo e senza rischiare la vita. Un abbraccio a Francesco e alla sua famiglia.
1: Grazie onorevole Rossano Sasso, ovviamente anche la Presidenza si unisce al dolore della famiglia. Sospendiamo dunque la seduta che riprenderà al termine della riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo per comunicarne gli esiti. La seduta è dunque sospesa e riprenderà appunto al termine della riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 10:11, la seduta nell'aula della Camera è sospesa per la convocazione della conferenza dei presidenti di gruppo, la cosiddetta capigruppo, e riprenderà appunto al termine per comunicarne l'esito. Nel frattempo noi vi facciamo ascoltare un panel che si è svolto durante il Festival dell'Economia di Trento, era la 21esima edizione, dal titolo Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, durante il quale il giornalista Marco Ronchetto ha dialogato con Vincenzo Caridi, Giulia Cristoforetti, Giuliana Cristoforetti, Achille Spinelli sull'intelligenza artificiale, giovani, futuro e sicurezza negli ambienti di vita e lavoro.
2: L'intelligenza artificiale che sarà la grande protagonista di questo panel assolutamente ambizioso che abbiamo organizzato assieme al servizio lavoro della provincia autonoma di Trento. Parleremo di giovani, futuro e sicurezza sia negli ambienti di vita che di lavoro. Abbiamo 45 minuti, quindi dovremo essere molto sintetici per dare anche spazio alle vostre domande. Io sono Marco Ronchetto, sono un giornalista che ora opera nell'area eventi del Sole 24 Ore e con me chiamo il vostro applauso in Vincenzo Caridi, direttore del Dipartimento per le politiche del lavoro del Ministero del Lavoro, Giulia Cristoforetti, ricercatrice dell'Università di Trento, la quasi omonima Giuliana Cristoforetti, dirigente del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, e Stefania Terlizzi, che è la dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. Purtroppo per un improvviso impegno inderogabile l'assessore Spinelli non è potuto intervenire, manda un saluto e ci ha inviato però la graditissima presenza della dottoressa Terlizzi. Allora, parlare in questa meravigliosa terra di intelligenza artificiale ha anche un perché. Perché secondo i dati Istat sulle conoscenze digitali, la provincia autonoma di Trento guida la classifica nazionale assieme all'Emilia-Romagna, perché il 61,1% dei suoi abitanti tra i 16 e i 74 anni, cito i dati Istat, dispone almeno di quelle di base. Quindi è un territorio che rispetto a altre province, altre regioni, è molto più avanzato da questo punto di vista. Quasi tutti i trentini sanno comunque come cavarsela con la digitalizzazione. Noi adesso andremo a vedere quello che andremo a parlare dell'intelligenza artificiale, quale strumento che, come tutti gli strumenti, non è né buono né cattivo. Facevamo l'esempio del coltello. Il coltello chiaramente può servire a tagliare il pane, è uno strumento buono, può servire a coltellare una persona, è uno strumento cattivo. Quindi non è da demonizzare né da esaltare, ma capire come governare. Quindi nel momento in cui l'essere umano governa questo strumento, può essere assolutamente uno strumento ottimale. È uno strumento anche che sta cambiando profondamente non solo il mondo del lavoro, come diceva la Georgieva dal forum di Davos, dove si ostinano a far concorrenza al Festival di Trento, ma chiaramente purtroppo per loro non ce n'è, però sta proprio cambiando in maniera quasi antropologica. Adesso io qua inizio con la dottoressa Giulia Cristoforetti, la ricercatrice appunto dell'università, sta cambiando quasi in maniera antropologica la nostra società, a partire dai giovani. Io cito ancora i dati Istat, in Italia il 51,2% dei 14-19enni e il 43,1% dei 20-24enni dichiara di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale nei 3 mesi precedenti l'intervista appunto fatta dall'Istat. Nei lavori di ricerca appunto della dottoressa Cristoforetti emergono implicazioni legate all'uso appunto della tra opportunità e possibili rischi. Quindi adesso io andrei a chiederle: l'intelligenza artificiale sta veramente cambiando, oltre al mondo del lavoro, anche il modo in cui i giovani apprendono, ma soprattutto pensano e interpretano la realtà? C'è chi sostiene appunto che l'utilizzo sempre più pervasivo di intelligenza artificiale generativa e di chatbot stia spingendo verso un mutamento antropologico delle persone e delle relazioni sociali.
3: Grazie, buongiorno a tutti, sono davvero felice di essere qui, è per me un grande onore e appunto io sono ricercatrice nell'ambito delle neuroscienze cognitive e mi occupo di studiare come strutturiamo la conoscenza e lo faccio attraverso i sistemi linguistici, gli sistemi intelligenti e appunto vediamo che l'intelligenza artificiale sta modificando sia il mondo del lavoro ma soprattutto in modo molto più profondo anche il nostro rapporto con le conoscenze e questo lo vediamo moltissimo nei giovani, il loro modo di pensare, di interagire, di produrre testi e se pensiamo anche agli studenti, quelli che termineranno quest'anno la maturità, sono i primi che hanno fatto un percorso scolastico affiancando il loro apprendimento con l'intelligenza artificiale che è disponibile. E questo chiaramente ha un impatto sul contenuto appreso, quindi sulla realtà che noi creiamo, perché l'intelligenza artificiale sì, ci propone dei contenuti, ma di base bisogna avere una criticità, non sempre sono delle cose veritiere. Chiaramente propone delle cose che sono plausibili, ma bisogna sviluppare la capacità di critica, di comprenderle. Allo stesso tempo un altro aspetto molto importante è che nel momento in cui noi, ma soprattutto i giovani che stanno apprendendo, delegano i vari processi cognitivi, per esempio nel produrre un testo, e perdono una parte fondamentale dell'apprendimento. È faticoso, sì, ma sono quelli che costruiscono le nostre competenze. Però l'intelligenza artificiale non va demonizzata, perché di base potrebbe essere un moltiplicatore di competenze, ma solo per chi già le ha, per chi già ha un capitale semantico cognitivo dal quale può partire per poi svilupparle. Ed è proprio questa la vera sfida, quindi, è insegnare a governarla e usarla per ampliare appunto il pensiero. E poi inoltre l'intelligenza artificiale va anche alimentata, perché l'intelligenza artificiale guarda al mondo attraverso uno specchietto retrovisore, perché va ad analizzare dei dati che sono stati raccolti nel passato. Quindi anche per avere nuove idee, per proporre, per avanzare anche a livello di tecnologia, c'è bisogno della mente umana per avere nuove idee, perché altrimenti costruiamo tutto su qualcosa che è fondamentalmente già predisposto.
2: Assolutamente, ma lei come implementerebbe le competenze anche a livello scolastico? Cioè sarebbe magari giusto inserire già, non so, dalle scuole medie, dalle superiori dei corsi specifici, perché al momento comunque non ne vediamo tanti in giro e dobbiamo preparare i nostri ragazzi fin da quasi da quando sono bambini a un impatto, perché quando ero giovane io avevo il televisore con qualche canale e i giornali cartacei. Stop, finisce lì la storia. Adesso c'è un'infodemia, quindi come lo vede? Cioè dobbiamo proprio, è un motivo di sicurezza, di difesa dei nostri giovani questo.
3: Sì, è un processo che deve essere condiviso, non può essere delegato solo alla scuola, perché le cose vanno talmente velocemente che è davvero difficile implementare all'interno degli ambiti scolastici, quindi responsabilità della ricerca, dell'ambito sociale, però decisamente non dobbiamo insegnare a come utilizzare solamente la tecnologia, ma per rendere autonomo uno studente dobbiamo integrare tecnologia e mente umana. E quindi per esempio la prima cosa è per insegnarli a restare autonomi è quella di insegnare non solo ad ottenere delle risposte ma anche a verificarle e quindi porre sempre il dubbio e non accettare un black box, quindi qualcosa che non conosci va analizzato. E poi bisogna prendere l'AI come un'opportunità, quindi una sorta di palestra cognitiva, non prenderla come una scorciatoia ma come un mezzo per allenare il pensiero. Quindi io propongo un'idea, chiedo un confronto delle altre possibilità e questo ha una potenza immensa, perché in questo caso alleniamo il pensiero. E poi soprattutto insegnare la metaconsapevolezza, quindi avere la consapevolezza che quello che stiamo facendo ha un impatto su di noi e quindi bisogna lavorare su tutti questi aspetti. All'interno della scuola è il mondo migliore, però bisogna supportarla la scuola alla fine in questi percorsi.
2: Assolutamente, iniziare dalle famiglie. Ecco, un episodio che ha colpito molto lo scorso Capodanno è stata purtroppo la tragedia in Svizzera di Crans-Montana, dove sono morti in quel locale appunto in Svizzera un sacco di ragazzi, molti anche italiani e morti anche camerieri, quindi perché comunque è un locale, è un luogo di lavoro. Noi ci ha colpito molto per la morte di questi dei turisti, ma in realtà hanno coinvolto anche ragazzi che lì lavoravano. Ecco, quello che ha colpito tra le tante cose anche le immagini di questi ragazzi che col cellulare riprendevano le fiamme che si stavano sviluppando invece di scappare. Allora, noi chiaramente non diamo alcun giudizio, però c'è veramente il rischio che l'utilizzo sbagliato certe volte anche degli strumenti digitali alieni appunto dalla realtà? Lei parlava chiaramente di consapevolezza. La consapevolezza vuol dire anche che quando c'è un pericolo io non sto a riprenderlo, ma magari scappo, oppure non mi metto sul ciglio di un burrone o di un palazzo per farmi il selfie, perdo l'equilibrio, mi faccio 200 metri di volo. Quindi questo è un rischio pesante che poi colpisce i giovani, ma non solo, adesso dobbiamo dire, perché comunque anche le persone più adulte e tutto, perciò non dobbiamo sempre dire solo i giovani, ma perché prende veramente tutti, anche le persone più anziane. Quindi è una questione di consapevolezza che riguarda tutti.
3: Certo, sì, dal punto di vista sociale appunto. Vediamo anche che i giovani, c'è un isolamento dei giovani, perché tu puoi si può comunicare con l'AI e può darti conforto, può darti consigli, quindi c'è anche questo aspetto qui. Quindi secondo me bisogna cambiare mentalità e ragionare sul fatto che ormai è nelle nostre vite e ci sarà e probabilmente muterà e non sappiamo neanche bene in che direzione, però è proprio trovare delle soluzioni per far interagire macchine e essere umano, che alla fin fine è la quinta rivoluzione industriale, e soprattutto valutare degli aspetti. I giovani vanno coinvolti, vanno motivati, vanno coinvolti in altri tipi di ambienti, quindi bisogna puntare su quello e convivendo con l'intelligenza artificiale, chiaramente.
2: Mi verrebbe anche da dire che bisogna ascoltarli e parlare con loro, perché se si rifugiano in una macchina a chiedere consiglio c'è un problema, e il problema non ce l'hanno loro, ce l'abbiamo noi adulti che non li stiamo mai ad ascoltare e non parliamo con loro.
3: Sì, infatti, cioè, il messaggio conclusivo che vorrei dare è che effettivamente comunque la tecnologia non cambia il futuro da sola, e dipende dal modello sociale, culturale, politico in cui è inserita, quindi bisogna valorizzare quell'aspetto lì, insomma.
2: Certo. Allora, io passo alla dottoressa Terlizzi, dirigente appunto generale dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, e l'Agenzia del Lavoro appunto ha un osservatorio privilegiato sulla governance necessaria negli algoritmi e sono sui rischi, sulle opportunità. E noi ovviamente sappiamo che quando il mercato del lavoro cambia, sì, ma cambia anche la governance algoritmica. Quindi le chiederei come si può connettere il mondo delle competenze di cui parlavamo appunto con la dottoressa, con quello il mondo delle competenze con quello della sicurezza. Abbiamo citato Cran Montanà, noi sappiamo che in Italia purtroppo i dati ci dicono che ogni giorno muoiono 3 persone sul lavoro. Quindi ci può essere questa connessione, come si può attuare?
4: Buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia, grazie davvero per l'invito. Sono contenta di sostituire l'assessore Spinelli perché mi dà, come dire, l'opportunità dal punto di vista tecnico, come dirigente dell'Agenzia del Lavoro, di poter un po' raccontare quello che sta avvenendo. La domanda è molto ambiziosa. Voi avete capito che siamo in una fase, in questi giorni il festival l'ha trattato, di profondo cambiamento. Siamo in una fase in cui si passa da un'euforia tecnofila, come la chiamo io, in cui la tecnologia è la panacea di tutti i mali, ad una tremenda timore di perdita di posti di lavoro e quindi un catastrofismo occupazionale che fa dire perderemo il lavoro. Allora, come si fa, per chi si occupa come me di lavoro, a stare in equilibrio? Quali sono le ricette che possono, come dire, mantenere quella che Giulia ha chiamato la centralità dell'essere umano? Voi avete capito ormai in questi giorni, ed è importante che questo venga trasferito ai giovani, che il tema della sovranità del pensiero portata dallo sviluppo di competenze è la chiave. Un pensiero critico è la soluzione al non essere governati. Prima si parlava di governance algoritmica. Che cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a governare la potenza di calcolo e quindi avere, come dire, un pensiero che in qualche modo governi quello che sta avvenendo. Allora noi, come Agenzia del Lavoro, cosa stiamo facendo? Stiamo in qualche modo ripensando a quelle che sono, ad esempio, le politiche formative. Si parla di politiche attive data driven. Perché diciamo questo? Diciamo questo perché dall'osservazione della potenza dei dati che in qualche modo del mercato del lavoro stiamo mettendo a fattor comune, riusciamo a riorientare la modalità di fare formazione, la modalità di stare nel mercato del lavoro. Il World Economic Forum dice che in un anno il 40% dei posti di lavoro sarà toccato dall'intelligenza artificiale. Toccato dall'intelligenza non vuol dire che ci sarà una perdita di posti di lavoro, vuol dire che però si cambierà il modo di stare al lavoro. Allora è importante che anche i giovani, che sono quelli più toccati al momento dell'ingresso nel posto di lavoro, sappiano governare la tecnologia. Quindi questo è un po', come dire, la centralità delle competenze. Rispetto al tema della sicurezza, poi, che è stato menzionato, questo aggiunge un asset in più. Il Trentino si pone, e lo sentirete bene dalle parole della collega Cristoforetti, come ecosistema di legalità. Perché si pone come ecosistema di legalità? Perché la scelta che noi stiamo facendo, Agenzia del Lavoro, Servizio Lavoro, è quello di lavorare congiuntamente perché il tema della sicurezza diventi una sorta di cassetta degli attrezzi che sin dalla giovane età diventa un portato dei giovani che poi diventano lavoratori e lavoratrici e quindi in qualche modo entra nella loro, come dire, linguaggio comune. La provincia di Trento, con iniziative come il Buon Lavoro e iniziative nelle scuole con l'alternanza scuola-lavoro, parla di sicurezza a tutti i livelli, perché la sicurezza, guardate bene, non è solo un obbligo, un adempimento, come spesso purtroppo viene trattato. C'è un po' la tendenza, ma questo lo dico sempre perché lo penso fortemente, in Italia c'è una tradizione per cui finita la scuola sembra quasi che la formazione diventi non più necessaria. In realtà la formazione, lo sviluppo delle competenze, stare sui temi della sicurezza diventa necessario lungo tutto il corso della vita. Noi staremo al lavoro sempre di più, staremo al lavoro tantissimo, questo un po' per via della curva demografica, ma un po' per come stanno cambiando in qualche modo le necessarie esigenze che leggete tutti i giorni, e quindi vuol dire stare attualizzati. Il tema della sicurezza è un tema che deve accompagnarci. Crans Montana è stata citata, è come dire l'esemplificazione di un luogo di lavoro non sicuro, in cui sia i lavoratori che anche gli ospiti di quella, diciamo, di quel locale sono diventati vittime di qualcosa che si poteva e si doveva prevenire. E allora in quel momento lì è mancata la lucidità, sono mancati gli strumenti necessari. Quindi io credo che queste iniziative che noi stiamo mettendo a terra vadano in questa direzione.
2: Grazie mille. Adesso andrei a estendere il discorso a livello nazionale, appunto, con il dottor Caridi, per capire quali sono le strategie del Ministero del Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, appunto. Partiamo dal fatto che, come avete detto in precedenza, la formazione è un pilastro fondamentale. Quindi come il Ministero pensa di potenziarla e con quali strumenti? E poi il decreto sicurezza, appunto, punta sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Quindi chiederemo al dottore se ci può spiegare di che cosa si tratta e in che modo questa piattaforma, anticipo già un po' che cos'è, può contribuire alla sicurezza sul lavoro.
5: Sì, grazie, buongiorno a tutti. Davvero anch'io sono molto contento di stare qui a parlare di un tema che è centrale. Non so se è centrale come l'uso del coltello, come diceva lei, ma credo che lo sia molto di più, perché non è come maneggiare un coltello. Si è parlato molto di consapevolezza. Io credo che l'intelligenza artificiale sarà sempre più pervasiva, non è quella, diciamo, dei telefonini. Si sta ragionando, sappiamo tutti che stiamo utilizzando un'intelligenza artificiale generativa multiagente, perché questi agenti riescono a svolgere determinate attività, determinati compiti che prima gli umani, gli uomini, diciamo, svolgevano o svolgono. Però già si parla di intelligenza artificiale generale, addirittura si parla di intelligenza artificiale, la singolarità dell'intelligenza artificiale come intelligenza artificiale che ha la coscienza. Siamo arrivando alla fantascienza? Non lo so se sarà fantascienza. Io credo che invece dobbiamo pensare a quello che oggi l'intelligenza artificiale ci permette di fare come opportunità, come ho sentito dire, e non come criticità. Perché sia opportunità per tutti noi è necessario una nostra consapevolezza. Io credo che, lo dico a me stesso, c'è poca consapevolezza di come si usa l'intelligenza artificiale. Molti di noi diciamo sempre bisogna governarla, ma come si fa a governare una cosa che Il coltello lo sai governare, lo sai utilizzare. L'intelligenza artificiale, che è costruita lontano da noi, in altri mondi, con degli algoritmi che non conosciamo, con dei dati, delle informazioni che non conosciamo, come è stato detto, sono dati e informazioni di addestramento che è impensabile che una singola persona possa conoscere, come facciamo a governarla? Perché se non ci diciamo il per come facciamo a governarla, abbiamo detto che è necessaria e bisogna governarla, però come governarla è un labirinto. Allora noi stiamo provando con il Ministero del Lavoro a dire: la governiamo attraverso la possibilità della interoperabilità dei dati. Cioè, il concetto dell'interoperabilità credo che sia un concetto che deve essere di tutti noi cittadini, perché senza l'interoperabilità delle informazioni e delle banche dati pubbliche e private, qualunque piattaforma, qualunque sistema che si faccia, non è mai usufruibile da parte delle persone. E io posso parlare del sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa, che adesso vi dirò brevemente che cos'è, ma io vi inviterei a provarlo, perché se vi parlo e vi dico che cosa serve, poi non viene provato, è inutile. Vi posso parlare, diciamo, di Appli, che è un assistente personale che il Ministero del Lavoro ha creato, non da solo, ma attraverso i giovani, perché questa piattaforma, a dispetto del nome che sembra che sia un'app, è una piattaforma che è stata creata ed è stata messa a terra a dicembre del 2025, da pochi mesi, ed è in continua evoluzione. È stata sviluppata attraverso 2000 giovani per capire come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata dai giovani per orientarli, per aiutarli a fare un curriculum vitae, per aiutarli a fare un colloquio, un primo colloquio per le aziende. Da febbraio l'abbiamo estesa questa piattaforma a tutti noi. Quindi tutti voi siete invitati ad andare sul sito del Ministero del Lavoro, digitare Appli, oppure anche su Google, insomma, nella barra, digitate Appli, si accede con Speed e CIE per adesso, quindi è un'autenticazione molto forte, perché stiamo controllando è una parola brutta, stiamo verificando in maniera naturalmente anonima i feedback che la stessa piattaforma vuole che si riceva, perché io credo che la cosa più importante dell'intelligenza artificiale è se noi impariamo a capire come l'intelligenza artificiale ci illustra le soluzioni che ci propone, ci spieghi le soluzioni che ci propone. Ecco, Appli ha un'ambizione, quella di non decidere al posto della persona, al posto del giovane, ma di consentire, rispetto ai bisogni, alle passioni, alle competenze, alle attitudini delle singole persone, in questo caso dei giovani, quali sono le proposte messe in campo in termini formativi, in termini di lavorativi, in termini, diciamo, di possibilità di fare una microformazione, perché io c'ho una passione e vorrei fare quel tipo di mestiere, indipendentemente se poi il mercato ha quelle competenze, servono quelle competenze per il mercato. Che cosa voglio dire? Che noi stiamo specializzando

0: che l'intelligenza artificiale ci spieghi perché ci dà quel tipo di soluzione. A volte penso che tutti noi utilizziamo ChatGPT oppure Claude Anthropic e vediamo come questa intelligenza artificiale, man mano che cambiamo anche una singola parola, cambia anche, diciamo, il senso o ti propongono altre soluzioni. Ecco, significa che l'intelligenza artificiale non è poi così tanto intelligente, però noi ci dobbiamo accorgere di questa, così tra virgolette, non intelligenza. Come ce ne facciamo? Governandola attraverso dei cosiddetti guardrail, cioè dei perimetri su cui noi addestriamo l'intelligenza artificiale. Lei parlava, diciamo, del SISL, no? Il Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa. È una piattaforma che per la prima volta mette in relazione i sistemi nazionali, sistemi centrali, con sistemi territoriali, sistemi locali. È nata per accogliere, diciamo, le ex prestazioni dei percettori del reddito di cittadinanza, quindi le nuove prestazioni dell'assegno di inclusione e del supporto del lavoro, supporto formazione e lavoro, ma ha l'ambizione di davvero essere una piattaforma che mette in relazione domanda e offerta di lavoro e formazione, perché attraverso questa piattaforma, che utilizza anche questo l'intelligenza artificiale generativa, le persone possono trovare, anche qui vi invito, diciamo, a utilizzarla, è aperta a tutti dal 18 dicembre del 2025, a utilizzarla anche per mandare dei feedback critici a questo ministero fantomatico che è lontano mille miglia, se guardo l'amico Feliciani, dalla famosa Roma, no? Quando venivi a fare le riunioni a Roma, all'INPS. Però ecco, adesso poi vado a concludere, questo penso che sia un primo giro di domande. Io credo che bisogna lavorare insieme, avere fiducia, lavorare insieme sia come sistema pubblico che come sistema privato, perché da soli non ce la si fa, nessuno ha la conoscenza delle informazioni e dei dati, quindi il fatto, diciamo, che si lavori insieme già come amministrazioni centrali e amministrazioni regionali e poi inserire i privati nello sviluppo del co-design e della coproduzione dei servizi che utilizzano l'intelligenza artificiale generativa è un segnale molto forte che l'uomo vuole governare davvero l'intelligenza artificiale e non subirla.
1: Perfetto.
0: Ah, scusami, prego. Dicevi prima della formazione. Abbiamo un progetto molto importante che è il fascicolo sociale lavorativo, è un progetto PNRR che si concluderà il 31 dicembre 2026. Contiamo di rilasciare dei servizi che consentono a tutti noi di avere una storia lavorativa. Si parlava di formazione, è necessario che il lavoratore la formazione la si porti, una formazione di qualità, poi ne parleremo se c'è tempo, quindi è necessario che il lavoratore sappia, il lavoratore, il cittadino, qual è la sua formazione effettuata, che la possa spendere per altre occasioni, ma è necessario anche per le imprese, per le aziende, perché è inutile duplicare o fare corsifici sempre sugli stessi argomenti, uno dei quali, diciamo, sulla sicurezza, sul lavoro, che non può essere una formazione davvero standard e senza nessuna ricaduta effettiva di impatto positivo per il paese, direi.
1: Perfetto. Lei parlava di collaborazione, appunto, tra livello nazionale e livello territoriale, quindi regioni, province autonome, chiaramente. E qua abbiamo, appunto, la dottoressa Giuliana Cristoforetti, a quale andiamo a chiedere, appunto, quali sono i punti di contatto e anche quali gli elementi invece specifici delle politiche trentine, sia a livello ispettive sia anche a livello di formazione, giovani e quant'altro.
2: Grazie anche da parte mia. Sono molto lieta di essere qui perché il tema, noi abbiamo un motore in questo momento molto caldo, perché il nostro assessore ci ha dato mandato, l'assessore Spinelli, a scrivere la parte tecnica di un DDL che riguarda la salute e sicurezza. Quindi in questo momento siamo non solo impegnati nell'attività ispettiva, ordinaria, tecnica, ma siamo anche molto attenti a recepire tutto ciò che può in un qualche modo accadere nel mondo del diritto della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, proprio per portarlo qui a Trento, no? Allora, un bel esercizio l'abbiamo fatto quando recentemente, la settimana scorsa, abbiamo recepito l'accordo Stato-Regioni sulla formazione. E lì tutte le regioni hanno dato un contributo, quindi noi siamo andati a caccia dei contributi degli altri, quelli della Lombardia,

0: quelli dell'Emilia Romagna, molto interessante vedere come c'è molta intelligenza in questo lavoro. Da parte nostra, soprattutto nei confronti dei giovani, ecco, alcune cose abbiamo cercato di recuperarle in sede di recepimento dell'accordo nazionale, e in particolare il fare una storia della formazione dei ragazzi, cominciando dal valorizzare la formazione in materia di salute e sicurezza che loro in qualche modo seguono e devono avere nel loro fascicolo nel momento in cui fanno semplicemente l'alternanza scuola-lavoro. Quindi educarli a costruire un curriculum delle loro competenze anche in ambito salute e sicurezza, conservandole. Monitoriamo i corsi, che è qualche cosa che, insomma, sul quale abbiamo avuto anche un dibattito piuttosto intenso anche con le parti sindacali. Monitoriamo i corsi perché i corsi nell'attualità, quindi la formazione, deve essere una formazione adeguata, effettiva, ma soprattutto contemporanea, e quindi i nostri ragazzi devono avere accesso ad un tipo di formazione che non può prescindere dall'uso dell'intelligenza artificiale, dei metodi immersivi, perché possa essere veramente una formazione che cambia il comportamento del lavoratore. E poi vorremmo, quando potremmo recepire, noi siamo insomma molto ansiosi di poter recepire anche il prossimo accordo, quello sulla strategia, ecco, anche lì vorremmo alzare un po' il livello, e quindi pensare il livello del concetto di prevenzione, quindi staccarci un po' da un'idea che la prevenzione sia una serie di norme tecniche, ma la prevenzione è consapevolezza, è qualcosa che viene prima, è un elemento olistico, è molto alto. Se noi vogliamo ridurre i 1000 morti che conosce la nostra Italia in un anno, e i nostri che abbiamo in continua decrescita in Trentino, ma se vogliamo intervenire su questo, dobbiamo sicuramente farci carico di allontanarci un po' dalla norma tecnica e dare invece alla formazione un atteggiamento più che faccia più parte della persona, del ragazzo, che è poi il lavoratore del domani, quindi entra nelle scuole, la formazione, ma cambia l'ottica nei confronti della realtà. Forse, ecco, per fare questo penso ai fratellini minori dei grandi infortuni sul lavoro, che sono gli infortuni in itinere. No, gli infortuni in itinere sembra qualcosa di molto lontano, in realtà il 30% degli infortuni in Italia è un infortunio in itinere, quindi sono circa 300 morti all'anno. Gli infortuni in Italia decrescono del 20%, ma aumentano del 20% ogni anno quelli in itinere. E ad esempio lì, se vogliamo fare prevenzione in quell'ambito, ecco, non è più sufficiente continuare a insistere anche nell'attività ispettiva sulla verifica delle norme tecniche in azienda, perché si rischia veramente di proseguire nel continuare a sanzionare qualcosa che è già accaduto, dare delle prescrizioni su qualcosa che è già avvenuto, una condotta che non va bene. Noi dobbiamo essere efficaci nel formare la mente di queste persone. Quindi ecco perché, appunto, come si può imparare anche con l'intelligenza artificiale, e come andare a vedere la qualità dei corsi di formazione, che devono essere dei corsi contemporanei, adatti ai ragazzi e aperti. Lo dico perché il tema della consapevolezza è un tema che sembra semplice e anche banale, ma non lo è per niente. Più della metà delle persone che perdono la vita in itinere sono donne, un 30% sono artigiani, e poi ne rimane un 20% che sono uomini. Questo elemento della prevenzione, che non può essere appunto più solo la norma tecnica, ci dice che quando si fa prevenzione sul lavoro e contro gli infortuni, è qualche cosa che sta diciamo nel valorizzare anche delle skill che non sono solo, che non sono la formazione tecnica, ma sono ad esempio i corsi di guida sicura, e quindi fare un raccontare, portarsi dietro nella propria competenza di lavoratore anche corsi che non sono necessariamente quello dell'uso della specifica macchina o dell'elemento chimico all'interno di una lavorazione. Ed è un cambio, è un po' un allontanarsi da quella che sembra un'urgenza che risolve, no? Entro in azienda, vedo le cose che non vanno, faccio delle prescrizioni, do delle sanzioni. No, il lavoro è un pochino più a monte, è un tema di cultura, e su questo ad esempio la nostra strategia, che naturalmente recepiremo, vorrebbe leggermente spostare indietro, allontanarsi un po', perché recentemente il 159 nel rilasciare nella disponibilità di tutti gli imprenditori le norme tecniche di Uni li ha anche molto responsabilizzati, no? Quindi l'elemento tecnico del permanere della sicurezza all'interno di un ambiente di lavoro è molto posto a carico del datore di lavoro. Il compito della politica, e forse anche di noi che cerchiamo di aiutare la politica a fare una politica vera di prevenzione, è quello appunto di staccarsi un pochino e guardarlo in un modo un pochino più ampio, nel termine proprio della persona di per se stessa. E quindi noi abbiamo grande fiducia che i giovani aumenteranno il livello di sicurezza, perché saranno più disponibili ad accettare anche dispositivi di protezione individuale che attualmente magari le generazioni più avanzate non hanno, no? Quindi non solo il caschetto, ma anche la maglia che segnala eventuali scompensi, l'airbag anticaduta. Saranno secondo me anche molto più disponibili a contrarre la propria privacy a favore di un'intelligenza artificiale che ad esempio monitori un luogo di lavoro e in termini predittivi dica se si sta verificando un infortunio. Voi sapete che una delle competenze degli ispettorati è quella di autorizzare, qualora non vi sia un accordo tra le parti sindacali, autorizzare l'uso delle videocamere all'interno degli ambienti di lavoro. Io sono certa che i ragazzi sono molto più disponibili a contrarre la loro riservatezza, la loro privacy, in funzione di ad esempio un'intelligenza artificiale che dica in termini predittivi si sta verificando un'interferenza tra due lavorazioni e lanciare un allarme. Questo salva vite. Quindi credo che nel futuro saranno anche loro a chiedere delle contrattazioni collettive più orientate all'efficacia della sicurezza, e quindi sicuramente alcuni istituti interessanti che stanno arrivando, per esempio che ci sono nel mondo dei chimici, quindi contratti collettivi molto forti, piano piano scenderanno. E quindi noi pensiamo che abbiamo una grande fiducia nei confronti dei giovani e del loro essere dei driver di una formazione nuova, più interattiva, di uno standard più alto e anche più contemporanea nella visione della sicurezza e meno ideologica. Grazie.
1: Grazie. Allora, da Giuliana a Giulia, qua vi chiederò, siccome i minuti ormai sono pochi, vi chiederò di essere il più possibile sintetici, così magari da dare spazio anche a una o due domande. Allora, appunto, Giuliana Cristoforetti parla, è tornata sul discorso dei giovani, ma come possiamo preparare i nostri giovani a collaborare con sistemi intelligenti senza che loro perdano autonomia, creatività e capacità critica, che sono fondamentali per l'essere umano? Perché se perdiamo questo diventiamo dei robot e la coscienza è azzerata.
2: Sì, non c'è una risposta definitiva perché cioè, tutto è in evoluzione, e quindi bisogna insegnare a come utilizzarla, ma come utilizzarla da guardiani. Sappiamo che non c'è una legge, è difficile definirla, però quindi mettere in discussione quello che viene detto, quindi proprio lavorare sulle capacità critiche, quindi tutte le capacità trasversali. Questo lo possiamo fare nelle scuole, però anche all'interno delle scuole lavorare sulla mente umana, su rendere un individuo più critico. Non c'è un ABC quando parliamo di persone, quando parliamo di processi cognitivi, e quindi è difficile, bisogna investire anche lì sulla ricerca per trovare delle direzioni concrete, perché non abbiamo la soluzione. È chiaro, dobbiamo cercare di creare menti pensanti e quindi mettere in discussione, non prendere per scontato nulla, tornare a capire i processi, come funzionano le cose. E secondo me è la base, lavorare fin dai bambini. I bambini sono i migliori ricercatori, quelli che fanno le domande, sono i migliori scienziati, e quindi è proprio un processo che deve partire dalle basi, in realtà, per creare delle menti che proprio siano in grado di mettere in discussione l'informazione.
1: Ottimo. Giuliana Cristofoletti parlava anche del decreto legge 159 del 2025 che introduce tra l'altro l'obbligo di badge di cantiere con codice univoco per i lavoratori edili, chiaramente, e rafforza i controlli sulla patente a crediti con misure più stringenti per violazioni e infortuni mortali. Quindi vado al dottor Caridi, quali potenzialità sono legate a queste trasformazioni? Le chiedo anche lei la più possibile sintesi.
3: Sì, sono due strumenti fondamentali che vanno nella direzione che diceva proprio Giuliana, quella di non guardare che il fenomeno quando è già successo ed è troppo tardi, anche con conseguenze tragiche, ma prevenire il fenomeno degli infortuni sul lavoro, sia la patente a crediti che ormai è già in vigore, sia il badge di cantiere che lo stiamo sperimentando e entrerà in vigore entro il 2026, sono strumenti che consentono di guardare la sicurezza sul lavoro non come un adempimento, ma come la necessità per le aziende di essere competitivi per il paese. Mi spiego meglio. Cioè, oggi la formazione sulla sicurezza viene considerata come se fosse un percorso formativo e basta. Invece chi investe sulla formazione e sulla sicurezza significa che quell'azienda per il paese è più affidabile di un'altra. Quindi sia il badge di cantiere, che oggi è sperimentato soltanto nel settore edile, ma già la stessa decreto sicurezza 159 prevede un ulteriore decreto di allargamento degli altri settori, sia la patente a crediti, sono strumenti che vanno in una direzione dove c'è più consapevolezza sulla necessità di investire su una formazione di qualità. Chiudo con una, direi, non dico un annuncio che sembra una cosa troppo pomposa, sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può dare una mano grossissima sui temi di salute e sicurezza sul lavoro, non soltanto, diciamo, perché si creano formazioni di qualità, ma anche consapevolezza sul fenomeno del mercato del lavoro. Sapete che c'è stata una legge, la 132 del 2025, che ha recepito l'IACT europeo dell'intelligenza artificiale e ha istituito presso il Ministero del Lavoro un osservatorio che si chiama Osservatorio dell'intelligenza artificiale e il suo impatto nel mondo del lavoro. Questo osservatorio ha degli organi, è inutile qui spiegarlo, ma quello che mi preme di dire qui è che questo osservatorio sarà affiancato da un sistema che abbiamo chiamato, che presenteremo il 3 giugno, poi vi inviterò naturalmente a utilizzarlo, perché che cos'è fa questo sistema? SIO sta per Sistema Intelligente Osservatorio, consente a tutti noi, quindi non soltanto alle aziende, ai settori, alle associazioni di categoria, ma a tutti gli stakeholders, di capire come il mercato del lavoro sarà rispetto, diciamo, all'impatto dell'intelligenza artificiale. E questo fa il paio con quello che dicevo prima sulla consapevolezza. Possiamo, da non addetti ai lavori, avere una consapevolezza di quello che serve al paese in termini di competenze, di formazione e di mestieri del futuro, ma non del futuro fra 5 anni, del futuro anche fra pochi mesi. Grazie.
1: Allora, il messaggio da domandare agli imprenditori è: investire in sicurezza vuol dire investire sulla competitività della propria azienda. Questo è importante. Ecco, dottoressa Terlizzi, questa rivoluzione digitale arriverà anche in Trentino, immaginiamo.
4: Sì, io direi che è già arrivata. Io direi che è già arrivata e come dire, riprendo le parole di Vincenzo Caridi, governarla, come la stiamo governando. Allora, il Trentino, è stato detto all'inizio, non ha nulla, diciamo così, è un laboratorio, storicamente è sempre stato un laboratorio e continua ad esserlo. In Trentino sui temi della sicurezza, sui temi dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, sui temi della governance dell'intelligenza artificiale si sta lavorando. Io cito due esperienze concrete in modo che possiate capire velocemente che cosa si sta facendo. Si sta andando nella direzione sicuramente di interoperare con le banche dati nazionali che sono state menzionate prima, il SISL. Noi siamo, come dire, uno degli attori del SISL come Provincia Autonoma di Trento, conferiamo le nostre informazioni, quindi facciamo parte di questo grande disegno, come dire, di trasparenza nazionale rispetto ai temi del lavoro e del mercato del lavoro. Ma stiamo anche realizzando un progetto importante, un'app app che con la collaborazione di FBK, quindi della Fondazione Bruno Kessler, si pone l'obiettivo principe di diventare esso stesso uno strumento in mano al lavoratore che in qualche modo fa due cose fondamentali, quindi vado proprio sulla concretezza. Da una parte può diventare un badge di cantiere e quindi va nella direzione che era stata in qualche modo auspicata di essere uno strumento di controllo, ad esempio del corretto utilizzo dei DP personali, per cui riconoscendo se il lavoratore, la lavoratrice in quel momento li porta, mappando le informazioni, tracciandole e creando quella famosa base dati informativa di cui l'intelligenza artificiale si nutre, come avete capito. Dall'altra parte diventare una sorta di fascicolo informativo, formativo, che va ad alimentare il fascicolo delle competenze che vi è stato raccontato in una logica di microcredenziali, come a dire che ciascuno di noi, nella qualità di lavoratore e di lavoratrice, quando apprende qualcosa la può registrare, la può certificare e la può conferire al fascicolo nazionale, perché, come dire, fa parte del grande bagaglio informativo che ciascuno di noi deve avere. Questo nell'ambito delle politiche sulla sicurezza è fondamentale, ma non solo su quelle, quindi si sta lavorando ed immaginando degli scenari. Una seconda cosa, e poi mi taccio così andiamo alle conclusioni, è il tema di un progetto europeo che è stato finanziato, promosso dal Servizio Lavoro, dalla collega Cristoforetti, che però voglio ci tengo, come dire, a menzionare, che è un progetto che lavorerà sull'automazione dei controlli. È stato detto prima che la qualità del lavoro, la qualità della sicurezza di un'impresa vuol dire produttività. Io utilizzo questo assioma: un'azienda che lavora bene, dei lavoratori che lavorano bene, aumentano la produttività. Lo dicono tutti gli economisti, non io personalmente. Quindi noi lavoreremo su un sistema automatico di controllo e di generazione e campionamento delle aziende virtuose per isolarle da quelle non virtuose, andando in qualche modo a focalizzare l'azione di controllo su quelle che non sono virtuose. Questo vuol dire efficientare i processi di controllo, vuol dire migliorare l'azione ispettiva della provincia autonoma di Trento. Quindi credo che la provincia sia perfettamente, come dire, in linea, in sintonia, e come sempre si affianca e lavora col Ministero nell'idea di una pubblica amministrazione che c'è e vuole lavorare per il territorio.
1: Ottimo, allora passiamo la palla finale a Giuliana Cristoforetti, proprio per chiederle appunto come la provincia di Trento integra l'intelligenza artificiale nell'attività ispettiva.
0: Sì, volentieri. Allora, il progetto si chiama SPIR, e per chiudere con una suggestione che ci avevi regalato, li avremmo trovati i moretti se avessimo avuto un sistema di intelligenza artificiale che orientava la nostra attività ispettiva? Ecco, probabilmente sì, sicuramente in un futuro sì, perché alcuni elementi negativi di un'azienda all'interno di SPIR vengono inseriti nel fascicolo informatico dell'impresa, quindi gli incidenti di percorso di un'impresa vengono registrati e seguiti anche per codice fiscale, quindi non solo la vita dell'azienda, che si può anche chiudere con una partita IVA, ma anche la vita dell'imprenditore. Vengono valorizzati gli inciampi, perché noi speriamo che tutti si redimano, ma diciamo, chi ha sbagliato una volta, insomma, è più orientato a sbagliare una seconda, ma possiamo anche valorizzare invece tutti gli sforzi per essere un'azienda virtuosa, ottemperante, che ha dei buoni contratti di lavoro, che applica dei regolari contratti di lavoro, che è molto attenta alla sicurezza e quindi ad esempio si certifica. Ed è molto interessante, perché questo progetto è un progetto europeo di riforma strutturale degli stati, che avrà in Trentino un laboratorio di sperimentazione, ma è stato voluto fortemente dal Ministero del Lavoro, partecipato con l'Ispettorato, con INAIL. Lì riusciremo, con l'intelligenza artificiale, ed è uno dei primi casi nei quali l'intelligenza artificiale arriva a terra, diciamo, in una normativa, e a terra in un ambito molto delicato che è quello delle ispezioni, dovrebbe dirci non solo chi abbiamo davanti, ma dovrebbe anche dirci, rispetto ad una nostra domanda molto generale, quali potrebbero essere in questo momento le situazioni più pericolose sotto il profilo sicurezza o regolarità del lavoro in artigianato dovrebbe darci degli indicatori, oppure dovrebbe dirci in modo molto molto preciso chi abbiamo davanti nel momento in cui magari lo incontriamo a seguito di un infortunio o di una segnalazione. E non è una persecuzione reputazionale, ma credo che le amministrazioni pubbliche debbano essere assolutamente molto feroci nel, uso questo termine, nello stressare il tema della privacy rispetto ad un bene molto più rilevante, che è la salute e la sicurezza di tutti.
1: Allora, purtroppo il tempo è finito, però abbiamo tempo ancora per una battuta finale conclusiva del
3: dottor. La battuta è soltanto, come ti dicevo, di ringraziamento, perché non è diciamo usuale vedere una platea così attenta e su questi argomenti, che sono argomenti che potrebbero sembrare noiosi, sicurezza sul lavoro, ma sono vitali per tutti noi. Penso che il tema dell'intelligenza artificiale applicata sulla salute e sicurezza sul lavoro è un tema che ci consente di migliorare il paese, se ci sono quei principi di legalità e di innovazione che mi sembra che da questo dibattito siano emersi.
1: Miglior chiusura non poteva esserci. E purtroppo la regia mi dicono che devono chiudere, i relatori comunque sono qua un attimino, gli teniamo 5 o 6 ore ancora a vostra disposizione, perciò mandiamo la sigla finale e poi potrete parlare un attimo direttamente con loro. Grazie mille.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
6: Sono le 14, un buon pomeriggio da Francesca Rinaldi al microfono. Con 165 voti a favore, 117 contrari e 5 astensioni, la Camera ha dato il via libera al piano casa. Il decreto passa ora al Senato, ma sentiamo Emanuela Valenti.
7: In avvio di seduta i deputati hanno dibattuto sull'approvazione del processo verbale dopo le polemiche di ieri in aula tra i deputati di opposizione e quelli di Futuro Nazionale. Il piano casa punta a incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili, individua come destinatari giovani, lavoratori fuori sede, giovani coppie, genitori separati. In aula Santillo, 5 Stelle, dichiara: il decreto è diventato un cavallo di Troia per riassumare il Salva Milano. Con un colpo di penna si vogliono regolarizzare ad esempio i grattacieli. Il paese non ha bisogno di condoni mascherati che premiano chi ha girato la legge a discapito del territorio e della collettività, ma di rigenerazione urbana, edilizia residenziale pubblica e di sicurezza. È solo propaganda per Braga, PD.
8: Chiediamo investimenti stabili nell'edilizia pubblica, garanzie di mantenimento delle risorse comuni agli ex IACP per la manutenzione e il recupero del patrimonio sfitto, il rifinanziamento adeguato dei fondi per gli affitti, per la morosità incolpevole, il sostegno al canone concordato.
7: La norma interviene contro l'emergenza abitativa, afferma Mazzetti, Forza Italia. La deputata spiega che il decreto prevede procedure accelerate per interventi di rigenerazione urbana, la nomina di un commissario straordinario governativo, deroghe finalizzate a superare gli ostacoli burocratici. Per Iaia, Fratelli d'Italia, il provvedimento è una risposta concreta rispetto ai bisogni dei cittadini.
9: Il piano casa si fonda su tre temi fondamentali: creare più alloggi accessibili per chi ne ha bisogno, quindi aumentiamo l'offerta dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, gli alloggi a prezzi calmierati, l'housing per i giovani, gli studenti, i lavoratori fuori sede, le giovani coppie e le famiglie.
6: E sul decreto piano casa il commento dell'imprenditore Gianluigi Sarzano, consulente dell'associazione interprofessionale agenti immobiliari e tra i massimi esperti del settore, al microfono di Giovanna Serpico.
10: Sono state apportate delle modifiche, è saltata la corsia preferenziale per i fondi provenienti dall'estero, permane il miliardo fatturato per ottenere quella che è stata denominata fast track amministrativa, ma quella è una buonissima cosa. Poi un altro aspetto importante è l'accesso agli immobili a canone agevolato, calmierato, che viene esteso anche agli insegnanti, alle forze dell'ordine, al personale sanitario, e questa è una cosa da non sottovalutare. I fondi non sono elevati per gli studenti, e quello è un tema da approfondire secondo me, però anche in quel caso un occhio è stato buttato stato anche là, e per gli studenti fuori sede qualcosa è stato fatto. Il fatto che sia partita l'idea del fondo del miliardo, diciamo, di soglia, non solo per fondi esteri ma anche italiani, è una cosa buonissima. Anche l'idea che ci sia una modifica che riguarda il rafforzamento dei comuni, questo l'aveva chiesto anche l'ANCI, un po' più di centralità nei comuni. Quello che salta fuori da tutto questo è che finalmente c'è diciamo un vero tentativo nazionale di rivedere le formule per creare un mercato più accessibile, con un forte coinvolgimento di capitali privati e di grandi operatori che però muovono l'economia.
6: L'Aula del Senato è convocata per oggi alle 16.30 per il seguito dell'esame del disegno di legge sulla caccia. All'ordine del giorno successivamente anche il decreto carburanti ter, già approvato in prima lettura dal Senato e modificato dalla Camera. Il provvedimento è assegnato alla Commissione Finanze, che ne avvierà l'esame oggi stesso alle 15.15. Ricordiamo che intanto alla Camera è ancora in corso la capigruppo e per questo l'Aula è stata sospesa. La Guardia di Finanza assicura coesione e giustizia sociale, come prevede la Costituzione. È l'omaggio del Presidente della Repubblica Mattarella alle Fiamme Gialle, di cui ha ricevuto questa mattina i vertici in occasione del 252esimo anniversario del corpo. Valentino Russo.
11: Equità fiscale e lotta alla criminalità, tutela di una crescita sana delle imprese, caratteristiche del lavoro quotidiano della Guardia di Finanza che il presidente Mattarella omaggia al Quirinale. Siete, osserva, un presidio strategico per la stabilità della democrazia in ossequio al dettato della Costituzione.
12: La Guardia di Finanza ha contribuito in modo significativo a esprimere i valori costituzionali, quelli di coesione, di solidarietà, di giustizia sociale.
11: Fondamentale per il capo dello Stato la funzione della Guardia di Finanza a tutela del bilancio pubblico, ma anche, avverte, il suo ruolo indispensabile per assicurare correttezza e legalità alla vita economica del Paese.
12: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea.
6: E sono numerose le dichiarazioni di cordoglio istituzionali e politiche per la morte dell'agente di polizia locale a Milano, dal presidente del Senato. Ancora una volta gli uomini in divisa pagano a caro prezzo il proprio senso del dovere, scrive La Russa, al presidente della Camera Fontana, che esprime alla gente la più profonda gratitudine. La stessa presidente del Consiglio Meloni sui social: onore a Francesco, servitore dello Stato. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. Proprio in questi istanti anche il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, profondamente rattristato: esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio. Cambiamo adesso argomento. Nel decreto infrastruttura approvato ieri dal Consiglio dei Ministri anche misure contro il caldo estremo. Francesca Capannolo.
13: Le norme contro il caldo estremo già utilizzate negli anni passati sono rivolte ai lavoratori più esposti, agricoltori, operai edilizi e addetti alla manutenzione urbana, e prevedono la possibilità di sospendere o di ridurre l'attività lavorativa con conseguente ricorso alla cassa integrazione in deroga. La misura è inserita nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri e si affianca alle ordinanze anticaldo delle singole regioni, che secondo le stime dell'INAIL potrebbero portare a una riduzione degli infortuni dal 20 al 40%. Tornando al decreto, il pacchetto di misure include anche il tanto atteso slittamento della tassa sui piccoli pacchi. Si tratta di un nuovo rinvio fino al 1° ottobre per i pacchi extra Unione Europea fino a 150 euro di valore. Il balzello di 2 euro pensato per contrastare l'invasione di merci a basso costo provenienti dalla Cina sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° luglio, insieme al dazio europeo di 3 euro che resta confermato. La proroga era già nell'aria viste le pressioni delle associazioni della logistica, secondo cui nei primi 2 mesi dell'anno, quando la tassa era in vigore, si sarebbe registrato un calo del 50% del traffico merci.
6: Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, questa mattina la requisitoria del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco. Anna Maria Caresta.
14: Lo dice in arabo: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Scandisce bene le parole all'inizio della requisitoria il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco. Ripete quanto detto dagli 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano 28enne ucciso al Cairo tra gennaio e febbraio del 2016. Precisa poi Colaiocco: ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma un esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. E ancora, è stato un processo contro il silenzio, contro la menzogna, contro i depistaggi. Parla di ostacoli, poi di opacità, di resistenze. Il procuratore aggiunto di Roma: sarebbe stato compito dell'Egitto ricercare i responsabili e assicurare le prove, ma questo processo, afferma Colaiocco, se non fosse stato celebrato in Italia non sarebbe stato celebrato in nessun luogo. Una lunga requisitoria che terminerà con la richiesta di condanna per i 4007 che mai si sono presentati in aula.
6: Era il nostro ultimo servizio, il notiziario termina qui. Io ringrazio Emanuele Rinaudo e Francesco Paradisi alla parte tecnica e tutti voi per averci seguito.
5: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: 14:09, vi trasmettiamo adesso un altro appuntamento che si è svolto durante la 21ª edizione del Festival dell'Economia di Trento e dal titolo Dalla crisi demografica alla crisi democratica, con il giornalista Andrea Bignami, la deputata Sara Chelani e Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Buon ascolto.
15: I due ospiti che ho con me oggi, ma immagino sia condiviso anche dall'altro, che vado a presentarvi. Giulio Tremonti, presidente della Commissione Esteri della Camera. Ben trovato e grazie di essere con noi. Un applauso. Ricordo, il professor Tremonti è anche presidente di Aspen Institute in Italia ed è stato più volte ministro dell'economia, anzi è stato il primo ministro dell'economia perché fu lui ad accorpare tesoro e finanze. Sara Chelani, deputata, componente della Commissione Affari Costituzionali e responsabile nazionale immigrazione di Fratelli d'Italia. Ben trovata. Allora, che cosa hanno in comune questi ospiti? È che sono entrambi firmatari, il primo e il secondo, di un disegno di legge che andiamo subito a farci raccontare. Professor Tremonti, la frase che ho messo, diciamo, che ha messo nella relazione di accompagnamento è diventata il titolo del nostro panel. E quindi dall'autunno demografico stiamo passando all'autunno democratico. Ce lo spiega?
16: Dunque, allora, tra le scienze sociali l'unica che è realmente esatta è la demografia. La demografia ci dice oggi, ci introduce a un mondo, si dice la demografia è il nostro destino. I dati della demografia sono assolutamente avversi ed è il punto su cui riflettiamo e andiamo avanti. Gli ultimi dati ancora ieri in Parlamento dell'Istat, ma in ogni caso i dati non solo Istat sono drammatici. Questo, e arrivo a, comincio ad arrivare al tema, il welfare state, lo stato sociale, fu inventato per portare l'uomo dalla culla alla tomba. Entra in crisi perché ci sono poche culle e poche tombe. Questo è in tante parti del mondo, certamente è in Europa e in Italia. E questo determina, ci porta verso uno scenario, c'è scritto, poi anche l'ipotesi di soluzione, ma ci porta verso uno scenario di crisi democratica. Soprattutto guardando dal lato della spesa assistenziale e sanitaria. Il lato della spesa per pensioni è, se volete, meno drammatico. Quello della spesa sanitaria e assistenziale è il lato realmente drammatico. Per essere chiari, se c'hai i soldi, la sanità te la prendi, te la compri. Se non ce li hai, dopo un po' reagisci in termini via via, come dire, di reazione democratica. E quindi qualche ipotesi di... Tra l'altro, ed è questo uno dei punti su cui questo è diventato un mondo nel quale hai lo Stato e l'individuo. Noi in questi anni abbiamo visto una drammatica riduzione dei corpi intermedi, e cioè dire dell'entità che che sono tra lo Stato e l'individuo, entità collettive, volontarie, private, non necessariamente pubbliche, se no sarebbe in qualche modo lo Stato, il quale a sua volta in un qualche modo ovunque perde o vede ridotto il suo potere. Divago, nel 1989, anno bicentenario della Rivoluzione Francese, il Corriere della Sera mi chiese un articolo, ed era l'articolo un confronto tra la prima 1789 e l'altra età 1989. Come il 1789 fu l'anno di avvio dei parlamenti e delle assemblee, nel mio articolo scrivevo: la ricchezza sta uscendo dai confini, sia pure nella parte più affluente, più ricca e più strategica, e questo erode il potere e la funzione degli stati. Una volta lo Stato, controllando i confini, aveva il monopolio della politica, la giustizia, le tasse, le leve militari. La ricchezza usciva e corrispondentemente riduceva il potere degli stati. Il Corriere intitolò il mio articolo «Una rivoluzione che svuoterà i parlamenti». Quando senti adesso parlare di astensionismo, di populismo, sono gli effetti di una riduzione del potere degli stati, che dovrebbe essere compensata in Europa sopra gli stati, dall'Europa appunto e altro. Però venendo al punto su cui abbiamo cercato di sviluppare, sempre pro memoria, 40 anni fa ho inventato l'8 per 1000, confesso. La prova è che nella composizione aulica della commissione paritetica ero l'unico che sapeva cos'era l'IRPEF. E l'8 per 1000 è il primo, e credo molto specifico, è il cittadino che vota direttamente. Non è il Parlamento che decide, ma è al cittadino il potere diretto di scelta tra lo Stato e la Chiesa. Tanto per aneddoti, io ricordo che poi lavorando si diceva o a Wojtyla o a Pannella, secondo che. E per miracolo
15: ci mancano entrambi.
16: L'8 per 1000 quadrò perfettamente il volume delle congue che la Chiesa prendeva prima della riforma del codice canonico e quindi prima dell'8 per 1000. 20 anni dopo, graziosamente invitato a uscire dal governo per un anno, sul Corriere ho scritto un articolo che diceva l'8 per 1000 che serve per la società civile. Tornato al governo, mancando i soldi, diventò il 5 per 1000, ma riflette lo stesso schema di attribuzione al cittadino del potere di scelta sulle varie destinazioni. La nostra proposta è...
15: Il 2 per 1000 non c'entra? No, era solo per il pubblico.
16: Me l'avevo dimenticato. Francamente, no, insomma, no, non sento particolarmente, okay. Però effettivamente è giusto, cioè, c'è anche il 2 per 1000. Ma la nostra proposta, ecco, cosa è stato dopo il 2005, quando si introduce il 5 per 1000? In effetti una massa importante di legislazione sul terzo settore,
15: sì.
16: Ma è assolutamente complicata e alluvionale per tanti versi e contraddittoria. In ogni caso, tanto per dire, prevede 13 regimi fiscali diversi.
15: Certo.
16: E non capisci dove arriva uno, dove è abrogato l'altro e dintorni. Finisco. La nostra proposta è esenti da ogni imposta presente e futura, ed è la formula del 1865 dell'Unità d'Italia, tutti i trasferimenti fatti al terzo settore, alle confessioni, al volontariato, alla ricerca, esenti da ogni imposta presente e futura, tutti relativi a rendimenti e proventi. Uno può chiedersi che dimensione economica può avere questo. Non risolutivo, ma certamente importante, è il fatto che nel cambio delle generazioni una enorme massa di ricchezza va verso un mondo senza eredi. In Germania c'è 1 milione di anziani che hanno grandi patrimoni ma non hanno eredi. E questo credo anche in Italia in dimensioni diverse, però di fatto un aspetto, come dire, oggettivo della trasformazione in atto è questa enorme massa di ricchezza che potrebbe, secondo noi, dovrebbe essere utilizzata per sostenere, per compensare attività di ricerca, di volontariato, di terzo settore, tutto ciò che tra lo Stato e l'individuo poi deve essere in un qualche modo costitutivo. Grazie.
15: Grazie a lei, prego. Vengo da lei, riassumo al massimo, per ora un nome, diciamo, di lavorazione è la AC2478, poi magari noi giornalisti o qualcuno per noi la chiamerà la legge Tremonti, non è impossibile, vediamo se a lei farà piacere o meno. Ogni donazione in vita o per testamento fatta a enti civili o religiosi che si occupano di assistenza, ricerca, educazione, studio e pubblica utilità sarà esente, se passa, da ogni imposta presente e futura per chi dona e per chi riceve, per sempre. Costo stimato, ed è un tema che poi dopo affronteremo, per ora la copertura è 500 milioni l'anno.
16: Esenti anche i rendimenti?
15: Esenti, sì, anche gli... chiaro, sì, se uno li investe non...
16: Cioè, tipo io do soldi, supponiamo, a una fondazione di ricerca,
15: certo,
16: e la fondazione li riceve, non ha ancora una destinazione di investimento, di spesa, li lascia, supponiamo, in banca, non paga le tasse sui, chiaro, relativi rendimenti.
15: Chiarissimo. Allora, onorevole Chelani, perché ha deciso di apporre la sua firma su questo testo?
17: Beh, ho deciso di apporre la mia firma su questo testo perché evidentemente è un testo pregevole, evidentemente aiuta la crisi del terzo settore di cui ha parlato anche il professor Tremonti, la crisi dei corpi intermedi che purtroppo negli anni si è sostanzialmente è diventata abbastanza endemica, strutturale. Peraltro i corpi intermedi, come è noto, in una dinamica democratica sono e restano fondamentali proprio perché consentono la disintermediazione tra il cittadino e il potere centrale, sostanzialmente creano quel pluralismo democratico e organizzativo che rende viva una democrazia. Non è solo la sovranità, non è solo il voto popolare che rende viva la democrazia, è anche la capacità di interpretare bisogni e domande che i corpi intermedi hanno la possibilità di interpretare, di intermediare, di rappresentare, di farlo diventare domanda politica. Oltre, naturalmente, alla capacità dei corpi intermedi, soprattutto i corpi intermedi relativi al terzo settore, quindi enti di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, la capacità di sostenere lo Stato nella gestione del welfare. In un contesto di crisi demografica, del tutto evidentemente esistente e purtroppo galoppante, si stima, insomma, che nel 2080 la popolazione diminuirà di quasi 13 milioni di abitanti in Italia, questa è una stima che io ritengo essere drammatica. Il problema di cui parlava il professor Tremonti prima, e quindi il welfare che ti sostiene dalla culla alla tomba, in un contesto di crisi demografica di questa portata può diventare esiziale.
15: Certo.
17: E quindi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di dare un booster a tutti quei soggetti, uno, che garantiscono la tenuta dello Stato democratico, quindi i corpi intermedi, e che in un circolo virtuoso sostanzialmente sono poi in grado anche di sostenere lo Stato in tutti quei servizi a cui lo Stato non arriva. Ecco, quindi consentire che un grande quantità di patrimoni, per esempio non abbiamo parlato di quelle che sono le eredità giacenti, che non sono di nessuno, le eredità giacenti che non sono di nessuno, che lo Stato paradossalmente fa anche fatica. Voi sapete che in Italia la res nullius non esiste, dopo un tot periodo di tempo quelli che sono i beni senza eredi dovrebbero essere acquisiti al patrimonio dello Stato, e lo Stato però non ce la fa neanche ad acquisirli, il demanio non li vuole, perché sui beni immobili banalmente è più complesso.
15: E poi ci sono dei,
17: no?,
15: costi in alcuni casi.
17: Ci sono dei costi enormi, quindi la possibilità che se ne giovino enti del terzo settore, i corpi intermedi, la possibilità che vengano messi in ricircolo per il sostegno della popolazione più fragile, certo, secondo me è, secondo noi è fondamentale. E le aggiungo solo un dato, poi prego, mi taccio.
15: No, poi rimango con lei.
17: Tutto questo, cioè la crisi demografica, non si, diciamo, spalma in maniera uniforme sul territorio nazionale e colpisce le aree più svantaggiate, colpisce le aree interne, colpisce prevalentemente il sud. Quindi un approccio di questo tipo, oltre a garantire sostegno al welfare, sicuramente costituisce un elemento positivo anche in termini di coesione.
15: Allora, il motivo principale per cui siamo in questa situazione è che abbiamo poche nascite e per fortuna abbiamo anche poche morti. Lei è responsabile immigrazione del suo partito. Un'altra soluzione per il welfare italiano, che viene spesso portata, potrebbe essere quella di avere più persone in età di lavoro che arrivano dall'estero. Perché, diciamo, non utilizzare questa come supplenza invece della legge che state proponendo?
17: Guardi, in realtà il fenomeno migratorio è un fenomeno strutturale. Noi, insomma, siamo ben consapevoli del fatto, io sono frutto di, voglio dire, un percorso di immigrazione, sono figlia di un egiziano che è arrivato in Italia negli anni 60, ha lavorato, ha cresciuto quattro figlie, ci ha consentito di studiare, quindi ho ben presente che cosa significa, no? Certo. La necessità e la volontà di emigrare in un paese che ti possa dare maggiori possibilità. Si registra anche la necessità per lo Stato italiano di avere manodopera straniera, ma le dico che secondo me la lettura rispetto al fatto che con l'immigrazione si possa invertire la rotta rispetto alla crisi demografica purtroppo si infrange sui dati, perché nell'ultimo ventennio la popolazione femminile immigrata è passata ad avere nel 2002 avevano 2,8 figli pro capite. Oggi 1,8.
15: Anche loro, sì, sì.
17: 1,8. Quindi è sceso di un figlio pro capite in 20 anni. Lo sa quanto è scesa invece la fecondità della popolazione non immigrata? Da 1,2 del 2002 a 1,1 di oggi. Quindi è scesa in maniera molto inferiore.
15: Sì, era già un po' al limite.
17: E questo, sì, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che la necessità, cioè si impone ancora di più la necessità di insistere su welfare, perché la crisi demografica interviene ancora di più sulle fasce più fragili. E questa è una tendenza che noi dobbiamo tenere in considerazione anche da qui al futuro. E oltre a verificarsi qui sul territorio nazionale, quindi questa tendenza di esponenziale decremento della natalità nella popolazione immigrata, è una tendenza in realtà che si registra nei paesi africani, nei paesi dell'est, si registra in Cina. Cioè, diciamo che la crisi demografica è una crisi globale, se vogliamo dire così, naturalmente non nella stessa proporzione in cui si registra, no, nei, certo, paesi occidentali, ma le quante volte la popolazione immigrata diventa endemica all'interno delle nostre organizzazioni della società, la crisi demografica impatta ancora di più su di loro. E impatta ancora di più su di loro banalmente perché sono più fragili. Quindi ci vuole un sostegno sia con riferimento a quelle che, appunto, gli enti, i soggetti intermedi che possano dare un sostegno al welfare, e intervenire con i sistemi di welfare che, chiaro, questo governo ha previsto nei confronti, insomma.
15: Aggiungo nel mio piccolo che più welfare potrebbe migliorare anche la situazione senza invertirlo.
17: E guardi,
15: ovviamente,
17: intervenire sul welfare serve proprio per questo, sì, sì, serve, diciamo, proprio per anche
15: è un circolo virtuoso.
17: È un circolo virtuoso perché? Perché queste associazioni si occupano di, ad esempio, fare i caregiver nei confronti delle famiglie e quindi alleviano il sostegno che una madre, una donna che vuole avere un figlio magari non può perché, certo, è tenuta all'accudimento genitoriale. Aiutano con riferimento alle strutture per bambini, quindi asili, e quindi anche questo allevia la donna dalla cura, no, chiaro, del figlio, chiaro, e le consente di lavorare. Insomma, ci sono tutta una serie di elementi virtuosi, sì, che, sì, ci portano a ritenere che questo sia uno degli approcci migliori.
15: Professor Tremonti, rimane il fatto che stiamo pensando ad una supplenza, perché tutte queste cose storicamente le ha fatte lo Stato, ancora diciamo le fa magari non quanto vorremmo, e invece voi pensate a un sistema diciamo laico o confessionale di terzo settore che potrebbe supplire. Nelle leggi che lei ha prima ricordato, 5 per 1000 e 8 per 1000, ci sono già delle detrazioni, 10% del reddito, detrazione al 30% per 5 per 1000 e 8 per 1000. Nel 2022 le donazioni deducibili avevano già toccato 334 milioni ed erano in crescita rispetto al 2019 del 36%. Quindi le donazioni al terzo settore non è che manchino, su di loro arriva però un po' di tassazione. Cosa aggiunge questa esenzione totale?
16: La cosa toglie.
15: O anche cosa toglie, certo.
16: No, mettiamola giù così.
15: Prego.
16: Dal principio. Allora, non è vero che storicamente noi abbiamo avuto enormi rilevanza dei corpi intermedi. Le cooperative nascono nell'Ottocento, molti corpi intermedi hanno avuto una rilevanza nel rapporto tra lo Stato e l'individuo. Oggettivamente adesso si vede un qualche tipo di calo, ma all'opposto anche una prova del bisogno. Faccio un esempio tratto dalla televisione. Voi vedete tra l'altro la moltiplicazione degli spot sulle donazioni. Non voglio sembrarvi troppo berlusconiano, ma la pubblicità in televisione vi indica gli andamenti del costume e della...
15: Un po' è vero, sì, sì.
16: Allora, l'8 per 1000 fu fatto per il sostentamento del clero. Non essendoci più grandi i numeri sul clero, gli spot, voi vedete, la suora che dà da mangiare al povero. Quindi quello che era marginale, il clero ma anche i poveri, adesso è di fatto i poveri e il clero che si è ritirato e che comunque ha bisogno del titolo per assistenza. Quindi in realtà noi vediamo... E poi i lasciti, voi fate caso, in televisione si moltiplicano gli spot sui lasciti, gli spot sulle donazioni. Quindi vuol dire che nella società c'è effettivamente una tendenza verso questo fenomeno, questi... Qual era la domanda?
15: Fondamentalmente la domanda era se aggiunge davvero l'esenzione totale, considerato che abbiamo i numeri che ci dicono, tutto sommato stiamo dando al terzo settore già adesso.
16: No, uno dei, come dire, dei drammi generali del nostro sistema è la complicazione.
15: Ok, questo
16: cioè,
15: sì.
16: Io sfido chiunque a capire come si incrociano i 13 regimi di favore. Uno solo, esenti da ogni imposta.
15: Sì, zero aiuta, diciamo che non ha...
16: Cioè è talmente complicato tutto, si elidono, si sovrappongono, ti vengono i dubbi, poi la legge cambia, non sai se sei prima o dopo. Questo della... è uno dei punti che bisognerebbe tirare fuori, di cui parlare in Europa e dintorni, ma questo è un altro discorso. In effetti il punto della proposta è assoluto, cioè esenti da ogni imposta presente e futura i trasferimenti e i proventi.
15: Chiaro. Non ha paura, su questo sì sì, le chiedo di aggiungere, ma non ha paura anche di uno Stato che indietreggia su un settore su cui è sempre stato presente, diciamo che...
18: Il welfare.
19: Allora, mi permetto di aggiungere semplicemente un aspetto. L'aspetto che toccava il professore è fondamentale. Io per tanti anni faccio l'avvocato di professione, per tanti anni ho fatto consulenza proprio per enti del terzo settore, quindi conosco bene la realtà, e veramente annaspano queste organizzazioni, dalle più piccole alle quelle più piccole sono proprio in grossissima difficoltà nel comprendere come approcciarsi non solo al fisco ma anche come approcciarsi banalmente all'ordinamento in generale. C'è una responsabilità diretta peraltro dei soggetti che ricoprono le cariche apicali all'interno di queste associazioni, pertanto se v'è incertezza si sentono scoraggiati, no, dall'ingaggiarsi, per quanto in Italia, e questo è un nostro grandissimo punto di forza, ci sia molta voglia di volontariato, molta voglia di associazionismo, e scoraggiarlo non mi sembra una buona idea, insomma. Quindi il fatto che sia assunto anche come incoraggiamento per insomma orientarsi nel mondo fiscale e giuridico in maniera più serena è sicuramente importante. Un po' è cambiata la questione dal 2017 con la riforma del terzo settore, l'istituzione del RUNTS, quindi il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ma anche lì vi dico, io ho fatto per almeno un anno e mezzo seminari per far comprendere ai soggetti, soprattutto quelli più piccoli, come approcciarsi addirittura a questo registro, perché si temeva addirittura una concentrazione solo nei confronti di soggetti che erano attrezzati e strutturati per potersi gestire, quindi le grandi realtà associative,
15: o che sapevano fare le pubblicità, o che avevano gli strumenti per fare pubblicità e quant'altro,
19: che però non sono sufficienti. Guardi, c'è è quasi pulviscolare la realtà associativa sul territorio nazionale, ed è fondamentale, perché a chi va, e vi faccio un esempio banale, a chi va di gestire la biblioteca comunale di Rocca Cannuccia? Chi è che ha questa leva?
15: Tra l'altro,
19: chi ha la leva? Di certo non le ACLI nazionali, perché non, ma non perché per mancanza di volontà, perché non ne conoscono l'esistenza. Mentre l'associazione di paese è consapevole dell'esigenza, ed eccola la vera, cioè come si mette a terra e si concretizza il principio di sussidiarietà. E noi è quello che dobbiamo valorizzare. Una semplificazione è il sistema migliore.
15: Quindi nessuna paura di togliere, diciamo, di indietreggiare con lo Stato?
19: Assolutamente. No, guardi, invece secondo me lo Stato si avvantaggia dell'esistenza di tutti questi soggetti, non indietreggia affatto, nella misura in cui, come le dicevo prima, si crea quel circolo virtuoso per cui lo Stato non si ingerisce, valorizza il principio di sussidiarietà e c'è solo laddove serve.
15: Allora, professor Tremonti, la riporto per un attimo in via Quintino Sella, quindi parliamo un po' di soldi. L'onorevole Chelani dice che lo Stato non indietreggia, però voi avete previsto una copertura, quindi immaginate che lo Stato prenda qualche soldo in meno. Tra l'altro 500 milioni per i critici sono anche pochi, considerato, diciamo, la mole di denaro che verrebbe spostata, esentasse sul terzo settore. Le chiedo quindi due cose: se non ha paura di togliere soldi al welfare statale così facendo, e se 500 milioni sono abbastanza.
16: Dunque, Quintino Sella, le leggi di unità esenti da ogni imposta presente e futura.

0: uffici, quindi, però è meglio non polemizzare sulle coperture. Però francamente tra altre spese e questa, o minori entrate, o tra altre coperture necessarie, questa francamente mi sembra, come dire, molto positiva.
1: E non ha paura di togliere soldi al welfare?
0: Assolutamente
1: statale.
0: No, perché il fondo a cui si attinge è generale.
1: Allora, ancora due domande e poi mi piacerebbe avere domande dal pubblico, come ha chiesto anche il direttore Tamburini. L'ultima che faccio a lei, onorevole Chelani, è una volta che questo... Come?
2: Non sia cattivo.
1: No, ma no, non mi sembra di... Non lo sono mai, sono un gar... Cioè, penso, insomma, poi alcuni delle persone, degli astanti, sono anche a volte ospiti da noi a Sky TG24, sanno che nel peggiore dei casi, diciamo, ce la caviamo con un sorriso. Considerato anche il titolo dell'intero festival che parla di giovani, se questa legge passasse, lei domani ad un ragazzo di 25 anni che le chiedesse cosa cambia per me, cosa risponderebbe?
3: Gli risponderei che cambia molto, perché si investe anche sulla loro volontà, sulla loro, sul loro desiderio di partecipazione, e spesso, purtroppo spesso lo Stato non ha presente, oblitera il desiderio di partecipazione dei ragazzi. Evitare che ci siano difficoltà all'accesso nella partecipazione, banalmente del volontariato, aiuta un ragazzo a sentirsi parte del tessuto sociale. Io ho una figlia che ha 18 anni e l'altro giorno mi ha detto: mamma, sto costituendo un'associazione perché ho voglia di aiutare a fare tutta una serie. Io mi si è gonfiato il cuore di orgoglio al pensiero di una ragazza di 18 anni che si sente mossa da questo bisogno, e nel frattempo però ho visto che ha incontrato tutta una serie di difficoltà di ordine pratico. Poi lei ha una fortuna perché c'è una famiglia che comunque è in grado di sostenerle e darle una mano anche nei piccoli passi, no? Da compiere per arrivare. E però io mi sono anche chiesta: chissà quanti ce n'è che vorrebbero e non possono, che vorrebbero e non riescono. Quindi incentivare il terzo settore, io sono convinta che riuscirà a dare...
1: di una parcellizzazione, nel senso... Prego? Rispetto a quello che può fare lo Stato, che è centrale, poi dopo sulla sanità in verità è regionale, però diciamo avere tante piccole società...
3: Ma guardi, non è solo la sanità, lo sport, si immagini,
1: sì.
3: Quante associazioni di volontariato operano nell'ambito sportivo, quanti ragazzi si vorrebbero impegnare, e lo sport è un motore che alleggerisce anche altre esigenze, sì, perché
1: i cui benefici,
3: foriero, diciamo, cioè, i benefici si propalano nella società, voglio dire, a macchia d'olio, no? Perché riesce ad alleggerire ad esempio il peso anche sanitario a volte, no? La pratica sportiva o il peso di determinati servizi. Spesso lo sport allontana da stili di vita non corretti, allontana i giovani dalle tossicodipendenze,
1: le allontana dall'alcol. Quella non è una cosa che può fare lo Stato, non diciamo in modo centrale.
3: Ma non è, non, guardi, le dico che non sarebbe neanche giusto,
1: sì.
3: Non sarebbe neanche giusto, perché i bisogni dei cittadini si procurano accanto a loro.
1: Chiaro.
3: Il volontariato si produce dandosi la mano, e non si può dare la mano al Ministero della Sanità.
1: Chiarito.
3: Si deve dare al proprio vicino di casa.
1: Professor Tremonti, anche lei un'ultima domanda. Lei ha usato, se mi permette, diciamo, un po' lo spauracchio dell'autunno democratico per smuovere il Paese sul punto che di questa legge c'è bisogno. Se invece dovesse scegliere una parola di speranza e non di paura da consegnare ai giovani che ci ascoltano oggi qua, e fra l'altro ne vedo anche, quale sceglierebbe?
0: Ma... Esattamente quello di cui parlavate, cioè dire c'è spazio enorme per le persone di una qualche età che in pensione non sono comunque arrivate alla fine della voglia di lavorare per gli altri, per i giovani da, che so, nei paesi di montagna organizzare l'albergo diffuso.
1: Sì.
0: Attività sportive, c'è di tutto. Secondo me, insomma, per essere chiari, 40 anni fa magari non c'era bisogno di questo. Oggi, già 20 anni fa, col 5 per 1000 si traguardava il bisogno di una società che fosse articolata tra lo Stato e l'individuo, sviluppata anche orizzontalmente. Adesso è assolutamente fondamentale. Cioè dire, devi assolutamente investire su questo. E torno a dire, guardate la televisione, gli spot, e vedete quanto

0: è Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: In materia di giovani e servizio civile universale deleghe al governo per il riordino.
2: È ripresa la seduta, quindi diamo la linea alla Camera.
1: Intese intercorse fra i gruppi, la discussione generale riferita a tale provvedimento sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di martedì 30 giugno al termine delle votazioni, mentre il relativo seguito sarà previsto a partire dalla seduta di mercoledì 1 luglio. Avverto altresì che con lettera in data 18 giugno, nonché con distinte lettere in data odierna, i presidenti delle commissioni cultura, affari sociali, lavoro e finanze hanno manifestato l'esigenza, sulla quale hanno convenuto all'unanimità gli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi delle relative commissioni, di posticipare al prossimo calendario l'avvio dell'esame in assemblea attualmente previsto per la seduta di lunedì 29 giugno dei seguenti progetti di legge. Proposta di legge 2360 recante l'istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo. Disegno di legge 2700 recante delega al governo in materia di professioni sanitarie. Proposta di legge numero 1254 abbinata in materia di riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio. E proposta di legge numero 2374 in materia di erogazioni liberali a sostegno della cultura. Conseguentemente, secondo le intese intercorse fra i gruppi, tali provvedimenti non saranno iscritti all'ordine del giorno delle sedute del corrente calendario dei lavori e nella giornata di lunedì 29 giugno l'Assemblea non terrà seduta. Il calendario vigente, conseguentemente aggiornato e pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, unitamente all'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti scritti nel calendario, conclusi in sede referente e delle mozioni presentate. E dunque, adesso passiamo agli interventi di fine seduta. L'onorevole Toni Ricciardi, prego.
3: Grazie Presidente. Esattamente 80 anni fa nasceva la Repubblica. A dire il vero, Presidente, il 2 giugno l'Italia si scelse Repubblica 80 anni fa, il 23 giugno del 1946, la politica decise l'identità di questo paese e lo decise attraverso un atto ben preciso che fu l'accordo con il Belgio che scambiava minatori in cambio di carbone. 50.000 minatori in cambio del carbone, che era la fonte che alimentava la speranza e la rinascita dell'Europa che usciva distrutta e massacrata dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Ed è esattamente due giorni prima la prima seduta dell'Assemblea Costituente che il paese, la neonata Repubblica, si diede la propria identità. Noi siamo abituati da sempre, l'abbiamo celebrato anche nelle ultime ore, lo faremo anche nei prossimi giorni, a ricordare che questa Repubblica è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Bene, Presidente, questo probabilmente 80 anni fa fu un'inesattezza, perché questa è una Repubblica fondata sul lavoro, se volete, fondata sul lavoro all'estero, sull'emigrazione. Emigrazione che vide esattamente dopo il 23 giugno del 1946 partire a flotte, dopo la ricostituzione del Ministero del Lavoro della massima occupazione, il tappezzamento di tutta la provincia italiana con i manifesti rosa, decine e decine, centinaia di migliaia di italiani che partivano verso la Belgique, che partivano per andare a scavare quel carbone di cui necessitava questo paese. E guardi, Presidente, mi avvio a chiudere, quell'accordo non fu un unicum. Quell'accordo purtroppo segnò una perfetta continuità nell'azione politica di questo paese. Avevamo superato ormai 100 accordi, il primo fu quello del 1868, in piena epoca liberale. Stesso durante il ventennio si siglarono più di 30 intese per far emigrare le italiane e gli italiani, e il 23 giugno del 1946 si proseguì esattamente sullo stesso crinale su come si era agito nei decenni o nel secolo precedente. E per queste ragioni, Presidente, probabilmente noi ricorderemo e ricordiamo l'8 agosto del 1956, 10 anni dopo la grande tragedia di Marcinelle, nella quale persero la vita 262 persone, 136 italiani, ma tutto nacque e tutto iniziò, Presidente, quel 23 giugno del 1946, dove l'Italia, esattamente quella Italia che oggi dimentica, che oggi pretende la remigrazione, che oggi non riconosce un diritto di cittadinanza automatico, che oggi dimentica che cosa eravamo, che cosa siamo sempre stati, un paese di emigrazione e di migranti, probabilmente esattamente oggi, a 80 anni di distanza, meriterebbero quelle persone, quei minatori, quelle famiglie che venivano ospitate, Presidente, nell'ex baracche dei campi di concentramento che occupavano le miniere belghe del tempo, meriterebbero di essere ricordate, meriterebbero di essere celebrate, ma soprattutto la politica in questo paese meriterebbe, ieri come oggi, un'attenta riflessione sul significato che ha la mobilità, la migrazione, il sacrificio, e probabilmente quelle persone con una lanterna a quasi un chilometro sottoterra probabilmente hanno onorato e dato senso alto della patria molto più di tante e tanti che poi nei decenni successivi e ancora oggi purtroppo occupano quest'aula e queste aule delle nostre istituzioni. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Ricciardi. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 104, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. L'ultimo intervento dei fine seduta, l'onorevole Borrelli. Prego.
4: Grazie Presidente. Stanotte è stato ucciso un ragazzo di 21 anni, Lorenzo Spasiano, nel quartiere di Miano, nella periferia di Napoli. Sembra che nei mesi scorsi, da quello che stanno verificando gli inquirenti, abbia avuto un litigio durante una partita di calcetto con il figlio di un importante killer e boss del territorio del napoletano. Ci sono stati già degli screzi a Pasqua, per cui questo ragazzo che faceva il panettiere e il muratore, un lavoratore che sembra dalle prime notizie non avere nessun tipo di legame con la criminalità organizzata, abbia avuto dei litigi e si è stato picchiato con questo minorenne con cui aveva avuto una discussione per un fallo durante una partita di calcetto. Ebbene, stanotte gli hanno sparato in petto e l'hanno ucciso. Vede Presidente, non ci vuole molto per fare un'analisi di quello che succede. Vivono tra noi. Tutte le politiche di cui hanno parlato Caivano è tutta estetica, per un motivo molto semplice, che la criminalità sociale, delinquenziale, ma non solo a Napoli, sul nostro territorio, è in espansione, ha modelli enormi, ha modelli straordinari, da TikTok alle fiction che esaltano camorra e mafia. E però poi ci sono le vittime. E Lorenzo Spasiano oggi a 21 anni viene ucciso probabilmente per un fallo durante una partita di calcetto. La vita arriva a valere così poco e noi ancora una volta diciamo che senza politiche preventive che non sono proprio previste e senza agenti, voglio ricordare a tutti che nonostante ci sia un ministro campano che si occupa dell'interno, la nostra regione ha una riduzione drammatica di agenti e di chiusure di caserma. Si vuole fare la battaglia alla camorra con le pistole di latta e alla fine a morire sono sempre gli innocenti.
1: Grazie onorevole Borrelli. Terminati gli interventi di fine seduta, do lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 26 giugno 2026. Ore 9.30, discussione generale della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
0: RAI. GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: È terminata quindi la seduta, come avete sentito. Adesso riprendiamo a sentire il Festival dell'Economia di Trento dal titolo Dalla crisi demografica alla crisi democratica. Buon ascolto.
5: Presente nel messaggio il volontariato, la ricerca, il lascito.
6: Si vuol dire che ce n'è.
5: Non risolvi tutti i problemi, ma certamente con strumenti, con una visione di questo tipo, riduci molto dei problemi.
6: Allora, è il momento delle domande dal pubblico, non siate timidi.
5: Neanche cattivi?
6: Non lo so, anche moderatamente cattivi. Antonio ne ha una, forse? No.
7: Aspettiamo soddisfatto ogni... No.
8: Prego. Buongiorno, professore Andrea. Molto interessante, molto molto allineato sono, il professore si ricorderà, anch'io appartengo alla comunità dei tributaristi, tanto siamo a casa del Sole 24 Ore, quindi tu non ti arrabbi.
6: No.
8: Oggi parliamo sul Sole 24 Ore con l'amico Antonio Martino di filantropia e della crucialità, insomma, del tema anche nel passaggio generazionale, quindi totalmente a supporto. Potrebbe servire a tante cose questa proposta, anche no, dare una sforbiciata almeno a una parte di expenditures. E quindi, professore, ecco, lei è stato tanti anni ministro e probabilmente questa proposta così semplice è perché è il più grande testimone di come sia complicato cambiare le cose. Però ecco, io allargo un attimo e le chiedo: non siamo riusciti obiettivamente con questa riforma fiscale a intervenire su struttura, peso dei tributi, su expenditure, la dichiarazione dei redditi è ancora complicatissima. Quante regole semplici come questa ci vorrebbero per andare un po' oltre, per superare il sistema della dichiarazione dei redditi, che ricordiamolo oggi, l'ho ricordato tante volte da Andrea.
6: Se azzeriamo l'IRPEF è semplicissimo.
8: No, l'ho ricordato tante volte anche da te. La dichiarazione dei redditi non fotografa la distribuzione della ricchezza del paese, no, è vetusta. Cioè ci sono solo redditi da pensione e redditi da lavoro. C'è questa narrativa folle che sopra i 50.000 euro si è ricchi, no? I paperoni. Quindi, ecco, io le chiedo, questa proposta mi piace, andata al nostro supporto per quello che conta, pochissimo, ma... che cosa farebbe lei oggi se tornasse sulla sedia di Quintino Sella per dare una spinta vera al fisco, non robe burocratiche sul procedimento e il processo, che è quello che abbiamo fatto, o insomma i testi unici, che per carità sì, però è un accorpamento di norme. Chiaro. Quindi quali altre cose semplici si possono fare secondo lei?
5: La prendo un po' alla larga e vado indietro. In ogni caso, alla larga, partiamo dall'Europa. L'Europa è, in Europa noi vediamo lo sviluppo di un medioevo postmoderno. Se guardi la produzione legislativa, si estende sulla Gazzetta Ufficiale Europea per 1.400.000 pagine, 453 chilometri quadrati. È il medioevo. Il Medioevo era la complessità e avevi regimi legali differenziati, articolati, secondo che eri nobile, chierico, artigiano corporato e altro. I produttori chiedevano al termine delle loro assemblee un re, una legge, un ruolo d'imposta. Erano i quaderni di doglianza, il sovrano non gli ha dato retta, gli hanno tagliato la testa e arrivano i codici napoleonici, che sono codici di legislazione assolutamente semplice, ha fatto la fortuna del continente e si sono diffusi nel mondo. Persona fisica, persona giuridica, persona in greco, in latino vuol dire maschera, cioè un predicato unitario che si sovrappone all'antica differenziazione secondo che eri nobile, chierico, eccetera. Ok, noi abbiamo bisogno di questo a partire dall'Europa. La metto in termini di immagine. Oggi Guglielmo Marconi finirebbe in prigione. per violazione del codice del lavoro, mansioni non appropriate ai contadini, violazione del codice postale, emissione di segnali non autorizzata, del codice della navigazione, perché trasforma l'elettra da nave da diporto in laboratorio scientifico, e poi ovviamente evasione fiscale, perché l'elettra era la stabile organizzazione in Italia della Marconi International incorporata a Londra. Ecco, oggettivamente la grande questione, che non è nazionale, è europea, è quella della del ritorno a un sistema di leggi semplici. Non vuol dire l'anarchia, è esattamente l'opposto, però non puoi andare avanti con, che so, distruggi l'industria dell'auto ma fai una norma sulla messa in sicurezza dei tricicli per i bambini, che avendo io una nipotina sono anche contento che viaggi in sicurezza, però francamente siamo alla follia. Quindi la grande questione in realtà è proprio quella della ragione. In Europa, in Italia, nella legge comune, nella legge fiscale, una cifra unitaria è fondamentale.
6: Onorevole.
7: Rispetto a questo si innesta sulla sua domanda anche il tema della democrazia, eh? Quindi ritorniamo al titolo. Più semplificazione, più aumenta la qualità di una democrazia. Quindi è un'esigenza, è un'urgenza. Posso dire che questo governo, insomma, dal suo insediamento ha provato a inserirsi in un contesto veramente da ginepraio, eh. Ci sono delle norme, voi non so se sicuramente qui c'è qualche operatore del diritto, ci sono ancora dei regi decreti attualmente in vigore in Italia, parti attualmente in vigore, parti che non sono più in vigore, insomma l'affastellarsi di un poderoso sistema normativo, naturalmente anche fiscale in questo caso, è un problema che impatta seriamente anche sulla tenuta di un sistema democratico. Più c'è caos, più c'è disordine e meno il cittadino ha percezione di quelli che sono i propri diritti, i propri doveri. Quindi è un'urgenza, un'emergenza, e sicuramente la stiamo affrontando con serietà, non ci sfugge.
6: Prima fila, Michelangelo.
9: Grazie. Ho una domanda doppia, Michelangelo Suigo. Ho una domanda doppia per entrambi. In questa legislatura ad oggi, se non vado errato, sono state approvate 331 leggi, delle quali, tra parentesi, solo, chiusa parentesi, il 25% di origine parlamentare. E quindi la prima domanda, la prima questione è: che chance pensate possa avere questa legge, che io condivido molto, quindi complimenti per l'iniziativa, possa nel corso di quest'ultimo anno e poco più di legislatura andare in porto? La seconda domanda è: spoilerateci qualcosa su cosa ne pensa il governo, se il governo ha già dato, come dire, un endorsement e quindi ci sia possibilità che queste chance di diventare legge siano.
6: A Fratelli d'Italia sembra piacere, ci sono 17 firmatari dello stesso partito, però.
7: Esatto. Allora, la prima parte della domanda sull'ottimismo rispetto all'esito della norma: se non fossimo ottimisti rispetto all'esito non l'avremmo depositata. Quindi insomma, noi adesso è depositata, sarà incardinata e riteniamo che possa arrivare a Dama entro fine della legislatura, altrimenti non l'avremmo fatto e non ci saremmo impegnati così tanto neanche nell'elaborazione concettuale, non ci saremmo impegnati così tanto neanche nel verificare la sussistenza delle coperture, perché come lei ben sa c'è bisogno quantomeno di un'interlocuzione con gli organi preposti per comprendere se, cioè, poi ci sono anche soggetti che presentano leggi così senza banalmente verificarlo questo aspetto, lì si comprende che probabilmente una volontà di arrivare a Dama non ci sia. In questo caso invece, come vedete, tutti i crismi sono stati rispettati. Rispetto alla crisi del parlamentarismo di cui parlava, le segnalo che non è non riguarda solo questo governo, no. Purtroppo viene da lontano, e penso di aver risposto ad entrambe le domande.
6: Sì.
7: Giusto? Non ho perso nulla.
6: Professore?
5: Nel frattempo ho contato le firme, sono 21. Ma
6: sono aumentate, sono io che non...
5: No, ma in assoluto ci saranno molte firme, quindi confidiamo che da proposta di legge diventi legge, se no, no. È la prima volta che la presentiamo, quindi voi siete un test.
6: Allora, abbiamo tempo anche per un'altra domanda. Prego.
10: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io faccio una piccola provocazione a seguito del tributarista. Io, tra le altre cose, sono dottore commercialista, quindi seguo gli enti del terzo settore, sia quelli piccoli che quelli più grandi. Ritenete, soprattutto il professor Tremonti, che ha naturalmente una capacità in questo di capire sicuramente la provocazione. Noi abbiamo assistito in questi anni a grandi enti, se vogliamo chiamare, del terzo settore, quindi le grandi cooperative, che hanno esercitato e probabilmente ancora oggi esercitano una attività di impresa con una forte agevolazione fiscale rispetto agli imprenditori che verosimilmente potrebbero esercitare le stesse attività o che le esercitano e magari non vivono di questa possibilità perché non sono strutturati come cooperative, enti del terzo settore. La riforma del 2017 dell'ETS, quindi tutta la riforma che ha cercato di dare una soluzione e non anche in ultimo le onlus, no? La definitiva sparizione, insomma, del termine onlus e della trasformazione. Ecco, volevo capire anche in termini fiscali di deburocratizzazione che dicevate, quanto ancora c'è un'egemonia di queste forti cooperazioni, di queste forti realtà a scapito delle piccole realtà associative che si affacciano per la sanità, per la cultura e per tutte le attività, insomma, che in realtà lo Stato poi deve demandare a questi enti del terzo settore. Grazie.
6: Sì. C'è questo rischio, diciamo, di un utilizzo per imprenditorialità non da
5: terzo settore. Faccio un controllo. Se per caso l'ipotesi è quella di estendere questo regime a cooperative che hanno carattere industriale, senza nulla contro, però non vedo perché debbano avere l'esenzione. Quindi controllerò per vedere qual è il punto di confine tra la cooperativa che fa attività di terzo settore e la cooperativa che fa attività industriale. Sicuramente sì.
7: Il tema c'è, ma c'era anche prima, nel senso, non è che per far sì che i corpi intermedi funzionino, per far sì che gli enti del terzo settore dunque funzionino, è necessario che vi sia un grande controllo e trasparenza sia nell'ingresso dei fondi che poi nella produzione di quelli che in realtà non dovrebbero essere utili, ma che a volte diventano utili.
6: Falto, per aver letto la legge, nel senso, dovranno avere almeno 3 anni le associazioni del terzo settore che aderiscono, quindi non ci saranno nuove iniziative che, vista l'esenzione, ci si butteranno sopra. Se non ci sono altre domande... Tra ministri dell'economia vi fate domande, Triana? Non ne vuole fare una? Sì, l'avrebbe voluta fare.
5: No.
11: No. No, non volevo fare domande, è che c'è un pubblico che deve partecipare.
6: No, però non c'erano le mani alzate, quindi mi sono permesso.
11: È questa: quando noi parliamo di crisi demografica, pensiamo al fatto che la popolazione diminuisce. Ora, noi dall'80 ad oggi, 40 anni. La popolazione mondiale è passata da 4 miliardi a 8 miliardi. Nel 1950 eravamo 2 miliardi e mezzo. Quindi non è che siamo in una crisi, che siamo pochi. E questo anche in Italia. Una volta eravamo meno di adesso, anche se stiamo scendendo. Il problema è che la composizione, certo, della popolazione, dell'invecchiamento, quindi non il numero. Allora, la questione che si pone di fronte a questo è che devono cambiare il sistema di distribuzione di ciò che si produce e della ricchezza, perché il sistema normale, cioè salario poi pensione, quando c'è un equilibrio più o meno funzionava. Adesso cambia questo. Questo penso che intervenga in parte in questo, un modo, diciamo, è un modo di trasferimento della ricchezza non nel modo usuale. E se c'è una domanda è in che modo si può andare in quella direzione? Perché il problema, appunto, ripeto, non è che siamo pochi, anzi siamo troppi. Siamo troppi nel mondo e forse anche in Europa e in Italia. Il problema è che non funziona più il sistema distributivo quando non c'è più un equilibrio tra giovani e vecchi.
5: Allora, nel mondo e in Italia. Effettivamente nel mondo la popolazione è molto cresciuta negli anni passati, forse per effetto della globalizzazione ed altro, però adesso è evidente il segno della crisi. Tanti anni fa fu invitato per una lezione alla scuola centrale del Partito Comunista Cinese. Il giorno dopo mi invitò il presidente della scuola, allora vicepresidente della Repubblica, attualmente presidente della Repubblica, e mi disse molte frasi, alcune frasi, adesso, una che riguardava questo tema, e disse: vorremmo diventare un po' ricchi prima di diventare troppo vecchi. E non parlava del figlio unico, parlava di come si modificava la struttura sociale per effetto della urbanizzazione dei giovani in Cina. Questo è un punto. Quindi io credo che il fenomeno sia generale. Diceva l'onorevole Chelani, in Africa stanno calando i profili di demografia, sta più o meno calando in tutto il mondo. E questo è l'aspetto, diciamo, generale. Noi abbiamo, in questo giro della storia, in effetti in Italia, ma vedete, i baby boomer hanno avuto l'occasione di lavorare, di guadagnare, hanno risparmiato e adesso non hanno più eredi. C'è una enorme massa di ricchezza che può o dovrebbe essere canalizzata verso gli argomenti che stiamo... È facile dal lato della finanza, è più complesso dal lato degli immobili. C'è una enorme massa di immobili che riflettono nella posizione, nella dimensione, un mondo che in qualche modo, per effetto di tanti fatti, anche demografici, sta calando nelle periferie o nel centro delle città, molti grandi immobili e non sai dove e come. E lo stesso fuori anche delle città, basta tutto l'arco. Questa è la grande questione. E secondo me una grossa opportunità certamente viene, torno a dire, dalla grande ricchezza che è senza eredi, e viene da fenomeni che sono, ho già detto, insomma, anche non solo della finanza ma del lato immobiliare. È ovvio che la finanza la prendi facilmente, quello immobiliare da sfruttare è molto più complicato, però è una svolta della storia che è uno dei riflessi della demografia. Noi stiamo dalla parte della democrazia.
6: Grazie a Giulio Tremonti, grazie a Sara Chelani, a tutti voi e buona prosecuzione del Festival di Trento.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Ascoltiamo adesso la registrazione della Camera della seduta di alcuni giorni fa, quando c'è stato il seguito della discussione del decreto per fronteggiare l'emergenza provocata dai eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia, e per inoltre fronteggiare la frana di Niscemi. Buon ascolto.
12: Allora, passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Del Barba. Prego, collega.
13: Grazie, colleghi. Presidente, onorevoli colleghi, signori del governo. Ma ci troviamo di fronte a un decreto che interviene sull'emergenza, ma lo fa, ai noi, in maniera veramente striminzita. Quasi un compitino necessario, per carità, ma senza che vi sia da parte del governo nessuna originalità e soprattutto nessun discostamento dall'approccio veramente elementare, emergenza, ricostruzione. Approccio che il ministro ha pure avuto il coraggio di riproporre anche in questi giorni, come se fosse l'approccio corretto, come se fosse l'approccio che un governo che è pure in carica da 4 anni dovesse dimostrare di fronte a eventi calamitosi di questo tipo. Ecco, è proprio questa natura del provvedimento che ci spinge, per carità, sicuramente non a votare contro, ma a astenerci anche per incoraggiare il governo a guardare in faccia la realtà e affrontare questi problemi con il piglio necessario. Ma perché diciamo che si tratta di un provvedimento striminzito? Ma perché è semplicemente il triste copia e incolla dei provvedimenti emergenziali a cui oramai purtroppo ci stiamo abituando da qualche anno, peraltro fatto con una disponibilità di risorse imbarazzante. Se pensiamo ad esempio alla sospensione degli obblighi tributari, ecco, possiamo dire a questi cittadini che hanno sospeso gli obblighi verso lo Stato in queste settimane e che il 30 aprile di quest'anno dovranno restituire ciò che era stato sospeso. Numerosi emendamenti hanno chiesto al governo quantomeno delle proroghe di sospensioni di pagamenti, badate bene, cioè si sta dicendo non pagarmi ora, pagami tra qualche mese, a cittadini che si trovano in condizioni e in preoccupazioni che sono ben distanti di quelle di fare il loro dovere di contribuenti, ma hanno semmai necessità contraria, hanno necessità di ricevere. E la stessa cosa per quanto riguarda l'integrazione del reddito. Certo, anche in questi casi, nel copia e incolla, laddove negli eventi calamitosi di cui stiamo parlando siamo andati a interrompere la possibilità addirittura di lavorare, naturale, giusto integrare il reddito delle persone dipendenti, dei lavoratori autonomi, ma anche qui la gravità della situazione e il perdurare di questi fenomeni avrebbe dovuto spingere il governo a comprendere che questa misura è stata posta in essere in maniera insufficiente. E potremmo continuare sulle misure per quanto riguarda le imprese. Anche in questo caso copia e incolla di interventi doverosi di fronte all'emergenza, ma un copia e incolla fatto con il braccino corto, potremmo dire. E allora, cosa dire di fronte a una situazione del genere? Con la discussione sugli emendamenti ci siamo a lungo protratti sulla possibilità, negata anche in questo caso, di mettere a disposizione degli stanziamenti adeguati alla situazione, ma anche in questo caso non sarebbe sufficiente per consentire a questo governo di dire di aver fatto la propria parte, che ripeto non viene fatta nemmeno per quanto riguarda il carattere emergenziale. E perché dico questo? Peraltro lo dico sottolineando come in aula non si sia presentato il ministro Musumeci durante il dibattito, a dimostrazione, se ancora ce ne fosse stato bisogno, del suo totale disinteresse per la situazione che ha sotto gli occhi, anche perché lo sappiamo, in questi casi lui se la cava sempre scaricando le responsabilità sugli amministratori locali o addirittura sui cittadini, un film che abbiamo già visto. Ebbene, ma proprio il ministro Musumeci, proprio in questo caso, dovrebbe sapere che lo scaricabarile è un gioco che non funziona, proprio perché lui ha ricoperto il ruolo di presidente della regione e lui sarebbe il titolare di quel barile che lui stesso vuole destinare ad altri. Ma il problema non è solo l'incompetenza del ministro Musumeci, anche un po' la faccia tosta del ministro Musumeci. Diciamo che il ministro esalta il problema. E allora qual è il problema? Il problema è che non possiamo continuare in Italia, che è lo Stato in Europa che registra l'84% delle frane che sono state catalogate nel nostro continente, non possiamo continuare ad operare con un protocollo di emergenza e ricostruzione. Non possiamo farlo perché è inefficiente, non possiamo farlo perché crea difficoltà ai nostri cittadini, non possiamo farlo perché non è degno di una qualsiasi gestione che voglia dirsi di governo. Ecco, quindi quello che noi vorremmo dire al ministro Musumeci, gli avremmo detto se fosse stato in aula, è che in realtà si può fare qualche cosa di diverso dall'emergenza e ricostruzione. Si può fare prevenzione. E quando dico si può fare, non faccio certo il verso al primo ministro Meloni, semplicemente richiamo il dottor Frankenstein. Si può fare, sapete perché? Perché si è fatto. Si è fatto in questo paese. Non l'abbiamo fatto come auspicio, che peraltro era contenuto in emendamenti che vi chiedevano di ripristinare quello che già è stato fatto o di fare qualche cosa di nuovo, guardate, perché noi non chiediamo che venga semplicemente riconosciuto che nel 2014 un governo ha operato in maniera differente dal rimanere nel binomio emergenza-ricostruzione, ma ha affrontato il tema della prevenzione. Facciamo pure qualche cosa di nuovo. Quell'esperienza avrà insegnato a voi che governate da 4 anni che occorre creare un'agenzia centrale. Createla pure diversamente. Createla diversamente da come venne fatta allora. Allora vennero messi 16 esperti chiamati dalle amministrazioni centrale, qualificati con competenze differenti. Perché venne fatto questo? Per affrontare in modo sistemico, sistematico, coordinato il tema del dissesto idrogeologico, per accelerare le opere sul territorio, le opere di prevenzione, anche le opere di ricostruzione, le tante opere di ricostruzione, e che sono rallentate dalla frammentazione amministrativa e burocratica. Questo è sotto gli occhi di tutti. Come si fa di fronte all'ennesimo evento calamitoso a ignorare le richieste che vengono da quest'Aula? Come si fa a non capire che un'esperienza che è stata positiva potrebbe essere replicata, anche migliorata se ne siete capaci, da un governo che vuole vantarsi di essere il governo più longevo, più duraturo, che dà stabilità? Ma io vi domando, ma a cosa serve la stabilità per lavorare in emergenza? A cosa serve la stabilità se nemmeno voi avete il coraggio che ha avuto un altro governo di tornare a lavorare sulla prevenzione? Guardate, è facile ed è anche un motivo per risparmiare, perché noi ogni anno spendiamo fino a 4 miliardi, allora questi erano i dati, per lavorare sull'emergenza. Ebbene, questi 4 miliardi è chiaro che sarebbero ridotti laddove fossero ripartiti il lavoro sulla prevenzione e lavoro sull'emergenza. Ma chiaramente voi siete sordi ad appello di questo tipo, che sono un appello che va a favore della popolazione, ma certo non va a favore del consenso, è perché la prevenzione, prima di riscuotere il consenso, ha bisogno che passino anni, e voi questi anni li state facendo passare inutilmente al governo, perché non guardate al paese, guardate al consenso, il vostro consenso, che è il vero dissesto che avete sotto i piedi, che ha creato i ritardi dei lavori in commissione e che purtroppo sta creando la mancanza di un intervento serio di programmazione da parte vostra.
12: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Carfagna, ne ha facoltà, prego.
14: Grazie, grazie Presidente. Colleghi, colleghe, Sottosegretario, dico subito che noi moderati voterà a favore del provvedimento all'esame dell'Aula oggi, perché riteniamo che rappresenti una risposta concreta, tempestiva, necessaria all'emergenza provocata dagli eventi meteorologici avversi che hanno colpito Sicilia, Sardegna e Calabria lo scorso gennaio. Come forze di maggioranza abbiamo il dovere di accompagnare con responsabilità l'azione del governo nei momenti di maggiore difficoltà del Paese, garantendo risposte rapide ed efficaci alle comunità colpite. Non parliamo di eventi lontani, ma di fatti recenti che hanno inciso in modo molto significativo sulla vita di migliaia di cittadini del Sud Italia. Il ciclone Harry ha colpito con violenza, come ho detto prima, Calabria, Sicilia, Sardegna, causando piogge torrenziali, mareggiate, venti impetuosi che hanno messo in seria difficoltà interi territori, compromettendo infrastrutture, attività economiche e la quotidianità delle persone. Tra gli eventi più significativi di questa emergenza va ricordata la frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta, una voragine che ha interessato abitazioni, strade e spazi di vita quotidiana. Un evento che restituisce con immediatezza la fragilità del territorio e la necessità di un intervento pubblico strutturato e tempestivo. Quella frana ha inciso profondamente sulla comunità locale, generando difficoltà concrete e un comprensibile senso di incertezza. Ed è in situazioni come queste che le istituzioni devono dimostrare presenza, capacità di intervento e vicinanza reale ai cittadini. Si tratta di eventi che non possono essere considerati soltanto delle emergenze, ma che hanno effetti concreti sul tessuto sociale ed economico dei territori colpiti. Ed è per questo che richiedono una risposta tempestiva e coordinata da parte delle istituzioni. Quando viene meno un'abitazione o un'attività economica, non si interrompe soltanto una funzione materiale, ma si colpisce il cuore della comunità, che a sua volta rappresenta la base della coesione sociale e produttiva del Paese. E purtroppo, come sappiamo, non si tratta soltanto di un caso isolato. La recente frana di Petacciato in Molise conferma ancora una volta la necessità di mantenere alta l'attenzione sul dissesto idrogeologico, una criticità strutturale del nostro territorio che richiede interventi costanti e programmati. In questo contesto il provvedimento in esame rappresenta una risposta importante del Governo, che ha scelto di intervenire per garantire un primo sostegno alle popolazioni colpite e per accompagnare i territori nella fase di ripresa. Il decreto stanzia oltre 165 milioni di euro nel biennio per il ristoro dei danni subiti da famiglie e imprese, assicurando un intervento immediato a supporto della ricostruzione economica e sociale. Prevede la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi, offrendo un alleggerimento immediato degli obblighi per chi si trova in una condizione di difficoltà oggettiva. E introduce misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti, inclusi quelli del settore agricolo, e riconosce un'indennità per lavoratori autonomi e professionisti. Sostiene inoltre settori fondamentali per l'economia locale come agricoltura, pesca e acquacoltura e interviene a tutela delle filiere produttive, del turismo e dell'export, accompagnando i territori nella fase di ripresa. Particolarmente rilevante è poi la scelta di istituire un commissario straordinario per l'area di Niscemi, dotato degli strumenti necessari per garantire coordinamento, rapidità di intervento e capacità di attuazione. Così come rilevante è la previsione di prevedere contributi economici per proprietari di immobili demoliti o da demolire in seguito agli eventi catastrofici che si sono verificati a Niscemi. Si tratta di una scelta di buon senso che rafforza l'efficacia dell'azione amministrativa e consente di superare criticità e rallentamenti che spesso hanno accompagnato le fasi emergenziali. Come gruppo di Noi Moderati condividiamo pienamente l'impostazione del provvedimento, che va nella direzione di una responsabilità concreta dello Stato e di un'attenzione reale alle popolazioni e territori colpiti. Riteniamo fondamentale che la maggioranza continui a sostenere con compattezza e con coerenza interventi che mettono al centro la sicurezza dei cittadini, la tenuta economica delle comunità e la capacità di risposta delle istituzioni. Per questo motivo esprimiamo con convinzione il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto. Grazie per l'attenzione.
15: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Borrelli. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Siamo intervenuti più volte su questo decreto, abbiamo tentato di portare delle migliorie, abbiamo raccontato fatti tramite una figura come quella dei geologi, non sappiamo per quale ragione completamente inascoltata da parte di questo governo. È impressionante vedere come la scienza e le figure preparate ed esperte ad affrontare determinati temi non vengano quasi mai ascoltate. Ed è un paradosso che siamo, un paradosso rispetto agli attacchi che spesso hanno fatto nei nostri confronti, che chi dice di voler essere neutro e pragmatico in realtà è il più ideologico di tutti. Si piega la scienza, si piega la natura, si piega il buon senso alcune volte
16: pur di affermare l'ideologia estrema. L'ideologia estrema è quella di rinnegare quello che sta succedendo nel nostro pianeta. E d'altronde perché lo dovete rinnegare? Perché altrimenti dovreste fare una politica di prevenzione, e la politica di prevenzione, come ben si sa, non paga subito elettoralmente. Eppure neanche quest'altra forma di politica alla fine vi sta pagando, per un motivo molto semplice: perché il periodo di festa, farina e forca è finito nel nostro territorio, nel nostro paese. È finito perché i cittadini vogliono la concretezza. Quando c'è una frana come quella di Niscemi, che viene affrontata in un primo momento su due livelli, il primo è stato il livello mediatico. Guardate, la ferita mediatica della vicenda di Niscemi resterà negli annali della comunicazione pubblica nazionale e internazionale. Quella notizia, assieme a i nubifragi della Calabria e della Sardegna, è stata data con giorni e giorni di ritardo. Con giorni e giorni di ritardo, per una strategia che ci fa capire come sia importante avere la stampa indipendente. A proposito, piena solidarietà con i giornalisti che stanno facendo oggi l'ennesima giornata di sciopero, a cui noi di AVS diamo il nostro pieno e convinto sostegno. Sempre libertà di stampa, libertà. È nascondere l'evidenza. Niscemi non esisteva. A un certo punto è cominciato un tam tam mediatico interno, grazie questa volta sì ai social e agli opinion leader, hanno cominciato a pubblicare tutti i video, le notizie, e nel giro di molti giorni è diventato un caso nazionale. E poi alla fine abbiamo avuto anche il piacere di avere la presenza della Premier, però ha sorvolato questa volta, è stata meno diretta di quando invece è andata a fare la campagna elettorale con le calosce, perché doveva far vedere che in quel caso era il governo regionale che non funzionava bene. Guardate che noi di AVS abbiamo sostenuto pienamente le ragioni di tutti e tre i presidenti della regione, pur essendo Sardegna, Calabria e Sicilia, pur essendo fieri oppositori da decenni, come in Sicilia e Calabria, della giunta di centrodestra. Lì purtroppo la comunicazione era complicata, perché in Calabria e in Sicilia la destra governa e stragoverna da decenni. E come fa? Governa non soltanto la regione, governato, adesso sta governando a livello nazionale, governa gran parte dei comuni. Come facevano a dare la colpa a qualcun altro? Come facevano? Non si poteva fare, e quindi si è sorvolato, non si è fatto l'incontro con i cittadini, non si sono messe le calosce. E adesso, con grande ritardo, all'inizio sono stanziati 4 spicci, perché ovviamente si piega sempre la campagna mediatica o elettorale rispetto alle necessità dei cittadini. E abbiamo vissuto un ulteriore paradosso, che il ministro competente per la protezione civile, già presidente della regione, il Musumeci, già presidente della regione, già europarlamentare, già parlamentare, già senatore, già presidente della provincia, già sindaco, già tutto, ha detto: ma noi lo sapevamo, ma lo sapevano loro, lui no, lui non governa, lui è un osservatore, lui è un esteta, osserva e ogni tanto parla, ma non va mai nel concreto, tranne quando si tratta di condannare e colpevolizzare gli abitanti, in particolare del sud della Campania. Noi questo non lo perdoneremo al ministro Musumeci, perché da meridionale e da uomo delle istituzioni avrebbe sempre dovuto difendere due questioni, due cose: la verità e il popolo. Ha tradito entrambi, e adesso sta vivendo paradossalmente un'inchiesta che riguarda la sua, come di altri amministratori, ma in particolare ovviamente la sua, per non aver fatto nulla. Eppure a condannare, addirittura ha detto una volta che non si sapeva bene, che tutti sapevano Niscemi, quindi sapeva anche lui, e nessuno ha fatto niente, come se lui stava fischiettando per la Sicilia. E poi, peggio ancora, ha colpevolizzato ancora una volta i cittadini. Ma i cittadini, se commettono degli errori, devono essere guidati dalle istituzioni. E credibilità c'ha una persona che dice ai campani sono contro i condoni ed è colpa dei condoni, e poi politicamente ha sostenuto tutti e due i vergognosi condoni di Berlusconi e ha promosso pure il condono in Sicilia che gli è stato bocciato dalla Consulta. Ma se non condannato dai magistrati, politicamente è condannato per sempre, anche per la faccia tosta di affermare tutto il contrario di tutto. E infatti non è venuto qua. Ieri avevamo chiesto: ministro, batti un colpo, fatti vedere. Siamo passati dall'esternalizzazione su tutto, per cui in piena emergenza, non se ne è accorto, faceva i post col piatto di pasta che mangiava, buonissimo, ma non penso che sia le proprietà che debba affrontare un ministro, mettere i piatti di pasta mentre sta gente che sta in emergenza. Ma la seconda cosa, non si è presentato, avrebbe dovuto difendere con i denti questo decreto che sostanzialmente dà un poco di ristori. Ma guardate che dare dei ristori non è dare nessuna prospettiva. L'hanno detto bene alcuni geologi, ieri ho letto la lettera di un geologo: non avete prospettiva. Oggi si continua a perdere molto più denaro, perché questa è l'ideologia purtroppo della destra trumpiana. C'è un problema, c'è un disastro, non lo preveniamo, interveniamo dopo. Mano a mano che avvengono i disastri cerchiamo di sistemare le cose. La nostra è una visione diversa. Noi vogliamo evitare che ci siano i disastri, il più possibile. Per questo facciamo la lotta sul clima. Perché se oggi i nostri territori sono molto più esposti rispetto al passato a eventi climatici estremi, è perché l'egoismo globale, di cui oggi noi siamo degnissimi rappresentanti, ha portato a fregarci del problema del surriscaldamento del pianeta. Perché noi siamo per la patria e per la famiglia, ma per quelle forse momentanee non si sa neanche con certezza se proprio quelle ufficiali. Ma su quelle future no. Sui prossime generazioni noi ce ne strafreghiamo, perché è chiaro, non portano voti, non sappiamo se ci voteranno. Ed è questa la differenza, ed è il motivo per cui alcune volte noi siamo disonorevoli in questo Parlamento, perché qua hanno seduto grandi statisti e uomini che hanno, e donne che hanno sacrificato la loro vita nel nome di un'idea e dei valori. E invece molto spesso qua vediamo che le priorità sono altre, è l'interesse spiccio, è il piccolo piacere, e questo ovviamente porta alla mala politica. E porta a un ministro come Musumeci che non si presenta in aula, non si è presentato sui Campi Flegrei, non si presenta, è di fatto, non per motivi ovviamente giudiziari, un impresentabile per sua stessa scelta. Ed è impresentabile qualsiasi ministro che non ha il coraggio di argomentare, di venire in aula, di non onorare quest'aula. Ieri ho fatto una provocazione: ma che dobbiamo fare il Vinitaly qua in Parlamento per ottenere che vengano i ministri? Avete fatto una sfilata straordinaria, nulla contro il Vinitaly, assolutamente a sostegno, però voglio vedere tutti quei ministri, tranne qualche rarissima volta, tutti assieme, non li abbiamo mai visti, compresa la Premier. E questo ci fa capire l'ordine delle priorità. Parliamo del superfluo e non affrontiamo il fondamentale. E anche questa volta, purtroppo, non avete centrato l'obiettivo, e i ristori che arriveranno ai cittadini colpiti da questi disastri saranno parva materia, perché purtroppo la vostra politica è parva materia.
15: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ruffino. Ne ha facoltà, prego.
17: Grazie, signora Presidente, Governo e colleghi. E stavo pensando in questo momento che questa seduta, le dichiarazioni di voto, tutto l'iter di approvazione di questi giorni è come un déjà vu. Siamo alla ricerca di risorse, stiamo mettendo in discussione i ruoli, l'ho ribadito prima durante la discussione dell'ordine del giorno, che poi per fortuna ha avuto un cambio di parere, e poi la nomina di commissari, sono tanti e per ogni evenienza, insomma una sorta di ufficio, di nuovo ufficio di collocamento, uno strato che si affianca al Parlamento. Però poi dall'altro c'è la difficoltà da parte dei ministeri nel dare i pareri ai nostri emendamenti, e lo abbiamo vissuto anche ieri, abbiamo accumulato dei ritardi. Ci sono delle sovrapposizioni che generano confusione. In tutto questo però c'è qualcuno che ci rimette pesantemente ogni volta, e sono le popolazioni.
14: Da tempo il nostro segretario nazionale Carlo Calenda parla del commissariamento, ad esempio, della regione Sicilia. A chi si possono imputare le colpe? Verrà deciso sicuramente, ad oggi sappiamo sulla schiena di chi ricadono questi danni, però possiamo riprendere dei nomi, possiamo riprendere il nome di Musumeci, del presidente Schifani. Le cose debbono essere fatte, ci sono delle cose che debbono essere fatte, ad esempio io chiedo al governo se siamo attenti ai piani regolatori, se i piani regolatori vengono aggiornati, se i piani di assetto idrogeologico vengono controllati, se ogni territorio ne dispone. Questo è veramente l'ABC per mettere in sicurezza il nostro territorio. Serve un cambiamento.

una condizione oramai strutturale per il nostro Paese, eppure continuiamo a rispondere con degli strumenti emergenziali, come se ogni volta fossimo sorpresi di questi fatti, quasi sbigottiti, e invece no. Questo decreto è l'ennesima dimostrazione di un modello che non funziona. Gli interventi, ad esempio, previsti all'articolo 1 con la dichiarazione dello stato di emergenza e l'attivazione dei poteri straordinari sono necessari, così come sono necessari gli stanziamenti per il fondo per le emergenze nazionali. Ma il punto, devo dire, è un altro. È possibile che la politica italiana sia capace solo di dichiarare emergenze e mai di evitarle? All'articolo 2, ad esempio, si prevede la nomina dei famosi commissari straordinari e il ricorso alle ordinanze in deroga. Ancora una volta la soluzione è aggirare le regole invece di far funzionare l'amministrazione ordinaria. E poi c'è un altro aspetto, ed è il fallimento politico, non nel decreto in sé, ma nel fatto che questo decreto è uguale a quello di 5, 10, 15, 20 anni fa. Non è cambiato assolutamente nulla, eppure abbiamo anche il coraggio di criticare il passato. All'articolo 3, ad esempio, si introducono misure di sostegno economico per le famiglie e le imprese. Bene, molto bene per questo aspetto. Però siamo di fronte a contributi spesso parziali, con criteri che rinviano a provvedimenti attuativi, senza certezze sui tempi e sugli importi effettivi. E quindi è tutto fragile, come il territorio che frana in quelle aree, è posticcio, è incerto ed è tutto tardivo. E soprattutto si continua a chiamarli ristori, quando in realtà non hanno mai coperto i danni reali. E tutto questo genera frustrazione, contenziosi e sfiducia nelle istituzioni. All'articolo 4 troviamo le deroghe in materia di appalti e di procedure autorizzative. Anche qui accelerare è assolutamente giusto, ma rafforzare i controlli e la capacità tecnica delle stazioni appaltanti è necessario. Il rischio è duplice, il rischio ci può portare all'inefficienza e all'opacità. E poi ai ritardi, alle riserve che non possono neppure essere discusse con le imprese perché ovviamente si è in perenne ritardo. Non basta più scrivere si può fare più in fretta, bisogna essere in grado davvero di essere più veloci. E arriviamo al punto più grave, a ciò che non c'è nel decreto. Non c'è un piano vincolante di prevenzione, non c'è un programma pluriennale di manutenzione del territorio e non c'è neppure un rafforzamento strutturale della progettazione pubblica. Il governo continua a ignorare il vero collo di bottiglia, la mancanza di progettazione e di visione. Senza progetti le risorse rimangono ferme, senza progetti i cantieri non partono, senza progetti le emergenze si ripetono. E allora è bene dire chiaramente che il problema non è la burocrazia in astratto. Il problema è che non abbiamo abbastanza ingegneri, tecnici, progettisti nella pubblica amministrazione. Il problema è che gli enti locali non sono messi nelle condizioni di lavorare. Abbiamo i tetti di spesa, ne abbiamo parlato, ne ha parlato il nostro gruppo anche in fase di legge di bilancio. Dicevo, abbiamo i tetti di spesa sul personale e quindi come fanno i comuni ad essere veloci? Tetti di spesa ci sono per gli enti locali ma non ci sono per i ministeri, ecco, forse è bene ricordare anche questo. Questo decreto non fa assolutamente nulla per cambiare questa situazione. E poi c'è sempre il tema della sicurezza che viene evocato ma non viene mai affrontato, perché qui non stiamo parlando solo di danni economici, stiamo parlando di sicurezza dei cittadini. È certo che quando un territorio è manutenuto i corsi d'acqua sono gestiti, ma quando invece non lo è, direi che i rischi non sono teorici, sono concreti, immediati e misurabili. E allora la domanda è: ma questo decreto riduce il rischio per i cittadini? No.
lo gestisce dopo che si è manifestato e succederà ancora, e saremo qui ad agire sull'emergenza. È come se in sanità investissimo solo nei pronto soccorso e mai nella prevenzione.

0: è un modello inefficiente e nel lungo periodo anche, direi, decisamente più costoso. All'articolo 5, ad esempio, si prevede il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, ma senza una chiara catena di responsabilità e senza strumenti di supporto tecnico, tutto questo rischia di tradursi nell'ennesima e inefficace frammentazione. In alcune aree si interverrà rapidamente, in altre no, non per scelta politica, ma per differenze di capacità amministrativa. Anche questo aspetto è inaccettabile. E infine c'è il tema delle risorse. Gli stanziamenti previsti iniziali non sono assolutamente risolutivi, si rinvia a futuri provvedimenti e si continua a navigare a vista, ed è per questo che per i cittadini e le imprese che hanno perso tutto, ecco, questa modalità non è assolutamente accettabile. Noi di Azione crediamo che serva un cambiamento radicale di approccio, quindi meno emergenza e più progettazione, meno deroghe e più capacità amministrativa, meno annunci e più progetti, perché un paese serio non si limita a reagire ai disastri, li previene. E prevenire significa investire stabilmente nella sicurezza del territorio, costruire una macchina pubblica che funziona e che sa definire le priorità chiare e misurabili. Questo decreto non va in questa direzione. Per questo il nostro voto sarà di astensione, un voto netto, politico, che contesta un modello che continua a produrre emergenze invece di evitarle. E signora Presidente, se non cambiamo adesso, saremo qui tra pochi mesi a discutere di un altro progetto, di un altro decreto identico, e questo francamente non è più accettabile. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Morfino, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Intanto annuncio il voto di astensione del Movimento 5 Stelle e spiego all'Aula perché. Vedete, ci sono momenti in cui la politica è chiamata a una scelta semplice: dire la verità oppure nasconderla dietro la propaganda. E oggi la verità è una sola. Questo decreto contiene sì misure necessarie, ma è insufficiente e timido, ed è soprattutto molto al di sotto della gravità della tragedia che ha vissuto la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, e soprattutto la comunità ferita di Misceni. Siete stati praticamente poco coraggiosi. E sia chiaro fin dall'inizio, la nostra non è un'astensione neutrale o burocratica, la nostra è un'astensione politica, netta, pesante come un giudizio, perché noi non ce la sentiamo di votare contro misure che possono portare un sollievo immediato ai cittadini stremati, ma non possiamo nemmeno votare a favore di un decreto con risorse deboli, strumenti fragili e una visione che si ferma solo all'emergenza. La differenza tra noi e voi sta proprio qui. Noi guardiamo i territori, voi guardate solo ai titoli dei giornali. Noi ascoltiamo sindaci, famiglie, imprese, voi ascoltate solo i vostri uffici stampa. Noi vediamo il disastro reale, voi cercate solo di confezionare il racconto politico meno dannoso per il governo. Noi vogliamo risorse per i territori colpiti. Voi pensate a buttare soldi su un'infrastruttura fantasiosa e faraonica che non si realizzerà mai, il ponte sullo stretto di Messina, per tenere a bada gli sproloqui del ministro Salvini, il peggior ministro dell'infrastruttura che il paese abbia mai avuto. E poi ci sono i numeri, Presidente, che purtroppo per voi non si piegano alla propaganda. I danni stimati sono enormemente superiori alle risorse che avete messo in campo. E allora bisogna avere il coraggio di dirlo qui dentro, guardando in faccia il Paese: questo decreto non è all'altezza. Non lo è per chi ha perso casa, lavoro, raccolti, attività e mezzi. Non lo è per i territori dove sono crollati collegamenti, infrastrutture, intere economie locali. Lo dico chiaramente, di fronte a una stima dei danni così pesante, parlare di risorse striminzite non è una forzatura polemica, è purtroppo una descrizione fedele della realtà. Avete praticamente messo un cerottino, ma la ferita, signor Presidente, al Sud è molto grande e sanguina ancora. State provando a mettere una toppa dove da anni servirebbero investimenti strutturali, manutenzione ordinaria, prevenzione, messa in sicurezza e una pianificazione seria. Ve lo stiamo dicendo in tutti i provvedimenti da 4 anni. Noi lo diciamo appunto da tempo, l'emergenza senza prevenzione è solo l'altra faccia dell'irresponsabilità. Questo decreto ne è la prova plastica. Ed è qui che sta la nostra denuncia politica più forte. Voi chiedete fiducia ai territori senza offrire sicurezza a quei territori. Voi chiedete pazienza a chi ha perso tutto. Voi chiedete comprensione a chi ha visto l'acqua entrare in casa, il fango distruggere anni di sacrifici, il lavoro fermarsi, la paura diventare quotidianità. Ma la pazienza, cari colleghi, ha un limite e voi il limite lo avete sorpassato. Noi non ci siamo limitati a protestare in commissione, abbiamo fatto ciò che dovrebbe fare una forza politica seria, abbiamo avanzato proposte concrete, emendamenti puntuali e soluzioni, abbiamo chiesto più risorse, molte di più, per i cittadini e per le imprese colpite, quelle stesse attività a cui il governo ha imposto in modalità Ponzio Pilato la stipula di una polizza catastrofale, così per ricordarvelo. Abbiamo chiesto anticipazione sui contributi perché chi ha subito danni non può aspettare mesi per respirare. Abbiamo chiesto una sospensione più lunga di tributi e contributi. Abbiamo chiesto la rateizzazione senza interessi perché i pagamenti pesano ulteriormente sui cittadini che hanno dovuto abbandonare le loro case a niscemi. Noi abbiamo chiesto aiuti seri e concreti, perché dietro le tabelle ci sono imprenditori e famiglie che non sanno come pagare un affitto, una bolletta, una rata. Ma voi avete respinto le nostre proposte emendative senza neanche un confronto. E poi c'è Niscemi, Presidente. Su Niscemi bisogna parlare con verità e con rispetto, perché Niscemi non può diventare l'ennesimo simbolo da esibire nelle dichiarazioni di circostanza. Niscemi è una ferita aperta. È la dimostrazione di quanto costi in termini umani e materiali ignorare per anni il dissesto idrogeologico e intervenire solo quando la terra si porta via la serenità, le case e il futuro. E oggi emergono le responsabilità, emergono indagini che coinvolgono anche il ministro Musumeci e il presidente della regione Schifani. Allora una domanda diventa inevitabile, colleghi. Dov'era chi doveva controllare mentre il territorio cedeva e i cittadini restavano esposti al rischio? Qui non parliamo di fatalità, ma di prevenzione che non c'è stata, di interventi mai fatti, di un territorio lasciato solo. Ed è sempre così. Finché non succede qualcosa, tutto viene rimandato. Poi quando accade si cercano giustificazioni, ma i cittadini di Niscemi non hanno bisogno di giustificazione, hanno diritto alla sicurezza, a risposte e alla verità. A Niscemi non basta nominare un commissario per far vedere che lo Stato c'è. Lo Stato c'è quando non cerca di impugnare fondi destinati alle famiglie e alle imprese colpite dal ciclone Harry, come avete fatto voi in Consiglio dei Ministri. Una scelta scandalosa e inaccettabile. Vedete, noi a differenza vostra non vogliamo bloccare le misure, ma non vogliamo nemmeno legittimare un decreto insufficiente. Non vi daremo la possibilità di raccontare che tutto va bene, perché non va bene proprio per nulla. E allora la nostra astensione è anche un atto di accusa al governo verso un modo di governare che conosce solo 2 ragioni, la stagione dell'annuncio e quella dell'alibi. Avete ripetutamente detto che il MEF vi bloccava, però per gettare miliardi per le armi non vi ha bloccato, per gettare 15 miliardi per il fantasioso ponte sullo stretto non vi ha bloccati, vi ha bloccati per mettere più soldi e dare respiro al sud, alle famiglie, alle imprese, agli agricoltori devastati dall'uragano Harry. Vedete, a proposito di stagioni, presto arriverà una nuova primavera per gli italiani e voi non starete più su quegli scranni per godervela, perché un paese non mette toppe dove servono risorse serie, visioni, prevenzione e dignità. E la vostra insufficienza noi la chiameremo responsabilità politica.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Bicchielli, ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Sottosegretario. Annuncio immediatamente il voto favorevole del nostro gruppo, del gruppo di Forza Italia, su questo provvedimento così importante. È un voto che esprimiamo con convinzione istituzionale, con piena consapevolezza della responsabilità che il Parlamento è chiamato ad assumersi davanti ai cittadini di Calabria, Sardegna, Sicilia, in particolar modo della comunità di Niscemi, che come Presidente della Commissione sul rischio idrogeologico ho visitato immediatamente nei giorni successivi al dramma e ho trovato territori colpiti da un evento così drammatico che ha ferito famiglie, imprese, amministrazioni locali, infrastrutture, possiamo dire tutto il tessuto sociale. Dal 18 gennaio di quest'anno una sequenza di eventi meteorologici estremi, dobbiamo dire mai visti con questa intensità e persistenza, ha flagellato il sud Italia, frane, esondazioni, mareggiate, venti da uragano, centinaia di famiglie evacuate, imprese sommerse, infrastrutture distrutte, un territorio già fragile piegato da un dissesto idrogeologico che non è più purtroppo un dato eccezionale, ma è diventato la nuova normalità del nostro territorio. A Niscemi la frana del 25 gennaio ha trasformato in incubo ciò che nel 1997 era già stato un avvertimento drammatico. E di fronte a questa realtà il governo, dobbiamo dire, che ha agito con tempestività. Lo stato di emergenza dichiarato il 26 gennaio, l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile, la 1180 del 30 gennaio, la nomina dei commissari delegati hanno permesso tutto ciò, ha permesso di mettere in campo subito risorse, sospensione di termini, integrazioni al reddito, indennità per autonomi, sostegni alle imprese agricole, dalla pesca al turismo. Quindi non parole, ma fatti, fatti concreti che hanno impedito che alla calamità si aggiungesse il collasso sociale ed economico. E quando una calamità colpisce, la prima risposta dello Stato deve essere semplice e chiara. Esserci. Essere presenti con mezzi, essere presenti con risorse, protezione civile, ristori, strumenti normativi rapidi. Ed è ciò che è stato fatto e che questo decreto realizza. Sostiene i territori colpiti, interviene sul patrimonio privato e produttivo, rafforza la capacità operativa delle strutture pubbliche, accelera le procedure necessarie e mette in campo misure concrete per il ritorno alla normalità. Ma signora Presidente, oggi non stiamo soltanto convertendo un decreto emergenziale. Oggi possiamo compiere un passo ulteriore e riconoscere che il tempo storico che viviamo impone una nuova cultura pubblica del rischio. A renderlo evidente non sono solo i fenomeni climatici eccezionali, sono anche i fenomeni geologici storici e ciclici, come purtroppo la frana di Petacciato, ma come abbiamo visto anche con la stessa frana di Niscemi. Ci ricordano questi eventi, queste frane, io vorrei ricordarlo a tutti i colleghi, quando parliamo di frane, nel nostro paese sono attive 636.000 frane, 2/3 delle frane che sono in questo momento censite in tutta Europa. E tutto questo ci ricorda che cosa? Ci ricorda che la Terra è viva, la Terra è in movimento e ci impongono di evolvere le nostre capacità di adattamento anche attraverso l'implementazione delle nuove tecnologie. Per troppo tempo il dibattito nazionale si è mosso dentro una logica ciclica insufficiente, evento calamitoso, emergenza, stanziamento straordinario, ricostruzione, attesa del disastro successivo. Una sequenza che abbiamo conosciuto troppe volte che non possiamo più considerare inevitabile. I cambiamenti climatici, l'intensità crescente dei fenomeni meteorologici estremi, la fragilità idrologica di ampie aree del paese, il consumo di suolo, l'abbandono di territori interni e montani, l'invecchiamento di molte infrastrutture ci dicono una verità semplice. La prevenzione non è un capitolo accessorio delle politiche pubbliche del nostro Paese. È la condizione stessa della sicurezza nazionale. Onorevoli colleghi, il dissesto idrogeologico non è una fatalità. È un problema politico e culturale che questo governo ha deciso di affrontare alla radice. Abbiamo aumentato le risorse per la prevenzione, stiamo completando la mappatura nazionale del rischio, stiamo imponendo la digitalizzazione come standard non negoziabile. Ed è qui che desidero richiamare il lavoro della Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico, che ho l'onore di presiedere, che è stata istituita non a caso per la prima volta proprio in questa legislatura. Ciò a dimostrare l'attenzione che si ha verso un tema così importante. Un lavoro che è nato non per aggiungere parole, ma per costruire un cambio di paradigma, passare da uno Stato che rincorre le emergenze a uno Stato che le anticipa. E questo è il punto politico sicuramente più rilevante. Prevenire significa pianificare, significa manutenzione ordinaria, non solo opere straordinarie, significa cura dei corsi d'acqua, consolidamento dei versanti, monitoraggio continuo, difesa delle coste, messa in sicurezza dei centri abitati. Significa investire nella capacità tecnica degli enti locali. Ecco, significa interoperabilità dei dati, digitalizzazione e allerta tempestiva, protezione civile moderna. Significa coinvolgere università, professioni tecniche, imprese qualificate, comunità territoriale. Ogni euro, ce l'ha detto Banca Italia, speso per la prevenzione ce ne fa risparmiare tra 7 o 10 spesi in emergenza. Ogni intervento di prevenzione evita danni economici, quindi riduce il costo sociale delle calamità, protegge vite umane, difende il lavoro, preserva la coesione delle comunità. Per questa ragione guardiamo con favore anche alle disposizioni che rafforzano il sistema meteorologico e climatologico nazionale e che migliorano gli strumenti di accertamento dei danni e delle competenze necessarie per le polizze catastrofali. Perché conoscere meglio i fenomeni, stimare con precisione gli impatti, intervenire con trasparenza e competenza significa rendere più efficace l'azione pubblica. Naturalmente, signora Presidente, il nostro voto è favorevole. E non è un punto d'arrivo, è un'assunzione di impegno. Sappiamo che serviranno ulteriori passi, una programmazione pluriennale delle opere di mitigazione del rischio, procedure più semplici ma rigorose, tempi certi di realizzazione, responsabilità amministrative chiare, maggiore capacità progettuale dei comuni, piena trasparenza nell'utilizzo delle risorse, coordinamento stabile tra Stato, Regioni, Province, Comunità, Autorità di Bacino. Sappiamo anche che la prevenzione non produce sempre titoli di giornale, perché spesso coincide con ciò che non accade. La frana evitata, l'esondazione contenuta, la strada che resta aperta, la scuola che continua a funzionare, l'azienda che non chiude, la famiglia che non perde la propria casa. Sappiamo anche che a volte vuol dire fare scelte impopolari, vuol dire fare scelte scomode, evitare nuove costruzioni, avviare processi di delocalizzazione laddove è impossibile garantire la sicurezza. Ma è proprio questa, signora Presidente, la buona politica. Agire prima, non solo intervenire dopo. Oggi dunque votiamo sì a questo decreto perché risponde all'urgenza del Paese. Ma lo votiamo soprattutto perché dentro questa risposta immediata intravediamo una direzione strategica per il futuro del Paese. L'Italia è una nazione straordinaria, una nazione bellissima, ma è una nazione fragilissima. La sua bellezza, la sua conformazione geografica, la ricchezza dei suoi territori impongono una responsabilità maggiore. Difendere il territorio significa difendere l'identità nazionale. Mettere in sicurezza il Paese significa rafforzarne la libertà economica e sociale, investire nella prevenzione significa avere fiducia nel domani. Signora Presidente, per tutte queste ragioni, a nome del nostro gruppo, il gruppo di Forza Italia, esprimo voto favorevole.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giagoni. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie signor Presidente. Interveniamo oggi su un provvedimento che non è solo un atto legislativo, ma un debito d'onore verso i cittadini che hanno guardato il cielo e il mare con terrore e la terra con impotenza. Dal 18 gennaio il ciclone Henry ha colpito la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Comunità che si sono ritrovate sommerse dalla violenza del vento e del mare, del fango, isolate da frane e allagamenti che hanno reciso le arterie importanti, quelle vitali. Comunità private della loro casa e della loro sicurezza che hanno vissuto l'evento. Qualcuno mi ha pure detto che è stato come un muro d'acqua orizzontale. Il confine tra spiaggia e strada si era annullato. Chioschi smembrati pezzo dopo pezzo dalle onde e dalla furia del vento, ma la cosa che ha segnato di più è stato il buio, saltata la luce per ore e ore, anche il segnale del telefono. Erano disorientati e la preghiera era l'unica rimasta per far sì che il ciclone Henry abbandonasse quel luogo, quella casa, quell'attività. 600 comuni sono stati investiti da eventi meteorologici di eccezionale intensità. Secondo le stime si parla di oltre 1,2 miliardi di euro di danni complessivi. A tutto questo si è aggiunta la frana di Niscemi, il sacrificio, la casa, la storia di tanti niscemesi è finita, anzi è crollata davanti ai loro occhi. Il governo davanti a queste catastrofi si è subito attivato. E ho visto con i miei occhi, ho sentito con le mie orecchie l'impegno da parte del governo, del ministro Salvini, che ha chiamato personalmente sindaci, che ha chiamato personalmente semplici cittadini, imprenditori, per stare vicino e soprattutto per dire che il governo non li lascerà soli. Inoltre, tutto ciò va un plauso alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e a tutte le forze dell'ordine, non solo da parte mia, anche da parte del mio gruppo. Immediatamente il governo ha messo in campo 100 milioni di euro per i primi interventi, un primo passo necessario, ma nell'immediato. A questi si sono aggiunti ulteriori 400 milioni con ordinanza della Protezione Civile e oltre 700 milioni con il decreto legge che oggi approviamo. Pertanto risorse ben più ampie di 1,2 miliardi, come previsto inizialmente. Non sono spiccioli, come qualcuno ha detto dai tavoli dell'opposizione. Avete alzato la voce dai tavoli dell'opposizione dicendo che non abbiamo fatto niente, senza un'idea, senza una prospettiva. Forse qualcuno ha la mente corta, forse qualcuno dimentica il decreto ministeriale del 21/12/2023, piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Nel 2018, dal 2018 sino al 2023 era nei cassetti, aveva la polvere. Noi abbiamo tolto quella polvere, forse voi siete abituati a lanciare la polvere negli occhi ai cittadini e raccontare le cose come realtà non sono. Il nuovo codice degli appalti, qualcuno dimentica anche il nuovo codice degli appalti? Oppure qualcuno non conosce bene l'italiano? Evento meteorologico eccezionale ed emblematico. Eccezionale. Forse qualcuno non conosce la parola eccezionale. Ho sentito chi mi ha preceduto ha detto noi voteremo contro, noi ci asterremo. Chi vota contro, chi si astiene, va contro i cittadini, va contro i calabresi, va contro i siciliani, va contro i sardi. Avete alzato la voce contro il ministro Salvini, ma qualcuno si dimentica di aver sostenuto l'ex ministro Toninelli. Forse lui voleva intervenire con i monopattini per superare questi eventi eccezionali. Da quel pulpito, soprattutto la predica di chi ha gestito la fase Covid nel peggiore dei modi, apri, chiudi, chiudi, apri, come quando ci sono stati anche eventi eccezionali, questi commissari oggi ci sono, domani non ci sono. Il decreto che oggi approviamo rappresenta una risposta concreta e tempestiva per affrontare l'emergenza e accompagnare i territori verso la ripresa. Eventi come questi confermano una vulnerabilità che non può essere ignorata, indubbiamente. Il Governo con questo provvedimento mette in campo straordinari impegni per superare l'emergenza. Si prevede che il decreto intervenga su più livelli. Innanzitutto sostiene cittadini e imprese colpite. Consente ai cittadini e imprese di ripristinare le proprie case e la ripartenza delle imprese, con contributi per il ristoro dei danni. Si prevede la sospensione di adempimenti fiscali e contributivi per tutti coloro che hanno subito danni agli immobili o che sono stati costretti a sospendere l'attività. Sono previste misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi colpiti. Un segnale importante che va anche al sistema produttivo. Vengono sostenute le imprese e le filiere produttive dei territori colpiti. Il decreto interviene anche sulle infrastrutture e sui servizi essenziali, consentendo interventi rapidi, compreso il rafforzamento del sistema della protezione civile. La dignità dei calabresi, dei siciliani, dei miei corregionali sardi, del mio popolo, è abituata a rimboccarsi le maniche, ma il loro silenzio non deve essere scambiato per assegnazione. Oggi si chiede che la burocrazia sia rapida. Quanto lo è stato rapido il ciclone, la furia del ciclone. Non possiamo far affogare o seppellire la speranza nella burocrazia. Questo provvedimento non è solo una promessa, ma la certezza che il governo è presente e lo sarà anche quando calerà il sipario da parte della cronaca, da parte della stampa. Lo dobbiamo a tutti coloro che hanno perso la fiducia, la serenità di vedere un futuro roseo. Dobbiamo indubbiamente impegnarci con una proposta di legge per agevolare anche coloro che intendono assicurare la loro casa, i loro investimenti. La casa non è un luogo qualunque, la casa è un sentimento. Dobbiamo continuare a lavorare contro ogni speculazione e rafforzare sempre di più il tandem sicurezza-prevenzione. Non c'è dubbio. E per concludere, a chi oggi vive una situazione di difficoltà, a chi oggi ha perso tutto, a chi ora vede con grande preoccupazione il futuro, non sarà lasciato indietro da questo governo. Da noi, da me, dal mio gruppo Lega, e solo per queste ragioni, a nome di tutto il gruppo Lega Salvini Premier, annuncio il voto favorevole. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Barbagallo. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie signora Presidente, rappresentante del governo, onorevoli colleghi. Siamo all'ultimo atto del provvedimento che converte in legge il decreto maltempo e in tutte, come dire, queste settimane nella trattazione in commissione e in aula abbiamo evidenziato un dato che confermiamo ora proprio nella parte finale della discussione, e cioè quello che in questo momento ancora ai comuni siciliani non è arrivato neanche un euro. I sindaci non hanno in cassa, non hanno ricevuto neanche un euro dei ristori previsti, neanche quelli stanziati il 30 gennaio con la primissima ordinanza, quella che dai banchi dell'opposizione abbiamo battezzato con l'espressione le briciole, i famosi 33 milioni stanziati all'inizio. Quelle risorse ancora non sono arrivate nelle casse dei comuni, col danno anche per le imprese che hanno eseguito quei lavori di somma urgenza e che ancora non sono state indennizzate. Un'altra nota dolente, ci permetta signora Presidente, è il metodo con cui la maggioranza e il governo hanno affrontato questo testo. Di fronte a fatti tragici, drammatici come quelli del ciclone Harry e della frana di miscemi. Chi guida dovrebbe stimolare il confronto, il dibattito, l'ascolto. Ebbene, noi ci abbiamo provato, abbiamo presentato un centinaio di emendamenti in commissione, circa 50 emendamenti in aula, ma sono stati tutti sostanzialmente respinti. Con un'amara consapevolezza che il luogo dove si prendono le decisioni non è qua a Montecitorio, ma è ben lontano. Un caso su tutti lo vogliamo citare ed è quello che riguarda la vergognosa vicenda del DURC. È successo questo, signora Presidente, lo vogliamo raccontare all'Aula per raccontarlo al Paese. Pochi giorni dopo i fatti drammatici di Niscemi e del ciclone Harry, come è accaduto anche in altri casi, la Regione Siciliana si è adoperata per stanziare congrue risorse. Con una legge regionale votata all'unanimità da tutte le forze politiche, compresa dal Partito Democratico, sono stati stanziati 40 milioni di euro per i ristori. E invece quei ristori sì sono arrivati immediatamente, in particolare sono stati assegnati pochi giorni dopo 7 milioni di euro per 381 beneficiari. Cosa ha fatto il Governo nazionale? Il Consiglio dei Ministri il 26 marzo ha impugnato quella norma, quindi da un lato non solo non riesce a fare arrivare le risorse in tempo, ma dall'altro impugna pure i ristori che vengono trasferiti per tempo da parte della Regione. E alla luce del pasticcio che ha combinato, il Governo ha prontamente all'indomani comunicato che avrebbe formulato un emendamento di sanatoria. L'emendamento di sanatoria che non abbiamo visto per la durata di tutta la trattazione del testo in commissione, fino ad arrivare a ieri sera alle 20, quando questo emendamento è stato depositato in extremis nel Comitato dei 9 e quindi in aula e votato stamattina. Noi crediamo che questo modo di procedere, per cui si scavalca il confronto con le forze parlamentari in commissione, e all'ultimo minuto si formalizza un emendamento che era stato annunciato 20 giorni fa alla stampa, non è certamente un modo per onorare la democrazia ed il Parlamento. Un altro grande assente nel dibattito è stata la vicenda che riguarda la Bolkestein. Noi l'abbiamo sollecitata intervenendo sul complesso degli articoli, perché vede, Presidente, sta accadendo questo. I ristori non sono sufficienti e in particolare i ristori non sono sufficienti per i liti balneari che hanno visto devastati anni e anni di sacrifici. Siccome i ristori non sono sufficienti, i grandi procacciatori di voti al sud del centrodestra stanno dicendo ai gestori dei liti: non vi preoccupate, tanto vi daremo la proroga della Bolkestein. Più danni avete, più ve la daremo lunga questa proroga, anche di 5, 6 e 7 anni. Ecco, lo diciamo con forza e con tutta la durezza di cui disponiamo, smettetela di prendere in giro i gestori dei liti. È insopportabile che di fronte a questo dramma il centrodestra continua a mettere pacchi, a dare pacche sulle spalle per promettere quello che non si può promettere, perché il termine del 30 settembre del 2027 è invalicabile. E nel merito, ci siamo visti bocciate tutte le nostre proposte, ma non vorremmo essere in questa sede dei facili profeti, perché il Governo sarà costretto, ed è un dato evidente a nostro giudizio, a intervenire nuovamente sulle procedure che riguardano il decreto legge maltempo, come del resto è accaduto con altre materie. Ormai abbiamo coniato una definizione a cui siamo affezionati in questa legislatura: i provvedimenti Netflix a puntate, come riguarda ad esempio il caso dell'energia, che è arrivato a 4 puntate. Questa del maltempo sarà la prima puntata su cui il Governo tornerà di nuovo a intervenire, perché c'è un ritardo evidente dei progetti che non ci sono, soprattutto al sud, dove c'è una carenza oggettiva degli uffici tecnici dei comuni, c'è una sovrapposizione sui finanziamenti su cui bisogna fare chiarezza. Quindi lo diciamo adesso, bisognava intervenire per tempo, anche con qualche parola di verità ad esempio su alcuni casi imbarazzanti. Ce n'è uno in particolare che vogliamo denunciare in quest'Aula e riguarda il soggetto attuatore del dissesto idrogeologico in Sicilia, che è un soggetto palesemente inconferibile anche alla luce della notifica delle indagini rese note ieri alla stampa, perché è un soggetto che fino a pochi giorni prima di essere nominato dal governo era titolare di incarichi da parte della stessa autorità. Ed ancora, nel merito, abbiamo articolato una serie di proposte a vario titolo, a partire da quelle relative alla delocalizzazione di Niscemi. Serviva fare scelte coraggiose, non continuare ad alimentare il rito del contributo di autonoma sistemazione, il CAS, che peraltro in altre zone terremotate o zone con calamità evidenti non sembra ha funzionato. Noi avevamo fatto una proposta logica, semplice, con cui dicevamo: guardate, indennizzate gli edifici che sono stati danneggiati, perché consentiamo a quelle persone, con un indennizzo evidente, congruo, con un valore vero di mercato, di delocalizzare quell'attività economica o quell'edificio. E anche da questo punto di vista c'è stato risposto di no. No a un altro intervento banale che abbiamo proposto e che era un intervento equo di giustizia anche alla luce dell'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale. Chi è che ha avuto il proprio immobile danneggiato non può pagarci né l'IMU né la Tari. Idem a proposito dei danni che hanno subito quei territori e altri territori al sud con il ciclone del 12 e del 13 febbraio. Abbiamo proposto un emendamento ad invarianza di spesa, non cambiava nulla, ma perché anche da questo punto di vista dirci di no? E poi il silenzio imbarazzante del governo sulle polizze catastrofali. Ma guardate, perché il governo obbliga i titolari di lidi balneari e delle strutture sul mare a farsi le polizze catastrofali se poi non consente l'assicurazione per le mareggiate e le bombe d'acqua? Perché lo consente? Delle due l'una: o volete fare un favore alle compagnie assicurative, ma certamente in queste condizioni non garantiamo ai cittadini congrui ristori. Abbiamo chiesto e insistito per differire i contributi, come abbiamo chiesto dall'inizio, per tutto l'anno solare fino al 10 dicembre. Abbiamo chiesto il sostegno per il credito d'imposta dei mutui. Servono risorse, vi abbiamo detto: utilizzate quelle del ponte sullo stretto, quei 918 milioni si possono ben utilizzare per darli in questo momento a chi è che ne ha più di bisogno. E poi i ristori per le categorie più fragili, e per non parlare della vergogna che sta accompagnando ancora ora questo provvedimento, cioè lo sversamento delle fogne a mare. È una vergogna, ci fa tornare a migliaia di anni indietro. In questo tempo ancora a Messina e nella Ionica non si riesce ad intervenire. Servono provvedimenti e serve fare chiarezza. Francamente serve un governo che abbia capacità e competenze, lontano dal governo di Giorgia Meloni e Salvini. In conclusione, signora Presidente, riconosciamo al governo, in mezzo a tante criticità, di aver stanziato comunque un miliardo, e a fronte di tanti no che sono stati detti al Partito Democratico, comunque lo stanziamento cospicuo di risorse ci spinge a non votare contro e a dichiarare l'astensione del Partito Democratico. Mi permetta,
1: ecco, onorevole,
5: infine, Presidente, di chiudere il mio intervento ostentando, così come il Partito Democratico ha fatto nei primi minuti dopo la tragedia, commentando a caldo quei fatti, ostentando ancora una volta il sentimento della più profonda gratitudine nei confronti dei volontari, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, dei sindaci, della protezione civile. Senza il loro straordinario impegno oggi non avremmo parlato del decreto legge maltempo, ma avremmo raccontato una tragedia con decine e decine di morti. Grazie ancora.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Lampis. Ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, signore sottosegretario, intervengo su un provvedimento che non è solo normativo, ma consentitemi di ritenerlo anche profondamente concreto. riguarda territori colpiti, famiglie ferite, imprese che improvvisamente si sono trovate in ginocchio. Questo è un provvedimento che in estrema sintesi ha dimostrato che grazie al tempestivo intervento del governo Meloni lo Stato è stato in grado di esserci subito, perché abbiamo risposto con prontezza e senza esitazioni. Non abbiamo assistito, contrariamente a quanto avveniva in passato, ad inerzie o ritardi. Abbiamo visto uno Stato intervenire con rapidità, ma soprattutto con determinazione. La tempestiva dichiarazione dello stato di emergenza, le prime risorse finanziarie destinate alle regioni colpite e queste ulteriori risorse presenti in questo provvedimento creano il percorso di messa in sicurezza di quei territori, riducendo la burocrazia e accelerando gli aiuti. Ringrazio gli uffici della Commissione e dell'Aula, i colleghi della Commissione Ambiente, a prescindere dalla loro appartenenza ai gruppi parlamentari. Ringrazio il Governo per i lavori che abbiamo condotto in queste settimane. Negli interventi che si sono susseguiti, anche i colleghi dell'opposizione hanno riconosciuto gli sforzi che come maggioranza abbiamo fatto. Questi sforzi li abbiamo fatti perché su questi temi, su questi dibattiti non esiste una logica di parte o di partito, esiste solo e solamente il bene dell'Italia. Grazie anche in questa sede alle donne e agli uomini che con qualsiasi divisa sono intervenuti in queste situazioni di difficoltà. A loro il tributo principale di ringraziamento per il tempo sottratto alle proprie famiglie, per la capacità di essere utili alla vita e alla salvezza di persone e di territori. Però consentitemi anche di non potermi esimere dal confutare talune ricostruzioni semplicistiche, parziali, talvolta demagogiche e addirittura qualche volta false, che nel corso del dibattito in aula e da ultimo nelle dichiarazioni di voto abbiamo ascoltato. Guardate bene, il cambiamento climatico si può affrontare essenzialmente in due modi. Come ha fatto e tuttora fanno i partiti della nostra opposizione, sia in patria che in sede comunitaria, dove sono piegati ai diktat dell'ambientalismo ideologico, oppure scegliere, come invece abbiamo fatto noi, di essere pratici, pragmatici, senza produrre un altro evento catastrofale, ovvero la desertificazione economica a danno del nostro sistema economico e produttivo, industriale, agricolo, artigianale. Noi non vogliamo che l'emergenza occupazionale, un'ulteriore emergenza occupazionale, possa essere di fatto prodotta da questo ambientalismo di facciata. Noi abbiamo dimostrato come in sede comunitaria anche tutte le misure che nel corso del tempo hanno costituito i temi principali del Green Deal debbano essere invece declinate nei singoli stati, garantendo stabilità economica e sociale. Se c'è quindi una cosa che oggi abbiamo capito è che per la sinistra e per le nostre sinistre parlamentari la mitigazione dei fenomeni climatici passa dalla massiccia presenza di auto elettriche cinesi, da batterie di accumulo asiatiche, di trattori a trazione fotovoltaica, di TPL, autotrasporti mossi dall'olio di colza o di girasole. No! Uscite da questo brutto incubo, tornate al mondo reale. Signor Presidente, la verità è che queste sono solo stregonerie e ad alta velocità eolica che potrebbero portare l'Italia alla peggiore recessione degli ultimi 30 anni, e noi non potremmo mai esserne i fautori. Di contro abbiamo portato noi in Europa nel 2024 un piano nazionale energia e clima aggiornato dopo anni di inerzia e menefreghismo. Un documento
7: che vuole affrontare le emergenze non come episodi isolati. Siamo stati noi ad aver intrapreso in questi anni un percorso serio e responsabile di messa in sicurezza del territorio. Prevenzione, resilienza, ma soprattutto pianificazione. L'istituzione della commissione d'inchiesta sul rischio idrogeologico ne è l'ennesimo esempio e grazie anche a loro per il lavoro che svolgono. Il governo e la maggioranza hanno compreso che le risposte alle emergenze catastrofali devono essere strutturali. Basta quindi ad una frammentazione delle governance che già in passato hanno dimostrato debolezze, incapacità. Non sono state in grado di rispondere alle esigenze dei territori e dei cittadini. Il nostro è invece un governo pratico, non ultimo con la dichiarazione dello stato di emergenza del 9 aprile scorso per le regioni Molise, Puglia, Basilicata e Abruzzo, stanziando rispettivamente per i primi interventi emergenziali 20 milioni di euro, 10 milioni di euro, 5 milioni di euro e 15 milioni di euro. È stato ricordato. Questo provvedimento ha avuto la capacità di mettere a terra ingenti risorse, oltre 1 miliardo di euro. 100 milioni sono stati quelli iniziali, 90 milioni nel 2026 per privati e imprese, 2 milioni nel 2027. Abbiamo avuto la presenza delle istituzioni nei territori. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro Musumeci, non sono state semplici passerelle. Alla loro presenza istituzionale sono seguiti fatti. Per la Niscemi, per le sue esigenze, 150 milioni, 75 per le demolizioni e per i contributi a questo scopo e 25 per la mitigazione del rischio idrogeologico. 37,6 milioni di euro per integrazione al reddito dei lavoratori dipendenti, 78,6 milioni per i lavoratori autonomi, 108 milioni per il settore dell'agricoltura e della pesca, 5 milioni di euro per il turismo, 3 milioni per le strutture di protezione civile. Mi avvio alla conclusione, Presidente. Questo decreto incarna perfettamente la direzione di responsabilità, di concretezza, di rapidità che fin dal primo giorno ha contraddistinto in positivo l'azione del governo di Giorgia Meloni. Una direzione in cui lo Stato non si limita ad intervenire dopo gli eventi catastrofali, ma si inserisce nel solco della prevenzione con coerenza rispetto a quelle che sono state le promesse e gli impegni che noi abbiamo assunto con le comunità locali. Allora il punto politico è semplice, signor Presidente. Noi oggi dobbiamo decidere se sostenere un'azione concreta oppure restare nel campo delle critiche astratte, quelle che ci vengono mosse per partito preso, per pura appartenenza, per pura attività ideologica. Noi scegliamo invece la prima strada. La scegliamo con convinzione, la scegliamo con determinazione, con coerenza rispetto a quello che è stato il nostro percorso di questi primi anni di governo. Scegliamo quindi di sostenere chi interviene, chi decide, chi agisce. Scegliamo di stare dalla parte di chi chiede ed ottiene risposte. Di fronte alle emergenze catastrofali servono fatti e non più slogan. E noi scegliamo i fatti, scegliamo di sostenere con forza il governo di Giorgia Meloni. E con questo spirito Fratelli d'Italia comunica con convinzione il proprio voto favorevole a questo provvedimento.
8: Grazie onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2823A, conversione in legge con modificazione del decreto legge 27 febbraio 2026 numero 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal giorno 18 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della regione Calabria.
9: Ore 16:29, diamo la linea al Senato che prevede la discussione del disegno di legge recante.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Ed ora ci colleghiamo in diretta al Senato perché è prevista la discussione del disegno di legge recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Buon ascolto.
11: E di prelievo venatorio. Previo intervento del senatore Franceschelli, della relatrice Tubetti e del sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare, le foreste e la pietra, posti ai voti sono respinti gli emendamenti da 8.1 a 8.4. In sede di votazione dell'emendamento 8.5, la senatrice Lopreiato chiede la verifica del numero legale esperita, alla quale il Presidente avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 10.15 e ripresa alle ore 10.34. Posto ai voti è respinto l'emendamento 8.5. Sede di esame degli emendamenti intervengono i senatori Maiorino, Irto, Sironi, Scalfarotto, Musolino, De Carlo, Furlan, Franceschelli e Naturale, nonché i relatori Bergesi, Tubetti e il sottosegretario La Pietra. Posti ai voti con votazione per alzata di mano, per verifica il numero legale ove richiesta e con votazione nominale elettronica quando richiesta, sono approvati gli emendamenti 8.500 e 10.500, nonché gli articoli 8 e 9, risultando respinti, preclusi o dichiarati improcedibili tutti i restanti emendamenti da 8.0 a 10.72. In sede di votazione dell'emendamento 10.73, la senatrice Lopreiato chiede la verifica del numero legale esperita, la quale il Presidente avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 11.32 e ripresa alle ore 11.51. Posto ai voti è respinto l'emendamento 10.73. Sede di esame degli emendamenti intervengono i senatori Spagnoli, Sabrina Licheri, De Cristofaro, Virto, Calandrini, Sironi, Franceschelli, Naturale, Bevilacqua, Fregolent, Lopreiato, Maiorino e Musolino, nonché i relatori Vergesio e Tubetti e il sottosegretario La Pietra. Posti ai voti con votazione nominale elettronica o previa verifica il numero legale o richieste, sono approvati gli emendamenti 11.500 testo 2, 12.500 testo 2 e 14.500 testo 2, nonché gli articoli 10 a 16, risultando respinti, preclusi o dichiarati improcedibili tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno riferiti ai predetti articoli. Previo intervento del senatore Romeo, il Presidente rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Il Presidente sospende quindi la seduta. La seduta sospesa alle ore 13.34, ripresa alle ore 15. Il Senato passa allo svolgimento di interazioni e risposte immediate ai sensi dell'articolo 151 bis del Regolamento. Senatori Fregolent, Zanettin, Bergesio, Sensi e Rastrelli illustrano rispettivamente le integrazioni numero 2670, 2665, 2667, 2668 e 2666. Risponde il Ministro della Giustizia Nordio, intervengono in replica i senatori Scalfarotto, Zanettin, Bergesio, Camusso e Rastrelli. La senatrice Naturale illustra l'integrazione numero 2669. Risponde il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, ed interviene in replica la senatrice Sironi. Su un argomento non iscritto all'ordine del giorno prende la parola il senatore Sensi. Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 23 giugno 2026 alle ore 16.30 con l'ordine del giorno di cui la lettura. La seduta è tolta alle ore 15.56.
12: Grazie senatore segretario. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 16 al 22 giugno ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Towil Abderrazak, 38 anni, a Binasco, Milano. Paola Russo, 36 anni, a San Cipriano d'Aversa, Caserta. Giuseppe Esposito, 36 anni, a Sasso Marconi, Bologna. Paolo Palma, 62 anni, a Grumo Nevano, Napoli. Massimo Fascina, 57 anni, a San Marcello Piteglio, Pistoia. Vi invito ad osservare un momento di silenzio in memoria dei caduti sul lavoro.

0: Grazie. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge modifiche alla legge 11 febbraio 1992 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Nella seduta del 18 giugno scorso si è concluso l'esame dell'articolo 16. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17. Chiedo ai firmatari se intendano illustrare gli emendamenti. Senatore De Cristofaro, senatrici Licheri, Naturale, Di Girolamo, senatore Cataldi, senatore Croatti, senatore Irto, senatrici D'Elia, Zambito, senatore Giacobbe, Fina, senatrice Tajani, Franceschelli. Se non ci sono illustrazioni, chiedo i pareri ai relatori.
1: Grazie.

0: al personale del Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, al personale dei corpi e servizi di polizia locale, con le seguenti: al personale del Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, dei corpi forestali regionali e provinciali, delle regioni a statuto speciale e province autonome, al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Grazie Presidente.
1: Governo.
2: Conforme Presidente.
1: Senatore Bergesio, quindi con questa riformulazione è stata recepita anche la condizione della quinta commissione? Perfetto. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 17. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 17.300, 301 e 302. Do la parola al senatore Irto.
3: Per chiedere la verifica del numero legale, Presidente.
1: Appoggio per chiedere la verifica. L'appoggio c'è. Attendo che i senatori prendano le schede e poi apriamo la verifica. Non è ancora aperta perché stanno prendendo le...
4: Funziona ma non è aperta.
1: Funziona e poi il sistema è funzionante ma non è ancora aperto. Colleghi, vi chiedo di affrettarvi per favore. Perché non è ancora aperto, il sistema è funzionante ma non è ancora aperto. Apriamo la verifica del numero legale, diamo il tempo a chi sta recuperando la scheda di poterlo fare. Verifica aperta. Presidente De Priamo sta sostituendo la scheda. Senatore, no, l'Iris credo l'abbia fatto. Ci siamo? Senatrice Santanchè? Allora, la verifica del numero legale è aperta. Inserite per favore le schede e chiudiamo. Colleghi, vi prego di affrettarvi perché devo chiudere. Voti al primo posto, per favore. Senatore Lotito, voti per il numero legale che dobbiamo chiudere. Il primo posto disponibile. Ci siamo? L'ultimo? Senatore al primo posto, per favore, libero. Chiudiamo la verifica del numero legale. Il Senato è il numero legale. Quindi stiamo votando gli emendamenti 17.300, 17.301, 17.302, identici, quindi in unica votazione con parere contrario di relatori e governo.

0: Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Il 17.303 è improcedibile perché ha un parere contrario della quinta. Votiamo il 17.304 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.305 D'Elia Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.306 Zambito Franceschelli, votiamo la prima parte, ha un parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo 17.308 improcedibile. 17.309 Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.310 Irto Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.311 Tajani Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.500/1 Irto, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.500/2 D'Elia, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Emendamento dei relatori riformulato 17.500 con parere positivo perché recepisce le condizioni della quinta commissione, quindi favorevoli, contrari, astenuti, il Senato approva ed è precluso il successivo. Quindi votiamo l'emendamento 17.313 Zambito Franceschelli con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.314 D'Elia Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva, il successivo è improcedibile, così come il 17.316. Senatore Pirondini.
1: Sì, a nome del gruppo le chiedevo il voto elettronico sul 17.315.
0: 17.315 l'abbiamo già votato, sul successivo possiamo. 315 l'abbiamo votato.
1: Ha detto improcedibile.
0: Scusi senatore, 17.315 è improcedibile, io ho chiamato il successivo che pure è improcedibile, il 17.316. Quindi su questo volete chiedere la votazione. Appoggio. L'appoggio c'è?
2: Sospendo la seduta fino alle 16.50.
0: L'appoggio c'è, ma per la votazione elettronica, come sapete, serve il preavviso di 20 minuti, quindi sospendo la seduta fino alle 16.50. Riprenderemo alle 16.50 con il voto elettronico.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dunque ci ricolleghiamo in diretta con il Senato per seguire la discussione del disegno di legge recante norme per la protezione della fauna selvatica, omeoterme e per il prelievo venatorio. Buon ascolto.
2: Aiutiamo anche la senatrice Malpezzi, non le funziona la scheda. Hanno votato tutti? No? Votato? La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Siamo alla votazione dell'articolo 17. Votiamo quindi l'articolo 17. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo allora, in realtà sì, emendamenti aggiuntivi, il 17.0.300 improcedibile, punto 400 improponibile, quindi votiamo 17.0.301 Cataldi ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.0.302 Croatti ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo all'articolo 18. Ah, c'è un annuncio da leggere. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il seguente disegno di legge. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. Siamo all'articolo 18, quindi chiedo alle senatrici Licheri, Bevilacqua, Naturale, Floridia, senatore Licheri, Croatti, senatrice Di Girolamo, Damante, Guidolin, Maiorino, Bilotti, Pirro, senatore Lorefice, Turco, Mazzella, De Cristofaro, senatrice Unterberger, senatore Irto, senatrice Fregolent, se intendano illustrare. La senatrice Unterberger illustra l'emendamento.
3: Sì, grazie. Le pene previste in questo articolo in assoluto sono troppo basse. Spesso sono pene alternative o pecuniarie o detentive, e quelle pecuniarie sono irrisorie. Le aumentate un po', ma questo non basta. Uno fa un patteggiamento oppure riceve le attenuanti generiche, e le pene non sono una deterrenza. In particolare le pene per il uccellaggio, dove vi ho già raccontato cosa succede in maggio e giugno in Sud Tirolo, dove vengono i soliti predatori dei nidi. Spesso vengono ogni anno le stesse persone, e quando vengono fermate dalle guardie di caccia non fanno una piega, li deridono anche e li dicono ci vediamo l'anno prossimo. Questo vuol dire veramente che le pene sono troppo basse, e pertanto io ho chiesto, soprattutto per l'uccellaggio, un aumento sia della pena detentiva che della pena pecuniaria, e soprattutto che le due pene vengano sommate e non sono alternative. Grazie.
2: Grazie senatrice Unterberger. Interviene anche il senatore Magni.
4: Sì, noi chiediamo a questo Parlamento di sostenere l'articolo 18 che proponiamo. Noi proponiamo la sostituzione dell'articolo con un articolato esattamente alternativo, perché pensiamo che questa legge sia una legge davvero che in sostanza interviene su una legge che invece funzionava, e che in sostanza è una legge per ricchi, come abbiamo qualcuno l'ha definita, cioè perché permette di cacciare praticamente tutto purché ci siano i soldi per poterlo fare, e quindi c'è proprio la necessità di invertire questa tendenza. E quindi in sostanza noi presentiamo una proposta sostanzialmente alternativa e delle pene pecuniarie molto gravi a chi le trasgredisce quello che indichiamo. Per questa ragione ovviamente l'articolo, come potete leggere, è articolato in una serie di commi che interviene su quasi tutta la fauna per la salvaguardia della fauna esistente e quindi contro l'impostazione di questa legge. Grazie.
2: Grazie senatore Magni. Se non ci sono altre illustrazioni passiamo a presidente, prego, presidente De Carlo.
5: Grazie. Solo per puntualizzare l'iter di questo emendamento che è diventato articolo 18. Questo era l'emendamento 16.0.4 a prima firma del collega De Priamo, sottoscritto dal sottosegretario Balboni e dal sottoscritto, che è diventato articolo 18 e che inasprisce fortemente le sanzioni a carico di chi compie bracconaggio o comunque in qualche maniera va oltre il consentito. La caccia in periodo di divieto, arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 3.600 a 10.000, abbattimento di orso bruno marsicano, arresto da 6 mesi a 2 anni, ammenda da 8.000 a 20.000, sull'uccellagione, arresto fino a 1 anno e ammenda da 3.000 a 8.000, quindi se qualcuno è così facoltoso da dire ci vediamo il prossimo anno dopo essere stato 1 anno in galera e aver speso 8.000 euro di multa, credo che sia più un problema psichiatrico che un problema legato alla caccia. Poi caccia nei giorni di silenzio venatorio, arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 2.000 euro. Caccia sparando da veicoli, arresto fino a 3 mesi, ammenda fino a 8.000. Questo non c'era, oggi c'è, grazie all'emendamento del primo che è diventato con la revisione della 157 un articolo della legge 157. Grazie.
2: Grazie senatore De Carlo. Passiamo ai pareri dei relatori all'articolo 18.
6: Allora, grazie Presidente, i pareri sono tutti contrari tranne al 18.600.
2: Perfetto. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti dei pareri del Governo.
7: Scusi. Conforme, Presidente.
2: Grazie. Votiamo quindi l'emendamento 18.300, Licheri ed altri, con parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 18.301 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatori e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 18.303 De Vilacqua ed altri, interviene il senatore Pirondini.
8: Grazie, chiedo a nome del gruppo il voto elettronico.
2: Chiede il voto elettronico, quindi... Poiché capogruppo, il sistema è pronto, possiamo procedere, la votazione è aperta. Votiamo l'emendamento 18.303 con parere contrario. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 18.304, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.305, votiamo la prima parte, naturale ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo l'emendamento 18.307, Floridia ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.308, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo la prima parte dell'emendamento 18.309, senatore Pirondini.
8: A nome del gruppo le chiedo il voto elettronico, grazie.
2: Quindi votiamo con procedimento elettronico la prima parte di questo emendamento con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo l'emendamento 18.311, Licheri ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Interviene la senatrice Sironi.
9: Sì, Presidente, semplicemente... Visto che sono tutti molto simili questi emendamenti, in termini più generali riprendo quanto già dichiarato in aula da colleghi, sono delle pene veramente molto basse. Se le vogliamo paragonare per esempio a quanto previsto per il periodo di arresto o di pena pecuniaria con il rato di inquinamento ambientale, per l'inquinamento ambientale o per il disastro ambientale, sono veramente irrisorie. Eppure questi comportamenti incidono tutti sull'equilibrio ecosistemico e sulla salvaguardia degli ecosistemi, quindi non si spiega perché l'uno debba essere punito in modo più lieve rispetto ad altri. Quindi questa è la ratio di tutti gli emendamenti che cercano di aggravare periodo d'arresto e pene. Grazie.
2: Grazie senatrice Sironi. Votiamo quindi l'emendamento 18.311 con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.312 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.313 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.302 Unterberger Floridia, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.314 Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.315 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.316 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatori e governo. Votiamo la prima parte. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo l'emendamento 18.318 Croatti ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.600/1 Votiamo la prima parte. De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 18.600/3. Votiamo 18.600/4. Anche qui votiamo la prima parte. Parere negativo di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Sono preclusi i successivi fino a 18.600/7. Votiamo il 18.600/8 di Girolamo ed altri. Interviene la senatrice Bevilacqua.
10: Sì, Presidente, per chiedere il voto elettronico su questo emendamento.
2: Appoggio? L'appoggio c'è? Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Votiamo l'emendamento 18.600/9 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 18.600/10, 18.600/11, 18.600/12. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Senatrice Di Girolamo, su cosa?
11: Grazie Presidente, volevo chiedere il voto per parti separate dell'emendamento successivo, il 18.600 dei relatori, e motivarne anche i contenuti. Parti separate, separare la lettera A dal resto dell'emendamento.
2: Quindi la senatrice Di Girolamo chiede di votare per parti separate, quindi con due voti, l'emendamento dei relatori 18.600, votare la lettera A e poi separatamente le due lettere B e C. Devo mettere in votazione la richiesta di voto per parti separate, quindi stiamo votando la richiesta di voto per parti separate. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva la richiesta. Il senatore Boccia chiede la controprova, quindi chiudiamo le porte. Dichiaro aperta la controprova. Dichiaro chiusa la controprova. Il Senato approva. Quindi è approvato. ammessa la votazione per parti separate. Senatore Franceschelli, dichiarazione di voto?
12: Sì, Presidente. Ma la motivazione di questa votazione risiede nel fatto che alla lettera C si dispone, al capoverso, la regione di residenza dispone la sospensione del tesserino. Questo è il testo originario. Con l'emendamento si dice la regione può disporre. Ora, a fronte di una sanzione c'è un principio della certezza del diritto. Noi non possiamo pensare che una regione disponga la sanzione per fattispecie equivalente rispetto ad un'altra regione. I criteri devono essere di natura più possibile oggettiva da questo punto di vista. Pertanto non si comprende la ratio di questa norma, ma non se ne comprende nemmeno la legittimità della stessa, perché credo che oggi sarebbe estremamente difficile far capire che di fronte al medesimo comportamento corrispondono due modalità diverse rispetto all'erogazione delle sanzioni stesse, per cui è una palese violazione di quelli che sono i principi generali del nostro ordinamento sulla certezza della pena e del diritto. Grazie.
13: Bravo.
2: Senatrice Di Girolamo.
11: Sì, a completamento di quanto dichiarato dal collega, la richiesta del voto separato che ringraziamo per averci concesso è motivata dal fatto che la lettera A dell'emendamento dei relatori 18.600 intende aumentare sensibilmente la pena per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio. Questo, come è stato ampiamente spiegato anche dai colleghi che sono intervenuti precedentemente, è un fatto che noi accogliamo con favore, seppur riconosciamo che lo sforzo è stato davvero poco. Per cui su questa parte dell'emendamento il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto di astensione. Diversamente la contrarietà resta ferma sulla restante parte dell'emendamento, e questo riguarda la dichiarazione di voto per la seconda parte, appunto lettera B e lettera C, su cui siamo fortemente contrari, perché diversamente al primo punto si va a diminuire l'ammenda da 3.000 a 2.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie nei cui confronti non è consentita la caccia, eccetera eccetera. E allora, Presidente, su questo continuiamo ad esprimere una fortissima contrarietà. Grazie.
2: Grazie, senatrice Di Girolamo. Vedo che manca il parere della quinta commissione su questo, quindi chiedo al presidente Calandrini di voler esprimere il parere della quinta.
14: Sì, parere favorevole, presidente.
2: Parere favorevole. Votiamo quindi con due votazioni separate. La prima parte, la lettera A dell'emendamento 18.600, con parere favorevole di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo le lettere B e C, anche queste chiaramente parere favorevole. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Ora votiamo l'emendamento nel suo complesso. Controprova, quindi chiudiamo le porte. Apriamo la controprova. Chiudiamo la controprova. Il Senato approva. Votiamo l'emendamento nel suo complesso, quindi l'emendamento 18.600 con parere favorevole di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. 18.319, Damante ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.320, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.321, L'Orefice ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Il successivo è precluso dal 18.600, così come Il 18.323 è precluso dal 18.600, quindi votiamo il 18.324, Turco ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.325, Maiorino ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Ah, scusi, annullo la votazione. Senatore Irto?
8: Per chiedere il voto elettronico, Presidente.
2: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è. La votazione è aperta sull'emendamento 18.325, parere contrario di relatore e governo. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 18.326, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Lopreiato.
11: Chiedo il numero il voto elettronico.
2: Appoggio. L'appoggio c'è. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 18.327, Bilotti ed altri. Votiamo la prima parte con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 18.329. Controprova, chiede il senatore Birondini, quindi chiudiamo le porte, apriamo la controprova. Chiudiamo la controprova. Il Senato non approva. Passiamo all'emendamento 18.330, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.331 è precluso dal 18.600. Votiamo il 18.333, Licheri ed altri. Votiamo la prima parte con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo la prima parte dell'emendamento 18.337, naturale ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 18.334. Votiamo il 18.338, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.339, Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Licheri.
11: Chiediamo il voto elettronico, grazie.
2: Appoggio? L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 18.340, Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.341, Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo alla votazione dell'articolo 18. Stiamo votando l'articolo. Favorevoli? Annullo la votazione. Senatrice Fregolent, mi scusi.
13: Di niente, Presidente, no, è normale con la foga delle votazioni di non vedere l'alzata di mano. Come gruppo ci asterremo per questo emendamento, come ci siamo astenuti in commissione, semplicemente perché sia l'emendamento 16 dei relatori, che è diventato l'articolo 18, e prende quelle che sono state le sollecitazioni di alcune associazioni ovviamente sensibili alla salvaguardia del benessere animale, e c'è stato un inasprimento di pene. Ora, per chi è convinta che ci devono essere giustamente delle opportune misure, sia come multe che come reclusione per chi fa del bracconaggio, penso che questo emendamento, che poi è stato trasformato nell'articolo 18, vada nella giusta direzione. Ci sarebbe piaciuto un maggiore ascolto anche in questa occasione, pertanto non può essere il nostro un voto favorevole, bensì di astensione.
2: Grazie senatrice Fregolent, quindi votiamo l'articolo 18, chi è favorevole all'articolo 18, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Votiamo gli emendamenti aggiuntivi 18.0.300, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Siamo all'articolo 19. Per illustrazioni chiedo alle senatrici Licheri, Bevilacqua, Floridia, Damanti, Aloisio, Bilotti, senatore Croatti, Cataldi, senatrice Guidolin, senatore Licheri, senatrice Lopreiato, senatore Lorefice, Marton, Mazzella, Pirondini, senatrice Maiorino, Naturale, senatrice Pirro, senatori Irto, Fina, senatrice Tajani, D'Elia, senatore Giacobbe, Franceschelli, De Cristofaro, Magni, senatrice Unterberger, senatrice Fregolent. Se non ci sono illustrazioni chiedo i pareri ai relatori.
15: Grazie Presidente, parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 19, grazie.
2: Governo?
7: Conforme Presidente.
2: Votiamo quindi in unica votazione perché identici gli emendamenti 19.300, 19.301, 19.302, 19.303 con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.304, Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.305, Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.306, Magni ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.307, Fina Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.308, Croatti ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.309, Floridia ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.310, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatori e governo. Senatore Pirondini.
16: Sì, grazie, a nome del gruppo le chiedo il voto elettronico.
2: Quindi apriamo la votazione elettronica sull'emendamento 19.310, la votazione è aperta. Ah no, annullo l'apertura. Senatrice Sironi in dichiarazione di voto.
9: Sì, prego. Grazie. No, mi sembrava importante anche esemplificare di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'uso di munizioni di piombo nelle aree umide, quindi è importante che chi legifera tenga in considerazione dell'effetto secondario, non secondario nella sostanza, del residuo di piombo nell'ambiente, che chiaramente sappiamo ha effetti deleteri sulla salute di tutti. Grazie.
2: Grazie senatrice Sironi. Quindi apriamo la votazione elettronica sull'emendamento 19.310, Damante ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 19.311, Aloisio ed altri, parere con senatrice Bevilacqua.
10: Sì, Presidente, per chiedere il voto elettronico su questo emendamento.
2: Appoggio. L'appoggio c'è. Apro la votazione sull'emendamento 19.311, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 19.313, Castellone ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Lopreiato.
11: Presidente, chiedo il voto elettronico per questo emendamento.
2: Appoggio. L'appoggio c'è. Votazione aperta. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Il Senato non approva. 19.312, Bilotti ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.314, Cataldi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.315, Croatti ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatore Croatti. Chiede il voto elettronico, quindi appoggio. L'appoggio c'è. Apriamo la votazione sul 19.315. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 19.316, Damante ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.317, Floridia ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.318, Guidolin ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.319, Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.320, Lopreiato ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.321, Lorefice ed altri, parere contrario di relatori e governo. Senatore Lorefice.
12: Chiedo il voto elettronico.
2: Appoggio? L'appoggio c'è, do la parola alla senatrice Sironi in dichiarazione di voto.
9: Sì, grazie Presidente. Con questo emendamento chiediamo che venga inasprita la sanzione amministrativa nel caso di recidiva per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate. Insomma, se quantomeno non monitoriamo quello che avviene e non sottolineiamo con chi non rispetta le regole, non rispetta la legge, che è una cosa seria, che è una cosa grave, visto che è nelle corde di questo governo sottolineare la gravità con l'inasprimento e la previsione di reati e sanzioni, però qua, quando ci vuole, non si fa.
2: Grazie senatrice Sironi. Pongo quindi in votazione con procedimento elettronico l'emendamento 19.321. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 19.322, Marton ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.323, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.324, Pirondini ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.325, Maiorino ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.326, Bilotti ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.327, Cataldi ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 19.330, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatori e governo. Do la parola al senatore Magni.
17: Chiedo voto elettronico.
2: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è. La votazione è aperta. 19.330, parere contrario di relatori e governo. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo la prima parte dell'emendamento 19.328 con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo quindi in unica votazione perché identici gli emendamenti 19.331 e 19.332 con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. Votiamo 19.333, D'Elia Franceschelli. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici 19.334 Guidolini ed altri, 19.335 Giacobbe Franceschelli. Con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.336 Unterberger Floridia. Con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e siamo alla votazione dell'articolo 19. Votiamo l'articolo 19. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Il successivo è improponibile, mentre l'emendamento 19.0.353 è improcedibile con parere contrario della quinta, così come il 19.0.300 e 19.0.301, 302. Il 304 è improponibile, così come il 19.0.305. 19.0.306 è improcedibile, improcedibile anche il punto 307. 19.0.308 improponibile, 19.0.309 improponibile, punto 310 improcedibile, così come il punto 311 e il punto 312, 313, 314, 19.0.315 è improponibile, 19.0.316 improponibile, 19.0.317 improcedibile, 19.0.318 improponibile, così come il punto 319, 19.0.320 improcedibile, 19.0.321 improcedibile, punto 322 improponibile, così come il 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 19.0.330 improcedibile, 19.0.331 improponibile. Votiamo l'emendamento 19.0.332, Licheri ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.0.333 improcedibile, punto 334 improponibile. Votiamo l'emendamento 19.0.335, senatore Magni chiede voto elettronico. Appoggio? L'appoggio c'è? Do la parola alla senatrice Sironi in dichiarazione di voto.
9: Grazie Presidente, ma questo è un emendamento importante, parla degli attraversamenti faunistici, dei corridoi faunistici. In realtà io sottolineo questo aspetto, questa necessità in ogni provvedimento utile, perché consentire la convivenza tra l'uomo e la fauna significa anche che l'uomo, nel momento in cui crea delle infrastrutture diverse da quelle naturali, debba anche preoccuparsi di come la fauna interagisca con le infrastrutture che egli stesso ha costruito. Se banalmente costruisco un'autostrada, una pedemontana nelle prealpi lombarde, venete o piemontesi e non mi preoccupo del fatto che sulle montagne vivano degli animali che utilizzano quel territorio sulla base di quello che è la natura, se io non me ne preoccupo accade che l'animale che deve raggiungere un altro punto attraversa banalmente una strada, crea l'incidente, si fa male lui, oppure crea un incidente, si fanno male gli uomini, quindi cosa deve fare l'uomo, visto che è il soggetto agente della creazione dell'infrastruttura diversa da quella naturale? Preoccuparsi che gli equilibri vengano mantenuti, quindi creare quei corridoi ecologici che consentano agli animali gli spostamenti che devono fare, perché la natura chiede loro di farli, che lo facciano in sicurezza. Che cosa sono questi corridoi ecologici? Spesso e volentieri sono banalmente dei cunicoli che passano al di sotto delle strade, delle ferrovie, che tra l'altro sono anche magari già presenti, ma che si sono otturati nel corso del tempo con fogliame e residui. Basterebbe pulirli, basterebbe verificare che ci fossero, e se non ci sono crearli, ma cercando di monitorare, osservare il territorio e quali sono le esigenze per la convivenza tra l'uomo e gli animali. Visto che non è che possiamo ammazzare tutti gli animali, anche perché andremmo contro il nostro interesse, forse ci conviene cercare di convivere in modo che noi non ci facciamo male e loro possano sopravvivere. Grazie.
2: Grazie senatrice Sironi. Votiamo quindi con procedimento elettronico l'emendamento 19.0.335. Parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 19.0.336 è improponibile. 19.0.337 improcedibile con parere contrario della quinta commissione. Votiamo la prima parte dell'emendamento 19.0.342 De Cristofaro ed altri con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 19.0.338 a pagina 330. Votiamo quindi 19.0.339. Anche qui votiamo la prima parte con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo 19.0.341. Votiamo l'emendamento 19.0.343 di Cheri ed altri con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.0.344, Francescalli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.0.345, Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.0.346, Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.0.347 è improponibile, così come il punto 348, punto 349. 19.0.350 è improcedibile. 19.0.351 improponibile, così come il punto 352. 19.0.354 improponibile. 19.0.355 improcedibile, così come il punto 356, punto 357, punto 358. 19.0.359 improponibile, come il 19.0.360. 19.0.361 improcedibile, improcedibile anche il 19.0.362. 19.0.363 improponibile. Siamo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 20. Chiedo alle senatrici Licheri, Naturale, Bevilacqua, senatore De Cristofaro, se intendano illustrare. Se non ci sono illustrazioni, chiediamo i pareri ai relatori.
6: Tutti contrari, Presidente.
2: Governo?
7: Conforme.
2: Votiamo l'emendamento 20.300, Licheri ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Do la parola alla senatrice Licheri.
17: Grazie Presidente, per dichiarazione di voto. Allora, con questo emendamento proponiamo di sopprimere le parole "hanno valore indicativo e non esaustivo", riferite, in questo caso stiamo parlando delle tabelle della cartografia delle zone umide. Ora, la ragione è semplice, se non addirittura banale. Se una cartografia ufficiale predisposta ai fini della tutela ambientale viene qualificata come meramente indicativa, si rischia di compromettere totalmente l'affidabilità e l'efficacia. Mi chiedo, ma che senso ha? Le zone umide costituiscono ecosistemi particolarmente delicati e la loro individuazione deve avvenire attraverso criteri certi, criteri verificabili e conoscibili a tutti. Quindi attribuire alle relative cartografie un valore soltanto indicativo significa sostanzialmente introdurre margini di incertezza interpretativa che possono alla fine tradursi in una minore tutela effettiva dei territori interessati, a meno che ci chiediamo non sia questo l'obiettivo, ridurre la tutela dei territori interessati. Grazie Presidente.
2: Grazie senatrice Licheri. Votiamo quindi l'emendamento 20.300, Licheri ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 20.301, Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 20.302.

0: Astenuti, il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 20.305. Votiamo l'emendamento 20.306, Bevilacqua ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Il Senato non approva. 20.307, Bevilacqua ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli. Contrari. Astenuti, il Senato non approva. 20.308, naturale ed altri, votiamo la prima parte, do la parola alla senatrice Pirro.
1: Grazie Presidente, ma l'aggiornamento di queste cartografie ci sembra una cosa così logica e lampante. In questo emendamento si chiede che siano aggiornate con cadenza almeno annuale sulla base dei dati scientifici disponibili. Ecco, un parere negativo su questo ci fa pensare, ai noi, alla luce anche di altre cose su cui avete dato parere negativo, che proprio della scienza e dell'effettività delle cose non ve ne importa assolutamente niente. Avete il coraggio di dare degli incompetenti a persone che hanno delle competenze scientifiche. Dall'alto di cosa? Di un corso di 3 settimane per fare la guardia venatoria? Sulla base di aver accompagnato qualche amico in una battuta di caccia? Sulla base magari di aver sentito parlare casualmente di norme, di scienza, di etologia, di zoologia, di comportamenti ambientali? All'articolo precedente, per esempio, è stata data l'improponibilità a un emendamento che parlava di un piano di ricerca sul contenimento della nutria. Ma lo sapete che se le nutrie le ammazzate, le colonie vicine si riproducono a velocità doppia o tripla? Quindi ammazzarle non serve assolutamente a niente e non fate un favore agli agricoltori, ma gli fate un danno perché moltiplicate il numero invece di ridurlo. Ma cosa ne sapete voi, giustamente, che della scienza ve ne fregate e continuate a dare parere negativo a tutto quello che cerca di dare una base scientifica?
0: Colleghi, vi prego.
1: In questa legge che serve solo a fare un favore ai cacciatori, ammettetelo una buona volta.
0: Senatrice Pirro, si rivolga alla Presidenza, grazie. Colleghi, vi prego. Votiamo l'emendamento 20.308, naturale ed altri. Votiamo la prima parte. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e precluso il successivo. Votiamo l'emendamento 20.310, Bevilacqua ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 20.311, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, Senato non approva. 20.312, Di Cheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. Siamo all'articolo 20, votiamo l'articolo 20. Favorevoli? Scusate, annullo la votazione. Presidente De Carlo.
2: Questo articolo.
0: Dichiarazione di voto.
2: Grazie, certo. Questo articolo nasce in commissione e nasce sulle sollecitazioni doverose di tanti commissari, sia della maggioranza che dell'opposizione, che volevano fosse chiarita una questione chiara, cioè quella del piombo all'interno delle zone umide. L'abbiamo sentito in occasione delle votazioni dell'articolo 15, accusarci di non voler risolvere il problema del piombo nelle aree umide. L'abbiamo sentito a sproposito rispetto all'articolo 19. Con questo emendamento diventato articolo 20, di fatto viene vietato l'utilizzo di munizioni al piombo all'interno in prossimità delle zone umide, introdotto dal regolamento REACH europeo. Quindi si recepisce quella normativa che se non fosse stata recepita avrebbe condotto a un'infrazione. Tutto qua. Quindi chi non vota questo emendamento vota a favore della

0: piombo all'interno delle zone umide, giusto per coerenza.
1: Grazie senatore De Carlo, quindi votiamo l'articolo 20. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Siamo all'articolo 21. Per illustrazioni chiedo ai senatori Irto, D'Elia, Giacobbe, Tajani, senatrice Bevilacqua, se intendano illustrare. Se non ci sono illustrazioni, passiamo ai pareri.
2: Tutti contrari, Presidente.
1: Governo?
3: Conforme.
1: Passiamo quindi alle votazioni. Il 21.300 è improcedibile, 21.301 improponibile, 21.302 improcedibile, 21.303 improponibile, 21.304 improcedibile. Votiamo l'emendamento 21.305. D'Elia, Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 21.306, Giacobbe, Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 21.307, Tajani, Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva, il prossimo emendamento è improcedibile e quindi siamo alla votazione dell'articolo 21. Votiamo l'articolo 21. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Nel dare la parola alla senatrice Unterberger, vi prego, colleghi, se intendete lasciare l'Aula, di farlo in silenzio per permettere alla senatrice Unterberger di intervenire. Prego, senatrice.
4: Grazie, Presidente. Meno di un anno fa abbiamo reso il 4 ottobre giorno di San Francesco, festa nazionale. Abbiamo scelto di onorare una figura che richiama il rispetto per la natura, il rapporto armonioso con gli animali e in modo particolare con gli uccelli. Questa legge non mi pare ispirata al messaggio di San Francesco. Vede l'ambiente come una risorsa da sfruttare, la caccia agli uccelli come una pratica da deregolamentare. Tutto questo quando pende sull'Italia una procedura di infrazione in merito alla direttiva uccelli. Già nel 2021 la Commissione europea ha messo in mora l'Italia perché la legislazione statale e diverse normative regionali hanno estesi i calendari venatori, consentito il trapolaggio e l'abbattimento di specie selvatiche anche all'interno di riserve e aree protette. In più, Bruxelles contesta la mancata o insufficiente attivazione del Piano nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, spesso con l'uso di richiami vivi. La caccia illegale anche a specie protette di uccelli è ancora molto diffusa. La LIPU stima che i volatili vittime di uccellagione sono ogni anno 5 milioni, tra cui 98 specie a rischio estinzione. E tra i paesi del Mediterraneo l'Italia è al secondo posto dopo l'Egitto per numero di uccelli catturati e uccisi. A novembre 2024 la Commissione europea ha espresso l'ultimo avvertimento formale prima di mandare gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione con il rischio di pesanti sanzioni. E come reagisce la maggioranza? Con una riforma della caccia che va nella direzione opposta a quella indicata dall'Europa. Deregolamenta ulteriormente i periodi di attività venatoria e apre nuovi spazi proprio nei momenti più delicati delle migrazioni e nidificazioni. Tutto questo nonostante sia ormai evidente che il cambiamento climatico stia producendo squilibri particolarmente gravi per gli uccelli migratori, costretti ad affrontare proprio nel periodo riproduttivo una crescente scarsità di cibo. Abbiamo mesi di dicembre miti e mesi di marzo gelidi. La presenza di insetti sempre più ridotta, anche a causa dell'uso massiccio di pesticidi, siepi scomparse, coltivazioni intensive che impoveriscono gli habitat. I dati 2025 del Ministero dell'Agricoltura parlano di un calo degli uccelli nelle aree agricole tra il 30 e il 50%. Anche per questo in Europa è stato approvato il Nature Restoration Act, che chiede a tutti gli Stati membri, Italia compresa, di adottare un piano nazionale di ripristino della natura entro il 2030. È difficile comprendere le vostre ragioni. Di certo chi caccia uccelli non svolge quella funzione di gestione faunistica che voi richiamate e che forse può avere senso in altri ambiti. Perché liberalizzare la caccia su creature già duramente colpite dalla crisi climatica, dalla perdita di habitat e dalle difficoltà delle migrazioni? Solo per andare incontro alle lobby dei cacciatori di uccelli? Solo per compiacere chi continua a considerare gli uccelli canori una prelibatezza da servire a tavola? Secondo Legambiente, da 1 a 2 milioni di uccelli ogni anno finiscono in questo mercato. Anche se una legge del 2014 ne vieta la vendita e il commercio, la legge viene aggirata facendo finta di cedere gratuitamente piccole quantità di selvaggina. E i controlli sono letteralmente impossibili. Pertanto, la caccia agli uccelli canori dovrebbe essere vietata, punto. Come accade in altri paesi. Per esempio in Germania, già dal 1979, oppure in Austria. Voi invece vorreste usare la tradizione come eccezione all'applicazione della direttiva europea sugli uccelli. Ma vi rendete conto? Anche il bracconaggio nasce da una tradizione antica ed è una tradizione antica anche il trafiggere gli occhi dei canarini con aghi roventi affinché non smettano di cantare come esche per altri volatili. E sono una tradizione anche le trappole chiamate archetti, dove gli uccelli restano a testa in giù con le zampe fratturate e muoiono dopo una lunga sofferenza. Pensate davvero che la furbata della tradizione possa essere accettata dall'Unione Europea? Certe tradizioni certamente non sono da tutelare. Dai richiami vivi agli uccelli catturati con trappole e colla per essere poi destinati al consumo. Queste sono barbarie e vanno vietate. Noi su tirolesi ne sappiamo qualcosa. Il tordo nidifica nei nostri frutteti dove tra maggio e giugno i predatori di nidi cercano di fare il loro sporco mestiere. I nostri agricoltori, cacciatori e guardie forestali organizzano vere e proprie veglie per osservare ogni presenza sospetta nei frutteti. Spesso si tratta di persone già conosciute che tornano ogni anno anche dopo essere state fermate con la loro preda di uccellini mezzi morti negli zaini. Abbiamo persino un centro dedicato che cerca di salvare il salvabile. Questa arroganza di tornare anche dopo essere stati scoperti ha una sola spiegazione. Le pene per l'uccellagione sono troppo lievi. E anche la vostra proposta di portare le ammende tra i 3.000 euro e gli 8.000 euro non è sufficiente. Per non parlare della pena accessoria di sospensione della licenza di caccia solo fino a 3 mesi. Presidente, questa legge va nella direzione sbagliata. È contraria allo spirito della riforma dell'articolo 9 della Costituzione ed è in palese contrasto con gli indirizzi europei. Soprattutto non è degna di un paese che ha in San Francesco il suo patrono. Grazie.
1: Grazie senatrice Unterberger. Do la parola alla senatrice Fregolento.
3: Grazie signora Presidente, rappresentanti del governo, onorevoli senatori. Io non credo che non ci sia legge immodificabile nella vita. Chi come me le parla addirittura ha cercato di modificare la Costituzione, non ci è andato benissimo, però non ci sono leggi immodificabili, soprattutto perché la legge 157 del 92 oggi compie 34 anni, quindi sicuramente un tagliando a quella legge andava fatto. Andava fatto perché quando è stata creata molte delle questioni che noi dibattiamo, tra le quali i cambiamenti climatici, non dico che non esistevano, ma non erano così pressanti e sicuramente forse non c'era una sensibilità così acuta verso determinati temi. Però vorrei soltanto dire che quella legge del 92 nasce dopo che il referendum sulla caccia del 90 non raggiunse il quorum, nonostante il 43% dei cittadini che andarono a votare, il 92% votò per l'abolizione della caccia, però tecnicamente il quorum non fu raggiunto. E allora cosa si creò? Si creò un insieme, secondo me, riuscito tra cacciatori, associazioni ambientaliste, agricoltori, che si misero intorno a un tavolo e trovarono, nel limite del possibile, una condivisione, un confronto. Fu un grande passo avanti anche per la tutela della biodiversità, perché non è vero che i cacciatori non sono per la tutela della biodiversità. Chi lo sostiene pensa probabilmente a cacciatori come Rambo. E devo dire però, ahimè, che in un certo senso li avete aiutati voi della maggioranza ad sospettare su alcuni tipi di caccia, nel momento stesso in cui la caccia, quella che abbiamo conosciuto noi, quella sociale, quella pubblica, quella senza scopo di lucro, viene radicalmente trasformata. Io credo che se ci fosse stato un tagliando della legge 157 del 92 attraverso prima una commissione di studio, introducendo e coinvolgendo anche ISPRA, per comprendere quali fossero gli elementi da cambiare, probabilmente saremmo arrivati maggiormente sereni a questo appuntamento. Purtroppo, quando ho incominciato a percepire una certa fretta da parte della Commissione, io mi permisi di dire: attenzione, stiamo toccando un tema sensibilissimo. Oggi le sensibilità ambientali e anche verso gli animali sono drasticamente aumentate e mutate. Se voi fate delle forzature, vi troverete di fronte a una reazione, a volte anche emotiva, da parte di persone che non condividono la vostra visione. Quindi forse se si va non soltanto più lentamente, ma anche cercando di trovare una maggiore condivisione, male non fa. Si arriverà comunque ad una legge sulla caccia, ma magari più condivisa. Questo mio appello non è stato non soltanto ascoltato, ma addirittura fu, come dire, malinterpretato. Io parlai semplicemente di una mia esperienza personale. Quando ero una collaboratrice presso l'assessorato all'ambiente della regione Piemonte, tanti anni fa, ero molto più giovane, ma i problemi più o meno erano gli stessi, ci fu richiesta una selezione di caprioli dovuto al fatto che erano aumentati in maniera incontrollata e purtroppo andavano a ledere e a lesionare con le loro corna le piante di noccioleti. E quindi noi, terra di nocciole e terra di Nutella, adesso dico nome e cognome per capire il problema, che non era solo un problema che le piante morivano, e le piante morivano, non creavano i frutti, e c'era un danno economico per agricoltori e per industriali, si chiese una selezione, non si chiese di abbattere tutti i caprioli, ma una selezione. Allora, un venerdì sera, in una trasmissione televisiva, Vittorio Sgarbi andò in televisione e disse: la regione Piemonte vuole uccidere Bambi, che mi sembrava una boutade. Uno, perché Bambi non è un capriolo, perché non ha le corna, però bastò questa immagine per far sì che lunedì, ho anche la bravura, cioè venerdì sera, quindi passa tutto il weekend, io mi ricordo che lunedì mattina apro il mio computer e esplodono migliaia di mail: non uccidete Bambi. Ho detto, ma chi è che vuole uccidere Bambi? Ma chissà cosa sta succedendo. Ed era bastata questa cosa qui. Ecco, è arrivato, e quando l'ho detto al presidente De Carlo, lui ha pensato che io volessi fare il mail bombing. Non è nel mio stile e non è nel stile di Italia Viva fare mail bombing, l'abbiamo subito negli anni. Noi facciamo politica, non abbiamo bisogno di mail, però è quello che è successo, cioè quante mail abbiamo ricevuto in questi giorni contro la legge sulla caccia. Forse se si fosse fatta una maggiore apertura e una maggiore condivisione, non dico che non avremmo ricevuto mail, ma forse avremmo anche convinto chi, come ad esempio il presidente di Arcicaccia, che non mi sembra che non sia a favore di una modifica della legge sulla caccia, ma che ha chiesto, per esempio, alcune modifiche, forse perché viene da una tradizione di caccia simile a quella del Piemonte, dell'Emilia, della Toscana, dove abbiamo piacere che le che le province abbiano ancora un ruolo, che ci sia una selezione pubblica, che non ci sia una trasformazione nelle aziende privatistiche, che non ci sia la vendita della carne, che ci sia una tradizione culturale che insieme a quello dell'agricoltura ha permesso la tutela della biodiversità. Chiedeva solamente delle modifiche. Non credo che tutte le modifiche venissero da un mondo ottuso che prevedeva la criminalizzazione dei cacciatori. Chiedevano probabilmente una maggiore condivisione, esattamente il lavoro che fu fatto nel 1992. Invece no, voi vi siete rinchiusi nella vostra idea di caccia, che è diametralmente opposta rispetto alla tradizione che voi dite di voler tutelare, che invece non avete tutelato, e anche gli stessi cacciatori che fanno parte invece di quella selezione pubblica e che sono tanto affezionati a questo non sono così contenti di questa radicale trasformazione. E sicuramente avete esasperato i toni, perché nel momento stesso in cui nessuna delle modifiche è stata portata, e beh, il muro contro muro è stato inevitabile. Guardate, noi ve l'abbiamo detto fin dal primo minuto che avremmo fatto puntuali richieste di modifiche. Noi non abbiamo presentato migliaia di emendamenti, ne avremmo presentate al massimo una ventina, ma siamo stati esattamente trattati come quelli che hanno fatto l'ostruzionismo, quindi forse aveva senso presentare anche noi una migliaia di emendamenti per far vedere che, insomma, tanto se il trattamento era uguale, almeno perdevamo del tempo. Ma visto che invece pensiamo che ci siano delle motivazioni vere su una possibile modifica, dal 92 a oggi è cambiato il mondo, molte delle aree rurali interne sono state abbandonate, il motivo per cui ci troviamo molti animali selvatici in città è perché in città c'è il cibo, perché non ci sono più nelle aree interne, perché molte zone agricole, a differenza della storytelling che non diciamo, vengono abbandonati, perché è vero che ci sono i danni e anche lì. Però non avete fatto una legge che risarcisce gli agricoltori. Come li risarcisce gli agricoltori? Le risarcisce come nel 1992, quindi se un cinghiale va dentro un vigneto del Brunello di Montalcino o di Barolo e distrugge il vigneto, ancora oggi viene risarcito il vigneto, il filare, non quello che vuol dire come produzione economica. È ovvio che il vigneto in tale ha meno valore di cosa vorrebbe dire poi quello una volta prodotto. E altrettanto, e chiudo, non avete neanche ascoltato, e mi permetta, questo è una questione ancora forse più seria rispetto di quello che ho affrontato fino adesso, un certo richiamo molto elegante del commissario delle peste suina, il quale, venendo in audizione da noi proprio sulla peste suina, ha detto che prevedere la possibilità per i cacciatori di non rimanere nel proprio territorio che si conosce, ma venire da altre regioni, avrebbe determinato un pericolo per la diffusione di queste malattie, tipo la peste suina, che sono portate dall'uomo, perché rimangono appiccicati nel suolo della scarpa per 2 settimane. E quindi c'è il rischio che, se uno non conosce bene il territorio, faccia dei danni incredibili. E raccontava la formazione che hanno fatto ai cacciatori e selezionatori per evitare che questa cosa succedesse, perché appunto è stato proprio l'uomo a trasportarla, a trasportare il virus che aveva in cinghiali ovviamente, ma a trasportarlo in territori che erano intonsi. Ma neanche quello avete ascoltato, quindi il mio voto è un voto negativo, e sono anche un po' delusa, perché io credo in questi anni, 4 che hanno sono trascorsi nella commissione sia ambiente che agricoltura, noi non abbiamo mai fatto delle questioni pregiudiziali, siamo sempre entrati nel merito, e però siamo stati trattati esattamente alla stregua degli altri. E quindi, come dire, il vostro muro contro muro vi si ritorcerà contro, perché le mail che vi aspetteranno, tipo non uccidete bambi, saranno infinitamente enormi, perché c'è una sensibilità e una delusione di tutto un mondo che non è stato assolutamente ascoltato. Grazie.
1: Grazie senatrice Fregolent. Do la parola al senatore Salvitti.
5: Eccolo. Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Io capisco effettivamente che nell'era della semplificazione la ricerca di un titolo assume un valore ben maggiore rispetto a dei singoli provvedimenti nei quali si va a discutere. Però spacciare per uno slogan, per una notizia, mi sembra effettivamente troppo. È una pratica purtroppo che oramai è consolidata nell'opposizione attuale, potrei citarne la stantia litania della pressione fiscale che aumenta perché sono incrementate le tasse, cosa altrettanto falsa. Potrei citare la questione della percezione, della sicurezza che diminuisce, eppure i dati parlano chiaro che sono i reati che diminuiscono. Potrei ricordare tutte le volte che dall'Europa sarebbe dovuto arrivare, come ci è stato detto, più e più volte bocciature. E poi l'Unione Europea ha deciso di seguire l'Italia come sulla gestione dei flussi dei migranti irregolari, cosa accaduta pochi giorni fa per quanto riguarda la carne sintetica, o sull'ETEA, una visione completamente diversa, che l'Italia ha saputo portare in Europa e convincere l'Europa a farle sue. Ma vado oltre, non vorrei cadere nel tranello delle opposizioni che parlano di tutto e il contrario di tutto in nome di quella strategia della confusione che porta, come si dice a Roma, a fa caciara. Porta a fare caciara per evitare che poi si vada ad approfondire effettivamente quello che è l'argomento di cui stiamo trattando. Come sapete, il settore è regolato da una legge che è frutto di un referendum, come è stato detto precedentemente dalla mia collega, non andata a buon fine perché non ha raggiunto il quorum necessario. Ma ha evidenziato una sensibilità altissima da parte degli italiani, perché una percentuale altissima votò per l'abolizione della caccia, e solo per il non raggiungimento del quorum non si arrivò a quello. Però costrinse chiunque, tutti quanti, a contribuire a far sì che venisse fatta una norma, la 157, che è quella che regola attualmente quella che è l'attività venatoria su tutti quanti i territori. Ma ha specificato bene l'altro giorno il senatore De Carlo, nella discussione che abbiamo avuto durante la votazione degli emendamenti, che ha subito una serie infinita di emendamenti e di aggiornamenti, perché è anacronistica ormai rispetto a quando è stata formulata, 1992, sono passati ormai tantissimi anni, e andava necessariamente aggiornata. È stata aggiornata dopo che nel 2021 la risoluzione della Commissione Agricoltura, senza nessun voto contrario, ribadiva la necessità fondamentale di modificare una legge vecchia di oltre 30 anni. Perché era cambiato il mondo, erano cambiate tutte le situazioni. C'era proprio una prospettiva e un'attività della natura completamente diversa. Quello in esame è un disegno di legge incardinato il 3 luglio del 2025. E chi dice che non è stato discusso mente sapendo di mentire. dalla Commissione il 26 maggio del 2026, un anno di discussione, oltre 2.000 emendamenti ed ore, ed ore, ed ore, ed ore di audizioni. La legge 157 fu concepita in una fase storica nella quale molte specie selvatiche risultavano in diminuzione. Oggi la situazione è completamente opposta e negare questo è effettivamente da incoscienti, da persone che non vogliono cavalcare politicamente una decisione presa con responsabilità da questo governo solo esclusivamente per un mero calcolo elettorale. L'esclusione del lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette è una coerenza con la nuova normativa europea. Noi seguiamo quella che è la nuova normativa europea. Sul calendario venatorio le regioni possono discostarsi dai pareri dell'ISPRA e del Comitato Faunistico Venatorio Nazionale con argomentazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea. Il controllo da parte degli imprenditori agricoli è previsto solo esclusivamente se muniti per l'esercizio venatorio e adeguatamente formati. Obbligatorio il coinvolgimento del personale dei corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale e delle città metropolitane sul piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Aumentate le ammende ed elevate le sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni. Non si sparerà né per strada né sulle spiagge. Tra l'altro in estate la caccia non è prevista, come giustamente ha ricordato l'altro giorno il sottosegretario La Pietra. La caccia poi è vietata di notte e gli strumenti ottici, perché poi vanno dette le verità, gli strumenti ottici per l'attività venatoria sono autorizzati solo esclusivamente per la caccia di selezione, basata su criteri scientifici che mirano a identificare il capo da abbattere, ammalato o anziano. L'ISPRA, cosa che è stata detta ai 420, una falsità assoluta, non viene assolutamente declassata, ma è affiancata dal tavolo tecnico faunistico venatorio, che mi permetto di ricordare non è stato dai precedenti governi mai, mai, mai convocato. Sui valichi non si potrà andare a caccia liberamente, attraverso una cartografia precisa e all'interno di ogni zona definita come valico verrà attuata la direttiva Uccelli affinché sia costituita una ZPS, una zona di protezione speciale, un meccanismo che indica specifici regolamenti per definire tempi, modi e specie cacciabili della fauna migratoria fino alla fauna terrestre. Infine, accusarci di strizzare l'occhio ai bracconieri è veramente un pochettino da sciacalli, eh? Abbiamo inserito una norma che di fatto raddoppia tutte, dico tutte, le sanzioni sia di carattere amministrativo che altro, che erano inserite all'interno della legge 157. Il cacciatore non è un killer, la Corte Costituzionale nel 2021 lo ha stabilito e l'ha riconosciuto come di utilità pubblica. Questo provvedimento mira soprattutto a regolamentare, a governare la fauna selvatica e prevenire alcune situazioni critiche che sono sotto gli occhi di tutti, perché è innegabile che alcune specie sono aumentate in modo incontrollato. Cito su tutti la peste suina africana, quella a cui veniva fatto riferimento prima. Oltre a aver provocato il blocco delle esportazioni, ridotto e eliminato grazie al lavoro del ministro Lollobrigida, diversi studi hanno quantificato i danni conseguenti dall'aumento dei cinghiali in oltre 200 milioni di euro. Parliamo solamente di danni diretti, senza considerare i pericoli per la sicurezza pubblica e verificarsi di incidenti stradali e quant'altro. Tutto questo rappresenta un costo per lo Stato, per la collettività, per tutti quanti noi. È uno Stato al dovere di regolamentare questi fenomeni senza pietismi, di cui non abbiamo bisogno come riferimenti a bambi, come veniva detto prima, degni di un intervento in una scuola dell'infanzia, non certo dentro un'aula parlamentare. E sempre per dare un elemento concreto di dibattito, oltre ai lungometraggi di animazione Disney, è utile ricordare che l'Italia è il primo esportatore mondiale di salumi con un fatturato di circa 10 miliardi di euro. E per noi è un'economia importante quella. Siamo tutti quanti magari a tavola a mangiarlo, senza ricordarci da dove viene. Se il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, per restare in tema i costi e in argomentazioni ad aule parlamentari, ha stanziato oltre 110 milioni di euro per affrontare l'emergenza sanitaria e risarcire le aziende danneggiate, prova sempre per restare all'interno del grande raccordo anulare ne sono le famigliori dei cinghiali che passeggiano per la strada di Roma come se fossero turisti. Il commissario per la peste suina, al di là di quello che diceva la senatrice Fregolent, il dottor Filippini, è stato chiarissimo e ha detto chiaramente in audizione che senza i cacciatori avrebbe fatto molta più fatica per gestire una crisi grave, grave, grave anche da un punto di vista economico per tutti quanti quei territori che sono vocati a quello. Abbiamo modificato la 157 seguendo un indirizzo preciso, che è questa la vera riforma, che è la gestione come strumento per raggiungere l'obiettivo della conservazione. Perché quando si ha un ruolo pubblico si deve avere la responsabilità in un pianeta ormai completamente antropizzato dalla presenza dell'uomo e dalle necessità legittime di quello che serve per lo sviluppo umano, con tutta quanto la responsabilità che noi abbiamo di dover indirizzare questo tema e di doverlo guidare in maniera esemplare per far sì che si possa gestire nella migliore maniera possibile. Vi parla una persona firmataria di questa norma che non ha il coraggio di uccidere una formica, una zanzara, una mosca, le faccio uscire di casa. Ma bisogna assumere responsabilità quando si fanno provvedimenti di questo genere, perché vanno regolamenti, perché vanno protetti settori economici importanti per la nostra nazione, e va fatto con senso assoluto di responsabilità, sapendo cosa e dove andiamo ad incidere. E proprio per questo motivo, chiedendo con senso di responsabilità a tutti quanti i colleghi senatori di poter avere il coraggio di dire le cose come stanno, senza andare a gettare in pasto alla popolazione che soffre evidentemente di questa tematica e di questo problema come effettivamente stanno le cose, e di evitare di dire bugie alle persone. Grazie.
1: Grazie senatore Salvitti. Do la parola al senatore De Cristofaro.
6: Allora Presidente, grazie. Noi siamo arrivati in aula con questo provvedimento dopo una lunga discussione in commissione di molti mesi, che però purtroppo sono stati completamente inutili, nonostante le audizioni, le proposte, gli emendamenti, le tante richieste di confronto. Tutte queste ipotesi e tutti questi tentativi dell'opposizione si sono sempre infranti contro un muro. Non c'è stato infatti, mi dispiace doverlo dire al governo, nemmeno un punto sul quale la maggioranza ha cercato di aprire una discussione vera, ha ritenuto di aprire una discussione vera, e io credo che già questo è un fatto politico, anche perché, non lo dimentichiamo mai, qui non stiamo parlando semplicemente della modifica di una legge, stiamo parlando del fatto che si sta smantellando, perché altra parola non c'è, una legge, la legge 157 del 1992, che per circa 30 anni ha rappresentato un equilibrio sicuramente difficile ma importante tra l'attività venatoria da una parte e la tutela della fauna selvatica dall'altra, che peraltro la nostra legislazione, come sappiamo, riconosce come patrimonio indisponibile dello Stato. Ebbene, il primo grande problema politico è questo equilibrio trentennale viene invece clamorosamente interrotto con questa scelta del governo. Viene ampliata l'attività venatoria, sono estesi i periodi di caccia, sono indeboliti i pareri scientifici, ridotte le tutele, aumentate le deroghe, e viene trasformata in questo modo la fauna selvatica dal bene comune che dovrebbe rappresentare a una vera e propria risorsa economica. Ebbene, io penso, e credo che questa cosa vada detta con chiarezza, che dietro questo disegno di legge c'è proprio una idea del mondo, mi dispiace dirlo così, l'idea secondo la quale la natura esiste, ma esiste esattamente perché deve essere sfruttata, che gli animali siano degli oggetti da gestire, che i limiti ecologici siano ostacoli da rimuovere, la solita visione totalmente ideologica. È davvero veramente indicativo che proprio chi, come la maggioranza di governo, accusa gli ambientalisti di ideologismo e poi alla fine cosa fa? Presenta invece una proposta di legge totalmente ideologica, una delle più ideologiche, io penso, degli ultimi anni, perché In realtà questa legge nega la crisi della biodiversità, ignora il collasso degli ecosistemi, tratta la tutela ambientale come una sorta di fastidio burocratico, e questo non è realismo, questa si chiama esattamente ideologia, ideologia antiscientifica, la stessa che vi ha fatto negare per anni e per decenni quei cambiamenti climatici che invece, caro ministro, come si vede andando semplicemente qua fuori, in questi giorni ci fanno squagliare a noi e all'intero pianeta, e voi lo avete negato per decenni. E guardate che queste cose non le diciamo soltanto noi, non le dicono soltanto le associazioni ambientaliste, che peraltro sono in piazza al Pantheon. Le voglio salutare, le voglio ringraziare per il lavoro importante e straordinario che hanno fatto in queste settimane e che fanno naturalmente da tanti anni a questa parte, e con noi sono dentro questa battaglia politica. Ma tutti questi rilievi in realtà sono rilievi che sono stati fatti anche dalla Commissione europea, come abbiamo mille volte sottolineato in tutte queste settimane. C'è stata una lettera ufficiale sulla quale non sono state date risposte sufficienti. Perché questa lettera ufficiale è stata tenuta nascosta per mesi? Perché avete dovuto aspettare che si facesse un question time da parte del nostro gruppo parlamentare alla Camera per poter poi invece ammettere che questa lettera esisteva? Perché nascondere al Parlamento della Repubblica un fatto così importante? Peraltro, voi state portando l'Italia verso nuove inevitabili procedure di infrazione, che peraltro pagherà il governo successivo al vostro, molto probabilmente, e anche a nuove sanzioni, pur di soddisfare una precisa parte politica ed una precisa lobby, che va chiamata per quella che è, e che è la lobby delle armi. Perché questo è il punto. Ora, noi abbiamo davvero assistito ad una scena surreale. Ministri che correggono i propri emendamenti, il governo che interviene più volte per recepire indicazioni esterne, la maggioranza che modifica il testo sulla base delle richieste delle associazioni venatorie, anche rinunciando in maniera finanche un po' clamorosa all'autonomia politica che invece dovrebbe segnare la vita stessa di un governo che per l'appunto smette di governare ed obbedisce ad un fattore esterno. A chi obbedisce? E obbedisce purtroppo esattamente a quella lobby di cui stiamo parlando. E poi altra cosa, il tema della sicurezza. Ma davvero vi pare normale che proprio voi, che in tutti questi mesi vi siete riempiti la bocca con questa retorica della sicurezza, avete fatto un'infinità di decreti sicurezza, insomma, la fate diventare questa parola della sicurezza una specie di mantra della vostra iniziativa politica, quando poi il paese continua ad essere sicuro per nulla? E però poi succede che invece su un piccolo grande dato che riguarda la sicurezza, in questo caso non dite una parola. Perché? Perché dal 2007 al 2025 in Italia ci sono stati 462 morti per incidenti di caccia. 462 significa 26 persone in ogni anno, che sono uomini, che sono donne, che sono passanti, che sono cittadini, che sono cacciatori. E io penso che già solo il fatto, dinanzi a questi numeri così significativi, voi non solo non restringete l'attività venatoria, non solo non aumentate le tutele, non solo non rafforzate i controlli, ma fate invece esattamente l'inverso, è davvero una scelta di campo. Ampliate i periodi di caccia, estendete le possibilità di abbattimento, riducete gli spazi di tranquillità della fauna, indebolite il principio del silenzio venatorio. E allora davvero viene da chiedersi qual è questa idea di sicurezza. La Presidente del Consiglio recentemente ha detto che non esiste ambientalista più autentico di un conservatore, però questa maggioranza non conserva proprio nulla, nemmeno della normativa precedente, a parte i privilegi, gli interessi particolari. È anche, io penso, una visione profondamente sbagliata tra la persona umana e il mondo vivente, perché voi mettete in realtà la persona umana al centro, attribuendogli però un diritto, io penso invece non scontato, di prevalere su tutto il resto. E io penso che questa cosa confligga con quello invece che servirebbe oggi. E ancora, vogliamo parlare di un altro articolo di cui forse si è discusso poco in questi mesi e in queste settimane, ma che però dice in maniera molto chiara qual è la filosofia di questa legge, l'articolo 15. Con l'articolo 15 cosa succede? Succede che con quella norma voi non vi limitate semplicemente a colpire gli animali, ma colpite anche chi difende gli animali. Sanzionate finanche chi protesta pacificamente, chi organizza un sit-in, chi disturba una battuta di caccia, chi manifesta il proprio dissenso in maniera non violenta, arrivate al punto di punire persino chi rallenta l'attività venatoria. Rallentare è una parola davvero incredibile, perché dentro quella parola può entrare, come capite bene, qualunque forma di protesta pacifica, perfino una persona che fa rumore per allontanare un animale. Ecco, così, mentre ci dite che volete più libertà, introducete una norma che limita la libertà di manifestare, ma di questo siete esperti, perché è esattamente quello che avete fatto in tutti questi mesi, rendendo in questo paese molto più difficile la libertà di manifestazione e di partecipazione democratica su mille questioni. Quindi da una parte difendete il diritto di sparare e dall'altra parte mettete sotto sanzione il diritto di dissentire. Ecco, allora io lo voglio dire al governo nella maniera più forte possibile: noi non ci faremo intimidire. Non saranno queste sanzioni a fermare chi difende la biodiversità, non saranno queste norme a silenziare l'indignazione giusta e sacrosanta di centinaia di migliaia di persone, di milioni di persone in questo paese. Potete anche approvare questa legge, potete anche piegare la maggioranza ai vostri interessi, potete anche, come state facendo, trasformare la caccia in un privilegio da proteggere, ma non riuscirete a trasformare il dissenso in illecito, perché noi continueremo a manifestare, continueremo a presidiare i territori, continueremo a difendere gli animali, la natura, e perché in quest'aula, sto finendo Presidente, voi state scegliendo di stare dalla parte delle doppiette e noi invece cerchiamo di stare dalla parte della vita. Vede, Ministro, questa legge è una legge profondamente ingiusta. E allora voglio concludere rivolgendomi non a lei, non alla sua maggioranza di governo che è sorda a quello che abbiamo detto in tutti questi mesi, ma agli alleati nostri che con noi costruiranno la coalizione progressista che vi manderà a casa fra pochi mesi. E voglio dire a loro che l'impegno che dobbiamo prenderci qui oggi mentre combattiamo questa legge e che dobbiamo prenderci con il Paese è che quando diventeremo noi forza di governo questa legge la abrogheremo, va bene? La toglieremo da mezzo. Certo, sarà una lista bella lunga delle leggi pessime che sono state fatte in questi anni che dovremo abrogare, ma certamente questa legge entra di diritto all'interno di questa lista. Lo faremo quando andremo a governare e lo faremo fin da subito avversandola in tutti i modi leciti. Ho finito davvero. Io penso, Presidente, che quando le leggi sono ingiuste, non solo è giusto, scusatemi il gioco di parole, ma è addirittura doveroso disobbedire. Se questo avviene in forma non violenta, se questo avviene in forma pacifica, naturalmente, e lo faremo, disobbediremo a questa legge ingiusta.
1: Grazie, senatore De Cristofaro. Do la parola al senatore Paroli.
7: Grazie, Presidente. Colleghi, questa riforma è una riforma che nasce dall'esigenza riconosciuta da tutte le forze politiche, al di là delle posizioni che poi sono state prese in quest'Aula la settimana scorsa e questa settimana. Tutte le forze politiche e le regioni erano e sono consapevoli che è fondamentale aggiornare una normativa ormai superata rispetto ai mutamenti del territorio, della fauna, delle competenze istituzionali. Sono passati 30 anni ed è cambiato il territorio e la distribuzione delle differenti specie animali, così come ci sono nuovi e differenti problemi di convivenza ed è cambiato anche il ruolo delle regioni. Prima di oggi, la legge 157 del 92 è stata emendata molte volte, ma solo con modifiche puntuali e non con interventi organici come questo che ci accingiamo a votare. La crescita incontrollata di alcune specie, non solo gli ungulati, ha generato e genera continui danni agricoli, ma anche rischi sanitari e problemi di sicurezza. Anche questo è stato affrontato più volte, ma non si capisce quale possano essere le soluzioni. La riforma mira a chiarire le competenze, intende ridurre il contenzioso e punta a aggiornare la pianificazione faunistica. Vanno anche rassicurati coloro che non sono favorevoli alla caccia, soprattutto per le bugie che abbiamo avuto modo di sentire in queste settimane. La riforma non amplia le aree dove si può cacciare, non riduce i parchi e le aree protette, non mette a rischio le specie protette, non consente la caccia al lupo, non permette la caccia nei centri abitati, non liberalizza i richiami vivi, non elimina il silenzio venatorio, non apre alla caccia senza limiti tramite visori notturni e non favorisce il bracconaggio, anzi le sanzioni, già l'hanno detto anche alcuni altri colleghi, vengono ora inasprite e non di poco. Non elimina il ruolo dell'ISPRA, che resta il riferimento tecnico-scientifico nazionale del settore della caccia, e le regioni mantengono la piena competenza sulla pianificazione venatoria. Nessuna liberalizzazione, ma si aggiorna la fotografia del territorio per evitare incoerenze. Il ruolo di ISPRA viene inserito in un sistema consultivo più ampio, il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio, dove siedono anche le regioni, le associazioni venatorie, agricole e ambientalistiche. Per quanto riguarda la gestione faunistica, la riforma introduce il concetto di gestione non come riduzione della tutela, ma come strumento per garantire equilibrio ecologico. Proteggere la fauna vuol dire anche adottare alcune forme di controllo, come ad esempio il contenimento dei cinghiali per contrastare la peste suina africana, ma anche per ridurre il numero dei tanti incidenti e investimenti di cinghiali da parte di automobili. La riforma prevede anche l'adozione di attività selettive già autorizzata da molte regioni, sì, anche in aree protette queste. In questo ambito viene definito più puntualmente il ruolo del cacciatore, che diventa un soggetto controllato che va a caccia solo dopo adeguata formazione. La sua presenza inoltre può contribuire al monitoraggio, al presidio del territorio e al prelievo selettivo. Si introduce una precisa regolamentazione degli strumenti utilizzati per la caccia con la chiara finalità di avere maggiore sicurezza. Allo stesso tempo sono previste chiare disposizioni di contrasto al bracconaggio con sanzioni molto più severe rispetto ad oggi. Inoltre, la nuova normativa affronta aspetti economici e organizzativi che ruotano attorno alla caccia, introducendo regole di trasparenza fiscale e di reinvestimento nella conservazione. A tale scopo le aziende faunistico-venatorie potranno assumere sì forma di impresa, ma restando vincolate alla gestione ambientale e faunistica. Ecco perché, colleghi, pensiamo di essere di fronte a una legislazione più equilibrata, adeguata ai tempi di oggi, che vedrà per queste ragioni il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. Grazie.
1: Grazie, senatore Paroli. Do la parola alla senatrice Bevilacqua.
8: Grazie, Presidente. Presidente, oggi siamo qui per dire una cosa semplice. Questa legge spara tutto, è un errore. Non è una piccola correzione per adeguarsi ai tempi che sono cambiati, non è una semplice modifica tecnica. No, questa legge va a incidere pesantemente sulla 152 del 1992, che era una legge nata per proteggere la fauna selvatica, nata per mettere un limite. Una legge nata per dire che gli animali selvatici non sono proprietà di qualcuno, sono patrimonio di tutti. Questa legge spara tutto, invece, cambia l'impostazione, sposta il baricentro, perché parla di gestione, parla di prelievo venatorio, inserisce il richiamo alle tradizioni, come se la natura potesse essere piegata alle abitudini di pochi. Stiamo parlando della lobby dei calciatori, che rappresentano l'1% dei cittadini italiani. Vede, Presidente, ci sono punti molto gravi. Il testo prevede nuove specie cacciabili e questo già basta a capire la direzione, la scelta politica di questo provvedimento. Meno tutela, più pressione sulla fauna. La spara tutto, nonostante i colleghi che mi hanno preceduto della maggioranza dicano che non è così, indebolisce pesantemente il ruolo della scienza. L'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca ambientale viene ridimensionato, viene declassato, perché i suoi pareri non sono più vincolanti, ma sono meramente consultivi. E la cosa ancora più grave è che venga affiancato, e con questo pensate voi di salvaguardare la scienza, il comitato scientifico di cui fanno parte, sapete chi? I cacciatori. Ma chi volete prendere in giro? Voi evidentemente non avete chiara la differenza tra potenziamento e declassamento, e l'avete dimostrato per esempio votando quell'altro obbrobrio della consegnando l'Italia, diciamo, a quei paesi che hanno acconsentito al declassamento della protezione del lupo. E che dire dell'uso di strumenti ottici e optoelettronici nella caccia di selezione agli ungulati. È un altro salto in avanti, un salto pericoloso. La caccia diventa sempre più tecnologica, sempre più invasiva, sempre meno compatibile con l'equilibrio naturale. Per non parlare poi dei richiami vivi. Una pratica di una brutalità inaccettabile che viene liberalizzata, spalancando la porta a traffici e bracconaggio. Non solo, la sparatutto, e nome più giusto di questo non ci viene in mente, allarga la platea dei predatori, ampliando il campo del controllo faunistico, perché coinvolge cacciatori, proprietari, conduttori dei fondi, guardie private. Permette agli imprenditori agricoli e ai proprietari autorizzati di partecipare al controllo del cinghiale, e quindi il confine si fa più debole. Il controllo diventa caccia, la tutela diventa abbattimento. Un'altra ferita inferta alla fauna selvatica è la facoltà di cacciare sui terreni innevati. La sparatutto consente la caccia in più casi, nelle Alpi, nella selezione degli ungulati, nella braccata al cinghiale, sulla neve. Ma la neve rende gli animali più vulnerabili. E una fauna più vulnerabile dovrebbe essere più protetta, non più cacciata. Altro gravissimo errore. La modifica della disciplina dei valichi montani, che sono luoghi delicati, sono luoghi di migrazione, sono luoghi essenziali per l'avifauna. E anche qui si apre un sistema più permissivo. Ma i valichi non sono luoghi qualunque in cui andare a cacciare. Sono corridoi di vita che la sparatutto permette che vengano violati. Intervenite anche sulle aziende faunistiche venatorie e agrituristico-venatorie e togliete il riferimento senza fine di lucro. Prevedete possibili estensioni del periodo venatorio e quindi date un altro segnale. La fauna rischia di diventare risorsa economica e non è più un bene da proteggere per voi. Questo disegno di legge equipara anche le abilitazioni venatorie rilasciate negli stati dell'Unione Europea a quelle italiane. E anche questo punto è gravissimo, e sapete perché? Perché aumenta chiaramente il rischio della pressione venatoria. In pratica state trasformando l'Italia nel Luna Park dei cacciatori di Europa, ma vi rendete conto di quello che state facendo? Per queste ragioni noi opposizioni, noi del Movimento 5 Stelle e le associazioni ambientaliste ci stiamo opponendo. EMPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU e WWF fin dall'inizio sono stati al nostro fianco. Io oggi virtualmente li porto qui sul bavero della mia giacca, sul cuore, perché insieme a noi fin dall'inizio hanno denunciato i rischi del testo, e in questo momento, fino a poco fa, sono stati in tribuna e hanno visto con quanta indifferenza e con quanta noncuranza voi della maggioranza state ignorando ogni loro grido di allarme. Presidente, in quest'Aula noi oggi siamo anche la loro voce. Siamo anche la voce dell'oltre 80% di italiani che sono contro la caccia. Siamo la voce delle generazioni future a cui voi da oggi consegnerete ecosistemi e biodiversità più vulnerabili, perché state mettendo l'interesse di pochi sopra il loro sacrosanto diritto riconosciuto dall'articolo 9 della Costituzione a vivere in un ambiente sano. E noi diciamo no alla legge Sparatutto, perché ci opponiamo ad una gestione senza equilibrio. Ci opponiamo all'idea che ogni problema si risolva sparando. Ci opponiamo a una riforma che riduce le tutele e colpisce la biodiversità. Per questo, Presidente, mi appello ai senatori della maggioranza che guardino

0: Vi chiediamo di ascoltare la scienza, vi chiediamo di ascoltare le associazioni, vi chiediamo di ascoltare i cittadini italiani. La fauna selvatica non è un bersaglio. La biodiversità non è un fastidio. La natura non è un terreno di conquista. È un bene comune. E come bene comune va difeso. E se voi oggi non vi fermate, noi ci impegniamo sin da ora a rimediare alla ferita che oggi infliggete alla fauna selvatica, agli ecosistemi e alla biodiversità. E sapete come? Cancellando questo obbrobrio che vi accingete a votare come una delle prime cose che faremo nella prossima legislatura. Sì. Perché dopo le macerie che state lasciando, toccherà a noi ricostruire un paese migliore per tutti, anche per i vostri figli.
1: Grazie senatrice Bevilacqua, lascio la parola al senatore Bergesio.
2: Grazie presidente. Allora io intervengo naturalmente con il senso di responsabilità di chi vive il territorio e ne ascolta il grido d'aiuto quotidiano. Per troppi anni l'approccio ideologico ha penalizzato la gestione della nostra fauna selvatica, nascondendosi dietro una norma che ha più di 30 anni. Una legge nata in un'epoca in cui le specie erano in diminuzione, mentre oggi la realtà ci mette davanti a una vera e propria emergenza. Spiace constatare che l'intero fronte dell'opposizione abbia votato contro quello che noi definiamo il buon senso, contro le necessità reali dei nostri agricoltori, delle nostre aree interne, dei cittadini che hanno bisogno di sicurezza, soprattutto di quelle aree montane che sovente si sentono abbandonate. Da membro della Commissione Agricoltura non posso non guardare con estrema preoccupazione ai numeri degli ultimi anni, oltre 200 milioni di euro di danni all'agricoltura italiana ogni anno stimato dalla fauna selvatica, un danno drammatico, ma soprattutto le posso dire, Presidente, e lo sa bene il Sottosegretario, che è sottostimato, perché molti dei nostri agricoltori, dei nostri allevatori, esasperati dalla lentezza della burocrazia e soprattutto dei risarcimenti mancati, hanno persino smesso di denunciare. Noi non stiamo parlando solo di numero, ma di famiglie, di imprese, di eccellenze della nostra bellissima Italia, del nostro Made in Italy, che rischiano di chiudere i battenti. Ecco perché il voto favorevole a questo provvedimento non è un semplice atto politico, ma un patto di protezione verso il nostro tessuto produttivo. Noi con questa riforma passiamo finalmente dal concetto superato di sola conservazione a quello moderno e necessario, presente in molti altri stati europei, quello della gestione attiva. Noi sentiamo in queste ore parlare la segretaria del più importante partito di opposizione di resa incondizionata alle frange estremiste o di provvedimento incostituzionale. Addirittura si brandiscono lettere da Bruxelles o si accusa il governo di voler sostituire la scienza con la politica, l'abbiamo sentito qui anche poc'anzi, solo perché noi restituiamo all'ISPRA la sua corretta natura consultiva, valorizzando al contempo un comitato tecnico faunistico venatorio dove tutte le competenze del territorio trovano ascolto. Questo non è un attacco alla biodiversità, né una violazione del diritto europeo, e democrazia, e pragmatismo, e la fine dell'egemonia di un ambientalismo da salotto ideologico che preferisce i veti alla tutela della vita reale dei nostri cittadini. In questo insieme ben dosato, in questo provvedimento di interventi, abbiamo inserito punti altamente strategici. Penso prima di tutto alla sicurezza dei nostri allevamenti, alla proliferazione incontrollata dei cinghiali, che non è solo una minaccia per i campi, ma un pericolo mortale per la nostra filiera suinicola. L'abbiamo detto prima, il patrimonio strategico è fatto di 23.000 allevamenti, custodiscono le nostre DOP, le nostre IGP, ma vale anche per la nostra patrimonio avicolo, l'influenza aviaria che viene trasmessa anche qui, ahimè,

0: dovuto alla fauna selvatica. Proteggere questi allevamenti e questi allevatori dal collasso economico è un dovere nazionale, un pilastro della nostra sovranità alimentare. Ed è con lo stesso pragmatismo che, in coerenza con le linee europee, interveniamo sulla gestione dei grandi predatori, come il lupo, per difendere i pastori, gli allevatori di alta quota che subiscono continue predazioni. C'è poi un aspetto umano e sociale fondamentale che questa riforma affronta. È il tempo delle diverse età, dal 92 al 2026. Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Rispetto al 92, il mondo venatorio ha visto ridursi i propri praticanti del 60%. Ci troviamo di fronte a una comunità con un'età media avanzata, fatta di uomini e donne, che per decenni, lo dobbiamo dire in quest'aula, hanno custodito i nostri territori, conosciuto gli habitat, protetto le campagne. Cacciatori e agricoltori in qualità di custodi storici delle nostre campagne hanno garantito per anni un presidio silenzioso ma fondamentale, e oggi non possono essere lasciati soli, non possono essere denigrati. E lo diciamo a gran voce, l'articolo 9 della Costituzione ci ricorda che la tutela della biodiversità è un dovere concreto che passa anche per una gestione della faunistica, della fauna seria, una presenza sul territorio e una responsabilità verso le nuove generazioni. Per questo è importante tramandare ai giovani questa tradizione, fatta di conoscenza degli ecosistemi, di rispetto della natura, di protezione, di gestione, ma anche e soprattutto di sicurezza. Pensiamo agli incidenti, pensiamo alle migliaia di incidenti all'anno, ma alle vittime, e pensiamo ai feriti, quasi 200 all'anno per la fauna selvatica. È per questo che la riforma poi introduce anche elementi di forte semplificazione, eliminando vincoli burocratici asfissianti, come l'obbligo di opzione esclusiva e garantendo validità nazionale alle abilitazioni. Noi dobbiamo permettere alle vecchie generazioni di trasmettere questa tradizione culturale come un presidio ambientale, al contempo favorire un ricambio, snellendo le procedure che per chi vuole impegnarsi oggi nella gestione del territorio. E qui subentra l'importanza cruciale della gestione coordinata. Gli agricoltori non saranno più vittime passive. Chi vive il fondo, chi coltiva la terra, si è formato e abilitato, potrà diventare parte attiva dei piani di controllo ecologico, collaborando con i corpi di polizia locale, anche quella regionale, con le guardie riconosciute. Restituiamo dignità, strumenti giuridici a chi possiede e conduce terreni, permettendo loro anche di trattenere quelli che saranno i capi abbattuti, previo rigido controllo igienico-sanitario. Questa non è quella che viene definita la cosiddetta caccia selvaggia, questa è pianificazione, e biosicurezza e cura del territorio. Abbiamo in ordine riorganizzato gli ambiti territoriali, dando più forza alle regioni, collegando la pianificazione faunistica ai piani di sviluppo rurale e trovando un accordo stabile con le organizzazioni agricole, che voglio ringraziare per il loro impegno anche nella fase soprattutto importante di discussione di questo provvedimento. Abbiamo equiparato le tradizioni venatorie italiane a quelle europee, regolamentando i richiami vivi con trasparenza, con tracciabilità, sanzionando duramente chi fa bracconaggio o chi, con metodi violenti e con ecovandalismi, cerca di impedire i piani di controllo pubblico e la sicurezza dei cittadini. Cari colleghi, la fauna selvatica è una ricchezza, è un patrimonio di biodiversità che l'Italia vanta orgogliosamente in Europa, ma quando l'equilibrio si rompe, le istituzioni hanno il dovere di intervenire per tutelare l'incolumità pubblica. Basti pensare a tutto quello che accade quando non c'è controllo. Noi con questo provvedimento difendiamo la sicurezza dei cittadini, la salute degli animali, il futuro delle nostre aziende agricole, la sopravvivenza dei nostri anziani, custodi della terra, delle nostre famiglie che presidiano le aree interne e le montagne. Io voglio ringraziare il sottosegretario La Pietra per l'impegno costante in commissione, per aver accettato anche emendamenti presentati dal nostro gruppo. Ringrazio anche chi insieme a me ha svolto il ruolo di relatore, la senatrice Tubetti, il presidente De Carlo, ma voglio ringraziare il nostro capo dipartimento del gruppo Lega, l'onorevole già senatore Francesco Bruzzone, lo voglio ringraziare perché viene additato a volte ingiustamente con degli epiteti oppure con delle frasi anche ingiuriose. Lo voglio sottolineare qui perché il suo impegno costante, soprattutto su questo tema così importante e così delicato. E per tutte queste ragioni, signor Presidente, la Lega non farà un passo indietro di fronte a quelli che sono i veti ideologici e i tentativi di paralisi burocratica. Con la forza dei patti, col pragmatismo del buonsenso, noi rivendichiamo una riforma attesa da oltre 30 anni che restituisce dignità a chi lavora la terra e sicurezza a chi vive i territori. A nome di tutto il nostro gruppo Lega esprimo quindi con convinzione il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Bergesio. Senatore Franceschelli, a lei la parola.
2: Grazie Presidente. Ma io voglio partire un po' da quella che è la genesi della 157 del 92, un percorso iniziato a fine degli anni 80 che ha visto protagonisti il mondo venatorio, che è stato rappresentato in quel contesto dalle associazioni, così come la cultura agricola rappresentata dalle confederazioni agricole, il mondo ambientalista, con una finalità: sedersi tutti a un tavolo con una lunga discussione che parte anche da punti di vista diversi per arrivare a costruire un equilibrio nuovo fondato su un principio destinato a rappresentare un po' il filo conduttore di 35 anni di vigenza di questa norma. Un principio essenziale che oggi viene stravolto: che la fauna selvatica non appartiene ai cacciatori, non appartiene ai proprietari dei terreni e arriviamo a dire che non appartiene nemmeno allo Stato, ma costituisce un patrimonio indisponibile della collettività, la cui gestione deve essere affidata a strumenti pubblici, partecipati e programmati. Quella legge non fu né una vittoria del mondo venatorio né una vittoria del fronte abolizionista. Fu una mediazione studiata, voluta, con sacrificio, dedizione, perseveranza. Oggi che cosa si è voluto fare? Si è voluto affrontare un tema, che poi dirò successivamente, di riforma di quella legge. E dico anche che dopo 35 anni uno strumento è legittimo che abbia una revisione che sia conforme un po' al dettato dei tempi, ai cambiamenti intervenuti negli ecosistemi, al cambiamento climatico, alle attività agricole e ai loro bisogni, alla distribuzione della fauna sui territori, alle nuove specie. Ma la riforma che avete promosso nasce con limiti di metodo e di merito e che appare fortemente condizionata da esigenze propagandistiche, non sostanziali e reali di quelli che sono gli attori e i protagonisti della gestione faunistico-venatoria di un territorio. Questa revisione doveva partire da un presupposto fondamentale che era previsto nella norma stessa: la relazione sullo stato di applicazione della legge, elaborata dal governo d'intesa con le regioni, col supporto scientifico dell'ISPRA, una relazione tecnica che avrebbe consentito a noi legislatori di valutare dati, criticità, risultati e limiti emersi nel corso di questi anni. E da questa analisi andava aperto un confronto fra tutti i mondi coinvolti: il mondo ambientalista, il mondo faunistico-venatorio, il mondo degli agricoltori, a cui ci siamo limitati a fare delle audizioni standard. È inutile dire ore e ore, ore che sembrava quasi una prassi dovuta per dare quelle che erano il giusto sfogo a quella che è un iter, ma non ad una sostanza di confronto vera e reale. E questo produrrà effetti anche in futuro, perché solo attraverso un percorso di concertazione si sarebbe potuti arrivare a modifiche condivise, discusse sì, ma costruttive nell'interesse di una gestione del territorio e della fauna selvatica, garantendo la tutela delle produzioni agricole e la sicurezza dei cittadini. Non è stato in questo modo. Si è voluto volontariamente da parte del governo di Giorgia Meloni portare la discussione ad uno scontro ideologico che fa sì che oggi noi riteniamo che sia anche ingiusto parlare di una revisione della 157 del 92, perché quei presupposti non ci sono più. Questa è una nuova norma che avete costruito partendo dallo stravolgimento di quello che era il principio essenziale, la fauna patrimonio indisponibile. Voi oggi avete trasformato questo patrimonio indisponibile in un'attività riconosciuta come attività di impresa e con scopo di lucro, l'opposto preciso del fondamento della legge 157 del 92, l'opposto preciso. È legittimo, per carità di Dio, ma bisogna dirlo con trasparenza e con onestà ai nostri cittadini. Con la 157 il mondo del faunistico venatorio aveva trovato un equilibrio col mondo dell'ambiente e, diciamo, col mondo dell'agricoltura ci dovevamo lavorare, perché il mondo faunistico venatorio, che voi oggi avete trasformato in predazione, è quel mondo anche del volontariato che fa quei censimenti che sono alla base delle decisioni che i distretti prendono per svolgere le funzioni della caccia di selezione. È anche quel mondo che manutiene i sentieri nel bosco, è quel mondo che fa le pratiche antincendio e costituisco i nuclei di antincendio boschivi nelle aree interne, è quel mondo che quando c'è una persona che si perde perché va a cercare funghi, o un ragazzo, una ragazza che scappa di casa, chiamiamo per primi perché sono profondi conoscitori del territorio. E voi li avete messi alla berlina del paese, perché quella funzione che loro hanno svolto con rispetto, oggi li avete trasformati in coloro che, nell'immagine collettiva ed ingiustamente, sono quelli che vanno a caccia la notte con strumenti optoelettronici, purché non siano armi da guerra. E poi parlate di tradizione. Ma dov'è la tradizione in questa modalità di gestione faunistico-venatoria? Qui non c'è gestione. Se noi mettiamo insieme la norma che consente l'uso di questi strumenti all'avanguardia, che i nostri nonni, si dice, mio nonno diceva che aveva lo schioppo, era una cosa diversa da un'arma di natura, come la definite voi, altamente sofisticata al punto di dover precisare purché non sia un'arma da guerra. Siamo arrivati a un livello di ammissibilità talmente alto che si è dovuto specificare il limite oltre il quale non andare. Ma non solo. Questo mondo oggi fa i conti con un forte cambiamento anche nella cultura, perché è stato detto ripetutamente, oggi noi facciamo arretrare il mondo faunistico venatorio anche con funzione sociale, premesso che la caccia è una pratica che si può condividere, non condividere o essere indifferenti, e dipende dalle sensibilità che ciascuno ha, figlia anche dei luoghi dove siamo nati, dove siamo vissuti. Ed è legittimo questo approccio, ma non è legittimo trasformare la caccia sociale in attività di impresa o in un baratto. Perché questo è quello che voi fate, al punto di dire che è uno strumento, una leva economica per le aree interne. Ve l'abbiamo già detto come Partito Democratico cosa vogliamo nelle aree interne. Vogliamo il medico di famiglia, vogliamo le scuole, vogliamo le strade manutenute. E su questo punto pongo l'accento. Quando si parla di sicurezza delle strade, oggi, grazie alle politiche di Giorgia Meloni e del suo governo, non abbiamo le strade che passano nei boschi, nelle aree interne. Abbiamo i boschi nelle strade, perché non gli si dà più un euro alle province, agli enti proprietari per mantenere le strade. E poi di pari passo si bloccano 20 miliardi per il ponte di Messina, che è pur legittimo fare un ponte, ma ci sono le priorità in questo paese. Prima si manutiene l'esistente e se si hanno le risorse si fanno nuove opere, ma se non si manutiene l'esistente c'è un arretramento del paese complessivo. In tutta questa la discussione, il mondo ambientalista è stato completamente cancellato, vissuto quasi come tollerato all'interno della discussione. Ma noi ce lo poniamo fuori di qui una valutazione su quello che è il sentimento delle nuove generazioni, quel sentimento di tante donne, tanti uomini, tanti ragazzi che vedono nell'ambiente le basi del loro futuro, e noi non gli abbiamo dato accesso se non quei 10 minuti di un'audizione. Non è ammissibile questa cosa. E visto il tempo è tiranno, chiudo sugli agricoltori, un tema che a me sta tanto caro. Leggo l'articolo 12, 3 bis. A compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, gli imprenditori agricoli, nonché i proprietari di fondi, possono trattenere gli animali abbattuti nell'esercizio dell'attività di controllo. Ora, il codice civile ammette la compensazione, ma ammette la compensazione legale e giudiziale tra crediti certi, liquidi ed esigibili. Questa non è compensazione. Lo dovevi chiamare baratto. Dovevi dire che ha mangiato 5 quintali d'uva. Quanto vale l'uva? 200 euro, sono 1000 euro. Quanto puoi ricavare da un cinghiale? 100 euro, ammazza 10 cinghiali. Ma gli agricoltori non vogliono il baratto. Gli agricoltori vogliono la prevenzione. Tutti gli emendamenti che in questa norma c'erano sulla prevenzione, non ne è passato uno. Avevamo chiesto l'istituzione di un fondo nazionale per i danni, e ripeto, risarcimento danni, non un aiuto o una misura di aiuto agli agricoltori. Non lo avete accolto. E poi voi dite che siete vicino agli agricoltori. E poi concludo qui, Presidente, perché capisco di aver sforato i tempi. Ma gli agricoltori, io l'altro giorno ci parlavo con alcuni di loro per capire cosa ne pensassero di questo provvedimento, e mi dissero: ma lo sanno a Roma che noi si lavora dall'alba al tramonto e la sera saremmo anche stanchi, vorremmo andare a dormire la notte e non ad abbattere i cinghiali che ci hanno già fatto i danni? Lo Stato deve fare lo Stato, non può delegare la protezione ai singoli. Questo vale per la caccia, questo vale per la sicurezza, questo vale per tutti quelli che sono i fenomeni della vita quotidiana, e noi dobbiamo rispettare i nostri cittadini, siano essi portatori dei diritti dell'ambiente, del mondo faunistico venatorio, e anche i nostri agricoltori che faticano tanto e ricavano purtroppo poco. Grazie.
1: Grazie senatore Franceschelli. Senatrice Zedda, senatore Zedda, scusa Antonella.
3: Presidente, tranquillo, sembra che ci mettiamo d'accordo. Grazie Presidente, Governo, gentili colleghi, io voglio partire con dei ringraziamenti. Prima di tutto ai senatori, colleghi senatori Tubetti e Bergesio, in qualità di relatori di questo provvedimento, al collega senatore, il sottosegretario La Pietra, a tutti i componenti dell'ottava e della nona commissione per il lavoro che hanno fatto in questi mesi, che non sono stati pochi. Ma un ringraziamento particolare, concedetemelo, lo voglio fare direttamente al presidente della nona commissione, al presidente De Carlo, al senatore De Carlo, perché pur non essendo cacciatore, da sempre ha conosciuto e conosce il mondo della caccia, come si intreccia con le nostre tradizioni, col mondo agricolo e col mondo ambientale, ed è questa la linea che ha utilizzato per i lavori nelle due commissioni riunite. È dal 1998 che la politica tutta, destra, sinistra, cerca di modificare la 157 del 1992, ma nessuno è riuscito a fare una modifica organica inserita nell'attualità che viveva e con uno sguardo al futuro. Noi pare ci stiamo riuscendo. Era necessario modificare la 157? La risposta è una unica e sola: sì, per i cambiamenti di flora e fauna, per i cambiamenti delle abitudini dell'essere umano all'interno dell'ambiente e quindi per la salvaguardia degli ecosistemi. Vi svelo un segreto, forse due. Fino a oggi la caccia era una pratica consentita e normata, e il bracconaggio era un'azione, ahimè, praticata e diffusa. Da domani la caccia sarà una pratica consentita e normata con maggiore chiarezza e il bracconaggio con un'azione brutalmente punita e sanzionata, anche contro il vostro voto contrario. I parlamentari di maggioranza, perché va ricordato, questo provvedimento è un provvedimento parlamentare a prima firma dei capogruppi dei gruppi parlamentari di maggioranza, a prima firma Malan, hanno scelto di modificare la 157 del 92 anche vista l'azione parlamentare della passata legislatura che all'unanimità votò un provvedimento in questa direzione. Se aveste basato il confronto su questo provvedimento, sul merito del provvedimento stesso e non sull'ideologia e in alcuni casi anche sull'invidia dell'azione politica, avreste potuto leggere e lavorare su una norma assolutamente equilibrata e di buon senso che ci porta in linea con la normativa europea nonostante le vostre bugie. Mette al centro la fauna e la flora con i nuovi ecosistemi 3.0 da tutelare, ma con l'uomo al centro come bioregolatore. Avete preferito invece raccontare una marea di bugie. La riforma allarga le aree in cui si può cacciare? No. La riforma intende ridurre le aree protette? No. La riforma mette a rischio specie protette? No. Qualcuno ha parlato di stambecco o forse lo ha confuso con Bambi, non lo so. Ma nella norma non c'è scritto, ma è scritto nel dossier. Quindi mi sorge il dubbio, Presidente, che qualche collega per studiare la norma non abbia per nulla letto la norma, sia basato a una lettura veloce del dossier, ma consiglio di effettuare entrambe le letture, prima la norma e poi il dossier in aiuto, perché così potete capire cosa c'è scritto nella norma e se c'è qualcosa di sbagliato nel dossier. È vero che la Commissione europea ha bocciato la norma? No! C'è stato un confronto informale con una lettera. Ci sarà poi dopo, come normale che sia, un confronto. Gestire la fauna equivale a indebolirne la protezione? No, significa rafforzarla. Se non l'avete capito fino a oggi, nonostante lauree, master, dottorati, forse avete un problema. Il cacciatore è nemico dell'ambiente? No, e assieme agli agricoltori e ai pastori è il primo custode dell'ambiente. Vedi le problematiche su incendi, siccità. Ma sento un'oca starnazzare. Vedi incendi, siccità, peste suina. In Sardegna io
1: scusa,
3: ho partecipato a innumerevoli. Sento qualcuno starnazzare, lo ripeto.
1: Senatrice, non starnazza nessuno.
3: Parrebbe.
1: No, non starnazza nessuno. È mio compito dire. Senatore De Carlo, non starnazza nessuno. Stanno semplicemente
3: starnazzare.
1: Vabbè, non ho capito male. Pareva. Allora, non starnazza nessuno. È compito della Presidenza chiedere ai colleghi di minoranza, per favore, di lasciar parlare la collega, come i colleghi di maggioranza hanno lasciato parlare voi. Grazie, ma non starnazza nessuno.
3: E dicevo, da amministratore regionale, capisco che...
1: Per favore, quando ha parlato il suo collega del PD, nessuno ha parlato. Siamo stati e sono stati tutti in silenzio ad ascoltarlo. Chiedo la stessa cosa. Non riesco a capire perché tutte le volte che parla qualcuno di maggioranza bisogna intervenire. Non è necessario intervenire, colleghi, è necessario ascoltare.
3: Come dicevo, ho partecipato a innumerevoli tavoli quando ho fatto parte della maggioranza governativa regionale sulla peste suina e la partecipazione dei cacciatori e delle associazioni venatorie era fondamentale in quel tavolo e a riconoscerlo non solo solo io e non devo essere solo io. Occorre riprendere a convivere con le nostre montagne, le nostre colline, le abbiamo abbandonate e vederli esaminati come parti separate, come a volte si fa con un emendamento, dall'essere umano ha portato a un impoverimento del territorio, ha portato a nuovi rischi e vi faccio un esempio tangibile. Il collega che mi ha preceduto ha parlato dell'attività delle società faunistico venatori e delle aziende faunistico venatori, e forse ne ha parlato anche qualcun altro, ma non ero attenta, ma è in silenzio. Riporto il censimento. No, sto facendo silenzio apposta.
1: No, ho capito, però adesso, senatrice, il livello era normale rispetto al solito. Adesso, il silenzio di tomba diventa un po' difficile riuscire a ottenerlo in quest'aula.
3: Censimento del gennaio 2026 della sola laguna di Venezia. Ripeto, dati gennaio 2026. Vi dirò alla fine dei dati quali sono le associazioni che hanno fatto il lavoro. Un tipo di associazione ha censito nel terreno di sua competenza 467 esemplari. Un altro tipo di associazione ha censito 654.474 esemplari. La superficie totale per la prima tipologia di azienda era di 300 ettari, per la seconda 7.783, perché non è bravo in matematica potrebbe dire ah vabbè c'era più superficie, ma il dato che dovrebbe farvi ragionare, che dovrebbe aprire gli occhi a chi parla di un certo tema, è il dato di esemplare per ettaro, perché la prima associazione di fatto ha censito un esemplare 0,56 per ettaro, la seconda tipologia di associazione ha censito 84,09 esemplari per ettaro. Il lavoro del WWF, dell'Oasi WWF, sta a 1,56, il lavoro dell'azienda faunistico-venatoria sta a 84,09. Fatevi una domanda e datevi una risposta, i numeri sono chiari. Il cacciatore è violento? No, è tra i cittadini più controllati sotto l'occhio vigile di carabinieri forestali e corpo forestale, e ringrazio che nell'inserimento di questa modifica normativa venga inserito anche il corpo forestale per le regioni a statuto speciale su un emendamento prima presentato dalla maggioranza e poi dai relatori. È soggetto a un sistema sanzionatorio severo anche a carattere preventivo. Si potrà cacciare nei parchi? No, la legge che regola questo è la legge del 1991-394 che regola questa azione e noi non l'abbiamo modificata. Si potrà cacciare in città o nelle spiagge? No, a Cagliari non vedremo i cacciatori in costume mimetico tra il Poetto e Piazza Garibaldi. Le foreste demaniali, i valichi montani, i terreni innevati diventeranno zone di caccia? No. Si potrà cacciare il lupo? No. E se qualcuno di voi in maniera onesta aveste raccontato cosa accadeva nella conferenza delle regioni dal 2019 in poi, perché qualcuno di voi in qualche regione c'era seduto, saprebbe e avrebbe raccontato che il problema lupo è un problema datato, ma in questo provvedimento il lupo mantiene lo status di specie in regime di tutela, gli interventi previsti sono in linea con l'Europa in totale rispetto della direttiva Habitat e della Convenzione di Berna. Fatevene una ragione. Come siamo in linea sulla direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli, come siamo in linea con il regolamento RIRCH sulle zone umide e piombo, dove anche qui oggi avete votato contro, più piombo per tutti oserei dire. Siete stati capaci di inventare tutto questo e molto altro ancora, ma tranquilli cari colleghi del Campolargo, l'ARCI caccia. Anche se non avete fatto ciò che vi ha chiesto, cioè votare questo provvedimento, vi voterà, a noi non ci voterà. Nonostante abbiate votato contro, anche oggi in aula, a parte mi pare Italia Viva che si è astenuta, mettiamo un macigno sul bracconaggio e contro chi lo pratica, e voi avete votato contro. Bravi. Con questo provvedimento lasciamo alle regioni la pianificazione venatoria, allarghiamo gli ATC e contestualmente obblighiamo i cacciatori a scegliere, riformiamo le aziende faunistico-venatorie affinché ci possa essere maggiore tutela. Volete che vi rilegga i dati sulle aziende venatorie e i dati sulle associazioni WWF? No, dico, sono qua. In regione come la mia, il provvedimento della pianificazione venatoria è molto importante, e pensare che a supporto di scelte politiche della mia regione, con studi scientifici non solo locali ma anche europei, la mia regione per esempio possa operare una scelta sul calendario venatorio e sulla durata, ad esempio in linea con quello che accade in Corsica, e quindi poter andare a caccia anche nel mese di febbraio a tutela dei nostri agricoltori, perché il tordo alle nostre coltivazioni, alle coltivazioni degli ulivi in Sardegna fa un danno inestimabile. E caro collega De Cristoforo, l'unica lobby di cui siamo amici sono proprio gli agricoltori. Per tutti questi motivi esprimo il voto favorevole del mio gruppo, perché anche in questo caso salviamo l'Italia non dalle macerie, Presidente, ma dalla devastazione dei governi targati Campolargo. E mi conceda un ultimo appunto, Presidente, perché per il suo tramite nei giorni passati sono stati citati Papa Leone e il direttore Feltri. Papa Leone su questo disegno di legge si è espresso, ma si è espresso anche su migrazioni e sul diritto a non migrare, e anche su aborto e sul valore della vita. Ascoltare sempre no? E sul direttore Feltri ha fatto una lettera. E nel campo, nella nostra parte politica, quando qualcuno è in dissenso lo esprime serenamente, non per forza poi. Però vorrei invitare la collega Maiorino, visto che ha tenuto in considerazione le parole del direttore Feltri, a utilizzare le parole del direttore Feltri, sempre per suo tramite, Presidente, in cui dice: non c'è nulla da querelare, Conte vada a spiegare in commissione Covid, 1.251 milioni, la più grande commessa di tutti i tempi, tutto in regola, basta rispondere. Questo è il direttore Feltri, riferito a Giuseppe Conte. Brava.
1: Grazie senatore Zedda. Pongo quindi, abbiamo terminato le dichiarazioni di voto. Senatore Boccia.
4: Sì, grazie Presidente, per chiedere a nome del gruppo Partito Democratico il voto elettronico, grazie.
1: A nome del gruppo quindi, ok. Dichiaro aperta la votazione. È pronto il sistema, quindi... Aspetto. Votato tutti? Dichiaro aperta la votazione. L'ho già detto prima. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge numero 596, 1302, 1577 e 1656. Dopo l'applauso possiamo andare avanti. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati. Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Il relatore senatore Salvitti ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
5: Grazie Presidente. La Commissione Finanza è chiamata a esaminare in sede referente la terza lettura del disegno di legge 1891B recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il disegno di legge è stato approvato dal Senato in prima lettura con modificazioni l'11 giugno 2026 e poi approvato alla Camera dei Deputati con ulteriori modifiche il 17 giugno. La Camera ha soppresso gli articoli 1 sextias, comma 3, 1 decies, 1 dodicesis, 1 terties, con del citato decreto legge nel testo licenziato dal Senato. Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni soppresse, il sextias comma 3 prevede l'estensione fino al 30 novembre 2027 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle società cooperative. In particolare il comma in esame stabilisce che le società di cui all'articolo 112 comma 7 allinea all'ultimo periodo del decreto legislativo 385 del 93, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 30 novembre del 2027. L'articolo 1 decias interviene sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti utilizzati nei processi industriali e agricoli, in particolare l'articolo in esame che mira a limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico utilizzati in numerosi processi industriali ed agricoli. Interviene sulla preparazione e sui componenti essenziali del carbonato di calcio di defecazione di cui è l'articolo di tabella 2.1, correttivi calcici e magnesici, per il quale sono ammessi i fanghi di depurazione. E inoltre alla medesima voce è inserita la nota al comma 7 che nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione prevede che si applicano integralmente le disposizioni di cui alla voce 23, gesto di defecazione dei fanghi. L'articolo 1 del CETES del 2962 novella il comma 8 bis dell'articolo 51 del decreto legislativo numero 206 del 2005 che tutela i consumatori in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, contrastando le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste. Ho perso il punto. Allora, il comma 8 bis ha in commento prevede in primo luogo un divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche verso i consumatori finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e con una modifica approvata durante l'esame parlamentare anche per servizi di telecomunicazione valido una volta decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. A seguito della modifica approvata si stabilisce che l'utente può essere contattato dal professionista attivo nei settori di energia elettrica, gas e servizi di telecomunicazioni come specificato con una modifica del Senato in presenza di due ipotesi, qualora egli abbia effettuato direttamente una richiesta rivolta al professionista e nei confronti dei clienti già acquisiti che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali relative a fornitori di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi. L'articolo 1 ter decies modifica la legge numero 131 del 2025 intervenendo su quattro misure di credito d'imposta applicate nei comuni montani. Le disposizioni sostituisce in tutti i casi interessati il requisito della presenza di una minoranza linguistica con soglia minima del 15% della popolazione residente con un criterio esclusivamente territoriale fondato sulle delimitazioni dei comuni.
1: Senatore, un attimo. Allora. Scusi.
6: Senatore De Carlo.
1: Allora, senatore De Carlo, per favore. Per favore. Senatore De Carlo, senatore Pirondini, per favore. Per favore. Allora, se avete cose da dirvi, scusate colleghi, senatore Pirondini, scusi una cosa, scusi, senatore De Carlo, senatore Pirondini, per favore, se avete cose da dirvi, ve le potete dire fuori da quest'aula, perché al resto dell'aula non gliene frega assolutamente niente, al resto dell'aula interessa ascoltare quello che sta dicendo il relatore, ok colleghi? E non mi interessa neanche che ci siano colleghe che vanno a farsi giustizia parlando con le altre. Se avete qualcosa da dirvi, ve lo dite fuori da quest'aula. Se no, vi sbatto fuori, ok? E non ci metto, ci metto... Anche meno? Sono intervenuto. Senatore, sono intervenuto. Io capisco. Guardi, ho fatto l'opposizione prima di lei, quindi so che cosa vuol dire fare l'opposizione. Quindi le chiedo per favore di lasciarmi ascoltare quello che ha da dire il relatore. Ok? La ringrazio. Ok?
5: Continua, Presidente. L'articolo 1 ter decias modifica la legge numero 131 del 2025 intervenendo su quattro misure di credito d'imposta, articolo 6, 7, 19 e 25, applicate nei comuni montani. La disposizione sostituisce in tutti i casi interessati il requisito della presenza di una minoranza linguistica storica con la soglia minima del 15% della popolazione residente, con un criterio esclusivamente territoriale fondato sulle delimitazioni dei comuni individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 482 del 99. L'intervento mira a uniformare e semplificare l'individuazione dei territori beneficiari delle agevolazioni, riconducendo i presupposti applicativi e perimetrazioni amministrative già definite, in luogo di verifiche demografiche sulla consistenza delle minoranze linguistiche. Grazie Presidente.
1: Bravo. Grazie. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha la facoltà, senatore.
7: Grazie mille, Presidente. Allora, ci troviamo qui in una situazione piuttosto innovativa per questa legislatura, signor Presidente. Abbiamo addirittura una terza lettura. Una cosa che uno pensava di aver dimenticato, il bicameralismo paritario. E quindi uno si dirà, ma evidentemente la maggioranza alla Camera si è ravveduta, ci saranno delle nuove linee politiche del governo che nottetempo ha elaborato. Invece no. Signor Presidente, è che come al solito la tecnica legislativa di questa maggioranza è una cosa sulla quale non esprimo un giudizio esplicito per evitare di riaccendere il suo cattivo umore di prima. Diciamo che in questa legislatura si è molto legiferato con i piedi e anche questo ennesimo decreto sulle accise è un decreto che fa orrore all'articolo 77 della Costituzione. Noi sappiamo molto bene che se c'è una cosa che gli studiosi, la Corte Costituzionale ci hanno sempre spiegato è che i decreti legge devono avere, tra le altre cose, oltre all'urgenza, alla necessità evidentemente, la loro omogeneità. E invece in questo decreto legge, oltre le accise, ci abbiamo trovato il telemarketing, lo zolfo e l'acido solforico, un rinvio per gli operatori di credito, il credito d'imposta per le minoranze linguistiche, lo scudo per gli amministratori dell'ILVA. Diciamo che non utilizziamo la parola omnibus perché nemmeno un omnibus sarebbe riuscito a tirar su tutto questo. E infatti, come sappiamo, grazie al cielo, come si diceva che c'era un giudice a Berlino, c'è un presidente al Quirinale che ha sottolineato che la disomogeneità di queste norme era inaccettabile e dunque per questa ragione che ci troviamo ancora una volta a votare questo decreto. Ripeto, come ho detto prima, è il terzo decreto, sostanzialmente il quarto, ce ne avete infilato uno dentro l'altro, c'è stato un decreto ministeriale, ma prima di tornare sul merito della questione, signor Presidente, mi lasci dire una cosa che mi sta molto a cuore, perché in questa specie di Macedonia ci avete messo pure una cosa che io credo sia molto importante, ed è che sappiamo che Roma ospiterà il primo e unico centro di assistenza del Fondo Monetario Internazionale in Europa, che è una cosa bella, importante, solenne. Noi con questo, io voglio riconoscere questo risultato. È un centro di assistenza che assisterà Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia, la Serbia, la Macedonia del Nord, lo dicevo, la Moldova, paesi importanti dei Balcani occidentali, e la Moldova che è impegnata in prima linea nella resistenza al vicino russo. Ebbene, questo fatto così importante, che secondo me avrebbe meritato una discussione politica in quest'aula, è stato infilato dentro a un decreto sul prezzo dei prodotti petroliferi. Si vede da come si scrivono le leggi quanto si crede nelle cose che si fanno. Evidentemente di questa cosa vi importava pochissimo. E allora, cosa fate con questo decreto legge? Cosa tentate arrancando di fare? È quello di tagliare il prezzo dei prodotti petroliferi per un mese. Ora, il caro energia è evidentemente un problema strutturale. voi vi limitate a fare sconti per 2 settimane e per finanziare questo sconto, che ovviamente non risolverà il problema strutturale, dove li trovate questi soldi? Allora, prendiamo 100 milioni dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che sono ovviamente i soldi che dovrebbero servire a fare in modo che le aree meno avvantaggiate del nostro paese possano mettersi in pari e contribuire ugualmente alla prosperità del nostro paese. Soldi tolti sostanzialmente al Mezzogiorno. E 65 milioni, 80 l'anno prossimo, li togliete dal fondo per le metropolitane e per il trasporto di massa. Quindi possiamo dire con una certa chiarezza che per questo sconto di poche settimane tagliate al sud, tagliate alle metropolitane, tagliate ai pendolari, e se questa è secondo voi la politica industriale, io capisco per quale motivo l'economia di questo paese va così male e per quale motivo la produzione industriale è stata ferma per così tanto tempo e per quale motivo la produttività nel paese non cresce e per quale motivo facciamo fatica e cresciamo frazioni di paesi anche simili a noi come la Spagna. E del resto noi non ci siamo dimenticati però qual era il vostro altisonante programma, il famoso spot sulle accise. Chi l'ha dimenticato? Facciamo 50 euro? Se lo ricorda, Presidente? Noi ce lo ricordiamo ancora. Voi le accise le avete alzate, avete alzato le accise sul gasolio. Eravamo più o meno a 2 euro al litro quando avete fatto questo e gli altri decreti, a 2 euro al litro siamo rimasti. Possiamo dire che questo governo alza i prezzi in modo strutturale e li taglia poi in modo temporaneo, portando a casa la differenza. Questo è il magheggio della Presidente Meloni e del Ministro Giorgetti. E pensare che nelle ultime settimane l'Europa ci avrebbe fatto anche un piacere, perché ci ha consentito di ottenere una certa flessibilità. Però che cosa ci chiede l'Europa per ottenere questa flessibilità? Di percorrere appunto soluzioni strutturali, cioè di ricorrere di più all'elettricità, di ricorrere meno ai prodotti petroliferi importati, accelerare le rinnovabili, appunto di prendere decisioni strategiche che vadano a modificare il nostro mix energetico, che vadano a modificare il modo nel quale noi andiamo a fornirci di energia. Non voglio dimenticare la pantomima della vostra legge delega sul nucleare, che è appunto una mera scatola vuota. Invece voi, invece di diversificare, invece di ridurre la dipendenza, invece di investire nella tecnologia, quello che fate appunto è definanziare i fondi strutturali, è definanziare i fondi per la mobilità e quindi per andare poi a ridurre le accise, ripeto, per qualche settimana, senza modificare quello che è lo stato della situazione. Quindi il nostro voto, visto che ce lo fate dare eccezionalmente per una terza volta, sarà ancora una volta, poi lo diranno e lo diremo meglio anche in dichiarazione di voto, però lo posso già anticipare, evidentemente non va a esserci nessun cambiamento. Però lo voglio dire in chiusura, Presidente, non è un atteggiamento contrario al sostegno al prezzo dei carburanti, è un voto che in realtà censura che cosa? Censura un modo di fare le leggi che maltratta la Costituzione, come abbiamo detto, che maltratta la politica estera, che viene buttata in un angolo di un provvedimento che non c'entra niente, che maltratta anche, o che non mette la cura necessaria nell'emergenza forse principale del nostro tempo, che è l'emergenza energetica, perché fa tutto come fa questo governo con la stessa fretta distratta e sciatta che questo paese non merita. Grazie. Bravo.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatrice Licheri.
8: Grazie.
3: Grazie Presidente. Allora, prima di entrare nel merito di questo provvedimento, vorrei che ci fermassimo un attimo a ragionare sul metodo, perché il metodo in questo caso è già una parte molto importante della sostanza. Facciamo l'elenco. Decreto legge numero 33, numero 38, tutti del 2026, quindi 33, 38, 42, decreto legge 63, che è quello che stiamo convertendo ora. Mentre lo convertiamo, dentro si è fatto confluire anche il decreto legge 89 del 2026, il cosiddetto carburanti quater, infilato come un maxi emendamento da parte del governo. 5, Presidente, 5 decreti legge sul carburanti e sulle accise in pochi mesi, 5, uno dietro l'altro, ognuno che proroga di qualche settimana quelle che sono le aliquote ridotte da quelli precedenti. A questi si aggiungono ben 2 decreti ministeriali. Quindi cosa abbiamo, o meglio cosa non abbiamo? Su un tema delicato come il caro carburante, questa maggioranza non ha un piano, non sa come trovare risorse economiche, ha inseguito l'emergenza con cadenza questa volta bisettimanale, senza riuscire ad avere orizzonti, senza dare ai cittadini certezza, chiarezza, solo ombre, ombre e speranze che alla scadenza dei 15 giorni venga emanato un nuovo decreto. Ma questa è solo una parte degli innumerevoli problemi e paradossi che questi decreti portano dentro. Inizio da questa terza lettura, un evento che, lo diceva il collega, non capita di frequente. Ma perché siamo a una terza lettura? Forse per una generosità, come dire, partecipativa, si è voluto dare modo a entrambi i rami del Parlamento di esprimersi? Forse perché sia senatori che deputati hanno potuto dare così un apporto costruttivo, un sostanziale contributo nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione? Ovviamente no, Presidente, purtroppo no. Siamo qui alla terza lettura perché l'Aula della Camera ha approvato 4 emendamenti soppressivi. Quindi abbiamo capito bene, soppressivi. La maggioranza ha sconfessato se stessa tornando indietro su ben 4 temi. Ma vediamo quali sono. E perché l'Aula della Camera è arrivata ad approvarli, questi emendamenti soppressivi. Abbiamo l'estensione fino al 30 novembre 2027 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle società cooperative, disposizioni inerenti il processo di preparazione di alcuni fertilizzanti utilizzati nei processi industriali e agricoli, misure per il famoso teleselling e crediti d'imposta per le minoranze linguistiche. Voi direte, ma c'è qualche errore, la senatrice Richeri ha forse letto male. No, no, Presidente, non ho sbagliato, i temi sono questi. Questi sono emendamenti che questa maggioranza qui in Senato aveva approvato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge carburanti. Tra questi 4 temi oggetto di stralcio mi soffermerò brevemente, perché la trovo particolarmente interessante, sulla questione del teleselling, perché questa faccenda, Presidente, dimostra da qualsiasi angolazione la si voglia guardare l'incapacità e l'inadeguatezza di questo governo. Ripercorriamo insieme la storia. Nel corso dell'esame del decreto bollette alla Camera è stato introdotto con un emendamento un divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche verso i consumatori finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Quindi, cosa è successo? A causa di una, diciamo, grossolana svista del governo, per usare insomma una formulazione gentile, dalla novella sul divieto di sollecitazioni telefoniche sono rimasti esclusi i servizi di telecomunicazioni. Cioè, la norma introdotta nel decreto bollette per espressa previsione normativa è diventata operativa nei corsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 10 giugno, comportando di fatto una disparità di trattamento tra i gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas e quelli delle telecomunicazioni. per tentare di raddrizzare in qualche modo il tiro, di sopperire, ovviare al caos normativo generato, questa maggioranza, è veramente cioè, un film, ha cercato di introdurre la norma sull'estensione del teleselling anche per i servizi di telecomunicazioni tramite emendamento ai vari decreti legge in materia di accise che si sono appunto susseguiti ed esaminati alla Commissione Finanze, fino a quando nell'ultimo decreto, quello che oggi esaminiamo, ce l'ha fatta ignorando l'espressa richiesta del Presidente della Repubblica alla necessità di rispettare l'omogeneità di materia come previsto dall'articolo 77 della Costituzione. Ma queste sono erano semplici osservazioni del Presidente Mattarella, dettagli che poi sono invece diventate questioni serie. Infatti cos'è successo? La Camera, dopo l'ennesimo richiamo del Presidente Mattarella, ha dovuto votare l'emendamento soppressivo, la maggioranza ha dovuto sconfessare nuovamente se stessa. Ma andiamo avanti, andiamo al cuore del provvedimento, il taglio delle accise, il caro carburanti, un problema che riguarda tutti. Andiamo a vedere cosa dispone in merito all'articolo 1. La riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale usati come carburanti fino al 6 giugno. Oggi è il 23 giugno. Ma di cosa stiamo parlando? Siamo qui convocati in terza lettura per esaminare gli effetti di un decreto legge che di fatto ha già esaurito i suoi effetti. Una cosa incredibile, anche a volerla fare di proposito non ci si riesce. Vediamo cos'altro c'è, perché ad ogni modo si tratta di misure insufficienti. Conferma e ampliamento dei crediti d'imposta per l'autotrasporto.

0: a 30 giorni il termine del silenzio assenso per i crediti d'imposta a partire dal 1 ottobre. Attenzione, queste sono tutte misure che, prese una per una, non sono sicuramente misure sbagliate. Dicevo però sono insufficienti, perché sono misure tampone. Abbasso l'accisa per 2 settimane, poi la riabbasso per altre 2, poi faccio un altro decreto, poi faccio un salto, poi faccio un altro. Sembra veramente la canzone della bella lavanderuna, lavanderina. Nessuna di queste misure incide sulla causa, nessuna riduce strutturalmente la dipendenza di questo paese dai combustibili fossili e nessuna affronta il fatto che ogni volta che c'è una tensione internazionale, che sia una guerra, una crisi nel Golfo, una speculazione sui mercati, le famiglie italiane si trovano in balia del prezzo della pompa senza nessuna protezione strutturale. Noi come Movimento 5 Stelle, Presidente, abbiamo provato a dare un contributo, abbiamo presentato decine di emendamenti che sono stati bocciati tutti. Tra queste riepilogo brevemente alcune nostre proposte. Abbiamo chiesto di abbassare l'IVA al 5% sul gas naturale per autotrazione, perché dovete pensare a chi anni fa ha comprato un camion a metano come investimento, perché glielo dicevamo noi, glielo diceva lo Stato, un investimento perché inquina meno, costa meno ed è il futuro. Oggi quel futuro, quelle persone li abbiamo abbandonate, quindi il gas è aumentato e per chi ha investito sulla transizione non c'è praticamente niente in questo decreto. Anche qui emendamento bocciato. Abbiamo chiesto di favorire lo smart working contro il caro carburante, perché il modo migliore per non spendere in carburante è non essere costretti a percorrere ogni giorno 100 km per andare in ufficio. Questa si chiama visione, una misura facile, elementare, che riduce i costi e favorisce la conciliazione vita-lavoro. Niente, bocciato. Concludo, Presidente, con le conseguenze del caro carburante nei collegamenti da e per le isole. Noi avevamo presentato 2 emendamenti, uno per riconoscere un credito d'imposta che compensasse i maggiori costi ETS sulle rotte insulari, con l'obbligo per le compagnie però di trasferire quel beneficio sui biglietti e indicare i costi in modo trasparente, e l'altro per sostenere direttamente il trasporto merci delle imprese insulari. Ovviamente tutto bocciato. È un momento storico ed economico importante, Presidente. Tutta questa superficialità e incompetenza non possiamo assolutamente permettercela. Non possiamo più permetterci azioni prive di un quadro strutturale di politica energetica, industriale e sociale. Gli italiani hanno bisogno di certezze, di una solida programmazione economica, di visione. Tutto il contrario della vostra improvvisata politica emergenziale.
1: Grazie, senatrice Licheri. Senatore Nicita, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, ma questa discussione, peraltro frettolosa e serale, sull'ennesimo decreto sulle accise, sul caro carburanti, è oggettivamente imbarazzante, Presidente. Io non saprei bene cosa dire, perché siamo di fronte al decreto quater sulle accise. Ne abbiamo discusso qualche giorno fa qui al Senato e dalla Camera viene riportato al Senato per la terza lettura, come è stato detto da alcuni colleghi, cosa che dovrebbe rallegrarci, perché noi terze letture non ne abbiamo viste quasi mai, se non per correggere alcuni errori. Ora, per carità, gli errori si possono fare, ma quando sono errori di ostinazione e di metodo non sono più semplicemente errori, sono il risultato di una politica sbagliata, di una incapacità di legiferare, di una incapacità di stabilire cosa fare, quando farlo e come farlo. Perché il fatto che si faccia su un'emergenza, come è stato detto, una produzione di 4 decreti che ogni volta devono correggere se stessi e che addirittura poi finiscono per tornare indietro nell'altra Camera per correggere degli errori, significa che le modalità con le quali presso la Presidenza del Consiglio, ma anche presso queste commissioni, questo Parlamento, si produce legislazione in questo Paese, fanno ricordare più dei vecchi film di Brooks, come l'aereo più pazzo del mondo, possiamo dire il governo più pazzo del mondo, reazioni isteriche non previste, non governate.

0: giornate su una serie di questioni essenziali come il taglio delle accise. Allora, vedete, oggi torniamo perché siete costretti a cancellare due emendamenti che voi avete proposto, che ha proposto la maggioranza. Allora io chiedo alla maggioranza, chi era in commissione con noi quando discutevamo queste proposte, ma voi avete riflettuto su questi emendamenti, su quello per esempio del teleselling o su quello dello zolfo, su cui abbiamo discusso, sui rincari dello zolfo? Vi siete confrontati col governo? Avete avuto qualche minuto per discutere anche con altre istituzioni? Oppure semplicemente firmate, presentate gli emendamenti senza alcuna analisi d'impatto? E quando siete andati alla Camera, avete avuto poi la capacità di difendere con argomenti le vostre proposte? Evidentemente no, se siamo qui tornati indietro a discuterne. Allora, vedete, sulla questione delle accise, ormai è evidente, l'abbiamo già detto l'altra volta, che questa misura è costata molto agli italiani, perché la quantità di finanza pubblica che è stata destinata ad abbassare il costo delle accise non lo ha completamente neutralizzato. Secondo i nostri calcoli, da 500 a 600 milioni di euro sono stati regalati agli speculatori. Già questo è un fallimento, ma non ho sentito nessuna parola da parte della maggioranza, da parte del governo, che pure ci porta qui a ridiscutere questo decreto, a dire ci siamo sbagliati, forse dovevamo ascoltare voi quando ci proponevate un meccanismo più complesso delle accise mobili, e voi invece di fare diversi decreti sulle accise mobili state facendo dei decreti mobili sulle accise, perché continuano a ritornare e non è detto che oggi sia l'ultima decisione. Allora, vedete, la cosa che a noi ci fa veramente, come dire, una impressione di un governo incapace di governare e l'assenza di una capacità di programmazione. Sulla questione dei rincari dello zolfo, per esempio, vi abbiamo spiegato che lo zolfo è un prodotto di scarto dal petrolio, è un byproduct, è un prodotto che normalmente deve essere buttato via quando si raffina il petrolio. Non è possibile che il prezzo dello zolfo, che poi viene utilizzato per i fertilizzanti in agricoltura, sia correlato agli incrementi di prezzo del petrolio. Evidentemente è sbagliato il meccanismo di prezzo, evidentemente c'è sotto una speculazione ed evidentemente il ministro del MIMIT, delle industrie del Made in Italy, con Mr. Prezzi, dovrebbe porsi lui il problema di capire perché i fertilizzanti che derivano dallo zolfo, che è un prodotto di scarto, stanno aumentando a seguito della speculazione. Invece avete approvato, nonostante noi vi avessimo avvertito di questo, avete approvato un emendamento che spendeva risorse pubbliche su quello, e poi siete dovuti tornare indietro perché comunque quella tematica derivata non era omogenea al tema del decreto. Allora, noi oggi qui non stiamo riapprovando un decreto per la terza volta, noi qui stiamo certificando il fallimento di una capacità di governo di programmare, di farsi le domande giuste, di discutere con la società, con gli esperti, con il Parlamento. Noi semplicemente abbiamo un'anarchia emendativa che si manifesta a secondo di un'aula o dell'altra, e poi la necessità di tornare indietro per correggere i propri errori. Allora, vedete, rispetto a questo fallimento di questo governo c'è poco da dire, se non la circostanza che il quadro che emerge è quello veramente di una incapacità di non capire dove si sta andando, di non capire quali misure di politica economica si devono mettere in atto. Un vecchio detto dice: se non sai dove stai andando, probabilmente finirai nel posto sbagliato. Ecco, questo si adatta perfettamente a questo governo e a questa maggioranza. Voi non sapete dove state andando, state finendo nel posto sbagliato. Il problema è che in questo posto sbagliato ci state portando tutta l'Italia. Toccherà a noi rimettere in riga questo paese, riportarlo nel posto giusto, che sicuramente non è quello verso il quale voi lo state portando. C'è un posto di assenza di programmazione, assenza di efficacia, assenza di qualità legislativa, insistenza nel produrre emendamenti che non solo sono degli errori, ma non hanno nessuna capacità di modificare quello che non va in questo paese, di migliorare le condizioni degli italiani, come dimostrano perfettamente tutti questi decreti sulle accise, che non hanno cambiato il prezzo dei carburanti, che non hanno migliorato il costo dell'energia, ma che semplicemente sono lì a dirci non come si governa, ma esattamente il suo contrario, cosa non si deve fare per governare l'Italia nell'interesse degli italiani.
1: Bene, dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Mi pare che né il relatore né il governo intendano replicare e quindi dovremo passare alle dichiarazioni di voto, che però per comune accordo si terranno domani mattina. Abbiamo solo gli interventi di fine seduta a partire dal senatore Lisei. Prego, sull'agente investito e ucciso a Milano.
2: Grazie Presidente. Indossare la divisa non è un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque, è una vocazione, passione, senso del dovere. È quello che scriveva Francesco Imprezzabile, 39 anni, agente di polizia locale della provincia di Milano, che ha lasciato la vita sulla strada inseguendo una persona, un albanese di 27 anni, pregiudicato, l'abbiamo scoperto in queste ore, che ha forzato il posto di blocco e è andato in fuga. Questa gente della polizia locale, con grande senso del dovere, ovviamente ha cercato di inseguirlo, di individuarlo, di identificarlo, e purtroppo nel percorso di inseguimento ha perso la vita in un drammatico incidente. Un incidente di cui ancora non conosciamo le cause. Da quello che emerge dalla Procura di Milano sembrerebbe che non ci sia stato il contatto. Ovviamente gli organi lo accerteranno. Quello che sappiamo è che un agente in divisa ha perso la vita, e chi indossa la divisa tutti i giorni e mette a repentaglio la propria vita per proteggerci, io credo che meriti una menzione anche all'interno di quest'Aula. L'hanno fatto oggi il Presidente della Repubblica, l'ho fatto oggi il Presidente del Consiglio. Però bisogna che ci diciamo una cosa, che credo che in questa legislatura abbiamo fatto una cosa giusta. L'abbiamo fatto all'interno del decreto sicurezza, l'abbiamo fatto introducendo una nuova fattispecie di reato che non c'era nel nostro ordinamento e che era quello che oggi consentirà di punire la fuga pericolosa. Perché lo dico? Lo dico nella consapevolezza che legittimamente in quest'Aula quella legge, quel provvedimento ha trovato anche il voto contrario di una parte delle opposizioni, del decreto sicurezza, ma introduceva un reato importante, perché non è detto che la procura riuscirà a dimostrare l'omicidio stradale, perché se non ci dovesse essere stato un contatto non ci sarà omicidio stradale e questa persona avrebbe pagato poche centinaia di euro di sanzione. Invece, grazie all'introduzione del reato del pericolo di fuga, questa persona, anche se non ci sarà l'omicidio stradale, pagherà, perché la pena del pericolo di fuga oggi è punita da 6 anni a 5 anni, e credo che sia un atto dovuto a chi mette a repentaglio la propria vita sulle strade, come fanno le forze dell'ordine tutti i giorni, spesso anche subendo critiche ingiuste quando intervengono in situazioni particolarmente difficili, ed ogni riferimento al caso Rami è puramente voluto, sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Solidarietà alla famiglia, solidarietà alla vittima e solidarietà a tutte le forze dell'ordine che con senso del dovere ci proteggono, mettendo a repentaglio la propria vita.
1: La ringrazio, senatore Lisei. Sullo stesso tema interviene la senatrice Daphne Musolino.
3: La ringrazio, Presidente. Stamattina, anzi all'inizio del pomeriggio della seduta, avevo chiesto subito di essere iscritta per un intervento di fine seduta per onorare la memoria di Francesco Imprezzabile. L'ho sentito immediatamente, anche in considerazione della mia esperienza come assessore con la delega alla Polizia Locale, perché conosco l'impegno della Polizia Locale, conosco i sacrifici della Polizia Locale, e leggere la notizia di Francesco Imprezzabile mi ha francamente dilaniato, mi ha fortemente colpito. Francesco era un siciliano che si era trasferito a Milano, dove era nella Polizia Locale già dal 2022. Viveva il suo ruolo di agente della Polizia Locale con grande passione, la chiamava una vocazione, ma sapeva coniugare in questa vocazione il volto dell'agente di pubblica sicurezza con l'animo che deve impersonare, deve animare il servizio di Polizia Locale. Spesso gli agenti di Polizia Locale sono visti come quasi un corredo della città, non si riconosce il valore delle loro azioni, del loro impegno, dell'essere presenti e di svolgere un servizio cosiddetto di prossimità. Se ci pensate bene, chiunque di noi quando ha un problema in città si rivolge alla Polizia Locale. Quando si devono eseguire interventi particolarmente delicati, quando ci sono minori, quando ci sono persone con grande disagio, quando si devono eseguire i TSO, signor Presidente, lei sa quanto sono delicati e talvolta anche pericolose l'esecuzione dei TSO, interviene quasi sempre la Polizia Locale. La Polizia Locale si distingue per una capacità, per una professionalità che nel corso degli anni è diventata sempre più importante. E mi piace anche aggiungere che proprio in questo momento è partita la discussione nella prima commissione affari costituzionali, di cui sono commissaria, del disegno di legge per la riforma della legge della Polizia Locale. Una riforma quanto mai necessaria e attuale, proprio perché Francesco Imprezzabile, come vedete, non era un vigile urbano, era un agente di Polizia Locale ed è morto nell'adempimento del suo dovere, inseguendo una macchina con a bordo un soggetto che poi ci dirà l'autorità giudiziaria cosa faceva e perché è scappato, ma con grande spirito di abnegazione, di sacrificio, di impegno l'ha inseguito e purtroppo ha trovato una tragica fine. Francesco Imprezzabile aveva in sé una grande considerazione, un grande rispetto delle istituzioni e lamentava che spesso le forze dell'ordine vengono lasciate soli dai territori, vengono lasciate sole ad affrontare le emergenze, vengono lasciate da sole a fronteggiare pericoli come questo. E allora, Presidente, io a nome del mio gruppo di Italia Viva Casa Riformista voglio esprimere le nostre condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia di Francesco Imprezzabile, ai suoi amici, a chi gli voleva bene, ai suoi colleghi della Polizia Locale, al sindaco di Milano che, come tutti i sindaci, si trovano da soli a fronteggiare i problemi della sicurezza sul territorio, una sicurezza che al di là della propaganda è il più grande fallimento del governo Meloni. E voglio esprimere un pensiero di vicinanza, e ho terminato, Presidente, alle polizie locali di tutta Italia, perché Francesco Imprezzabile è un fratello, è un ragazzo siciliano che lavorava a Milano, che è morto sulla strada per renderle più sicure per tutti noi. Grazie.
1: La ringrazio. Contravvenendo alla regola di un senatore per gruppo, credo che non me ne vorrete se do la parola per un minuto ciascuno alla senatrice Tajani, perché è stata assessore a Milano proprio per quella partita, e al senatore Sisler, che è senatore di Milano. Prego, senatrice Tajani.
4: Grazie Presidente, non abuserò del tempo che gentilmente ci concede, però ci tenevo ad aggiungere il cordoglio del gruppo del Partito Democratico a quello che è stato già espresso dai colleghi degli altri gruppi. Noi giustamente ci siamo dati la regola di commemorare i morti sul lavoro ogni settimana. Quando il morto sul lavoro, come in questo caso, e anche un agente delle forze dell'ordine che lavora per mantenere la sicurezza di tutti noi, quel cordoglio diventa doppio. Come lei ricordava, io ho avuto l'onore di servire il Comune di Milano in qualità di assessora con delega al personale e conosco bene il corpo della Polizia Locale di Milano, quindi voglio aggiungere al cordoglio riferito alla famiglia, agli amici di Francesco Imprezzabile, anche quello del nostro gruppo rivolto al comandante Mirabelli, che lo trasmetta a tutti gli appartenenti. Che attraverso il sindaco, diciamo, possa trasmettere a tutti i quasi 15.000 dipendenti il nostro senso di cordoglio, perché si tratta di una comunità professionale che è colpita da un lutto così grave. Grazie.
1: Grazie. Senatore Sidler, ha un minuto se ritiene.
5: Grazie Presidente, anche per questa eccezione che mi consente non solo di esprimere il cordoglio e di unirmi a quanto è già stato detto dal collega Lisei in particolare, ma da tutti i senatori che sono intervenuti, ma anche per non fermarmi al cordoglio, signor Presidente, perché quello che è accaduto a Milano non è un fatto nuovo. Quindi credo abbia fatto bene il senatore Lisei a soffermarsi sul punto che noi abbiamo approvato una norma fondamentale, e cioè che ai posti di blocco ci si ferma, perché poi non è sufficiente, come è accaduto in questo caso, chiedere scusa alla città e chiedere scusa alla famiglia dopo che un tutore delle forze dell'ordine è morto nell'adempimento del suo dovere. Io auspico, signor Presidente, che la giustizia faccia il suo corso, c'è già stata una confessione, e che non ci saranno sconti di pena successivi, come purtroppo già accaduto. Grazie.
1: La ringrazio, mi unisco al cordoglio. Ho già parlato col capo dei vigili urbani di Milano, della Polizia Cittadina di Milano, e credo che il cordoglio sia espresso anche dagli altri gruppi che non hanno preso la parola e che mi hanno fatto sapere di volersi unire al cordoglio. Grazie, darei la parola a... Dove siamo? Ad Anna Rossomando, sulla scomparsa di Elvio Fassone, che era un senatore della 13ª e 14ª legislatura.
6: Sì, grazie Presidente, sono anche particolarmente soddisfatta che sia lei a presiedere questo momento. Allora, si è spento all'età di 88 anni Elvio Fassone. La sua è una biografia importante e intensa, raffinato giurista, illustre magistrato, ha iniziato come pretore a Pinerolo per poi arrivare alla Corte d'Appello di Torino ed infine presidente della Corte d'Assise di Torino. Componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato eletto nel 1996 senatore della Repubblica per due legislature nelle liste del PDS Ulivo nel collegio del Pinerolese. È stato un autorevole senatore che si è speso con grande competenza sui temi della giustizia e anche molto presente sul territorio. Come giurista raffinatissimo e come magistrato è stato testimone dell'incontro tra la legge, la norma e le vite vissute concrete, i drammi di esistenze spezzate da crimini terribili o esistenze perdute per chi ne è stato protagonista. Dicevo, un grande magistrato che ha applicato la legge con rigore e tutto l'approfondimento necessario, mantenendo la sua umanità, che in quanto tale non è mai pacificante l'umanità. Era anche un uomo di fede, anche da questo punto di vista. Chi vive intensamente la fede non è mai pacificato, perché è un interrogativo continuo. In Senato è intervenuto spesso sul ruolo della giustizia nell'architettura costituzionale, sempre ricordando l'importanza della separazione tra i poteri dello Stato. E poi il processo. Questo processo importantissimo per vicende molto drammatiche che lui ha, mi dia poi un minuto in più Presidente, che lui ha presieduto in Corte d'Assise. Era il 5 novembre del 1988, quando il presidente Elvio Fassone, dopo 23 giorni di Camera di Consiglio, si alza per leggere la sentenza. Una lettura durata circa 3 ore, nella quale si alterna il presidente, il giudice Alatere Castellani e anche i 6 componenti, 2 uomini e 4 donne della giuria popolare. Il verdetto, la sentenza per la criminalità organizzata fu durissima, 26 ergastoli e 7 secoli di carcere, comminati per altri 104 imputati. Anni e anni di indagine in un processo che il presidente Fassone ha diretto con grande competenza e polso. Ma qui viene l'esperienza singolare, straordinaria. Dopo quel... Un minuto le chiedo, presidente. Dopo quel processo inizia una corrispondenza con un giovane che quel presidente aveva contribuito a condannare all'ergastolo e che durante il processo si era rivolto direttamente al presidente con anche, come dire, momenti di umanità. Una corrispondenza che è durata 26 anni e che inizia perché dopo quel processo questo presidente che gli aveva dato l'ergastolo manda un libro a questo detenuto e da lì inizia questa corrispondenza. E questo libro è la straordinaria occasione di una riflessione che ci parla ancora oggi sulla funzione della pena, sulle condizioni delle nostre carceri e sul fatto che quando c'è quel tempo speso nella carcerazione è un tempo che non può andare perduto e che le persone non sono poi le stesse se questo tempo non va perduto. Voglio solo citare una sua frase e vado a concludere. Dice il presidente Fassone: bisogna mettere a frutto questa possibile fecondità del tempo inerte e combinare la necessità di una risposta, anche severa se occorre, di un'espiazione attenta, sostituendo la collera distruttiva del gettare via la chiave, che evidentemente frase che si pronunciava già in allora, con la consapevolezza che ogni pena detentiva di lunga durata ha 100 diversi individui che l'attraversano ed è compito nostro riconoscere il momento in cui la pena ha fatto nascere quello giusto.
1: Grazie.
6: Concludo, presidente, ancora un secondo, 3 secondi di pazienza, so che abuso. Beh, ma insomma, so che lei sarà generoso.
1: Molto.
6: Ha testimoniato con il suo operato la vitalità dei principi costituzionali, principio di legalità, umanità della pena, attenzione costante ai temi sociali e realizzazione sostanziale dell'uguaglianza, di fatto, come dice l'articolo 3, una ferma mitezza e un grande ragionatore, con il rigore morale della responsabilità di quella funzione che esige uno sguardo sull'altro che sappia vederlo fino in fondo. Grazie, presidente.
1: Grazie. Senatrice Rossomando si approfitta della mia lunga e antica, relativamente, perché lei è una bambina, conoscenza già maturata nelle aule della Camera dei Deputati. E invece Malan si approfitta per essere il capogruppo del mio gruppo di appartenenza e vuole anche lui un minuto però per ricordare Fassone, che conosceva personalmente. Prego.
7: Sì, grazie presidente. Come ha detto lei, molto brevemente ma anche molto sentitamente, desidero associarmi alle parole della presidente Rossomando per in ricordo del senatore Fassone. Fummo eletti nel 2001 sullo stesso collegio, uno sulla parte maggioritaria e uno nel recupero proporzionale della legge dell'epoca. Ci siamo trovati in 100 occasioni a livello locale e a volte anche naturalmente qui nel Senato, pur facendo parte di commissioni diverse, e volevo associarmi a questo ricordo, porgendo le condoglianze ai colleghi del Partito Democratico, alla famiglia di Elvio Fassone, e ricordando gli interessanti scambi di conversazioni e la collaborazione sui problemi del territorio.
8: La Presidenza si associa al pensiero dei colleghi. Senatrice Maiorino.
9: Presidente, proprio l'altro giorno mi è capitato, passando qui di fronte ai palazzi del Senato, un papà con il suo bambino si sono fermati davanti ai carabinieri che sono sempre di guardia alle entrate di questi palazzi e il bambino li guardava immobile, estatico, e voleva una foto con i carabinieri. I carabinieri con fare assolutamente umano, affabile, hanno sorriso a quel bambino, hanno lasciato che fossero fotografati, gli hanno stretto la mano. Quel bambino è evidente che da grande voleva essere come loro, fieri nelle loro divise, a difesa dei cittadini. Perché noi sappiamo bene che questo rappresentano i nostri uomini e donne in divisa, e che per loro questo non è un lavoro, non è un mestiere, anche se è ciò che gli consente di portare poi a casa uno stipendio che probabilmente potrebbe essere più dignitoso di quello che portano, ma per loro è una vocazione. E questo era anche per l'agente Imprezzabile, tragicamente morto. Le sue parole molto si attagliano, si addicono anche ai carabinieri di cui ho parlato poco fa. Proteggere significa sì far rispettare le regole, ma soprattutto non lasciare indietro nessuno e restare accanto proprio quando qualcuno è più fragile e ha più bisogno di sentirsi al sicuro. Allora vede, Presidente, qui in quest'aula, nella battaglia politica, se ne sentono tante e ci si scontra addossandosi posizioni che non sono vere. Tutti e tutte qui abbiamo rispetto e amore per i nostri uomini e donne in divisa. E non è giusto utilizzarli strumentalmente per mettere gli uni contro gli altri. Non è giusto cercare di utilizzarli per reprimere e comprimere le libertà dei cittadini, ma è giusto dar loro il giusto valore e l'apprezzamento. Sono lì a difesa di tutte e di tutti, e noi con il mio gruppo, il Movimento 5 Stelle, ci uniamo al cordoglio e alla famiglia della gente Imprezzabile, e davvero speriamo che la politica possa essere degna delle parole che lui spesso pronunciava. Grazie.
8: Grazie, senatrice Maiorino. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati in allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, mercoledì 24 giugno alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: seguito della discussione del disegno di legge, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Discussione in disegno di legge, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. La seduta è tolta.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: 4 febbraio 2025. Caro Vic, auguri, sono 50. Ti immagino con ancora tutti i capelli, forse un po' schiariti dal sole, a camuffare inevitabili ciuffi bianchi, i muscoli un po' meno gonfi, i tatuaggi cresciuti e il piercing al sopracciglio, quello che ti hanno strappato, ancora lì, vezzo e burla per i bambini, ma anche per i pescatori, a cui raccontavi che un amo ti era rimasto impigliato. Saresti ancora a Gaza, ne sono certa, chissà con quale delle tante donne che ti hanno amato al tuo fianco. Che fine hanno fatto i tuoi rapitori? Sotto quale palazzo o in quale tenda si trovano? Avrei voluto cercarli, me l'ero ripromessa, ma ora mi dovrei unire a chi scava in cerca di resti a mani nude.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
2: Sì, se non fosse stato ucciso a Gaza il 14 aprile del 2011, Vittorio Arrigoni, attivista e giornalista, avrebbe compiuto 50 anni nel febbraio dello scorso anno. Ombre sul suo assassinio, forse un gruppo jihadista che lo accusava di diffondere corruzione dopo una vita breve. A fianco delle popolazioni più fragili del mondo, dall'Est Europa all'Africa, al Sud America, fino alla Palestina, con il Movimento di Solidarietà Internazionale. Ben trovati nello spazio del GR Parlamento dedicato alle nuove pubblicazioni. Ancora una volta torniamo in Medio Oriente, a Gaza, la fiera, seguendo il libro di Anna Maria Sedini, giornalista e scrittrice. Il titolo, Caro Vic, ti scrivo, edito da Altra Economia. Buongiorno Anna Maria Sedini.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Allora Sedini, benvenuta. Era impossibile non ascoltare, caro amico, ti scrivo, di Lucio Dalla, come premessa alla nostra conversazione. Con la mente, il cuore e nel tuo caso la penna si parla, si scrive anche a chi non c'è più. Così la formula scelta per questo libro è quella epistolare. Le Sedini, chi era Vittorio Arrigoni?
3: Vittorio Arrigoni era un attivista per i diritti umani che, dopo aver girato il mondo e dato una mano nei luoghi più remoti della terra, ha deciso di arrivare in Palestina e, in particolare, dopo una prima conoscenza nel 2008, nell'agosto del 2008, ha scelto di arrivare a Gaza per dare una mano lì. E ci è arrivato con una mini flottiglia. Oggi vediamo quelle grandi, vediamo la Global Sumud flottiglia, ma la prima forma di flottiglia fu proprio quella scelta da Arrigoni, due barchette sgangherate, per arrivare a Gaza nell'agosto del 2008. Gaza, dove lui visse circa due anni, che raccontò soprattutto le bombe che cadevano sopra Gaza, e purtroppo a Gaza morì anche, gli venne strappata la vita, venne rapito e ucciso da un gruppo di sedicenti salafiti.
2: Le sue lettere, Sedini, sono quasi un diario, fanno molto pensare a un diario intimo. Iniziano a giugno del 2023 e terminano a marzo di quest'anno. Alcune, le prime, avrebbero il timbro e il francobollo norvegese. Perché da Oslo?
3: Perché innanzitutto queste lettere ripercorrono anche il mio percorso professionale, quindi il mio ritorno in Palestina. L'ultima volta c'ero stata proprio per raccontare la storia di Vittorio Arrigoni, ero stata a Gaza, e nel 2023, molto prima del 7 ottobre, io torno per raccontare la Palestina. Ma prima di arrivare in Palestina parto da Oslo, dalla Norvegia, e sono lì per intervistare la maggiore esperta al mondo degli accordi di Oslo, perché in quell'anno ricorreva il trentesimo anniversario appunto degli accordi, che sono una tappa fondamentale nel rapporto tra israeliani e palestinesi, una tappa che tra l'altro è tornata attualissima con gli Epstein Files.
2: Lei racconta ad Arrigoni di persone che sono care ad entrambi, l'introduzione affidata a Maria Elena Delia e di altre come Ilan Pappé, lo storico israeliano, e Francesca Albanese, che forse Arrigoni non ha mai conosciuto, o anche come una famiglia, ne racconta la storia, quella su Blaban, che è l'ultimo nucleo palestinese che è stato cacciato dalla città vecchia di Gerusalemme. Poi racconta ad Arrigoni di Shirin Abu Akleht. Tante sono le parole annotate nella lettera di giugno 2024, in cui racconta ad Arrigoni di questa giornalista, era stata soprannominata la voce della Palestina, e parla di una linea rossa, forse la prima varcata dallo Stato ebraico. Perché?
3: Sì, è la prima linea rossa, così l'ho definita, perché di fatto questo l'omicidio e l'uccisione di Shirin Abu Akleh, che era in assoluto la giornalista palestinese più nota tra i palestinesi ma non solo nel mondo arabo, anche ha indicato un passaggio superato il quale, senza reazioni da parte del mondo internazionale, e Shirin aveva anche un passaporto americano, in un certo senso hanno significato il via libera, hanno significato che i giornalisti palestinesi si potevano uccidere e che il mondo non sarebbe insorto in loro difesa. E quindi ho considerato questo episodio davvero rilevante. Shirin Abu Akleh inoltre lavorava per Al Jazeera, che come sappiamo è la testata che è stata presa più di mira in assoluto dentro Gaza, ma non solo, perché esattamente dopo il 7 ottobre viene approvata una legge che è stata soprannominata la legge Al Jazeera, che impedisce alle testate internazionali che secondo il governo e il Parlamento israeliano operano contro la sicurezza di Israele e permette di chiudere queste redazioni e di impedire quindi il loro lavoro. Questa in realtà è una norma che è stata subito applicata per Al Jazeera a Gerusalemme, ma addirittura anche a Ramallah, ma che rischia di essere approvata e usata strumentalmente contro tutti i giornalisti internazionali che decidono di sfidare la propaganda israeliana, di raccontare quello che succede a Gaza o anche in Israele e in Cisgiordania.
2: E ai quali è impedito di poter mettere piede a Gaza e documentare in maniera indipendente. Sempre dal suo libro, siamo a ottobre del 2024, io leggo una citazione. Si tratta di una frase della portavoce del sindacato dei giornalisti palestinesi. In tutto il mondo i giornalisti indossano indumenti protettivi come il giubbotto antiproiettile, l'elmetto, e sanno che per il diritto internazionale dovrebbero essere protetti. In Cisgiordania li indossi e sai che verrai maltrattato e aggredito. A Gaza che verrai ucciso per questo. Tante pagine lei dedica all'informazione, dalla strage dei colleghi Gazawi a quella che invece è la narrazione generalista della stampa italiana su Gaza.
3: Non era mai successo che oltre 260 giornalisti perdessero la vita, molti dei quali sono stati chiaramente dei target dell'esercito israeliano perché sono stati inseguiti e colpiti da droni, per essere in realtà discriminati fin dall'inizio. Quindi è stato un lavoro che è iniziato di fatto il 7 ottobre e che purtroppo sta continuando. Ad oggi siamo a 263 colleghi uccisi dentro la striscia di Gaza. La copertura mediatica è una parte fondamentale di ogni guerra, di ogni conflitto, e questo, diciamo, il governo israeliano, i governi israeliani lo sanno benissimo, tanto che destinano somme ingenti, milioni di dollari alla propaganda e al racconto mediatico. Lo abbiamo visto per esempio anche nel tentativo di censurare sui social, sulle grandi piattaforme, il racconto mediatico. Io mi sono occupata della guerra ai giornalisti, della guerra dei giornalisti, in cui purtroppo sono diventati parte involontaria, e anche qui mi ricollego, come succede spesso nel libro, a Vittorio Arrigoni, perché la prima volta che io entro a Gaza nel 2009, subito dopo l'operazione militare israeliana a piombo fuso, io entro proprio per raccontare qualcosa che in piccolo si è poi ripetuto dopo il 7 ottobre. Io ero lì per un documentario intitolato Gaza, guerra all'informazione, perché durante piombo fuso per la prima volta ai giornalisti stranieri venne impedito di entrare, e a raccontare, a mostrare al mondo quello che succedeva dentro Gaza furono appunto i giornalisti palestinesi. Allora in 23 giorni persero la vita, oggi in più di due anni, insomma quasi tre anni ormai, hanno perso la vita in 263. Quindi questo è un filone purtroppo che non è mai stato abbandonato dal governo israeliano, e ancora una volta le reazioni sono sempre troppo soft, troppo spente. E ricordo che uccidere dei giornalisti durante una guerra equivale a un crimine di guerra, perché i giornalisti, esattamente come i civili, sono protetti dal diritto internazionale, anche se, come sappiamo, purtroppo il diritto internazionale, come ci è stato detto dal nostro ministro degli esteri, conta fino a un certo punto.
2: Ancora un altro tratto di penna rossa, ancora una lettera da Arrigoni per raccontargli di come un altro confine di civiltà e umanità, restare umani, era un po' il suo motto, la sua cifra distintiva, sia stato superato in questi due anni. Nell'ultima pagina del 2024, a dicembre, racconta a Arrigoni di un'immagine che è rimasta nella mente di molti. È una foto, è il direttore dell'ospedale Kamal Adwa, un pediatra a Abu Safia, che a braccia alzate con il suo camice va incontro ai militari israeliani che hanno bombardato la struttura.
3: Sappiamo purtroppo purtroppo che ha subito delle torture. Sappiamo che in uno stato di salute molto precario continuano gli appelli per salvare il dottor Abu Safia, e purtroppo la sua vicenda rientra in quella che dagli esperti è stato definito come uno dei tanti cidi, cioè uccisioni, uno iatrocidio. Cosa significa? Significa colpire il sistema di cura, colpire chi cura, chi salva le vite, e quindi in questo caso sono migliaia i medici, i sanitari, insomma gli operatori che permettono appunto di curare le persone e di salvarle, che sono stati presi di mira ancora una volta. Sono stati presi di mira anche perché testimoni, e probabilmente anche per questo il dottor Abu Safia è stato rapito, è stato sequestrato, perché di questo si tratta. E quale sarebbe la sua colpa? Ci viene detto, come spesso succede per i giornalisti, che era un operativo di Hamas, che lavorava per Hamas, quando anche dei colleghi internazionali hanno testimoniato in suo favore dicendo che era un medico e che ha fatto il medico fino alla fine, cioè non abbandonare i propri pazienti in una situazione sempre più difficile, sempre più precaria. Ancora oggi gli ospedali di Gaza su 36 ne funzionano una manciata, ancora oggi le persone muoiono sebbene ci sia un formale cessate il fuoco, ma sappiamo benissimo che sono morte 900 persone da questo cessate il fuoco, e soprattutto non entrano i medicinali, non entrano gli aiuti che permettono il funzionamento degli ospedali, quindi ulteriori persone muoiono, ulteriori feriti ogni giorno perdono la vita, proprio perché tra i vari obiettivi dell'esercito e del governo israeliano c'è quello di distruggere l'intero sistema sanitario, che non vuol dire soltanto, mi permetto di aggiungere, non vuol dire soltanto uccidere le persone, ma uccidere un sistema. E purtroppo, questo sembra molto cinico, ma ci vuole molto più tempo per ricostruire un intero sistema sanitario, ci vogliono decenni per costruire un sistema sanitario che rimpiazzare medici. Sappiamo benissimo che i Gazawi non hanno mai smesso di studiare, ma rimettere in piedi un intero sistema sanitario è una sfida enorme per un paese che è rimasto in frammenti come la striscia di Gaza, insomma.
2: Selini, nelle sue lettere tante informazioni, tanti aggiornamenti e tante voci, da padre Gibran, che è il parroco del Santo Redentore, che dice che in questi anni i checkpoint, che sono un luogo terribile, si sono moltiplicati in Cisgiordania, nel 2025 erano 900, il che significa difficilissimo spostarsi, difficilissimo lavorare, difficilissimo andare a scuola. Ma anche Stefano Rebora, con gli aiuti di Music for Peace, e anche, io non so se lo pronuncio correttamente, i refuseinik israeliani, cioè i ragazzi che si rifiutano di prestare servizio militare, la dedica a T puntato e alle bambine e ai bambini senza pace. Io ricordo che Gaza aveva una popolazione giovanissima, il 75% sono di età inferiori ai 25 anni. Ora, per far scoprire agli ascoltatori chi è T, chiediamo un contributo dalla regia.
0: La prima volta che Safuat mi ha mostrato una sua foto, mi è sembrato che avesse una coroncina in testa, e invece erano le cicatrici dell'intervento. La zia ci ha raccontato la dinamica. Una notte ha sentito un'esplosione incredibile e ha capito che proveniva dalla zona dove abitava la famiglia di suo fratello, il padre di T. Ero vicino all'ospedale Nasser di Khan Yunis, ha detto, e sono corsa lì per mandare un'ambulanza, ma era già partita. Quando è tornata indietro, trasportava T. Una scheggia di 6 centimetri le era entrata nella testa, squarciandola, e una parte del cervello era fuori uscita. Abbiamo pensato che fosse morta. Il cuore era fermo e lei era incosciente, ha continuato la zia. Sua madre invece è arrivata cadavere. I medici le hanno praticato il massaggio cardiaco e T incredibilmente ha reagito. È rimasta 3 giorni all'ospedale Nasser, ma non c'erano specialisti per operarla. E visto che era ancora viva, l'hanno mandata all'ospedale europeo, dove le hanno rimosso la scheggia. Ma appena operata, ha rischiato nuovamente la vita. Gli israeliani hanno bombardato anche lì e i medici hanno detto alla zia di riportare la bambina al Nasser, che come tutti gli ospedali di Gaza, però, era pieno. T aveva contratto un'infezione e aveva la testa piena di pus, ha continuato la zia, che non sentendosela di portarla in una tenda tra gli sfollati, ha lanciato un appello sui social, scrivendo anche ai giornalisti di Gaza, e poche ore dopo, incredibilmente, ha ricevuto numerose risposte, anche dall'Italia.

0: Sotto la storia di T c'è un coro di bambini palestinesi che canta Vi invoco, è una lirica del poeta palestinese Zayad. Una strofa recita: non mi sono svilito nella mia patria, ne ho abbassato le spalle, ho affrontato il mio oppressore orfano, nudo e scalzo. Selini, come sta T?
1: Oggi T sta incredibilmente bene, è un piccolo miracolo la sua storia. Per me è molto più di una storia e anche per questo motivo ho deciso di proteggere il suo nome, di proteggere lei, perché mi ha creato profondo dolore, per esempio, vedere l'immagine di una bambina di Gaza sfigurata, utilizzata per un manifesto di protesta contro Leonardo in particolare, perché quella bambina è arrivata anche in Italia e quindi credo che vadano protetti ulteriormente questi bambini, nonostante sia giusto protestare e dire quello che le armi che noi produciamo di fatto producono purtroppo poi nel mondo. Ti, dopo questo percorso dolorosissimo, difficilissimo, ha reagito nel migliore dei modi, ora si trova in Italia, ha imparato l'italiano, sta cominciando ad andare a scuola, è qui con la zia, la sorellina e una cugina, ed è veramente il ritratto e la dimostrazione di come i bambini siano incredibilmente forti e riescano a reagire nonostante tutto, a vivere nel qui e ora. Sicuramente si porta dietro dei traumi incredibili che probabilmente usciranno nella sua vita, ma ti ha avuto la fortuna che in pochissimi a Gaza hanno avuto, cioè quella di potersi ricostruire una vita, provare ad avere una vita normale, perché ricordo che le persone da Gaza non possono fuggire, questo è uno degli aspetti più dolorosi di quello che sta succedendo dal 7 ottobre. Riescono a manciate i malati anche con grandi difficoltà, nonostante sia stato riaperto ufficialmente anche il valico di Rafa, ma stiamo parlando veramente di gocce in mezzo al mare, e quindi vedere T per me è stato veramente qualcosa di importante. Innanzitutto perché è stata la trasfigurazione, è stata una notizia che dalla carta, diciamo, ha preso vita, è diventata carne, ed è sempre molto emozionante vedere le persone e ricordarci che le storie che raccontiamo sono storie di vita, sono persone in carne e ossa e che dobbiamo appunto proteggerle anche con i nostri racconti, con la libertà, quando l'abbiamo, di raccontare e di testimoniare quello che sta succedendo.
0: Arrigoni riferisce anche il colloquio con una psicologa e che le ha detto che tanti di questi bambini vorrebbero fare i dottori.
1: Sì, questo smentisce un pregiudizio occidentale che viene spesso ripreso anche dai media, incredibile, secondo il quale tutti i bambini palestinesi vorrebbero diventare quelli che noi chiamiamo dei kamikaze. Questa psicologa, che è Sabrina Russo, che vive da 30 anni ormai e lavora con i bambini palestinesi a Ramallah, in realtà dice che molto più spesso i bambini palestinesi vogliono fare professioni di cura o professioni di aiuto, quindi vogliono fare i medici, vogliono fare gli ingegneri, vogliono fare i giornalisti. Molto spesso, smentendo ancora una volta la nostra narrazione, che molto spesso è una narrazione di parte preconcetta. Io credo che sia per questo fondamentale continuare ad andare nei luoghi che raccontiamo, non raccontarli dalla scrivania e diciamo da casa, ma andare e pretendere di poter andare, come ricordo non possiamo fare nella striscia di Gaza, che è sigillata per i giornalisti dal 7 ottobre 2023, e anche questo ha permesso che il genocidio continuasse, che il genocidio si rafforzasse, perché per quanto l'abbiamo visto, lo abbiamo purtroppo osservato da lontano, è giusto anche andare nei posti, è giusto testimoniare, verificare le notizie, continuare a farlo, perché il diritto di cronaca è una forma di diritto di pensiero, e ostacolare insomma il diritto di pensiero, il diritto a essere informati, significa anche ostacolare la formazione del libero pensiero delle persone.
0: Anna Maria Selini, nella suo libro si alternano poche luci e speranze e tante ombre e disillusioni. Lei, che ha conosciuto Arrigoni, racconta che a proposito dei Gazawi, lui diceva: sono come i gatti, hanno 7 vite. Crede che lo penserebbe ancora?
1: Sì, credo che Vittorio lo penserebbe ancora, lo penso anch'io in fondo, anche se i palestinesi che ho visto in questi anni sono estremamente provati, la loro famosa resilienza è stata messa a dura prova e messa a dura prova ancora oggi nella striscia di Gaza, ma non solo, perché ricordiamo che anche in Cisgiordania di fatto c'è una guerra parallela. Credo che sì, che si stia per esaurire in un certo senso e che sia fondamentale da questo punto di vista il supporto e la solidarietà della comunità internazionale, di noi che stiamo lontani. Perché? Perché questa è una cosa che mi è stata detta appunto da Sabrina Russo. C'è un concetto per i palestinesi molto importante, si dice takaful, solidarietà, ed è anche la solidarietà degli stranieri, anche la solidarietà di chi è lontano, perché per un popolo che rischia di non essere visto ogni giorno, essere nominato, essere visto, essere aiutato dall'altra parte del Mediterraneo, dall'altra parte del mondo, è qualcosa di estremamente significativo. Per cui, per far sì che questa vita continui, è necessario anche la nostra continua attenzione, io credo, il nostro continuo supporto, che poi altro non è che il supporto dei diritti umani, perché i palestinesi, come altri popoli, ora ci siamo concentrati su di loro, naturalmente mi sono concentrata su di loro in questo libro, semplicemente chiedono di avere una vita dignitosa, chiedono il rispetto dei diritti umani. E una cosa che voglio dire è che nel libro parlo anche degli israeliani, parlo anche dei diritti, per esempio, dei bambini israeliani che molto spesso vengono dimenticati, vengono sacrificati in una logica di continua guerra. Ecco, ci sono tanti livelli di sofferenza in tutta questa storia, non c'è una gerarchia di dolore, io non la voglio fare, e bisogna sempre ricordarsi che ci sono due parti, ed entrambe le parti in questo caso soffrono. Certo, io mi sono concentrata sui palestinesi perché sono quelli che dal 7 ottobre, non solo forse, sono quelli che stanno perdendo di più la vita, sono quelli che stanno vivendo le peggiori condizioni.
0: Anna Maria Selini, grazie per il suo libro Caro Vic, ti scrivo, ricordo, edito da Altra Economia. Grazie anche a Patrizio Gotti, che è stato in regia con noi, e noi ci abbiamo provato anche oggi ad grazie aprire questa finestra.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.

0: Buonasera, bentornate, bentornati alla sfida della solidarietà. Abbiamo cominciato con sempre una canzone che dedichiamo alle periferie romane, cantata da Gabriella Ferri. Era la canzone preferita da Aldo Fabrizi e ora vi spieghiamo il perché. A Roma c'è una piccola grande rivoluzione proprio in questi giorni, la settimana delle periferie. Infatti, fino al 28 giugno avremo incontri, spettacoli e laboratori. Tutto questo lo dobbiamo ad una grande amica della nostra trasmissione, sia televisiva o anche no, che vi ricordo ogni domenica mattina in estate alle 11:15, non più alle 10:15. E di questa trasmissione, La sfida della solidarietà. Tutti voi la ricordate, si chiama Stefania Mancini. Con calma vi racconterò del suo curriculum che occuperebbe una trasmissione lui da solo, ma la nostra Stefania ora ci descriverà che cosa sta succedendo a Roma, quello che lei ha riassunto in poche parole, l'obiettivo attraverso i ragazzi e attraverso le periferie è migliorare la vita di tutti. Stefania, benvenuta, bentornata, anzi.
1: Buonasera Paola, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Cosa sta succedendo?
1: Guarda, è un'iniziativa nata forse 4 settimane fa, perché come forse molti sanno, da 2 anni è stata istituita in data 24 giugno la giornata.

0: Fondazione Charlemagne da 6 anni lavora nelle periferie di Roma con un progetto che si chiama Periferia Capitale, che oggi conta oltre 120 interventi di tipo comunitario nelle periferie dei 15 municipi di Roma. In questi 6 anni abbiamo, direi, prima di tutto imparato a capire quali sono i valori che possono condurre un lavoro nelle periferie, valori che si basano sul rispetto, la partecipazione, la dignità, ma anche la capacità molto importante dell'ascolto, la prossimità verso le persone, il protagonismo delle comunità. E abbiamo pensato che sarebbe stato bello utilizzare la Giornata Nazionale delle Periferie, istituita dalla legge, e trasformarla in un respiro più ampio per cercare di coinvolgere più persone e di, diciamo, anche disseminare una maggiore consapevolezza di cosa è periferia. Abbiamo proposto alla Commissione Nazionale delle Periferie, in particolare al Presidente Onorevole Battilocchio, un ragionamento su questo, e sicuramente siamo stati ascoltati. Perché? Perché da 6 anni lavoriamo nella città di Roma con una certa intensità. Lavoriamo in vari settori per le periferie, perché noi ci occupiamo di sociosanitario, ambientale e anche culturale, coinvolgendo giovani, persone meno giovani, avendo progetti per persone con disabilità, aiutando le scuole. Cerchiamo di lavorare come si fa con il fare comunitario, cioè abbracciando una realtà. E dunque il presidente Battilocchio ci ha ascoltato con interesse, e in 3 settimane una squadra di persone molto valide ha creato un vademecum basato sui valori, che è stato inviato in tutta Italia, perché la settimana delle periferie è estesa a 70 eventi che si svolgeranno dal 22 al 28 giugno da Torino fino a Cagliari. In alcuni di questi eventi io stessa accompagnerò il presidente Battilocchio. Andremo in vari luoghi insieme, non solo a Roma. A Roma andremo a Pietralata, Corviale, Quarticciolo, ma anche ai portici dell'INPS, al terzo municipio, e insieme ad altre persone io stessa girerò parte dell'Italia. La risposta a questa proposta della settimana delle periferie, che è stata anche concepita insieme a una squadra di persone che lavorano in Fondazione Charlemagne da un po' di anni, ma soprattutto è stata molto gradita dalle associazioni che lavorano nei territori, è stata una risposta estremamente importante. Per cui abbiamo capito che questa sarà la prima edizione e che i prossimi anni coinvolgeremo in maniera sistematica e sistemica e ben organizzata tutte le regioni d'Italia, ovviamente sempre nella settimana che raccoglie il giorno del 24 giugno.
1: Stefania, noi cogliamo l'occasione per salutare il presidente Battilocchio e il segretario Andrea De Maria della Commissione Periferie, per ricordare una commissione parlamentare dove maggioranza e opposizione finalmente lavorano insieme e lavorano benissimo, va detto e va promosso questo, e li abbiamo avuto ambedue sia in radio che in televisione, però anche no, quindi li salutiamo e li ringraziamo perché sono stati veramente il modello di come bisognerebbe fare politica per il bene comune. Voglio evidenziarlo, Stefania, perché non succede così spesso. E vorrei dare dei numeri, poi ti ripasso il microfono. A Roma ci sono più o meno 5.600 associazioni e questo è il tessuto migliore di questa città, perché a partire dalle grandi, come può essere Sant'Egidio, le grandi realtà che hanno una storia più che

0: cinquantenaria, però i municipi cercano di essere vicini alle persone, e quello che ha fatto la Charlemagne insieme alla Commissione Periferie dovrebbe essere davvero un modello nazionale. Tu hai detto che girerai tutta l'Italia. Dove ci sono, secondo te, altre realtà simili?
1: Guarda, riprendo quello che hai detto sulla commissione, perché pubblicamente in audizione ho ringraziato il presidente Battilocchio, il segretario e anche tutti i membri della commissione, che appunto rappresenta quella che è la buona politica, perché questo esercizio che abbiamo fatto di grande fretta è stato reso possibile anche dalla collaborazione che abbiamo ricevuto da tutto lo staff del presidente, e si iscrive a quello che è l'auspicato sempre rapporto di partenariato fra pubblico e privato. Sicuramente questo rapporto si è basato sulla condivisione di valori promozionali delle periferie, non sulla deriva della narrazione negativa che spesso si ha sulle periferie. I numeri che tu citavi rispetto a Roma, 5.600, noi li abbiamo confermati, perché 3 anni fa abbiamo incaricato un reparto della Università della Sapienza, un dipartimento, per studiare, per catalogare, per analizzare le 5.600 e oltre associazioni, e vedere anche fra di esse quali iniziavano a prendere corpo verso quelli che poi sono state la nascita dei poli civici a Roma, con tanto poi di delibera del comune che ne conosce l'esistenza. Poli civici intendiamo delle reti di scopo fra varie associazioni che iniziano a prendersi cura di un territorio specifico e sono anche un punto di riferimento quotidiano, diurno e non solo, per gli abitanti sulle varie tematiche, per cui c'è proprio il rapporto col cittadino. Questo è sempre fare comunità. Per quanto riguarda il rapporto con i municipi che tu raccontavi, è fondamentale, a tal punto che l'esercizio che stiamo facendo da 6 anni a Roma ha come dinamica di attuazione della nostra programmazione un protocollo d'intesa con ciascun presidente di municipio. Noi lavoriamo accanto ai municipi perché c'è una linfa vitale reciproca fra una fondazione e un municipio che è ineguagliabile, che permette l'accompagnamento nel territorio delle migliori politiche che possano esplicarsi per attivare il terzo settore a prendersi cura di, e soprattutto capacitare il terzo settore di farlo, attraverso per esempio l'aiuto delle fondazioni, attraverso la premialità dei cofinanziamenti quando ci sono dei bandi pubblici e tutto quello che può servire a lavorare bene.
0: Stefania, io desidero e ti prego di non parlare e far parlare me assolutamente su questo, desidero di raccontare a chi ci ascolta. Quando tu parli di terzo settore, che probabilmente tu sei una delle più esperte in assoluto nel nostro paese del terzo settore, e voglio assolutamente dire 2 parole sul tuo curriculum, anche se non basterebbe appunto una trasmissione. Stefania in Italia è componente dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato, è stata consigliere dell'Agenzia Italiana per le ONLUS. Per l'Unione Europea è stata esperta del Comitato Economico Sociale Terzo Gruppo ONG, è stata membro supplente per le associazioni del Comitato Consultivo per le cooperative, mutue, associazioni, fondazioni. Per il commissario di Cresson è stato membro del gruppo sul servizio volontario europeo, segretaria generale del Comitato Europeo delle Associazioni di Interesse Generale, membro del team di valutazione del programma FARE per la Commissione Europea, membro esperto del gruppo di economia sociale del commissario Papoutsis. Attualmente è presidente della Charlemagne, e lo abbiamo sentita a questo titolo. Ebbene, con il tuo curriculum puoi francamente dirci come mai il terzo settore è così avanti e la politica fatica incespica a star dietro alla realtà buona, positiva, costruttiva del terzo settore, soprattutto in questi ultimi anni, ad eccezione della Commissione Periferie.
1: Ah, io credo che questa percezione di fatica, che sicuramente si staglia nell'orizzonte italiano, è una fatica generalizzata, però è una fatica che può essere, secondo me, verificata diversamente. Siamo sicuramente vittime di una comunicazione che ci racconta solamente un certo tipo di notizie. La fatica che sentiamo non si rileva anche a livello locale, perché ovunque si riesca ad innescare un discorso franco e un rapporto, diciamo, quasi reciproco e paritario, soprattutto nei piccoli comuni, lì il terzo settore riesce a coinvolgere in una maniera sistemica l'amministrazione pubblica. C'è un esempio in Italia che dà speranza per il futuro e che, se si arrivasse a portarlo a livello nazionale o regionale, ci aiuterebbe ad insegnare un vocabolario nuovo che venga anche condiviso fra politica, e parlo di politica e non di istituzioni, e terzo settore. L'esempio viene dalle fondazioni di comunità, che sono quelle fondazioni che nascono per il benessere di un territorio e che hanno nella loro governance, proprio per statuto, sempre i rappresentanti dell'ente comunale di appartenenza, e lì nasce sempre un cammino che condivide degli aspetti attraverso cui si misurano gli impegni del privato sociale e del locale pubblico. Questo, secondo me, può essere un segno di speranza che va portato al sistema nazionale. Primo punto. Secondo punto, un altro segno di speranza è che nel Piano Nazionale dell'Economia Sociale, che viene dall'Europa dal 2025 e viene varato in Italia nel 2026, hanno preso parte ai gruppi di lavoro con il sottosegretario Albano tutte le componenti del terzo settore. C'è stata una cucitura importante tra ascolto e anche prassi da mettere a sistema nel piano nazionale. Io stessa, quando ero presidente di Assifero fino all'anno scorso, la rete italiana delle fondazioni private, ho avuto proprio l'occasione di parlarne col sottosegretario, che mi ha detto: abbiamo bisogno di voi. Per cui si tratta, secondo me, di riaprire gli esercizi che si facevano un tempo, no? Negli anni anche 60, di combattere per farsi ascoltare e convincere la necessità della parola del terzo settore come paladino dei diritti di coloro che non possono parlare. È solo così che si può entrare nell'agenda pubblica.
0: Stefania, mi hai indirettamente risposto, perché noi sappiamo, e lo ripetiamo sempre, che le nostre grandi leggi di civiltà, quelle che tutta Europa, direi tutto il mondo, ci invidia, sono nate dai territori e dalle famiglie. Sarebbe ora di cambiare un po' l'approccio della comunicazione, che ascolta purtroppo le pressioni delle grandi charity e non dei territori, delle piccole realtà, perché noi siamo certi, conoscendo questo mondo come lo conosciamo, io mi permetto di dire che la mia amicizia con Stefania Mancini è nata proprio nell'agenzia delle Onlus, dove ambedue eravamo consigliere, che era un po' l'authority del mondo di quelle che ora si chiamano ETS. Ma voglio dire, dobbiamo ritornare alla prossimità, quello che ha fatto con la settimana delle periferie la Fondazione Charlemagne. Io vorrei chiudere con una cosa bella. Avete avuto un'idea fantastica. Chiuderete con una grande festa, con giochi e spettacoli, che terminerà con un omaggio a una cantante che io, che sono romana come te, adoro, immagino che l'adori anche tu, Gabriella Ferri. Quindi adesso scegliamo una musica giusta per chiudere l'incontro di questa sera. di Gabriella Ferri, che ci manca, morta troppo giovane, e vi salutiamo ringraziando per la collaborazione Virginia Vittoria Godino, per le ricerche e il lavoro di preparazione Giulia Sarlo, per la regia Paola Galanti, e vi diamo appuntamento sempre sulle frequenze di Radio 1 Rai GR Parlamento. Potete riascoltare il mio incontro con Stefania Mancini nel podcast di Radio Rai. Stefania, grazie per tutto quello che fai.
1: Grazie infinite Paola Saverini e buonasera a tutti. Grazie.
0: E chiudiamo con Grazie alla vita, che non è una canzone italiana perché è stata scritta da Violetta Parra, ma che Gabriella Ferri ha fatto diventare nostra. Grazie alla vita e a tutti coloro che lavorano per renderla più allegra, migliore, più felice.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Francesca Cecchini e Francesco Paradisi. Con 165 voti a favore, 117 contrari e 5 astensioni, la Camera ha dato il via libera al piano casa, su cui ieri il governo ha incassato la fiducia. Il decreto passa ora al Senato. Emanuela Valenti ha seguito le dichiarazioni di voto.
2: In avvio di seduta i deputati hanno dibattuto sull'approvazione del processo verbale dopo le polemiche di ieri in aula tra i deputati di opposizione e quelli di Futuro Nazionale. Il piano casa punta a incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili, individua come destinatari giovani, lavoratori fuori sede, giovani coppie, genitori separati. In aula Santillo, 5 Stelle, dichiara: il decreto è diventato un cavallo di Troia per riassumare il Salva Milano. Con un colpo di penna si vogliono regolarizzare ad esempio i grattacieli. Il paese non ha bisogno di condoni mascherati che premiano chi ha girato la legge a discapito del territorio e della collettività, ma di rigenerazione urbana, edilizia residenziale pubblica e di sicurezza. È solo propaganda per Braga, PD.
3: Chiediamo investimenti stabili nell'edilizia pubblica, garanzie di mantenimento delle risorse comuni agli ex IACP per la manutenzione e il recupero del patrimonio sfitto, il rifinanziamento adeguato dei fondi per gli affitti, per la morosità incolpevole, il sostegno al canone concordato.
2: La norma interviene contro l'emergenza abitativa, afferma Mazzetti, Forza Italia. La deputata spiega che il decreto prevede procedure accelerate per interventi di rigenerazione urbana, la nomina di un commissario straordinario governativo, deroghe finalizzate a superare gli ostacoli burocratici. Per Iaia, Fratelli d'Italia, il provvedimento è una risposta concreta rispetto ai bisogni dei cittadini.
4: Il piano casa si fonda su tre temi fondamentali: creare più alloggi accessibili per chi ne ha bisogno, quindi aumentiamo l'offerta dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, gli alloggi a prezzi calmierati, l'housing per i giovani, gli studenti, i lavoratori fuori sede, le giovani coppie e le famiglie.
1: L'Aula del Senato ha svolto la discussione generale del decreto carburanti ter, che sarà votato dalle 10 di domani mattina. Si tratta di un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise prevista a partire dallo scorso 19 marzo. All'ordine del giorno di domani anche il decreto lavoro. Nel pomeriggio di oggi intanto via libera al disegno di legge caccia con 80 sì, 56 no e 2 astenuti. Il testo passa alla Camera. Enrico Pulcini.
5: Il provvedimento prevede norme che puntano a gestire la fauna selvatica e a regolamentare l'attività venatoria su tutto il territorio italiano. Durante le dichiarazioni di voto, Fregolent, Italia Viva, attacca la legge rilevando una contraddizione.
6: Voi vi siete rinchiusi nella vostra idea di caccia, che è diametralmente opposta rispetto alla tradizione che voi dite di voler tutelare.
5: A parere di Paroli, Forza Italia, il testo nasce per aggiornare normative superate.
7: È fondamentale aggiornare una normativa ormai superata rispetto ai mutamenti del territorio, della fauna, delle competenze istituzionali.
5: Accorato l'appello di Bevilacqua, Movimento 5 Stelle, che, definendo il provvedimento legge sparatutto, ricorda che l'80% degli italiani è contro la caccia.
8: Siamo anche la voce dell'oltre 80% di italiani che sono contro la caccia. Siamo la voce delle generazioni future a cui voi da oggi consegnerete ecosistemi e biodiversità più vulnerabili.
5: Sui danni provocati dalla fauna selvatica, Bergesio, Lega, rileva la rassegnazione degli agricoltori.
9: Molti dei nostri agricoltori, dei nostri allevatori, esasperati dalla lentezza della burocrazia e soprattutto dei risarcimenti mancati, hanno persino smesso di denunciare.
1: Nel 2025 le astensioni dal lavoro sono state 1.020, in calo del 5,5% rispetto al 2024. Sono le cifre contenute nella relazione annuale della Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, presentata alla Camera dalla Presidente Paola Bellocchi. Ascoltiamola.
10: Si sciopera di meno e c'è anche un calo seppure più contenuto, degli scioperi soltanto annunciati. In questo panorama di leggera diminuzione del conflitto c'è una rilevante eccezione, che è lo sciopero generale. C'è stata una significativa impennata del numero degli scioperi generali, che sono praticamente raddoppiati rispetto all'anno precedente, attestandosi su 33 proclamazioni, con 27 scioperi generali realmente effettuati, sia pure concentrati in 9 giornate lavorative.
1: Non vedo rischi di contraccolpi, i rapporti tra Stati Uniti e Italia devono tornare alla normalità. Così Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro a Il Giorno della Verità, è tornata su Trump. Sentiamo.
11: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
1: Allarghiamo e non restringiamo l'alleanza, così durante la direzione del PD la segretaria Elly Schlein è intervenuta nel botta e risposta tra Renzi e Conte sull'ingresso di Italia Viva nella coalizione. Per la leader Dem c'è l'occasione di vincere con l'alleanza progressista e cambiare il paese, quindi l'attacco al governo, le sue parole.
12: La fotografia di 4 anni di governo Meloni, un fallimento sul terreno economico e sociale. Davanti a questo io dico, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
1: Battute finali al processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e assassinato in Egitto nel 2016. Il paese nordafricano ha protetto gli aguzzini, dice nella sua requisitoria il pubblico ministero, che chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. Il servizio di Bruno Sokolovic.
13: Giulio Regeni. Una lunghissima requisitoria al termine. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. Nell'aula bunker di Re Bibbia ricostruita la drammatica vicenda, il processo, la difficile inchiesta alla quale, sottolinea il capo della procura di Roma Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
14: Il regime egiziano non ha voluto indagare. Ha scelto di proteggere gli aguzzini. Ha scelto consapevolmente di coprirli.
13: Il corpo di Giulio, devastato dalla tortura, dice ancora il procuratore aggiunto, i 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo. Il Cairo non ha mai nemmeno fornito i loro recapiti. Colaiocco cita la frase di uno di loro: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia.
14: Non era una spia. Giulio era un giovane ricercatore, serio.
13: E prima di concludere, il procuratore Colaiocco, rivolgendosi ai giudici, dice: vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata della verità.
14: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
1: Il notiziario termina qui. Da Francesca Cecchini e Francesco Paradisi, buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

bene, stavo male. Stavo bene, stavo male, stavo peggio. Stiamo insieme, stiamo lontani. O stiamo insieme, stiamo lontani. Nel mio quartiere siamo. Stavo bene, stavo male, stavo peggio.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E siamo su Rai Radio Tutta Italiana con Top Week, in questo caso la classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana dalla 20ª all'11ª posizione. Avete sentito sempre la calda e famosissima voce di Gian Maurizio Foderaro nel jingle di apertura di questo spazio, e lo saluto perché è stato il maestro, il curatore, proprio l'amante di questo canale Rai Radio Tutta Italiana e anche della Top Week. Da oggi ci sono io, Maria Cristina Zoppa, che già vi tengo compagnia su questo canale con Disco Rai la mattina, il mercoledì e il venerdì, ma sarò anche qui per raccontarvi qual è la musica che gira intorno proprio in questi giorni. Allora iniziamo con una posizione che rimane stabile alla 20ª, quella di Elisa, con un brano scritto insieme a Dardas, Amore è.

19esima posizione invece sembrerebbe The Rolling Stones, invece questo è il titolo di canzone dei The Colors, firmato sempre con Davide Petrella, che ha scritto per i The Colors anche Italo Disco, ma quest'estate l'estate dei The Colors suona appunto anche Rolling Stones.

18ª posizione, un titolo che è tutto un programma ovviamente anche per questa estate, firmato da Annalisa, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, canzone estiva proprio con Annalisa. Quando

discesa, ma sempre tra i dischi caldi. Volevo capire il duetto di Madame, tratto dall'ultimo album di Madame con Marrakesh, e quindi 17ª posizione con questa canzone che ci fa tanto riflettere, così come ha fatto tanto riflettere tutto l'ultimo album di Madame, che proprio questa settimana ha pubblicato un nuovo singolo che è Mamma non mamma, che sentirete da oggi, e anzi l'abbiamo già sentito ieri proprio su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In discesa anche un'altra delle canzoni che sta segnando quest'estate, Cattive Abitudini di Mace con Salmo e Colapesce, in discesa alla 16ª posizione tra i dischi caldi.

e dopo tanti giorni nella vetta della classifica proprio delle hit di tutte le radio, è in discesa al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

un'amica di Disco Rai, è stata nostra ospite proprio per presentare il suo ultimo album, è un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, in 13ª posizione, Dito nella Piaga con Businessman.

ritorna nella classifica dei brani più trasmessi da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana dopo il grande successo del tour negli stadi. Achille Lauro in 12ª posizione con Comuni Immortali.

undicesima posizione stabile tra i dischi caldi, anzi in vetta alla classifica dei dischi caldi questa settimana, c'è J-Ax con Ippi Yayo, perché anche no.

0: anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo ascoltato qualche ora fa la classifica dei dischi caldi e adesso andiamo invece ad ascoltare quelle che sono le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e molte delle quali anche trasmesse tra le top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Cabana di Irama.

Altri in settima posizione, un duetto che ha fatto tanto parlare in questi giorni, non è soltanto un duetto di artisti ma sicuramente un incontro tra amici, un vero e proprio canto d'amore, come dicono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: ascolterai.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In sesta posizione stabile una canzone che sta veramente caratterizzando questa estate molto calda in Italia, questa estate tutta italiana, Partenope di Merk & Cremon con Serena Brancale e The Colors.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo sul podio di questa settimana, terza posizione, stabile Gaia con Bossa Nostra.

0: e sono due gli artisti che si contendono il podio in queste settimane, quindi scende di una posizione in seconda Buonvento, il duetto di Jovanotti con Alfa.
1: Era un po' di t-

in vetta alle classifiche delle canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane ed anche da tutta italiana, Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro questa settimana sono in uscita con un duetto con Fabi Fibro Goya che parla insomma di tante problematiche legate alla musica di oggi, ma questa è la canzone più trasmessa di questa settimana, Sorry Scusa Lo Siento.

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti, un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo terremoto politico-istituzionale. Un altro evento terribile, il 13 maggio veniva ferito Giovanni Paolo II dal terrorista turco Ali Aça, ed ancora evento anche quello tremendo vissuto in televisione da milioni di italiani: il piccolo Alfredino Rampi, un bambino, cadeva in un pozzo vicino Roma a Vermicino, 3 giorni di tentativi per salvarlo ma purtroppo moriva. E poi, per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo: il 29 luglio del 1981 Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi: Ricomincio da tre, del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi: moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1. Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81. E ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Alice per Elisa. Poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.

Questo. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare.

cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e dormire. Salutare.